avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canali di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mi ha saputo dare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, ma è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia. Poi tutto passa quando metti la vestaglia.

ed anche adesso che tu sei così cambiata. Io quella ragazzina non l'ho più.

po'. Quasi quasi mi faccio uno sciam. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno sciam. Uno sciam.

giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa.

La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco. Seconda passata.

0: anfora.
1: I migliori sono più cari

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

chiederò, sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita.

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: si è spento un sogno e rido. Allora, o vivo o rido. E poi non rido.
1: Stop, sì.
0: Più! Ciao.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva. Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale, parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022. Mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: grande è il male.
1: Mai nessun altro gerarca nazista è stato assassinato.
0: Più forti sono gli eroi.
2: Tutte le organizzazioni della resistenza saranno annientate senza pietà.
0: L'uomo dal cuore di ferro, dal 24 gennaio al cinema.
3: Cosa

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran, si riaccende il conflitto. Teheran colpisce alcune navi a Hormuz. Gli americani bombardano le postazioni dei Pasdaran. Lancio di missili e droni iraniani contro Kuwait, Bahrain ed Emirati. Più lavoro ma meno guadagni. Il nuovo rapporto dell'OCSE registra un'occupazione record al 62,8%. Scende invece di quasi un punto percentuale il potere di acquisto dei salari. Tregua finita, torna il grande caldo, la terza e non ultima ondata arriva sull'Italia. Oggi temperature fino a 38 gradi su pianura padana, Sardegna e centro-sud. Messi rianima l'Argentina. Ai mondiali l'albiceleste sotto di 2 gol ribalta l'Egitto nel finale. Ai quarti anche la Svizzera che ai rigori elimina la Colombia. Tennis, Sinner, terza semifinale a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Si riapre lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Dal vertice NATO in Turchia il presidente americano Trump ordina una serie di attacchi contro obiettivi iraniani e ripristina le sanzioni dopo i raid contro le navi nello stretto di Hormuz. Pronta la risposta di Teheran con missili e droni sui paesi del Golfo. Il punto su queste ultime ore di tensione con Claudia Stamerra che è qui in studio.
2: Sì, una notte di fuoco su Sirik, Bandarbash, Kesm, porti iraniani che si affacciano sullo stretto di Hormuz tornati nel mirino delle forze americane. Abbiamo colpito 80 obiettivi, centrati sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili, imbarcazioni dei Pasdaran che navigavano nello stretto, ha annunciato il comando americano su un social, chiarendo di aver lanciato la nuova operazione contro l'Iran per imporre costi alti a Teheran, che aveva attaccato alcune navi commerciali. Allo stesso tempo reintrodotte le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano, una miccia che ha innescato la reazione di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain che hanno attivato le difese aeree. La gestione dello stretto è nostra, dichiarano i Pasdaran. L'Iran grida la violazione del memorandum. È finita l'era del bullismo, ha tuonato Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo delegazione nei negoziati con gli Stati Uniti, che sembravano essere usciti dallo stallo con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso. Trattative che ora, secondo Teheran, sono a rischio.
1: E quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi anche in Ucraina. Esplosioni a Kiev colpita dalla Russia con missili balistici. 2 feriti, alcuni magazzini, un altro edificio non residenziale in fiamme, annuncia il sindaco. Raid di Mosca pure su Kharkiv e anche qui si contano 2 feriti. In Russia droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov provocando un incendio. Ucraina che oggi sarà al centro del vertice NATO ad Ankara con il bilaterale tra Zelensky e Trump che torna a criticare i paesi europei per il mancato impegno in Iran. Sfuma però i toni contro la presidente del Consiglio Meloni. Nell'apertura del vertice annunciati investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari più altri 40 miliardi in 5 anni per uno scudo antidrone. Sentiamo l'inviata.
3: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice ancora una volta Trump, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
4: I think she's a nice person, actually. We've had a good we had a bad relationship, it became a little bad because she refused to help us.
3: Da Ankara, Marino Lucrezio, GR1.
1: Da parte sua Giorgia Meloni, intercettata dai giornalisti ad Ankara, ha risposto a chi le chiedeva di Donald Trump.
5: Rapporti cordiali, come
6: è l'unico commento di Giorgia Meloni dopo le ultime parole di Donald Trump contro l'Italia e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan, la premier siede col padrone di casa, il segretario della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Antipasto, è il caso di dirlo, della discussione del vertice che toccherà l'impegno dell'alleanza in Ucraina e l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita della spesa che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche quelle per la cybersicurezza, la sicurezza energetica e la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti. Altre cinque persone risultano indagate. Dalle indagini dei carabinieri del ROS emergono le tecniche di spionaggio.
0: Segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in microschede di memoria digitale nascoste nei muri, dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tappe, tra cui quattro militari del mondo cyber e della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto, tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
1: L'attentato davanti alla casa di Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, si dice incredulo riguardo all'indagine che accusa l'ex giornalista Walter Lavitola come presunto mandante. Strage, associazione per delinquere di tipo mafioso sono i reati contestati in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. Tra le prove del coinvolgimento di Lavitola, un sopralluogo fatto prima dell'attentato nei pressi dell'abitazione di Ranucci. Siamo amici, è stata una mia fonte, ha raccontato il giornalista. Lavoro, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i nuovi dati sull'occupazione in Italia.
7: È un paese in chiaroscuro quello che emerge dai dati OCSE. Disoccupazione ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato e un tasso di occupazione che raggiunge il 62,8%. Però i salari diminuiranno dello 0,9% nell'anno in corso per poi crescere nel 2027 dello 0,2%. In Italia nell'ultimo anno la disoccupazione è scesa di 1,5 punti rispetto a gran parte dei paesi OCSE, dove invece è tornata a salire. Il rapporto mette anche in risalto alcune discrepanze del mercato del lavoro italiano, dove nonostante numeri in crescita rimangono ampi divari tra donne e giovani, con le regioni del Mezzogiorno che arrancano. La sfida ora è recuperare circa 9 punti percentuali per arrivare alla media OCSE della 72,1% di occupati. L'organizzazione mette in risalto anche il calo demografico nel nostro paese. Nel 2060 la popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire del 34% e questo comporterebbe ripercussioni sulla crescita economica. Lorenzo Opice, GR1.
1: E le analisi dell'OCSE animano il confronto tra maggioranza e opposizioni. Sentiamo.
8: I dati sono come il classico bicchiere, più che mezzo pieno per la maggioranza che con Fratelli d'Italia mette l'accento sul record di occupati. Merito spiega dello stop all'assistenzialismo, leggi il reddito di cittadinanza. La Lega cita la norma sul distacco dei dipendenti delle imprese in crisi. Forza Italia il taglio della burocrazia. Stefania Craxi.
9: Si sono ridotti i tempi di pagamento della pubblica amministrazione ai fornitori. Continueremo a lavorare per una burocrazia più snella.
8: Stesso bicchiere. Diversa lettura per le opposizioni che citano il calo dei salari reali. È ormai difficile anche solo fare la spesa, denuncia il PD. Di vero tracollo degli stipendi parlano i 5 Stelle che come AVS lanciano l'allarme sull'aumento della spesa militare. Francesco Silvestri.
10: Definanziare determinati investimenti e rilanciare la nostra economia, non l'economia di qualche industria della difesa.
8: Nelle stesse ore i presidenti delle Camere chiedono ai partiti di indicare i nuovi componenti della vigilanza RAI e il centrodestra denuncia un tentativo tentativo di paralizzare le istituzioni di fronte al rifiuto delle opposizioni, Azione inclusa, che accusano il governo di aver occupato l'azienda. Lucio Bondi, GR1.
1: In Francia Marine Le Pen ha manifestato l'intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2027. L'annuncio della leader del Rassemblement National è arrivato dopo la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Europarlamento. Le resta da scontare un anno con il braccialetto elettronico, ma il ricorso in Cassazione sospende la pena. Nel Regno Unito la sfida di Nigel Farage, il leader del partito di destra Reform UK, sostenitore della Brexit, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato per ricandidarsi nelle supplenze. Voglio che siano gli elettori a giudicare le mie azioni, ha spiegato dopo le accuse della stampa sulle donazioni ricevute da due finanzieri delle criptovalute, di cui uno condannato per frode negli Stati Uniti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito, posti garantiti vicino ai bambini. Le compagnie dovranno mostrare il prezzo finale del biglietto comprensivo di bagaglio a mano già in fase di prenotazione. Semplificata poi la procedura dei rimborsi. Grande caldo, la nuova ondata che attanaglia l'Europa è in arrivo anche in Italia.
11: La tregua dell'afa è finita. Da oggi cominciano a risalire le temperature, soprattutto al centro e in pianura padana. 10 le città bollino arancione, domani per Firenze bollino rosso. È la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. Sempre più regioni emanano provvedimenti per proteggere i lavoratori più esposti alle temperature elevate, misure che, rileva per la prima volta uno studio del CNR, possono ridurre gli infortuni fino al 40%. Così a Milano arriva l'ordinanza per allentare le consegne dei riders nelle ore più calde. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate, lo scenario al quale il cambiamento climatico ci ha abituati. Le previsioni del primo luogotenente dell'aeronautica militare Fausto De Santa.
12: Nelle ore centrali della giornata qualche rovescio temporale sull'Appennino meridionale e anche sulle Alpi nord-orientali. Tempo più stabile e ben soleggiato su tutto il resto d'Italia. Da rimarcare le temperature con punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, Sardegna centro-orientale, regioni centro-meridionali.
11: Francesca Fornario, GR1.
1: Un capolavoro di Vermeer a Palazzo Barberini. Dopo essere stata esposta a Torino, La donna in blu che legge una lettera in mostra fino all'11 ottobre a Roma. La nostra intervista alla curatrice della mostra.
13: Come si fa a esprimere nello stesso quadro serenità e malinconia insieme? Come dire, una meravigliosa tristezza. Paola Nicita, curatrice della mostra.
14: La donna in blu che legge una lettera di Vermeer è un capolavoro assoluto. Vermeer mette al centro una figura femminile, non è interessato a raccontare una storia, ma a trasmetterci l'intensità luminosa di un istante. Come lo fa? Lo fa attraverso una luce. È la luce che crea le forme, una luce impalpabile, una luce quotidiana, ma nello stesso tempo intellettuale, senza chiaroscuri netti.
13: Potrebbe essere una luce del tardo pomeriggio o del primo mattino, sicuramente è una luce viva ma senza il calore del sole.
14: La luce viene da una finestra che non vediamo, lui non la dipinge, quindi questo rende ancora di più lo spazio astratto, metafisico. Ricordiamoci che lui è un pittore del silenzio.
13: E che cosa vuole trasmetterci Vermeer attraverso questa figura femminile vestita di blu, di profilo, che legge in piedi una lettera in una stanza spoglia?
14: Raccontando un giorno, un momento come un altro nella vita quotidiana di una donna, vuole trasmetterci un frammento di eternità.
13: Federico Pietranera, GR1.
1: E siamo allo sport con il tennis e i mondiali di calcio.
15: Mondiali di calcio in primo piano, l'Argentina ha rischiato seriamente di abdicare, ma grazie a una clamorosa rimonta nel finale è riuscita a qualificarsi ai quarti battendo l'Egitto 3-2. I campioni del mondo in carica erano sotto 0-2 al 79esimo per le reti, una per tempo.

0: Fernandez a segnare la rete decisiva su assist di Lautaro Martinez. Vibranti proteste da parte dell'Egitto e in particolare del commissario tecnico Hassan nei confronti dell'arbitro francese Letizia, che sul 1-0 ha annullato un gol apparentemente regolare di Zico. Argentina che ai quarti sfiderà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia 4-3 dopo che regolamentari e supplementari si sono chiusi sullo 0-0. Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Oggi primo giorno di riposo al Mondiale. Si ripartirà domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Tennis, Jannik Sinner si è qualificato per la terza volta in carriera alle semifinali del torneo di Wimbledon, battendo in 3 set il tedesco Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Il numero uno del mondo affronterà venerdì uno straordinario Novak Djokovic, che a 39 anni ha domato, dopo una maratona durata 5 euro e un quarto, il canadese Auger Aliassime al super tie break del quinto set. Oggi tocca a Flavio Cobolli, che se la vedrà con il britannico Ferri, e a Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostiuk. Massimo Barchesi, GR1.
1: Sono le 7.14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io nella puntata di oggi, il vertice NATO di Ankara, ma anche il riaccendersi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella seconda parte si parlerà invece della condanna in Francia della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, delle sue conseguenze di cui abbiamo in parte parlato oggi con Giorgio Zanchini. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canali di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Giustizia della Camera con l'audizione di Alessandro Liprino, consigliere della sezione civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge con disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Buon ascolto.
5: L'ordine del giorno reca lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie. Camera 360 Consiglio regionale Abruzzo, Camera 553 Scutellà, Camera 636 Consiglio regionale Lombardia, 642 Consiglio regionale Calabria, 766 Consiglio regionale Campania, 1065 Maschio, 1166 Consiglio regionale Umbria, Consiglio regionale della Puglia 1213, 1414 Consiglio regionale del Veneto, 1661 Morrone, 1831 Maschio, 2260 Consiglio regionale delle Marche, 2457 Consiglio regionale della Sicilia, 2646 Governo, 2699 Pellegrini e 2770 per Antoni. Iniziamo con l'audizione informale del dottor Alessandro Liprino, consigliere della sezione civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria, in videoconferenza. Do quindi la parola al dottor. Come mi dice? Dottor Alessandro Liprino, consigliere della sezione civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Dottor Liprino, ecco, ora la vediamo anche, benissimo.
6: Buongiorno onorevole Presidente, buongiorno agli onorevoli deputati.
5: Buongiorno a lei, prego.
6: Mi sentite?
5: Sì. La sentiamo bene, grazie.
6: Sì, grazie. Allora, onorevole Presidente, onorevoli deputati, a nome della Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria e di tutto l'ufficio, desidero anzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità di interlocuzione concessa. Rimando a una breve relazione prodotta che è stata inviata dall'ufficio di presidenza della Corte d'Appello e dovrebbe essere pervenuta agli atti della

0: Commissione. Tengo a sottolineare che lo scopo di questo intervento è esclusivamente fornire un contributo di carattere tecnico-istituzionale nella prospettiva di una migliore organizzazione del servizio giustizia e della funzionalità degli uffici giudiziari. L'esperienza anche successiva alla riforma del 2012 ha evidenziato come la funzionalità del sistema giudiziario non dipenda esclusivamente dalla distribuzione territoriale degli uffici, ma anche e forse soprattutto dalla capacità dell'organizzazione giudiziaria di adattarsi alle caratteristiche dei contesti nei quali essi opera. In questo quadro riteniamo particolarmente significativa la scelta, evincibile dal disegno di legge, di superare una valutazione fondata esclusivamente su criteri quantitativi e di introdurre parametri quali l'accessibilità ai servizi, la conformazione territoriale, la distribuzione della popolazione, la domanda di giustizia, e soprattutto gli indicatori socio-criminali, poiché il ricorso a tali indicatori appare più idoneo ad una migliore ponderazione dei molteplici e complessi fattori che incidono sull'effettività della tutela giurisdizionale. Alla luce di queste considerazioni, le innovazioni prospettate dal disegno di legge assumono, ad avviso di questo ufficio, rilevanza anche con riferimento al distretto di Reggio Calabria, benché lo stesso allo Stato non sia direttamente interessato dalle proposte di revisione delle circoscrizioni in esame. Infatti, la complessità della conformazione geografica, le persistenti criticità infrastrutturali, la presenza di aree interne non agevolmente collegate e il notorio radicamento di fenomeni di criminalità organizzata rappresentano elementi che incidono direttamente sulle modalità attraverso cui la giurisdizione viene concretamente esercitata e percepita dai cittadini. Il richiamo contenuto nel disegno di legge agli indicatori socio-criminali merita dunque di essere valorizzato, poiché riconosce la necessità che l'organizzazione giudiziaria tenga conto non soltanto del volume degli affari trattati, ma anche delle caratteristiche specifiche dei contesti nei quali gli uffici sono chiamati ad operare. Peraltro, l'esperienza maturata negli uffici giudiziari induce a ritenere che la revisione delle circoscrizioni, per quanto potenzialmente utile ove ispirata a criteri di reale efficienza, non sia di per sé sufficiente a determinare un significativo miglioramento del servizio giustizia se non accompagnata da una appropriata allocazione delle risorse. Le principali difficoltà nell'amministrazione della giustizia, infatti, sono frequentemente riconducibili, come è noto, alle scoperture degli organici di magistratura e del personale amministrativo, alle esigenze di edilizia giudiziaria, alla crescente complessità delle attività organizzative e alle necessità di continui investimenti tecnologici. In assenza di un contestuale adeguamento delle risorse alle reali esigenze di giustizia e agli obiettivi di rendimento auspicabili anche in prospettiva euro-unitaria, non può quindi sottacersi il rischio che le modifiche degli assetti territoriali producano effetti limitati, se non addirittura controproducenti, rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. Sotto tale profilo si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di una riflessione più ampia sul rapporto tra geografia giudiziaria e distribuzione delle risorse. Ad avviso dell'ufficio che rappresento, i criteri che il disegno di legge apprezzabilmente individua per la definizione delle circoscrizioni dovrebbero utilmente orientare anche la programmazione degli organici di magistratura e del personale amministrativo e degli investimenti. In particolare, appare utile segnalare che territori che presentano popolazione e carichi di lavoro formalmente analoghi dal punto di vista meramente numerico e statistico possono esprimere esigenze organizzative profondamente differenti. L'accessibilità al servizio giustizia dipende infatti non soltanto dalla distanza geografica, ma anche dalle condizioni della rete infrastrutturale, dalla conformazione del territorio, dalla presenza di fattori che rendono più complesso il rapporto tra cittadini e istituzioni. E analogamente la domanda di giustizia espressa dai territori interessati da fenomeni di criminalità organizzata, quali quelli che interessano la realtà che rappresento, non può essere adeguatamente riprodotta mediante indicatori che siano meramente quantitativi. Sotto altro profilo merita attenzione anche il tema della sostenibilità organizzativa della riforma. In particolare si rappresenta l'opportunità che la istituzione o la ricostituzione di nuovi uffici giudiziari non si traduca in una mera redistribuzione di risorse già oggi di per sé insufficienti, essendo invece auspicabile che ogni intervento sia accompagnato da adeguati incrementi di organico e da idonee misure di sostegno organizzativo, evitando che la riapertura o il rafforzamento di alcune sedi giudiziarie determini effetti indirettamente penalizzanti per altri uffici. Pertanto, a nostro avviso, la piena riuscita di ogni riforma di revisione della geografia giudiziaria non può prescindere dalla capacità di preservare gli equilibri complessivi del sistema e di garantire che gli obiettivi di prossimità e accessibilità si coniughino con quelli di efficienza e sostenibilità. In questa prospettiva si ritiene utile anche segnalare l'opportunità di valorizzare il contributo delle corti d'appello, il cui coinvolgimento potrebbe favorire una più accurata valutazione delle conseguenze organizzative delle future scelte. Infine, merita attenzione, per quanto ci riguarda, il modello di collaborazione istituzionale delineato dalla proposta di iniziativa del Consiglio regionale della Calabria, nella parte in cui prevede la possibilità di un concorso finanziario delle regioni alla realizzazione e al mantenimento delle strutture destinate agli uffici giudiziari. Tale soluzione appare certamente apprezzabile nella misura in cui consente di valorizzare il ruolo delle autonomie territoriali nel sostegno ai presidi giudiziari di prossimità, soprattutto nei territori come il nostro, caratterizzati da peculiari esigenze di accessibilità al servizio giustizia. Esprime inoltre una significativa forma di collaborazione istituzionale tra Stato e autonomie territoriali. Non di meno, la proposta pone alcune questioni di carattere sistemico che appaiono meritevoli di attenta valutazione. In particolare, occorre considerare il rischio che regioni o enti locali possano concorrere finanziariamente al mantenimento degli uffici, ma che ciò possa tradursi nel lungo periodo in una differenziazione delle opportunità di funzionamento dei presidi giudiziari correlata alla diversa capacità degli enti territoriali interessati. Potrebbe dunque verificarsi, come comprendete, che territori caratterizzati da analoghe esigenze di giustizia e di accessibilità ai servizi dispongano di differenti possibilità di intervento in ragione delle rispettive disponibilità economiche. Il coinvolgimento delle autonomie territoriali pertanto può costituire utile fattore di sostegno ai presidi giudiziari di prossimità, purché rimanga ferma l'esigenza di assicurare l'uniformità del servizio giustizia e l'eguaglianza delle condizioni di accesso alla giurisdizione sull'intero territorio nazionale. Io sinteticamente ho riportato i concetti che abbiamo un po' più approfonditamente esposto nella relazione allegata, quindi vi ringrazio nuovamente per la considerazione e per l'attenzione e vi saluto con riguardo augurandovi buon lavoro.
1: Grazie consigliere. Vediamo innanzitutto se c'è qualcuno fra le deputate e i deputati collegati che vogliono porre domande. Non ci sono allora domande, quindi la ringrazio consigliere, possiamo a questo punto dichiarare chiusa la sua audizione.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. Dottoressa Alessandra Bassi, Presidente della Corte d'Appello di Torino. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione. Pregherei la nostra ospite di mantenere l'intervento nei 10 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di domande. Do quindi la parola alla Presidente della Corte d'Appello di Torino, dottoressa Alessandra Bassi. Prego, dottoressa, a lei la parola.
2: Sì, buongiorno, mi sentite, mi vedete?
1: La sentiamo e la vediamo benissimo, grazie.
2: Perfetto. Allora, signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, desidero innanzitutto ringraziarvi per l'opportunità di formulare alcune osservazioni sul disegno di legge in esame. L'intervento normativo affronta un tema di particolare rilevanza per il funzionamento del servizio giustizia e per l'effettività del diritto di accesso dei cittadini agli uffici giudiziari. L'obiettivo perseguito dal legislatore, cioè quello di rafforzare il principio di giustizia di prossimità, è certamente condivisibile. Avvicinare la giurisdizione ai cittadini rappresenta un valore costituzionalmente apprezzabile e risponde all'esigenza di rendere il servizio giustizia maggiormente accessibile ai territori. Tuttavia, proprio perché si tratta di un obiettivo di primaria importanza, esso deve essere perseguito attraverso interventi sostenibili sotto il profilo organizzativo e finanziario, coerenti con l'assetto complessivo della geografia giudiziaria e capaci di tenere conto della profonda trasformazione tecnologica in atto nel mondo della giustizia, in particolare del passaggio ormai consolidato nel settore civile con il processo civile telematico e in corso di attuazione nel settore penale con il processo penale telematico, dalla gestione cartacea e in presenza alla gestione telematica e da remoto delle cause, con conseguente possibilità di fruire del servizio giustizia anche a distanza e dunque con un necessario ripensamento del concetto stesso di prossimità. Come anche l'Associazione Nazionale Magistrati ha avuto modo di evidenziare, gli studi della Banca d'Italia e Venti di Cataldo dimostrano che la soppressione e l'accorpamento dei piccoli tribunali realizzata a seguito del decreto legislativo numero 155 del 2012 hanno prodotto effetti positivi sull'efficienza della giustizia civile e penale in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei processi. Solo uffici giudiziari di dimensioni adeguate possono infatti assicurare livelli elevati di qualità ed efficienza. Essi rendono possibile la creazione di sezioni specializzate per la trattazione degli affari più complessi, consentono una gestione centralizzata dei servizi amministrativi e permettono di fronteggiare in modo più efficace le gravi e croniche scoperture degli organici del personale di magistratura e amministrativo. Costituisce d'altronde dato di comune esperienza, ancor prima che l'applicazione di principi di buona organizzazione, che le scoperture degli organici e anche le assenze di breve durata incidono in misura assai più rilevante in uffici giudiziari con le dimensioni. Il disegno di legge numero 2646 con l'istituzione e il ripristino di piccoli tribunali si pone, a mio modesto parere, in tensione con i risultati positivi realizzati all'esito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, laddove prevede la costituzione o la rifondazione di uffici giudiziari con dotazioni di personale di magistratura e amministrativo inferiori alle dimensioni organizzative che gli studi in materia indicano come maggiormente efficienti. Inoltre, a fronte delle gravi condizioni di scopertura, soprattutto del personale amministrativo degli uffici del Nord Italia, la distribuzione di risorse umane su un numero maggiore di uffici non potrebbe che aggravare tali scoperture, con inevitabile aggravamento delle criticità degli uffici giudiziari già esistenti. Analoghe considerazioni valgono sul piano finanziario. Le limitate risorse economiche destinate al mondo della giustizia dovrebbero essere prioritariamente indirizzate a soddisfare i fabbisogni degli uffici giudiziari già presenti sul territorio, assicurando personale, dotazioni tecnologiche e strumenti organizzativi adeguati, anziché essere impiegate per sostenere uffici che per le dimensioni previste in partenza rischiano di presentare profili di inefficienza, dunque già nella loro fase istitutiva. La fondamentale esigenza di assicurare una giustizia di prossimità può essere d'altronde perseguita facendo ricorso a strumenti diversi dalla ricostituzione di piccoli tribunali. Da un lato, lo stesso concetto di prossimità deve essere riletto alla luce della trasformazione prodotta dal processo telematico, che consente di trattare molte attività a distanza senza necessità di uno spostamento fisico dei difensori e degli utenti. Dall'altro lato, la prossimità può essere realizzata rendendo effettiva la risposta giurisdizionale dei giudici di pace investiti di competenze sempre più ampie sia in ambito civile sia in ambito penale mediante la copertura completa degli organici oggi gravemente scoperti. Nella medesima prospettiva appare essenziale implementare la diffusione capillare degli sportelli di prossimità così da offrire orientamento e servizi gratuiti alla popolazione in materia di volontaria giurisdizione, cioè tutele e amministrazioni di sostegno, evitando ai cittadini la necessità di recarsi fisicamente in tribunale. Con specifico riguardo al trasferimento del comune di Mappano dal circondario del tribunale di Ivrea a quello di Torino, non è dubbio che la capacità del tribunale di Torino possa assorbire il contenzioso proveniente da quel comune. Occorre piuttosto verificare quale sia la ratio sottesa alla scelta legislativa. Il comune di Mappano, già frazione del comune di Caselle Torinese, è stato istituito nel 2013 inglobando parti dei territori del comune di Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Leni, tutti ricompresi nel circondario del Tribunale di Ivrea e, come si è detto, del comune di Caselle Torinese, ricompreso nel circondario del Tribunale di Torino. La scelta del legislatore del 2012 di mantenere Caselle Torinese nel circondario del Tribunale di Torino è stata ispirata dalla specifica esigenza di assicurare la giurisdizione del Tribunale distrettuale sul copioso contenzioso connesso alla presenza su quel territorio dell'aeroporto internazionale di Torino. Per quanto si è appena detto, il comune di Mappano include un territorio in larga parte rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea e non ospita alcuna infrastruttura aeroportuale, sicché sembra non esservi una ragione per sottrarlo a quel circondario. Ove l'intento del legislatore fosse quello di attribuire al Tribunale di Torino la competenza sull'intera area aeroportuale, occorrerebbe piuttosto includere nel circondario del Tribunale di Torino anche i comuni di San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo, su cui territori insistono materialmente le piste e le strutture di volo dell'aeroporto. Ciò consentirebbe di evitare situazioni come quella realizzatasi in occasione del noto incidente aereo del settembre 2023, nel quale il procedimento penale per omicidio e lesioni personali derivanti dal sinistro è stato radicato presso la Procura di Ivrea, quindi dinanzi al Tribunale di Ivrea, perché il punto di impatto dei rottami del velivolo ricadeva solo per pochi metri fuori dal circondario del Tribunale di Torino. D'altra parte, il trasferimento del solo comune di Mappano nel circondario del Tribunale di Torino non costituisce misura realmente idonea ad alleggerire la grave situazione in cui versa il Tribunale di Ivrea. Quando nel 2012 è stata ridisegnata la geografia giudiziaria del Piemonte, con la soppressione e l'accorpamento di alcuni tribunali, la dotazione organica del personale di magistratura e amministrativo del Tribunale di Ivrea è stata concepita in termini strutturalmente sottodimensionati tanti flussi di lavoro. Se la pianta organica dei magistrati risulti formalmente dai dati recentemente trasmessi dal Ministero della Giustizia, emerge che il disposition time, cioè il tempo medio di definizione dei processi in ambito penale del Tribunale di Ivrea, si è drasticamente innalzato nell'ultimo biennio, passando da 129 giorni del 2023 a 331 giorni nel 2024, sino a raggiungere i 1056 giorni nel 2025, vale a dire oltre 3 anni per celebrare un processo penale dinanzi al Tribunale di Ivrea. Tanto dimostra, in modo assolutamente tangibile, l'inadeguatezza della pianta organica e per allineare le sopravvenienze pro capite dei giudici del Tribunale di Ivrea alla media nazionale, occorrerebbero 5 unità di magistrati giudicanti in più. Quindi, andando a concludere, tirando le fila delle considerazioni che precedono, il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione e della giustizia non possono essere garantiti da uffici giudiziari di dimensioni troppo ridotte, che non rendono possibile la specializzazione, la gestione centralizzata dei servizi e l'assorbimento delle criticità connesse alle carenze di organico. In secondo luogo, il valore della prossimità della giurisdizione deve essere riletto alla luce della rivoluzione tecnologica e dunque dell'implementazione del processo telematico in ambito civile e penale, e può essere efficacemente perseguito rafforzando gli uffici dei giudici di pace e promuovendo gli sportelli di prossimità. Infine, il trasferimento del solo comune di Mappano nel circondario di Torino pur non determinando specifiche criticità organizzative per il Tribunale di Torino, non risolve la discontinuità della competenza territoriale sull'area aeroportuale di Caselle Torinese, né il ben più grave problema del sottodimensionamento delle piante organiche del Tribunale di Ivrea. Vi ringrazio molto per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
1: Presidente, la ringrazio, è stata molto precisa, esauriente. Ci aspettiamo però il suo scritto, un contributo scritto, per consentire alle deputate e deputati che non sono stati presenti di poter leggere quanto lei ha detto oggi. Non mi sembra che ci siano domande da parte di nessuno, quindi la ringrazio per la disponibilità e per la partecipazione, le auguro buon lavoro, grazie ancora. Possiamo dichiarare chiusa l'audizione.
2: Buon la notte. Ringrazio, buona giornata a tutti.
1: A lei, grazie. Bene, buongiorno. Passiamo all'audizione informale di dottor Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare poi spazio all'eventuale formulazione di quesiti. Do quindi la parola a lei, dottor Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte. Prego.
3: Grazie innanzitutto della opportunità che mi state dando e grazie a tutti i membri della Commissione per l'ascolto. Io sono collegato da Bruxelles e vi ringrazio anche di questa opportunità, perché tra pochi minuti ci sarà l'audizione per quanto concerne le tematiche del riso, perché siamo qui per l'impegno del nostro paese a tutela del riso italiano ed europeo. L'occasione per me era molto importante, perché l'audizione di oggi è una opportunità per ribadire un concetto che attiene alla geografia giudiziaria italiana, ma soprattutto attiene al nostro Piemonte, alla regione che io ho l'onore di presiedere e di guidare, per quanto concerne ciò che è accaduto dal 2012 ad oggi in Italia, ma in particolare in Piemonte. Perché da allora, cioè da quel momento in cui si decise la razionalizzazione, una razionalizzazione, almeno così doveva essere nelle intenzioni della geografia giudiziaria italiana, vennero soppressi, come ben sanno le persone che mi ascoltano, 31 tribunali in Italia. Di questi 31 tribunali, 7 erano in Piemonte, 7 erano nella mia regione, 7 sono nella mia regione. Per dire come la regione Piemonte abbia contribuito in quegli anni e in quei tempi con un sacrificio enorme. Calcolate che il Piemonte, ogni qualvolta si decide la quota di partecipazione della mia regione al sistema Italia, noi valiamo l'8%. L'aver contribuito di 7 chiusure su 31 è stato veramente un numero molto importante che fa sì che da allora a oggi siano attivate sul territorio anche numerose iniziative, numerose azioni che rivendicavano invece la necessità e l'opportunità che in Piemonte si ponesse mano e si lavorasse ad una riapertura almeno di qualcuna delle sedi che erano state soppresse. Ed è il motivo per cui vi ringrazio, sono stati convocati anche insieme a me oggi il presidente della provincia di Cuneo, che so interverrà dopo il mio intervento, l'avvocato Roberto Ponzio in rappresentanza del tavolo delle autonomie, anche alla presenza del sindaco di Alba, perché tra i vari tribunali di cui si è poi parlato per ragionare di una possibile apertura c'era e c'è la sede del Tribunale di Alba. Non è una battaglia di campanile, mi permetto di sottolinearlo e di dirlo, tant'è che nei numeri che vi verranno poi rappresentati è una battaglia di efficienza amministrativa, di efficacia amministrativa, se vogliamo anche un po' di giustizia, nel senso che il diritto ad avere una giustizia vicina alle esigenze dei cittadini passa anche attraverso quelli che tecnicamente noi amministratori chiamiamo i punti di erogazione di un servizio, ma se i punti di erogazione di un servizio non sono capillari nel paese in modo razionale e intelligente, si rischia di far venire meno il servizio stesso, con l'aggravante che qua parliamo di un servizio con la S maiuscola, qua parliamo di un servizio fondamentale che è il garantire la giustizia e l'accesso alla giustizia a tutti i nostri cittadini. Nel 2024 la Regione Piemonte ha approvato presentato anche una proposta di legge regionale per quanto concerne la partecipazione attiva anche a sostenere costi che fossero di competenza del Ministero dello Stato, ma nei confronti dei quali la Regione si era dimostrata normativamente disponibile a intervenire. Questo è stato approvato, parliamo di aprile del 2024, peraltro era anche un testo che c'era stato in qualche modo caldeggiato dal Ministero di Grazia e Giustizia per dire: se fate un'istanza di riapertura, però diteci anche se siete disponibili ad assumervi gli oneri da essa derivanti. Per di più, il sindaco di Alba, insieme al sottoscritto, ha inviato una lettera formale al Ministero. Il Ministero mandò anche, parliamo sempre dell'anno scorso, mandò anche i propri funzionari per verificare la vecchia sede del Tribunale, se fosse ancora idonea, e tutti quanti i sopralluoghi erano stati anche sopralluoghi tecnicamente positivi, per dire: lo spazio c'è, i numeri ci sono e la Regione è anche disponibile ad intervenire economicamente. Ecco, di lì in avanti poi non si è mai concretizzato nulla, e per noi questo è un grave danno per il servizio della giustizia del nostro Piemonte. Ripeto, vi dimostreranno i numeri che è un grave danno, ma soprattutto credo che rischi poi di non essere anche una scelta equilibrata se la si rapporta a quelle che sono magari situazioni che avvengono in altre regioni del nostro paese, dove invece sedi di tribunali vengono diciamo prorogate, in alcuni casi vengono stabilizzate. Cioè, a volte si rischia di non capire e di non far capire quindi anche ai cittadini quale criterio stia alla base di queste scelte. Chiudo con un appello: io non so come andrà a finire questa riforma della geografia giudiziaria. Naturalmente noi siamo sabaudi, quindi con spirito istituzionale rivendichiamo, ma nello stesso tempo capiamo e comprendiamo anche i problemi che il Paese ha, e sappiamo lo sforzo e l'impegno che il Ministro Nordio mette in campo ogni giorno. Tuttavia sottolineiamo che quella riforma del 2012 diceva: chiuderemo un po' di sedi per garantire però a quelle che rimangono personale, efficienza, numeri, strutture. Ecco, non sempre questo è avvenuto, e nel nostro Piemonte ancora oggi noi rivendichiamo una necessità di maggiore attenzione per quanto riguarda il personale degli uffici giudiziari, nei confronti dei quali noi abbiamo anche attraverso una convenzione aperto le liste per poter attingere anche dalla pubblica amministrazione regionale. Perché, ripeto, se fu una scelta di ridurre i numeri per garantire che rimanesse maggiore efficienza, ecco, questo non sempre è avvenuto. Grazie per la pazienza con cui mi avete ascoltato e buon lavoro.
1: Grazie a lei, dottore. Eventualmente lei avesse un contributo scritto, sarebbe opportuno farlo pervenire, perché deputati e deputate che sono oggi assenti hanno interesse poi a leggere le sue osservazioni. Non ci sono domande, quindi la ringrazio per la disponibilità e per l'intervento. Le auguro buon lavoro e possiamo dichiarare chiusa l'audizione. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Bene, buongiorno. Passiamo quindi all'audizione informale del dottor Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare poi spazio all'eventuale formulazione di quesiti. Do quindi la parola al dottor Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo, in videoconferenza. Prego, dottore, a lei la parola.
4: Ringrazio presidente, lei e tutti i commissari parlamentari ospiti di questa opportunità. Cercherò di essere anche più breve del minutaggio che mi è stato consentito, perché è una grande opportunità e vorrei provare a essere il più chiaro possibile. Intanto accanto a me c'è anche provinciale sindaco della città di Alba, Alberto Patto. Parto da un presupposto, che è quello della riforma del decreto legislativo 155-2012, ma prima ancora del parere che fu dato dalla Commissione prima che questo decreto legislativo prendesse corpo, e mi permetto di dire che quel parere dato dal Parlamento è stato in parte disatteso dall'allora governo, appunto nell'esplicazione della delega. Questo perché? Perché a nostro avviso su questo territorio quantomeno non sono state tenute in considerazione alcuni dei rilievi che la Commissione aveva svolto, ad esempio il rilievo legato alla necessità di verificare al meglio l'estensione del territorio di competenza dei vari distretti giudiziari, piuttosto che i carichi di lavori che erano imposti agli uffici. E faccio queste considerazioni, me lo consenta Presidente, dando una breve descrizione di quello che è il nostro territorio provinciale. Tanto la provincia di Cuneo è una fra le più grandi d'Italia, la terza, che diventa la seconda se escludiamo la provincia di Bolzano, che però, come tutti sappiamo, è una provincia a statuto speciale. Certamente la nostra provincia è, per così dire, fra le più frammentate del nostro paese. Basti pensare che su 247 comuni che la compongono, solamente 25 superano i 5.000 abitanti, 10 superano i 10.000 abitanti e fra questi solamente 7 superano i 15.000 abitanti. C'è poi un ulteriore elemento che ritengo di dover citare per spiegare quanto una giustizia di prossimità sia tuttora necessaria o forse ancor più necessaria che nel 2012 su questo territorio. E sono gli oltre 3.200 chilometri di strade che il nostro ente si trova a gestire su un totale di 7.543 dell'intera provincia, un chilometraggio che impone ai nostri concittadini, al nostro territorio, di avere uno fra i più alti tassi di possesso di automobili. Questo anche dovuto a una scarsa presenza purtroppo in molte zone, soprattutto delle vallate alpine, delle aree interne del trasporto pubblico. La provincia di Cuneo ha, insieme all'area metropolitana di Roma, il più alto tasso pro capite di possesso di autovetture in un paese, l'Italia, che ha il più alto tasso a livello europeo. Venendo al merito della riforma, e mi ricollego a quanto detto in premessa, segnalando appunto che a nostro avviso, a mio avviso, fu disatteso in parte dal governo lo spirito, soprattutto del parere reso dal Parlamento, ricordo che erano presenti prima della riforma sul nostro territorio, sul territorio provinciale, 4 tribunali, e di quei 4 tribunali, 3, il Tribunale di Saluzzo, il Tribunale di Mondovì e il Tribunale di Alba, che insisteva anche su parte del territorio della provincia di Torino, sono stati appunto chiusi. Se a livello nazionale abbiamo registrato un dato di 31 tribunali chiusi su 165 circa allora presenti, quindi un dato che è di poco superiore al 35% di chiusure, in provincia di Cuneo abbiamo assistito a un dato di chiusura del 75%. C'è poi un caso, e cito proprio qui accanto a me appunto il sindaco di Alba, del tutto particolare, che è stato quello appunto del tribunale di questa città, del tribunale di Alba, che pur essendo più grande di quello che poi l'ha assorbito, cioè del tribunale di Asti, è stato appunto comunque assorbito. Voglio poi citare la realtà del distretto giudiziario di Mondovì, una delle altre città che ha visto chiuso il tribunale, che era in allora uno dei distretti giudiziari più grandi del nostro paese. Tutto questo, e davvero vi ringrazio di questa opportunità, mi consente di dire che è venuto meno uno degli aspetti che pure è richiamato dai vari trattati europei, dai vari trattati costitutivi dell'Unione, vale a dire quello della giustizia di prossimità, vale a dire di un servizio che sia il più vicino possibile ai cittadini, il più vicino possibile alle imprese, il più vicino possibile insomma a tutti coloro i quali hanno diritto di accedere all'ufficio dell'amministrazione giudiziaria. Resta poi da dimostrare anche se effettivamente vi sia stato un efficientamento del sistema tale da giustificare quanto stato messo in campo in questi anni. E in questo senso la riflessione la faccio legata proprio al contenuto del disegno di legge di cui stiamo parlando, di cui dovrete discutere relativamente alla restituzione diretta con norma di rango primario del Tribunale di Bassano del Grappa. E questa riflessione la faccio legata anche ai dati economici della nostra provincia. La nostra provincia è una realtà di 580.000 abitanti neonati compresi, che ha però numeri economici estremamente importanti, estremamente rilevanti, soprattutto per quanto riguarda questa parte del territorio provinciale. Parliamo di un tasso di disoccupazione assolutamente sotto la media nazionale, diciamo, lo potremmo definire un tasso fisiologico di poco superiore al 2%, e di una produzione di PIL che ormai è la seconda della nostra regione, una fra le più sviluppate del paese, sempre fermo restando che la nostra provincia fa un quarto degli abitanti della provincia più grande, che è quella che afferisce appunto al capoluogo, alla città di Torino. Questi dati basterebbero per far comprendere quanto sia necessario poter accedere in maniera più diretta, più vicina, più appunto di prossimità al servizio della giustizia. Ricordo a questo proposito che nel 2024 il Consiglio regionale del Piemonte formulò un disegno di legge a sua volta incardinato in quel caso al Senato, che in maniera simile a quanto è avvenuto per i disegni di legge che invece sono incardinati in questo percorso alla Camera, dicevo, in maniera simile chiedeva la restituzione dei tribunali soppressi, anche andando a prevedere delle forme di investimento e di sostegno degli uffici eventualmente riaperti da parte della regione stessa e anche degli enti locali che non si sottrarrebbero. Faccio presente qui nel caso di Alba che l'edificio che ha ospitato il tribunale per anni è un edificio di proprietà del comune, quindi di proprietà dell'ente locale, e altrettanto potrei dire della città di Mondovì. Io credo di aver, non so se esaurito il mio tempo, ma esaurito tutte le argomentazioni, perché sennò potrei intrattenere per altro tempo, ma tutte le argomentazioni che ci permettono di dire, la ringrazio concludendo, che una revisione di questa riforma e una più precisa attuazione degli obiettivi che pure quella riforma nel nostro territorio potrebbe certamente portare almeno alla restituzione di un tribunale della relativa procura. Ringrazio lei, Presidente, e Commissario.
1: Bene, grazie dottor Robaldo, presidente della provincia di Cuneo. Eventualmente avesse un contributo scritto, sarebbe molto utile a deputate e deputati che non sono oggi presenti.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Notte di attacchi americani in Iran, colpiti 80 obiettivi. Teheran, intesa violata, la rappresaglia con una controffensiva su Kuwait e Bahrain. Vertice NATO ad Ankara, oggi bilaterale Trump-Zelensky. Il tycoon ribadisce: Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia non ci hanno aiutato. Su Giorgia Meloni, mi piace, ma per noi non c'è stata. E la Premier, rapporti cordiali. Arrestati a Roma due ex 007, l'accusa: vendevano informazioni a Mosca, indagate altre 5 persone. Ritardi aerei e bagagli a mano, arrivano le nuove norme europee per chi vola. Rimborsi più rapidi e niente costi aggiuntivi per borse o zaini in cabina. La terza ondata, finita la tregua, torna il grande caldo sull'Italia. Temperature fino a 38 gradi e notti tropicali. Allarme dell'OMS, sarà emergenza fino all'autunno. 4 arene, 40 concerti e il tour di Biagio Antonacci, partito dal Teatro Greco di Tindari, in attesa di Mustang, il nuovo album in uscita il 25 settembre. Argentina avanti al photo finish, sotto di 2 gol, ribalta l'Egitto nel finale e vola ai quarti, dove affronterà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia. Inarrestabile Sinner, batte in 3 set anche il tedesco Struff. Venerdì sfiderà Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon. Oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito i nuovi attacchi americani sull'Iran, la risposta di Teheran contro i paesi del Golfo. Donald Trump ha lanciato l'ordine di colpire dal vertice NATO di Ankara dopo i raid della Repubblica Islamica contro le navi nello stretto di Hormuz. Sentiamo il corrispondente.
2: Il presidente Trump ha lasciato la cena dei leader NATO ad Ankara da nemmeno un paio d'ore, quando le forze armate americane nella notte lanciano contro l'Iran una serie di potenti attacchi, così li definisce il comando centrale degli Stati Uniti. Obiettivo dichiarato: imporre un costo pesante in risposta alle azioni ostili in acque internazionali contro navi commerciali con equipaggi di civili innocenti. Il riferimento è a 3 navi commerciali colpite nelle 24 ore precedenti da forze della Repubblica Islamica mentre transitavano nelle acque dello stretto di Hormuz. Un'aggressione ingiustificata, la definiscono i militari a stelle e strisce, e una chiara violazione del cessate il fuoco in essere tra Washington e Teheran. L'amministrazione Trump, sempre in risposta alle azioni ostili iraniane, poco prima aveva deciso anche di revocare la licenza che permetteva alla Repubblica Islamica di esportare petrolio sul mercato internazionale, uno dei principali vantaggi previsti dall'intesa preliminare firmata lo scorso 17 giugno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E non si è fatta dunque attendere la risposta iraniana agli attacchi americani con la denuncia di violazione del memorandum sul cessate il fuoco.
3: Abbiamo centrato decine di obiettivi americani in Bahrain e Kuwait, annunciano i Pasdaran, che affermano di aver distrutto installazioni militari a Port Salman in Bahrain, nella base aerea di Ali Salem in Kuwait. Abbattuto anche un drone americano, mentre Kuwait e Bahrain hanno immediatamente attivato la contraerea. Non si è fatta attendere la reazione di Teheran ai raid notturni delle forze di Washington contro i porti iraniani affacciati sullo strategico stretto di Hormuz. Il presidente Pezeshkian è rientrato precipitosamente dall'Iraq, dove proseguono i funerali della guida suprema Khamenei. I Pasdaran, in un comunicato, hanno ancora una volta rivendicato il controllo dello stretto, minacciando di aggredire chiunque interferisca. Teheran intanto tuona: violato il memorandum d'intesa, grida il presidente del Parlamento Ghalibaf. È finita l'era del bullismo americano, non cediamo. Ghalibaf è anche a capo della delegazione dei negoziati con gli Stati Uniti, negoziati che avevano subito un'accelerazione dopo la firma di un accordo per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, avvertono gli iraniani, possono fallire. Claudia Stamerra, GR1.
1: E la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran influisce immediatamente sui mercati finanziari. Contrastate le borse asiatiche, in altalena quelle cinesi, mentre Tokyo perde più di un punto, Seul affonda meno 5%. Il rialzo di circa il 3% le quotazioni del petrolio, sale anche il prezzo del gas, fra poco l'apertura dei listini europei, che seguiremo insieme. Si accennava al vertice NATO di Ankara, poco fa le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani della notte contro l'Iran. Sono necessari, ha detto. Teheran deve riaprire lo stretto di Hormuz e tra poco la riunione entra nel vivo.
0: Giornata decisiva del vertice NATO ad Ankara, con l'atteso incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente americano Trump. Al centro del colloquio la richiesta di Kiev di ottenere nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. La vigilia è stata segnata dalla cena ufficiale. Trump ha elogiato la Turchia. È stata molto più leale di tanti altri paesi, ha detto. Ha poi criticato Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Questo è il messaggio di Trump. È tornato a parlare della premier Giorgia Meloni. Mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi. L'Ucraina, dossier principale. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha indicato il rafforzamento della difesa aerea come la priorità assoluta del sostegno a Kiev. La due giorni si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il messaggio che arriva da Ankara è chiaro. Gli alleati europei si preparano ad aumentare gli investimenti nella difesa, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di assumersi una quota maggiore della sicurezza del continente. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
4: Investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari. Lo sentivamo, più altri 40 miliardi di 5 anni per uno scudo antidrone. Queste le decisioni all'apertura del vertice. A proposito della Groenlandia, Trump ha ribadito: gli Stati Uniti dovrebbero controllare l'isola, vogliamo acquistarla. In questi istanti la replica del premier danese Mette Frederiksen non è in vendita. L'articolo 5 sulla difesa reciproca vale anche per i territori della Danimarca. Ma torniamo alle critiche di Trump nei confronti dei leader europei, tra i quali, lo dicevamo, Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la premier parla di cordialità. In diretta abbiamo l'inviata ad Ankara, Federica Ionta.
5: E sì, questa cena a porte chiuse di cui sentivamo parlare, le ultime immagini delle telecamere a circuito chiuso si sono soffermate sul tavolo a cui è stata fatta accomodare Giorgia Meloni, tavolo con i leader europei del G7, il padrone di casa Erdogan e Donald Trump. È stato questo il primo momento di incontro fra i due dopo gli ultimi attacchi del tycoon all'Italia e soprattutto attacchi personali alla presidente del Consiglio, che rientrando allo Sheraton in hotel ha commentato con noi giornalisti in modo veramente molto secco. Sentiamola.
6: Rapporti cordiali,
5: rapporti cordiali, ha detto così Giorgia Meloni. Oggi la discussione qui ad Ankara sull'impegno NATO in Ucraina, quello dell'Italia sarà concentrato sulla protezione delle infrastrutture energetiche e sugli investimenti per l'industria della difesa. L'Italia è al 2,8% verso l'obiettivo del 5% sul PIL nel 2035. La premier confermerà l'impegno italiano a proseguire nell'aumento della spesa, che includerà investimenti anche in sicurezza energetica, cybersicurezza e tutela dei confini. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
4: Dicevamo dell'Ucraina sul tavolo del vertice, nelle stesse ore in cui continuano gli attacchi incrociati con la Russia. Un morto nei raid sulla capitale, sentiamo l'inviata.
7: Potenti esplosioni a Kiev, nel buio fiamme rosse e fumo si alzano dalle zone colpite dai missili balistici russi. Attaccata anche Kharkiv, droni ucraini centrano la raffineria di petrolio russa di Saratov. Intanto tiene ancora banco il ritrovamento nei pressi di Kiev del corpo di Anastasia Berezovska, uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Su di lei, sospettata per l'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca ucraino Yermolaev, pendeva un mandato di arresto internazionale. Fermati due uomini accusati dell'omicidio di Berezovska. Uno dei due, un funzionario dei servizi segreti ucraini, ha confessato. Ammette ripetuti versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di aver agito di sua iniziativa e senza informare i superiori. Trovata anche una camera di tortura nella cantina della casa di uno dei due uomini. Tutto fa pensare che Berezovska sia stata uccisa per metterla a tacere prima che potesse essere catturata e interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto Battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che, scappati dalla guerra, fanno vita da nababbi in Costa Azzurra. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Sono le 8:09, siamo alla cronaca con l'arresto a Roma di due ex agenti dei servizi segreti. Vendevano ai russi informazioni riservate su armamenti italiani e della NATO. Altre 5 persone risultano indagate.
6: Nelle mani di Mosca per gli inquirenti sono finiti dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, in cambio di buste da 4.000 euro in contanti. Una guerra ibrida che passa anche dai pizzini girati al bar o al parco, dalle schede di memoria digitale nascoste nei muri, come documentato dai carabinieri del ROS. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex sottufficiale dell'arma ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune talpe, tra cui quattro militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto, tolleranza zero coi traditori. La mente corre a Walter Biot, ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. Elena Baiocco, GR1.
4: Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, l'ex giornalista, imprenditore, accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che si dice incredulo.
8: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
9: Sigfrido Ranucci commenta così la svolta improvvisa nelle indagini dell'attentato dinamitardo contro di lui ad ottobre. Per i magistrati della Procura di Roma, Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, già in passato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, è il mandante, accusato di associazione mafiosa e strage. Per gli inquirenti, Lavitola un mese prima dell'attentato avrebbe effettuato un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci. Insieme a lui un complice, un cittadino camerunense di 47 anni, considerato un tuttofare dell'imprenditore che in questo frangente sarebbe stato l'intermediario coi presunti esecutori materiali, arrestati la scorsa settimana tra Napoli e Avellino. È tuttavia ancora un mistero il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Claudio Vigolo, GR1.
4: Lavoro, dati in chiaroscuro quelli del rapporto annuale sull'Italia dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tasso di occupazione record, disoccupazione mai così bassa, scesa al 5%, ma i salari reali sono diminuiti negli ultimi 5 anni e dopo una risalita nel biennio 2024-2025 continueranno a calare anche quest'anno di quasi un punto percentuale. Numeri su cui si confronta la politica. Sentiamo.
10: Stessi dati, letture opposte tra maggioranza e opposizione. Fratelli d'Italia rivendica livelli record dell'occupazione. Augusta Montaruli.
11: La disoccupazione è ai minimi storici e l'occupazione a livelli record. Merito di politiche che investono sul lavoro e non sull'assistenzialismo.
10: Forza Italia sottolinea la semplificazione burocratica e la lega alle nuove norme del decreto lavoro a sostegno di imprese in crisi e occupazione. Ma per le opposizioni l'Italia è al collasso e l'OCSE, dicono, certifica che il potere di acquisto è sceso del 6,1%. Arturo Scotto, PD.
12: Ultimi in Europa. Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale.
10: Il Movimento 5 Stelle chiama in causa il governo, soprattutto sulla sanità, dove bisogna investire, chiedono, e non sulle armi. Sulla vigilanza Rai, i presidenti delle Camere hanno chiesto entro oggi le nuove nomine, ma le opposizioni non intendono farlo, scatenando le proteste della maggioranza. Colpa dell'occupazione dell'azienda da parte del governo, la risposta della minoranza. Carla Macrellino, GR1.
4: Risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano, gratuito. Sono queste le principali novità della nuova normativa sui diritti dei passeggeri in aereo, approvata in via definitiva dal Parlamento europeo.
13: Dopo lunghe e complesse trattative, il nuovo regolamento aggiorna le norme in vigore dal 2004 e porta a termine una riforma sul tavolo dal 2013. C'è un anno di tempo per adeguarsi. Prima novità importante, le compagnie sono obbligate a mostrare online il prezzo definitivo dei biglietti, evitando sovrapprezzi dopo la prenotazione. Ogni passeggero inoltre avrà diritto a portare il bagaglio a mano in cabina, senza supplementi, anche se potranno esserci sconti per chi viaggia senza. I genitori non dovranno più pagare per sedere vicino ai figli e minori di 14 anni. Maggiore protezione e assistenza per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. Una parte di rilievo delle nuove regole riguarda i rimborsi, se ne ha diritto in caso di ritardo del volo di oltre 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso e in caso di imbarco negato. L'importo varia da 250 fino a 600

0: Indebita di fondi europei, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, annuncia: correrò per l'Eliseo. La corrispondente.
1: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Marine Le Pen correrà per la quarta volta per l'Eliseo. La leader del Rassemblement National, al termine di una giornata dove i colpi di scena non sono mancati, ha dichiarato la sua innocenza in diretta TV, dove ha detto che ricorrerà in Cassazione, il che le permetterebbe di godere di una riduzione della pena relativa al tempo in cui dovrà indossare il braccialetto elettronico, non più un anno, ma probabilmente solo per 5 o 6 mesi.
1: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
2: E nel suo delfino Jordan Bardella ha identificato già il prossimo primo ministro. La Corte d'Appello l'ha condannata a 3 anni di carcere, 2 dei quali con la condizionale e 1 ai domiciliari con l'ausilio del controllo elettronico. La sua ineleggibilità è passata da 5 anni a 15 mesi, in gran parte già scontati. E sulle prime indiscrezioni sulle motivazioni della Corte d'Appello, sui giudici avrebbe pesato l'aver riconosciuto quale principale colpevole di appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo suo padre Jean-Marie, allora presidente del Front National. Per lei, dopo il tribunale, 4 ore di riunione con i suoi collaboratori nel quartier generale parigino del Rassemblement National, dove è stato deciso che Marine Le Pen rappresenterà il partito alle prossime elezioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: E nel Regno Unito annuncia di volersi candidare alle suppletive Nigel Farage, il leader del partito di destra Reform UK, campione della Brexit. Sotto attacco per alcune donazioni milionarie, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato in vista di questa nuova sfida. L'inviata.
3: I have done nothing wrong.
4: Non c'è niente di male nel fare soldi. Guadagnare denaro non è un crimine. Non ho violato la legge in alcun modo, dice Nigel Farage, ex tribuno della Brexit, attuale leader del partito anti-immigrazione, amico di Trump. E con uno dei suoi colpi di teatro lascia il Parlamento per candidarsi alle elezioni suppletive anticipate, dopo settimane di tensioni e polemiche sulle sue finanze. Da più di un anno in vetta ai sondaggi nazionali, pronto a sfidare i laburisti alle prossime elezioni, ma un'inchiesta del giornale britannico Sunday Times ha complicato tutto. Donazioni criptomilionarie, 5 immobili dopo la Brexit, un fiume di denaro da George Cottrell, detto Posh George, 32enne finanziere aristocratico britannico già condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco. Farage negli ultimi giorni ha perso la calma e il suo proverbiale buon umore, fino al colpo di scena e alla sfida. Saranno i cittadini a giudicare le mie azioni, ha detto Farage, una scommessa ad alto rischio. Monia Venturini per il GR1.
0: Tra i Radio 1 parliamo del grande caldo. È infatti in arrivo in Italia, ma non solo, una terza ondata e potrebbe non essere l'ultima.
5: L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli episodi di caldo estremo potrebbero arrivare fino all'inizio dell'autunno e devono essere affrontati come una minaccia strutturale per la salute pubblica. Anche in Italia, infatti, non siamo ancora a metà luglio, ma già alle prese con la terza ondata di caldo africano della stagione. Temperature in salita da oggi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: I valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese. Ore serali e notturne con cielo sgombro ovunque e temperature che scenderanno un po'.
5: Cosa succederà, colonnello, nei prossimi giorni?
6: I picchi di temperature che avremo oggi scenderanno già domani, ma nel weekend i valori torneranno a salire sul paese, in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni più interne del centro e del sud, e potremmo arrivare anche a 38-39 gradi.
5: Federico Mello, GR1.
0: E per proteggersi dalle ondate di calore in città deve aumentare la copertura arborea, lo rileva uno studio del CNR e della State University di New York.
7: Una formula matematica contro le ondate di calore, 3-30-300, principio di pianificazione urbana che gli esperti dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR indicano di seguire per proteggere la popolazione dal caldo estremo, poter vedere 3 alberi dalla propria finestra, vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a massimo 300 metri da uno spazio verde. Una teoria che i ricercatori hanno applicato a 10 città italiane, simulando gli effetti che avrebbe avuto un aumento della copertura arborea durante la storica ondata l'ondata di calore del 2003. Se ogni quartiere avesse raggiunto almeno il 30% di verde alberato, l'eccesso di mortalità per caldo sarebbe potuto diminuire del 36%. Marco Ciolfi, GNR.
8: Più nelle città del nord che nelle città del sud.
7: A sud fa più caldo, ma al nord c'è più consumo di suolo.
8: Esatto, consumo di suolo galoppa, i materiali di cui sono costruite

0: città riemettono calore durante la notte.
1: Come intervenire?
0: Isolette spartitraffico possono ospitare una certa quantità di alberi. Si sono utilizzati corsie centrali di viali di scorrimento come parcheggi, o il parcheggio o l'albero.
1: Francesca Fornario, GR1.
2: Tempo d'estate, tempo di concerti. Tra i tour, quello di Biagio Antonacci, 40 live in 4 luoghi di bellezza in Italia, a partire dalla Sicilia.
3: Meravigliosi come questo spazio.
4: Lo spazio è quello del Teatro Greco di Tindari, dove Biagio Antonacci ha cominciato il suo tour estivo in acustico e con la formula della residenza. 10 concerti in ognuno dei 4 luoghi scelti.
5: Il fatto di essere residenti vuol dire conoscere veramente chi lavora in questi spazi e il popolo che occupa questi spazi. Severo.
4: Perché un giro d'Italia con queste modalità?
5: È un lusso che mi sono permesso e devo ringraziare tutte le persone che sono venute qui e che verranno anche negli altri spazi. In questo momento della mia vita volevo cercare di essere più vicino al mio pubblico. Sembra un concerto in un club, in un locale, però quando togli i muri hai di fronte la bellezza.
4: A Tindari fino al 18 luglio, poi a Lucera, al Vittoriale, per chiudere dal 22 settembre al 4 ottobre a Pompei, nella settimana che vedrà anche l'uscita di Mustang, il nuovo album. Se
5: io non ho mai cantato per me stesso perché mi annoierei. Io canto perché voglio far stare bene gli altri. Se io.
4: Miriam Mauti, GR1.
2: Adesso. Ancora musica.
6: Rai, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
7: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Il vertice NATO di Ankara sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, titoli anche per l'arresto dei ex 007 italiani al soldo della Russia e poi la condanna di Marine Le Pen e molto altro, ma lo andiamo subito a leggere con il Corriere della Sera. Trump scuote il vertice della NATO, il leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi, si sono sfilate al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. Giuseppe Sarcina firma l'editoriale di oggi, il rebus delle cifre, e parla della raffica di numeri preparata da Mark Rutte e la regia diplomatica del padrone di casa, appunto Erdogan. Andiamo a leggere un altro titolo, la premier sur Donald, rapporti cordiali, la cena dopo le tensioni. Braccialetto elettronico, ma Le Pen mi candido. Il verdetto in Francia, lei farò ricorso. Di spalla, uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco. E ancora notizia top secret ai russi, in cambio di soldi arrestati due ex 007 e 5 indagati al Ministero della Difesa. E le BR, l'omicidio del carabiniere Curcio Moretti, reato prescritto, un altro argomento trattato da Andrea Galli. E poi parla Ranucci, un'intervista rilasciata a più quotidiani oggi. La vita l'amico mai mi avrebbe fatto del male, rilascia questa dichiarazione a Rinaldo Frignani. La Repubblica, Trump, Meloni si sbaglia al vertice NATO di Ankara, il presidente USA attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Di Blasio, l'intervista a Donald, vanno bene solo alleati sottomessi. E poi il caso, il CIO riammette gli atleti di Mosca, Kiev e protesta. Di spalla ancora il caso Le Pen, torna eleggibile, mi candido alla presidenza. Centropagina, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, scrive Giuliano Foschini. E poi le dichiarazioni del ministro della difesa Crosetto, che oggi parla appunto su più quotidiani, con le dichiarazioni raccolte dai giornalisti proprio al margine del vertice di Ankara. In Italia gli infiltrati del Cremlino, dice, sono ovunque, ne scrive Tommaso Ciriaco. La stampa, Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, poi ricorrerà contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento, alle nuove elezioni deciderà il popolo. Commento Cesare Martinetti, le estreme in marcia su Parigi. E poi Bresolina e Lobardo, il bastone di Trump si abbatte sugli alleati, appunto sul vertice di Ankara. E ancora, perché la NATO sarà sempre più europea, è l'analisi di Natalie Tocci. La spalla alla missione di Lampedusa, siamo l'isola della pace, scrive Niccolò Zancan, la campagna per il Nobel, e poi Sara Tirrito, voglia peso d'oro, scattano i controlli del governo, i trasporti nel caos. Il Sole 24 Ore, Panetta, no a maxi rialzi dei tassi. Trump attacca gli alleati, nessun aiuto, potremo ritirare tutte le truppe. Poi a centropagina, affitti dal 2018 al 24, costi cresciuti in media del 22,6%. Mentre Avvenire titola Affari e minacce, il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e la mentalità di Trump sugli alleati NATO, Meloni compreso, una brava persona, ma per noi non c'è stata. Il diritto e la morale, il titolo dell'editoriale di oggi a firma di Agostino Giovagnoli, quale argine all'estrema destra, tratta appunto l'incipit, parla di Marine Le Pen e si ricorda anche qui naturalmente la cronaca, condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo. A centropagina, nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture, e poi cresce l'occupazione ma scendono i salari reali, e poi si ricorda lo stallo sulle nomine, scontro sulla vigilanza, l'opposizione in trincea. Il Messaggero, NATO, Trump contro tutti, e il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei. Poi l'editoriale della Penna di Luca Diotallevi, il ruolo di Roma al tavolo per la pace. Ancora l'intervista al presidente del PPE Weber, insulti inaccettabili, a lui serve una difesa comune. E ancora un altro titolo sul Messaggero, segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani, maxi operazione del ROS a Roma, quattro militari indagati. Il Giornale. E c'è bomba, l'immagine è quella di Ranucci. L'avvito era accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia ci incolpava, chieda scusa. Tommaso Cerno firma l'editoriale La sindrome delle bionde e si riferisce naturalmente a Giorgia Meloni, ma credo che parli anche, adesso rapidamente do un'occhiata, credo che parli anche di Marine Le Pen, si confermo. Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace, il vertice di Ankara, alla cena ufficiale la premier al tavolo col Tai, con i nostri rapporti sono cordiali. E poi le analisi e le sette bugie USA sui fondi per la difesa. E anche qui si ricorda l'arresto degli ex 007 al soldo di Mosca. E c'è anche un richiamo invece in prima pagina di un articolo che andremo a leggere sulla commissione Covid, Fraccaro kamikaze si immola per Conte, il caso Paladino imbarazza i 5 Stelle. Il Dubbio, l'Unione Europea indaga Vannacci, Meloni lo assolve, Forza Italia no. Di spalla, ora Trump è deluso, l'Italia non c'è stata. Centropagina di nuovo i titoli per Marine Le Pen. E ancora Ranucci che è giallo, il mandante e il suo amico La Vitola con l'interrogativo, e poi si ricorda sul Dubbio in prima pagina Bartolozzi, la consulta dice sì al conflitto tra poteri e, dichiarando ammissibile il ricorso di Montecitorio. Domani, NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle, e uno dei due editoriali di oggi, il primo a firma di Mario Del Pero, europeizzare l'alleanza è l'occasione dell'Unione dopo la rottura degli USA, mentre Gianfranco Pasquino titola Il campo largo, il rischio del Prodi 2006, vincere ma per fare che? E a centropagina ancora le spie di Putin puntavano alla difesa. Il Foglio, il direttore Cerasa firma la NATO non è più una tigre di carta. Di spalla, Marine Le Pen sfascia i piani di avvicendamento con Bardella e si candida all'Eliseo. E altro titolo, in realtà è un richiamo al colloquio con Minniti, l'Italia di Casì al safe, serve una forte impronta europea della NATO, un'intervista che andremo a leggere più avanti. Il Fatto Quotidiano, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre, e poi ancora 5 Stelle e metà PD, non li spenderemo. E poi bomba anti-Ranucci, l'amico La Vitola e il giallo di Corrado. Altro titolo, Covid, liti, colpi di mano, è il Movimento 5 Stelle PD, Lisei si dimetta. L'editoriale di Marco Travaglio dal titolo Antifascismo omeopatico, e si riferisce anche alla questione, vi leggo subito, i fascisti in Italia si dividono in due categorie, quelli proporzionalmente detti, propriamente detti, gli antifascisti. L'ho sempre trovato troppo tranchant, ma si riferisce a che cosa? Alla vicenda del modulo di iscrizione alla fiera più libri e più liberi, e con la richiesta di dichiarazione di adesione alla Costituzione, all'antifascismo, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque qui c'è il punto di vista di Marco Travaglio. Il Manifesto chiude la carrellata della lettura delle prime pagine. Abbiamo alla Fiera dell'Est il titolo, naturalmente è riferito al vertice NATO in Turchia, che dice un mercato delle armi per compiacere Trump e contenere le sue sfuriate. Gli alleati fanno a gara a chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica, non basta. Il presidente USA è deluso dall'Europa. E poi prima pagina sul Manifesto, ancora la condanna di Le Pen e la sua annuncio di candidatura. E poi il PD di Schlein vuole comprare l'unità, trattativa con Romeo. Andiamo agli approfondimenti. Partiamo proprio da quanto avvenuto ieri sera all'apertura di questo vertice NATO ad Ankara. C'è stata una cena di benvenuto e ne scrive tra gli altri Marco Bresolin sulla Stampa. Il presidente Erdogan lo ha accolto sotto il sole del primo pomeriggio su un grande tappeto turchese colore simbolo della cultura identitaria turca, si riferisce a Trump, che ha colto ogni occasione pubblica della giornata per elogiare a ripetizione il grande amico. Sei un grande leader, rispettato in tutto il mondo, hai fatto un lavoro incredibile, tanto che se non fosse per te non sarei nemmeno venuto al vertice NATO. Un messaggio a Nuora perché la suocera intende, è inutile dire che la suocera in questione sono i leader paesi europei. Sono molto deluso dalla NATO, ribadito Trump in riferimento al mancato sostegno per la guerra in Iran, con la quale ha voluto metterli alla prova. Tentativo fallito miseramente, Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, noi spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la loro difesa e loro non si sono comportati bene. Poco dopo, incalzato dalle domande dei giornalisti, Trump si è soffermato sui suoi rapporti con Meloni per dire che le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci. Ha fatto una premessa non scontata: lei mi piace, è una brava persona, ma ha fatto un errore perché non è stata per noi e non c'è stata per noi, e questo non ci ha reso felici. Il presidente americano ha tenuto il punto, ma senza affondare. I due si sono poi incontrati alla cena dei leader, alla quale la premier è arrivata in notevole ritardo, ben dopo il presidente americano, quando ormai anche Erdogan aveva fatto il suo ingresso nel palazzo chiudendosi la porta alle spalle. E così la premier non ha trovato il padrone di casa ad accoglierla. Trump e Meloni si incroceranno nuovamente oggi in occasione del vertice che segnerà la nascita della NATO 3.0, quella che prevede di rafforzare il pilastro europeo per consentire agli Stati Uniti di concentrarsi maggiormente sull'Indo-Pacifico. Certamente le entrate a gamba tesa di Trump non aiutano a rassegnare il clima con gli alleati. Come previsto, l'affondo sull'Iran non si è fatto attendere, nemmeno quello sulla Groenlandia, un territorio che dovrebbe essere controllato dagli Stati Uniti. Il presidente americano resta fermo sulla sua posizione, ben consapevole che questo ha danneggiato i miei rapporti con la NATO. La Danimarca ha insistito: non spende soldi per aiutare la Groenlandia, che è importante per gli USA perché è circondata da navi russe e cinesi. Parole che hanno alimentato la frustrazione della premier danese. La Groenlandia non è in vendita, l'abbiamo chiarito fin dall'inizio e mi aspetto che tutti rispettino la nostra sovranità. Ma Trump non è parso troppo preoccupato delle reazioni dei suoi alleati, tanto che non ha escluso un ulteriore ritiro dei soldati americani dal vecchio continente e ha sfoderato nuovamente il suo set di accuse all'Unione Europea, che è molto diversa da quella che era 20 anni fa e che deve fare attenzione ai migranti e alle politiche energetiche perché altrimenti rischia di sparire. Tra i paesi della NATO il suo modello è la Turchia di Erdogan, alleato più leale. Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti sono pronti a togliere le sanzioni contro Ankara che si erano state introdotte nel 2020 in seguito all'acquisizione dei sistemi di difesa aerea russi S-400 e che in parallelo sono pronti a riammettere la Turchia nel programma per la fornitura di F-35. Ce l'ha promesso. E lui è uno che mantiene sempre le promesse, ha sorriso Erdogan, provocando la dura reazione di Netanyahu, secondo il quale la vendita dei caccia americani ad Ankara distruggerebbe gli equilibri di potere in Medio Oriente. Donald è troppo intenzionato a portare al tavolo il dossier del conflitto ucraino. Ieri durante il bilaterale ha sottolineato che Erdogan lo aiuterà nel lavoro di mediazione. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, spero presto, ha detto il presidente americano, che ad Ankara ha avuto l'occasione di incontrare nuovamente il leader ucraino. Stiamo eliminando circa 30.000 soldati russi ogni mese, ha rivendicato Zelensky, che è tornato a chiedere invano l'ingresso della NATO. Solo a giugno ne abbiamo eliminati quasi 28.000. La stragrande maggioranza è stata colpita da droni e francamente non ne siamo orgogliosi. Numeri che secondo Trump rappresentano una follia, questa carneficina deve finire. Da Mosca il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che la Russia sta seguendo con attenzione il vertice di Ankara. E questo è il reportage di quanto avvenuto ieri in apertura dei lavori che di fatto partiranno appunto oggi. Ieri c'è stata questa cena di incontro. E andiamo invece, cambiamo argomento, anche se diciamo rimaniamo sempre nei nell'ambito, come dire, internazionale, anche se riguarda casa nostra, con l'arresto di due ex agenti segreti perché accusati di collaborare con Mosca. Ne scrive tra gli altri Giulio De Santis sul Corriere della Sera: sono accusati di aver rivelato l'identità di alcuni agenti del controspionaggio italiano mettendoli in pericolo e di aver ceduto informazioni sensibili, pedinati, filmati mentre erano seduti sulla panchina di un parco a leggere bigliettini contenenti segreti di Stato o chinati in prossimità di un muro per inserire in una cavità schede micro SD. Ieri sono stati arrestati per aver ceduto dati segretissimi su intelligence e armamenti prodotti nel nostro paese Mikhail Ashatov, 007 russo, agente del GRU, l'intelligence militare, dotato di passaporto diplomatico in cambio di mazzette in contanti. Gavino Raul Piras, 59enne, ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma, è stato arrestato. Per ogni informazione avrebbe ricevuto bustarelle da 4.000 euro in contanti, ma il 59enne non sarebbe stato il solo agente reclutato dai servizi segreti russi. Il secondo arrestato è Vincenzo Di Pasquale, 59enne anche lui, con un ex del AISI. I due spioni sono in pensione da 12 anni. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni sono stati trovati circa 20.000 euro. Le indagini della Procura Ordinaria Militare sono cominciate nel maggio 25 in seguito a una segnalazione della AISI, l'agenzia, ricordiamo, Informazione e Sicurezza Interna. Le accuse di spionaggio e rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, accesso abusivo a sistema informatico e telematico. Nell'inchiesta sono coinvolte anche 5 militari in servizio presso il reparto cyber della difesa con incarichi connotati di altro grado di riservatezza: Davide Piantanida, Gianluca Nardella, Giuseppe Tempesta, Sergio Romeo, Antonio Guerra avrebbero fornito le informazioni ai due ex agenti. Sono indagati e adesso si sta cercando di scoprire se fossero consapevoli dell'uso che ne facevano Piras e Di Vincenzo. Nel 2021 a finire in manette fu Walter Biot, un ex capitano di fregata della Marina Militare Italiana, ad avere la sensazione di una stagione mai finita, e la vicepresidente del Parlamento Europeo Picerno, che si richiama ai tempi della Guerra Fredda. I cari vecchi metodi del KGB sono ancora realtà. Ecco perché serve investire nella difesa. Al Mantovano, l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e il presidente del COPASIR Guerini sono stati in costante contatto per gli aggiornamenti sull'operazione. Per Vannacci, se confermato, sarebbe un tradimento gravissimo sanzionato con pene sostanziose. Per Borghi, Italia Viva, la maggioranza deve aprire gli occhi. E con questo appunto ci hanno introdotto in questo caso appunto di cronaca molto molto serio, molto grave per la salute anche del nostro paese. E andiamo a leggere invece adesso, vediamo, scusa, volevo cercare, eccolo qua, l'abbiamo trovato, le interviste di Crosetto, del ministro della difesa, su questo argomento, che ha rilasciato dichiarazioni su vari quotidiani, ma in realtà perché c'è stato un colloquio proprio a margine del vertice di Ankara, raccolte appunto le dichiarazioni dai vari giornalisti inviati. Prendiamo ad esempio cosa ci riporta nel suo colloquio ad Alberto Signore sul Giornale. La minaccia non è più quella, non è più alle nostre porte, ma dentro le nostre case, dice Crosetto. E il ministro della difesa, appunto appena arrivato ad Ankara insieme al titolare degli esteri italiani per partecipare al vertice NATO, Crosetto si sofferma con i giornalisti e commenta l'indagine della Procura di Roma, ammette con candore: non abbiamo gli anticorpi per contrastare la penetrazione russa. D'altra parte, sottolinea il giornalista, il problema dell'infiltrazione e della disinformazione di Mosca in Italia, il ministro lo pone da tempo, tanto che non è affatto sorpreso dagli arresti. Per nulla, ripete Crosetto, perché sono ovunque, non solo nel mio ministero, non lo dice, ma quello che intende è chiaro: i due arrestati sono danni al servizio del Ministero della Difesa, ma non pensate che altri dicasteri altrettanto importanti non abbiano gli stessi problemi, la differenza è che nel mio ministero li becchiamo. Crosetto in qualche modo rivendica di essere uno dei primi ad aver posto l'attenzione sul problema della guerra ibrida. Non sono affatto sorpreso, aggiunge, perché sono anni che metto in guardia dal rischio di penetrazione, fate un'analisi dei bot e ve ne renderete conto. L'aumento c'è stato con i social, ma l'offensiva è solo di Mosca? Non solo dei russi, ma i russi sono i più bravi nello spionaggio e soprattutto esiste una criticità. L'Italia non è pronta a gestire questo allarme, anche perché quando li becchiamo e veniamo attaccati non possiamo arrivare fino a loro e fermarli definitivamente. Il problema esiste da anni, solo che ormai sta esplodendo ed è a un passo dall'essere fuori controllo, dice Crosetto. La domanda è d'obbligo. A timori di condizionamenti in vista delle elezioni del prossimo anno, la risposta è che la criticità esiste e ci conviviamo, conviviamo da anni, perché c'è una manipolazione non solo delle elezioni ma dell'opinione pubblica. Guardate in giro per la rete, guardate, aggiunge, anche alcuni opinionisti che preferiscono farsi influenzare da alcuni messaggi piuttosto che dire la verità. L'idea forse potrebbe essere quella di ipotizzare un patto a tutti i partiti con queste interferenze, chiede il giornalista, replica Crosetto. Lo propongo da sempre, un accordo per difendere la democrazia, e penso che andrebbe fatto sottoscrivere a tutti. E lo firmerebbe anche il generale Vannacci, che esprime spesso posizioni filorusse, sottolinea signore, replica Crosetto. Credo che lo firmerebbe. Non mi risulta che ci siano mai state segnalazioni su Vannacci. E la risposta ecumenica, che diventa ben più sarcastica quando la conversazione si sposta su possibili risultati delle prossime elezioni. E se si ritrovasse a sedere in Consiglio dei Ministri insieme al leader politico come Vannacci, sarebbe un governo in cui uno di voi fa il Presidente del Consiglio, dice ridendo, e conclude: per Vannacci non mi riconosco nella parola leader. Questo Crosetto sul giornale, come dicevo, ha parlato a tutto campo e le dichiarazioni sono state raccolte da giornalisti al seguito dei ministri appunto al vertice di Ankara. Sentiamo che cosa ha dichiarato, arricchiamo appunto queste dichiarazioni con quanto ci riporta invece Francesco Bechis sul Messaggero. Crosetto ragiona da Ankara su cosa si può fare contro la guerra ibrida, a cui vorrebbero dedicare un centro di contrasto del suo ministero, così prevede una riforma allo studio del governo, di cui si discute anche qui al vertice dell'Alleanza Atlantica. Non abbiamo i mezzi adatti, penso alla guerra cyber, spesso quando ci attaccano non possiamo contrattaccare noi e fermarli. È una presentazione ampia, basta guardare i social, gli opinionisti che preferiscono farsi influenzare da certi messaggi piuttosto che dalla verità. Che fare allora? Le elezioni politiche che si avvicinano alle urne italiane sono al sicuro dalle interferenze, chiede Bechis, replica Crosetto. Le elezioni, ne parlo da sempre, sono anni che dico che servirebbe un accordo politico trasversale su come difendere la democrazia. Insistiamo, un patto contro le interferenze esterne da far sottoscrivere a tutte le forze politiche, anche a Vannacci, con un leader politico che a Mosca strizza l'occhio un giorno sì e l'altro pure no. Penso che lo sottoscriverebbe anche Vannacci, chissà, sono questioni spinose, del resto a interferire negli affari italiani, sia pure solo a parole, per il momento non ci sono solo i russi, e ricorda anche qui dichiarazioni già sentite nella precedente colloquio sul giornale. E poi su Trump e le provocazioni a Meloni, dice non ce l'ha con noi per Sigonella, dice il no italiano dall'atterraggio del jet americano sulla base in Sicilia nel piano della guerra d'Iran ce l'ha perché non abbiamo partecipato all'operazione militare vera e propria. Infatti ha attaccato anche altri paesi europei come Francia e Germania. Non è vero che abbiamo creato problemi logistici, come ho detto in Parlamento abbiamo autorizzato più di 500 voli. E poi Trump parla al suo elettorato, se non c'entra Sigonella magari c'entrano le spese militari, ovvero gli impegni italiani con la NATO, che Trump non bastano troppo poco o troppo tempo. Siamo arrivati qui ad Ankara a testa alta, abbiamo fatto i conti, metteremo già nella prossima finanziaria 19 miliardi di euro per il 27 e per il 28, e questo è un estratto delle dichiarazioni riportate da Bechis, le dichiarazioni di Crosetto sul Messaggero, Messaggero. E adesso andiamo invece a parlare del un argomento diciamo attinente, quello dei fondi SAFE. Ne parliamo leggiamo le dichiarazioni che ha rilasciato Minniti a Il Foglio. Ci sono rischi ma anche opportunità da cogliere, per questo, dice Minniti, sarebbe molto importante che l'Italia confermasse il suo impegno sul SAFE, così come gli impegni sulla spesa militare. L'Europa, se vuole essere protagonista, deve perseguire la propria autonomia strategica e migliorare le capacità di difesa. Non è una rottura, una sfida, è la chiave per mantenere e rafforzare il rapporto con gli Stati Uniti. E gli attacchi di Trump alla Presidente del Consiglio? Inaccettabili, ingiustificabili, ma la risposta di Meloni è stata forte e dignitosa. In questa fase è importante non farsi coinvolgere nel corpo a corpo quotidiano, specialità in cui il presidente americano è inarrivabile. L'ex ministro dell'interno, presidente di Medor Italian Foundation, parla al Foglio mentre ad Ankara appunto in corso al vertice NATO, un summit delicato, dice, in cui tuttavia l'Europa ha delle carte da giocare. E più avanti leggiamo, un vertice particolarmente importante che arriva al culmine di una fase a dir poco complicata, di incertezza assoluta, ma l'Europa può affrontare con serenità, con consapevolezza di poter essere centrale. Cosa intende? Quando i paesi europei hanno messo in campo una posizione netta, questo ha contato, pensa alla Groenlandia, Trump ha dovuto tenerne conto. Ma non solo. La serenità a cui fa riferimento Minniti deriva da altri fattori. Quando il presidente americano solleva il tema dell'impegno dei paesi europei della NATO, nella NATO, parla di un tema reale e sentito dalla sua opinione pubblica, ma in questi mesi, come ha sottolineato il segretario generale della NATO Rutte, l'Europa è impegnata a fare di più. È il segno di un progetto che punta a una più forte impronta europea, un'alleanza atlantica in cui il rapporto con gli Stati Uniti resta centrale, ma con un'Europa più forte. C'è però chi mette in dubbio che questo disegno piaccia agli americani, sottolinea il giornalista. Trump sostiene che può fare a meno dei paesi europei e al contempo lamenta lo scarso impegno in Italia. Germania, Regno Unito e Iran, al di là di quanto Trump faccia finta di non intendere, convinto l'ex ministro, un'autonoma capacità di difesa dell'Unione non rappresenta né una sfida né una rottura. È l'esatto opposto, un'Europa autonoma ma dentro la NATO costituisce un supporto strategico per gli Stati Uniti. Così come altrettanto strategiche sono le basi militari nel nostro continente, sottolinea ancora il giornalista. Certamente sono un elemento di sicurezza per chi le ospita, ma prima ancora sono indispensabili per la potenza economica e militare americana. Ritirarsi sarebbe un problema anche per l'America e per Trump, che tuttavia sembra proiettato su altri scenari. Ad Ankara si capirà ancora meglio quali sono le reali prospettive con Zelensky ospite al summit NATO, dice il giornalista. Vedremo oggi le intenzioni concrete, replica Minniti. L'Ucraina ha sviluppato una capacità che consente di colpire in profondità in Russia, ma è fragile nella protezione aerea. Evitare le stragi di civili tiene aperta la porta della pace, anche se Putin non dà alcun segnale di volere un accordo. Secondo Minniti è sempre più evidente la divergenza strategica tra Unione e Stati Uniti, sottolinea ancora Montenegro. Per Trump la Russia non è una minaccia immediata, per noi invece è imminente. La vicenda dei due italiani arrestati per spionaggio è l'ennesimo segnale dell'aggressività del Cremlino che non possiamo sottovalutare. Nella stessa direzione va la pressione di Putin su Polonia e Baltici. Di nuovo si torna alla capacità di difesa europea, sottolinea il giornalista. Decisiva anche se vogliamo difendere la sicurezza anche degli italiani, con un filo rosso che unisce il fronte est al Mediterraneo. Non è un caso che il vertice NATO si tenga in Turchia, capace di essere nella NATO e di mediare con Putin anche riferimento per i paesi del sud del mondo, per i non allineati del terzo millennio, dice ancora Minniti. Per queste ragioni ritengo fondamentale che l'Europa vada avanti con le decisioni già prese sulla difesa. Sarebbe inoltre molto importante che l'Italia confermasse il suo impegno per il SAFE. Così poi il giornalista. Eppure il governo non sembra così convinto, mentre in Parlamento c'è il blocco trasversale che si oppone. Replica Minniti, il futuro della convivenza civile è connesso alla difesa dei nostri valori, non c'è contraddizione tra questo progetto e il sentimento popolare, ma è come adesso le democrazie del mondo sono sfidate e non comprometterlo sarebbe peggio di un crimine, sarebbe un errore. Ancora una domanda. All'indomani dell'elezione Trump lei aveva messo in guardia sui rischi di un rapporto troppo stretto con lui, oggi il ponte è crollato, in compenso ci sono attacchi e insulti inaccettabili. Meloni ha risposto in maniera forte e dignitosa, così come è stata positiva la risposta del sistema paese. Il tema però è avere una forte collocazione storico-politica. L'Italia non può prescindere da tre pilastri, quali? La NATO e il rapporto con l'America, che va al di là della presidente di turno. L'Europa in un quadro in cui bisogna passare dal fare meno al fare meglio, a fare più e a fare meglio. E infine la consapevolezza di essere il punto di congiunzione degli Stati Uniti, un'unione autonoma, strategicamente, e il sud del mondo. Tutto questo, oltre ad avere un risvolto geopolitico, conclude Minniti, avrebbe anche una straordinaria ricaduta economica, aprendo il paese a nuovi mercati. Questo era il colloquio con il Foglio di Minniti. Ma sul Foglio c'è anche un altro colloquio, è quello con uno dei leader di AWS, Bonelli, che dice no al SAFE e al riarmo degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Allora, poi leggiamo qualche passaggio. Nel centro-sinistra si discute di difesa europea, non ci si trova tutti d'accordo, anzi. Se infatti il deputato ed ex ministro Dem Fassino, parlando con questo giornale, dice un sì convinto al SAFE, lo strumento finanziario dell'UE che fornisce fino a 150 miliardi di euro in prestiti agevolati per gli investimenti nel settore della difesa, Bonelli, cofondatore di AWS, dal lato Europa Verde, pronuncia un conventissimo no. Quello che vediamo è una sorta di riarmo degli Stati membri, dice, permettendo che a voi sia assolutamente favorevole a un processo che porti a una politica estera di difesa comune dell'Unione, questione irrisolta urgente. Ma il riarmo, paese per paese, porta un evidente squilibrio. Per questo diciamo no al SAFE, e anche se la destra è sempre solerte nel dire che AVS, PD e 5 Stelle sono divisi sulla politica estera e di difesa, su questo punto qualificante siamo unitissimi. Anzi, dice Bonelli, è la destra che governa e ha una responsabilità diversa dalla nostra in materia ad essere divisa su questi temi. Basta vedere le posizioni di Lega e Fratelli Italia. Il niente di AVS al SAFE riguarda in generale le spese per armamenti. Tanto siamo di fronte a un vero e proprio riarmo degli Stati membri, che la Germania, cosa inquietante, ha approvato una riforma costituzionale storica con conseguente piano da 500 miliardi di euro per i prossimi anni. Dovremmo allora analizzare i piani di investimento attuali oltre al SAFE. L'Italia sta sui 34 miliardi di euro all'anno di spese militari, ma è impegnata con oltre 13 miliardi di investimenti in armamenti e programmi già approvati per più di 130 miliardi per i prossimi 15 anni. E questo a prescindere dal famoso 5% del PIL in spesa militare. Il nostro paese si sta riarmando e questa non è certo la strada verso la difesa comune dell'Unione. Da dove partire allora? Dal chiedersi che cosa serve oggi all'Europa per sentirsi sicura, visto che spende quasi 400 miliardi di euro all'anno in armamenti, molto più di quello che spende la Russia. Programma futuribile del campo largo. AVS mette i paletti, sottolinea la giornalista Rizzini. Replica Bonelli: se dovessimo vincere le elezioni non si dovrebbe assumere acriticamente quello che ha deciso Meloni sul 5% del PIL, peraltro senza passare per il Parlamento e dirottare quelle risorse verso altre destinazioni. E questo è un estratto appunto del punto di vista di AVS. E adesso andiamo a leggere sì, diciamo sempre un commento sul foglio del direttore Cerasa. Allora, il vero dato che evidenzia la forza NATO, superiore spesso alla percezione che i paesi membri della NATO hanno di se stessi, è quello evocato ieri dal cancelliere tedesco Merz, convinto che il summit della NATO di Ankara rappresenterà un punto di svolta nel conflitto in Ucraina, nella misura in cui i paesi membri hanno tutta l'intenzione di fare il necessario per rendere chiaro al Cremlino che la Russia non riuscirà a raggiungere i propri obiettivi militari. La NATO negli ultimi anni è stata definita un'alleanza obsoleta, celebremente morta, simile a una tigre di carta, ma quello che la NATO ha iniziato a fare ormai da anni contro la minaccia della Russia putiana e anche contro la minaccia dell'America trumpiana va in direzione opposta. Da un lato i paesi europei, che più o meno hanno scelto di prendere così sul serio la volontà di Trump di disimpegnarsi dalla difesa dell'Europa e la volontà di Putin di impegnarsi nell'aggressione dell'Europa, i due temi vanno ovviamente a braccetto, da avere trasformato la difesa dell'Ucraina in un elemento chiave della difesa dell'Europa. Dall'altro lato la NATO ha scelto di non cedere alla retorica intimidatoria di Putin e ha deciso di considerare il sostegno ai paesi intimiditi dalla Russia come un tratto fondamentale della sua azione di difesa. Lo ha fatto accogliendo a braccia aperte la Finlandia. Due anni fa Putin ha aggredito l'Ucraina per tenere distante la NATO dai suoi confini e per allontanare l'Ucraina dall'Unione. L'Ucraina non è mai stata così vicina all'UE e alla NATO, grazie alla Finlandia, circa 1300 km di confine diretto in più con la Russia. Lo ha fatto aiutando il più possibile l'Ucraina ad armare la sua resistenza. I paesi membri della NATO forniscono oggi il 99% degli aiuti militari all'Ucraina per un valore di decine di miliardi di euro. Lo ha fatto continuando a tenere le porte aperte all'ingresso dell'Ucraina alla NATO. Gli alleati della NATO, si legge nella pagina dell'Alleanza dedicata ai rapporti con l'Ucraina, aggiornata al 26 giugno 26, hanno ripetutamente affermato che il futuro dell'Ucraina è nella NATO e che continueranno a sostenerla nel suo irreversibile percorso verso la piena integrazione euroatlantica, compresa l'adesione alla NATO. E lo ha fatto soprattutto incoraggiando in queste settimane l'Ucraina a portare avanti le sezioni militari in territorio russo. E andiamo a leggere più avanti. Trump, lo sappiamo, sta facendo di tutto per indebolire la NATO, per rendere gli alleati più vulnerabili, per trasformare l'articolo 5 dell'alleanza secondo cui ogni paese della NATO aggredito deve essere aiutato dagli altri paesi membri. In un articolo 5 alla carte, cosa che Trump sembra non ricordare quando promette di aggredire da paese fondatore della NATO un territorio protetto dalla NATO come la Groenlandia. Trump sta provando a enfatizzare la NATO, ma se si sceglie di osservare la NATO allontanandosi dai titoli offerti da Trump e concentrandosi sui suoi fatti, si avrà l'impressione che, nonostante l'enorme sforzo messo in campo da Trump per rendere la NATO più debole, come da desiderio di Putin, la NATO è lontana anni luce dalla immagine di un'alleanza obsoleta, celebremente morta, simile a una tigre di carta, conclude Cerasa sul Foglio questa sua analisi. Adesso rapidamente passiamo al caso Ranucci. Noto appunto c'è stato per l'attentato che è stato si è realizzato sotto casa sua mesi fa, sono stati arrestati gli esecutori e ieri è stato accusato, diciamo, di essere in qualche modo quantomeno mandante, se non coinvolto, la Vitola. E ricogliamo le dichiarazioni di Ranucci rilasciate oggi a diversi quotidiani, che dice per esempio sulla Repubblica Alessandra Zinitti, che si definisce stordito, considero Walter un vero amico, aspetto di vedere le prove, ma sono convinto che non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. Chiede la giornalista: quella bomba sotto casa sua non era uno scherzo, avrebbe potuto uccidere, ora qualcuno ipotizza pure che la Vitola abbia voluto fare in qualche modo un favore. Ma non scherziamo, in queste ore sto sentendo di tutto, io non ho certo bisogno di visibilità, casomai ne avrei bisogno di meno per tutti gli attacchi che mi hanno fatto. E poi che faccio? Faccio saltare una macchina con il rischio di far morire mia figlia? Chiede la giornalista: Ranucci e la Vitola amici, chi l'avrebbe mai detto? Sì, siamo diventati amici nel 2019 proprio dopo alcune inchieste che il Report aveva dedicato a quelle sulla famiglia Berlusconi, sui Canadieri, il caso Tarantini, ed è stata anche una fonte importante per altre inchieste. Un'amicizia alla luce del sole, andavo spesso con lui al suo ristorante, che è solo ora apprende non essere più suo, e ci siamo sentiti fino a qualche giorno fa. Prima o dopo l'arresto dei quattro presunti esecutori dell'attentato? La notizia dell'arresto gliel'ho data io, lui mi ha chiamato l'altra sera quando sono arrivati i carabinieri a casa sua per la perquisizione, poi non l'ho più sentito. E di questo progetto politico di La Vitola in cui avrebbe voluto coinvolgerla? Me ne aveva parlato, non so bene cosa avesse in mente, so che stava studiando, faceva fare sondaggi, ho chiesto una mano a me come l'ha chiesta ad altri giornalisti, perché lui è amico di tanti giornalisti ben più importanti di me e comunque io non mi sarei mai candidato, l'ho detto anche in commissione vigilanza. E come mai ha detto questa cosa durante la sua audizione? La cosa strana non è che io l'abbia detto, ma che me lo abbiano chiesto nell'audizione convocata dopo l'attentato. Ma lei un'idea se la sarà fatta? Fa fatica a immaginare che dietro ci sia la Vitola? E allora? Io ho sempre detto che non credevo all'ipotesi del mandante politico, quell'ordigno è stato messo lì in quel momento per fermare una notizia che doveva arrivare a noi di Report, era un messaggio trasversale, non diretto a me. Quale notizia? Un'idea precisa? Il nome dell'avvocato che ha scelto la Vitola offre qualche spunto, un legale del casertano vicino ad Aenne intercettato con un esponente del clan Contini. Tutto rimanda all'inchiesta sul cantiere navale Vittoria, agli affari con la Libia, al traffico di armi, ma io ho molta fiducia nell'inchiesta molto rigorosa che stanno conducendo la Procura di Roma e i Carabinieri, vedremo cosa viene fuori. Ultima domanda. Intanto è venuto fuori che la sera del 15 settembre i telefoni di La Vitola e del suo factotum si sono agganciati alla cella di casa sua a Torvaianica. Facevano un sopralluogo o magari erano a cena da lei? Replica in conclusione Ranucci: è capitato che Walter sia venuto da me, ma non quella sera, ho ricontrollato i messaggi, però so che aveva preso in affitto una casa a Torvaianica e per andarci doveva passare di lì. Non so davvero più cosa dire, conclude Ranucci in questa vicenda che lo vede vittima, protagonista. E dunque noi abbiamo pochi minuti per passare poi al notiziario delle 9 e dunque sospenderei qui la prima parte della nostra rassegna stampa per non interrompere la lettura dell'articolo che stavo per andare a leggere. Dunque l'appuntamento alle 9 con il notiziario condotto oggi da Chiara Paolini. Roberta Gentini vi ringrazia per ora per l'attenzione e vi dà appuntamento appunto poco dopo al notiziario.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. Alle 9.30 ci collegheremo in diretta con l'aula di Montecitorio. Il primo punto all'ordine del giorno è la dichiarazione di urgenza sulla proposta di legge che chiede modifica alla legge del 92 su acquisto e revoca della cittadinanza. Successivamente i deputati proseguiranno il dibattito sul disegno di legge relativo al servizio civile universale e sulle diverse mozioni per prevenzione degli effetti sulla salute, per l'innalzamento delle temperature, il contrasto al cambiamento climatico. Previsto anche il seguito dell'esame sulla ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. Dei contenuti ce ne parla Stefania Benigni.
3: Sono vari i settori in cui l'Italia e l'Albania svilupperanno la loro cooperazione strategica: assistenza sanitaria, energia, ambiente, sicurezza, industria della difesa, gestione delle migrazioni, educazione, innovazione, diaspora, trasformazione economica e crescita intelligente. Un accordo tra i due paesi siglato a novembre scorso è ora al vaglio della Camera per la sua ratifica. Il DDL amplia e rafforza la collaborazione già esistente tra i due paesi e tiene conto del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. La visione di centralità dei collegamenti e dei trasporti nel mare Adriatico, nelle parole di Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
4: Il corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bulgaria, non è un progetto di certo simbolico, ma è uno snodo capace di fare dell'Adriatico un asse strategico per l'intera Unione Europea.
3: Con l'accusa di fallimento del modello e della spesa dei centri di detenzione italiani in Albania, il Movimento 5 Stelle annuncia il suo voto contrario. Francesco Silvestri.
5: C'è stato raccontato un po' come il modello del futuro questo progetto Albania, però poi la realtà è stata completamente diversa. Con i soldi che noi abbiamo speso singolarmente per ogni immigrato transitato Albania, l'avevamo rimpatriato 180.000 volte.
2: Alle 13.30 sempre alla Camera la commemorazione del disastro ferroviario di Andria, il più grave mai avvenuto in Puglia. Nello scontro sulla linea Bari-Barletta nella 2016 morirono 23 persone. Poi nella parte pomeridiana della seduta la question time in aula, i ministri dei trasporti, Salvini, quella del lavoro, Calderone, degli affari europei, Foti. Nessuna convocazione per l'Assemblea del Senato perché la settimana in corso è riservata ai lavori delle commissioni e i senatori torneranno in emiciclo il 14. Convocato poi il Copasir, dove nel primo pomeriggio alle 14 verrà ascoltato il direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna, Paese Caravelli. Ed è guerra nella pagina di esteri. Mentre è in corso il vertice della NATO in Turchia, del quale parleremo a breve, nuove esplosioni su Kiev e attacchi americani contro l'Iran. Per Teheran, che minaccia le basi americane in Bahrain e Kuwait, gli USA hanno violato il memorandum d'intesa. Intanto Israele continua a colpire e invadere il territorio libanese. In questa situazione ad Ankara è in corso il vertice dell'Alleanza Atlantica. Poco fa le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani di stanotte contro l'Iran. Sono necessarie, ha detto Teheran, deve riaprire lo stretto di Hormuz. La corrispondente è Marilu Lucrezio.
6: Giornata decisiva del vertice NATO ad Ankara, con l'atteso incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente americano Trump. La vigilia è stata segnata dalla cena ufficiale. Trump ha elogiato la Turchia. È stata molto più leale di tanti altri paesi, ha detto. Ha poi criticato Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Questo è il messaggio di Trump. Tornato a parlare della premier Giorgia Meloni, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi. L'Ucraina dossier principale. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha indicato il rafforzamento della difesa aerea come la priorità assoluta del sostegno a Kiev. La due giorni si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il messaggio che arriva da Ankara è chiaro. Gli alleati europei si preparano ad aumentare gli investimenti nella difesa, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di assumersi una quota maggiore della sicurezza del continente.
2: L'OCSE, l'Organizzazione per Cooperazione e Sviluppo Economico, ha pubblicato i nuovi dati sull'occupazione in Italia. La disoccupazione scende, i posti di lavoro aumentano, ma i salari reali caleranno ulteriormente e il crollo del potere d'acquisto in Italia è il più grave tra le grandi economie mondiali. I commenti della politica su questi dati nel servizio di Lucio Bondi.
0: I dati sono come il classico bicchiere, più che mezzo pieno per la maggioranza che con Fratelli d'Italia mette l'accento sul record di occupati. Merito spiega dello stop all'assistenzialismo, leggi il reddito di cittadinanza. La Lega cita la norma sul distacco dei dipendenti delle imprese in crisi. Forza Italia il taglio della burocrazia. Stefania Craxi.
7: Si sono ridotti i tempi di pagamento della pubblica amministrazione ai fornitori. Continueremo a lavorare per una burocrazia più snella.
0: Stesso bicchiere. Diversa lettura per le opposizioni che citano il calo dei salari reali. È ormai difficile anche solo fare la spesa, denuncia il PD. Di vero tracollo degli stipendi parlano i 5 Stelle che come AVS lanciano l'allarme sull'aumento della spesa militare. Francesco Silvestri.
8: Definanziare determinati investimenti e rilanciare la nostra economia, non l'economia di qualche industria della difesa.
0: Nelle stesse ore i presidenti delle Camere chiedono ai partiti di indicare i nuovi componenti della vigilanza RAI e il centrodestra denuncia un tentativo di paralizzare le istituzioni di fronte al rifiuto delle opposizioni, Azione inclusa, che accusano il governo di aver occupato l'azienda.
2: 9.06 termina qui la nostra prima edizione seguita in regia da Francesco Pantaleo. Noi vi lasciamo alla seconda parte dell'edicola curata e condotta da Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
9: Ed eccoci alla seconda parte, cambiamo argomento, parliamo adesso, entriamo più nel, diciamo, quelle che sono le dinamiche parlamentari, e lo facciamo con la vigilanza RAI dopo l'invito dei presidenti La Russa e Fontana per ricomporre la commissione dopo le dimissioni dell'opposizione, seguite poi quelle della maggioranza. Ne scrive tra gli altri il Tornella Baccaro su Il Corriere della Sera. Si profila un muro contro muro sulla nomina della commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni di tutti i suoi membri della scorsa settimana e arriva anche qualche manifestazione di piazza chiamata dall'opposizione. Scade oggi il termine entro cui i partiti dovranno indicare i propri membri per ricomporre l'organismo secondo quanto richiesto ieri dai presidenti Camera e Senato. Ma per le opposizioni, le prime a dimettersi per protesta contro lo stallo perdurante della commissione, questo atto è l'ennesima forzatura poiché non è stato preceduto da alcun confronto e per di più stabilisce un termine di 24 ore. PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione dunque non indicheranno alcun parlamentare. La maggioranza, affermano i capigruppo o 5 Stelle al Senato e alla Camera, Pirondini e Ricciardi, hanno bloccato la vigilanza RAI per quasi 2 anni. Ora quasi qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i due parlamentari l'obiettivo della maggioranza è occupare la vigilanza RAI un anno dalle elezioni. Se lo facessero, dico, saremmo di fronte a un golpe parlamentare. Dal PD trapela molto disappunto per la digestione burocratica di Fontana e La Russa, ma i toni restano bassi. Nel tardo pomeriggio si è tenuta una riunione tra capogruppo Dem alla Camera, Braga, capogruppo in vigilanza, Graziano, Caro Tenuto, 5 Stelle, Angelo Bonelli, Boschi, Enrichetti, Azione. L'obiettivo comune è rispondere duramente ai presidenti delle Camere con una lettera, riepilogando punto per punto i termini della querela. Non sono escluse manifestazioni di piazza. Per il PD resta fondamentale approvare una riforma RAI che applichi il Media Freedom Act europeo, soprattutto laddove richieda un passo indietro al governo della RAI. Oggi è possibile che sia la maggioranza a riunirsi per scegliere una linea comune. Parliamoci chiaro, dice Lupi, leader di Noi Moderati. Non si può stare senza commissione un anno dal voto. Forza Italia ha già indicato i propri nominativi, come ha spiegato Stefania Craxi, capogruppo al Senato, confermando quelli precedenti più Mario Chiuto, visto che il gruppo è arrivato a quota 20. Per Craxi continua a imperterrita la volontà di parte dell'opposizione di bloccare tutto, ricorrendo scuse risibili. Per Candiani, membro uscente della Lega, sarebbero da escludere forzature della maggioranza, come quella di indicare d'ufficio i nomi dell'opposizione. Un'ipotesi che resta in campo, ma che non risolverebbe il problema se i membri dell'opposizione, così indicati, si dimettessero subito. Intanto la riforma della governance RAI aspetta ancora che la maggioranza in commissione bilancio trovi la quadra su 37 emendamenti senza la quale non si va avanti, conclude Baccaro. E diamo uno sguardo invece alla legge elettorale. Che cosa accade? Tra gli altri ne scrive sul Manifesto Giovanni Enamorati, appunto cronista parlamentare di lungo corso. Vannacci e preferenze sono ancora al centro del confronto interno al centrodestra sul Mellonellum, una settimana dall'inizio delle votazioni nell'aula della Camera. Per quanto riguarda il primo punto, si discute su come neutralizzare l'impatto del nuovo partito dell'ex addetto militare a Mosca. Quanto alle preferenze, Fratelli d'Italia insiste con gli alleati perché indicano sia una norma che sarebbe a esclusivo o uso del partito di Meloni. Il dibattito sulle preferenze si è anche esteso al PD con le donne di Comunità Democratica, l'associazione presieduta da Del Rio, che hanno redatto un documento a favore in contrasto con l'appello pro liste bloccate firmato da Gribaudo, considerata vicina alla segretaria Schlein. E più avanti leggiamo. Il che conferma comunque che, abbandonando il Rosatellum con i suoi collegi uninominali e approdando al collegio unico nazionale del Mellonellum, l'attuale maggioranza se la gioca. Tuttavia un'alleanza con il partito di Vannacci porterebbe il centrodestra avanti di 3 punti, vista la poca praticabilità di una coalizione che comprenda Futuro Nazionale e il centrodestra. Si studia un modo di neutralizzarlo, un'ipotesi al ritorno al Mellonellum 1, vale a dire al ballottaggio, a cui si accederebbe se non si supera la soglia del 45%, se non del 50%. Più avanti leggiamo: altre ipotesi ancora più clamorose, ma mai discussa con gli alleati, sarebbe un Rosatellum con voto disgiunto, uninominale proporzionale, che consentirebbe accordi di desistenza. Fratelli d'Italia insiste anche per un'intesa sulle preferenze, anche se riguarderebbero solo i candidati del partito di Meloni, capoliste bloccate e preferenze per gli altri, magari con liste scalabili. I 317 seggi proporzionali vengono distribuiti in 48 collegi proporzionali. Forza Italia 8% nei sondaggi, Lega 6%, hanno la certezza di eleggere un solo deputato, il capolista bloccato. Sono in alcuni di questi collegi 25 per Forza Italia, 19 per la Lega, e sono disinteresse alle preferenze. Tuttavia Fratelli d'Italia insiste nel chiedere il via libera a un emendamento che riguarderebbe a questo punto solo i candidati meloniani, ma permetterebbe di replicare la polemica di Vannacci, la querela che si è stesa al centro-sinistra perché Gribaudo, deputata vicina alla segretaria del PD Schlein, ha aderito all'appello di alcuni parlamentari pro liste bloccate. Ha quindi un sapore polemico il contrappello pro preferenze lanciato da alcune elette o ex elette di Comunità Democratica guidate da Silvia Costa, Monica Canalis, Anna Maria Bicon, tutte campionesse di preferenze. E su questo c'è un'intervista di Maria Elena Boschi, Italia Viva, che dice: chiediamo di introdurre le doppie preferenze di genere per superare questa preoccupazione, ma non di rinunciare alle preferenze. Le donne sono in grado di misurarsi con gli uomini anche con le preferenze, come hanno dimostrato già in passato. E poi ancora molti colleghi e colleghe sono d'accordo, anche se non lo dicono pubblicamente, per non sconfessare la linea dei partiti. Con il nostro emendamento, dice Boschi, Italia Viva, togliamo i capolista bloccati per misurarci con le preferenze. Non ho paura di confrontarmi con le preferenze e di farlo con chiunque, chiede la giornalista. Se il centrodestra presenterà un emendamento in aula, Italia Viva lo voterà o uscirà come hanno intenzione di fare le altre opposizioni? Replica Boschi: abbiamo il nostro emendamento sulle preferenze, lo voteremo, o il punto è se lo voterà la maggioranza, perché i loro voti sarebbero decisivi. Lì si vedrà se stanno bleffando, anche perché il centrodestra non ha presentato nulla nonostante le promesse di Meloni. Semmai ci sarà un loro testo, lo leggeremo e siamo disponibili a votarlo, sempre che non sia una presa in giro per gli elettori. E ancora: chiediamo da tempo le primarie nel centro-sinistra perché è il modo più bello per coinvolgere i cittadini e misurarsi sulla linea politica, una festa di partecipazione, dice Boschi. E anche ad aggiungere: a Leopoldo ad ottobre presenteremo le nostre proposte, frutto del lavoro delle primarie e delle idee. E poi la domanda di Valentina Pigliautile: un'unica gamba centrista può ancora nascere o, in vista delle prossime politiche, è più probabile che ci siano due liste divise, una guidata da Casa Riformista e l'altra da Progetto Civico di Alessandro Onorato? Replica Boschi: Italia Viva Casa Riformista ci sarà di sicuro e mi auguro possa essere rappresentativa di tante esperienze politiche e civiche, come già avvenuto in molte regioni e comuni. L'assessore Onorato sta riunendo alcuni amministratori, gli auguriamo ogni successo, come l'auguriamo a Ruffini e gli altri amici. Noi siamo un partito strutturato con amministratori parlamentari iscritti, le nostre porte sono aperte a tutti con spirito costruttivo per vincere. E poi la giornalista chiede a settembre, quando il tavolo di coalizione si riunirà, riproporrete il patto antiribaltone per ridurre le distanze dal 5 Stelle di Conte? Replica Boschi, presenteremo le nostre proposte, a cominciare da quelle per i giovani con la start tax per ridurre le liste d'attesa in sanità, per fare tornare a crescere il paese. Abbiamo detto che siamo pronti a firmare un impegno antiribaltone, ma insieme a un programma per i cittadini che vincoli tutti. Quanto alle alleanze, alle distanze con Conte, non chiediamo esami del sangue agli altri, ma se qualcuno vuole aprire il file passato, siamo pronti, non siamo noi ad avere

leggere cosa ci dice il dubbio in questo aggiornamento di Valentina Stella. E iniziata ieri nelle commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia del Senato l'illustrazione degli emendamenti alla legge di conversione del decreto legge giustizia e patto UE su migrazione e asilo. Come già anticipato dal dubbio, Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento a prima firma a Berrino per recepire le preoccupazioni del procuratore nazionale antimafia antiterrorismo Melillo e ritornare alla normativa che consentiva le intercettazioni a strascico. Forza Italia, come già annunciato, si opporrà, in quanto erano stati proprio gli azzurri a porre limiti alle intercettazioni nel 2023. Ad opporsi anche la quarta gamba del governo, ossia il partito di Lupi. Noi Moderati voterà contro l'emendamento che amplia i casi di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate. Si tratta di una modifica che rappresenta un evidente passo indietro nel terreno delle garanzie processuali. Lo ha affermato il responsabile di giustizia di Noi Moderati Scalise. L'articolo 270 del codice costituisce, ha spiegato ancora l'ex presidente della Camera Penale di Roma, uno dei principali presidi a tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Esso impedisce che uno strumento investigativo particolarmente invasivo, autorizzato per uno specifico procedimento, possa essere utilizzato indiscriminatamente anche per altri fatti. Le intercettazioni rappresentano un mezzo investigativo essenziale nella lotta della criminalità organizzata, al terrorismo e ai più gravi fenomeni delittuosi. Proprio per questo il loro utilizzo deve rimanere rigorosamente disciplinato e confinato entro limiti precisi, evitando che l'eccezione diventi la regola. L'emendamento proposto amplia ulteriormente le deroghe previste dall'articolo 270, alterando, secondo Scalisi, quell'equilibrio tra efficacia investigativa e tutela delle libertà individuali che costituisce uno dei cardini dello Stato di diritto, così sul dubbio. E c'è un'intervista a Forza Italia, il senatore Zanettin, intervistato sul Fatto Quotidiano da Liana Milella. Chi vincerà tra Forza Italia e Fratelli d'Italia su due emendamenti Melillo che i meloniani hanno presentato al Senato sulle intercettazioni a strascico? Zanettin è netto, noi non li votiamo. Oggi il duo Costa Craxi deciderà i possibili margini trattative in un incontro Senato. Tra i protagonisti c'è Zanettin, avvocato forzista, ricorda il Fatto, nonché capogruppo in Commissione Giustizia al Senato. Sarà un caso, lei fa sempre arrabbiare Melillo, prima gli smartphone, ora la lite con Fratelli d'Italia. Intanto io non litigo con nessuno perché non è il mio carattere, argomento delle tesi che maturo attraverso un'esperienza politica nonché di avvocato. Quanto a quelle di Melillo, ci tengo a ricordare che Forza Italia ha da sempre ispirato norme tra le più rigorose per contrastare la mafia del Partito Liberale che tiene di più alle alleanze. Chiede la Milella, qui di mezzo c'è proprio la mafia, l'emendamento per salvare le intercettazioni disposte in un'inchiesta che svelano altri reati e vanno usate in un'altra. L'ha scritto la Presidente dell'Antimafia Colosimo dopo l'allarme di Melillo. Replica Zanettin. Già nel testo Calderone del 2023 stabilisce che le intercettazioni possono essere usate in un altro procedimento diverso da quello in cui sono state autorizzate per accertare reati più gravi, tra cui quelli di mafia. Melillo vuole allargare a dismisura il perimetro ai cosiddetti reati spia, concetto fantasmatico. Nordio l'ha definito giuridicamente inesistente. Volete tenere fede alla conquista del 2023 che fosse la legge buona fede sul pieno travaso di quelle intercettazioni? Certo che sì, replica Zanettin. E poi dice, ogni partito ha diritto di presentare i suoi emendamenti, mi aspetto che il governo su un tema così delicato inviti i colleghi di Fratelli d'Italia a ritirare quelli non in linea con il programma con cui ci siamo presentati agli elettori. Forza Italia è forte di 13 milioni di sì alla separazione delle carriere in quanto partito garantista a 360 gradi, non a corrente alternativa. E ancora... andiamo a leggere, le intercettazioni violano il diritto del cittadino alla privacy, la carta le autorizza, ma come regola eccezionale sono in presenza di reati gravi. Non possiamo accettare la logica degli stati autoritari che con l'intelligenza artificiale vogliono controllare le conversazioni dei cittadini. Le tecnologie le consentono, ma per noi le persone non sono dei sudditi. Avete chiesto a Fratelli d'Italia di ritirare gli emendamenti Berrino-Sisler? Diremo semplicemente che non siamo disposti a votarli. Guardia abbassata sulla criminalità, non accetto assolutamente le accuse e che lo dico a nome di Forza Italia, non è mai stato così e non lo sarà mai. Melillo ha segnalato un problema grave, Fratelli d'Italia vuole risolverlo, voi no? La questione è molto semplice, dobbiamo evitare che in un'intercettazione autorizzata per un reato grave come previsto dalla legge, se quel crimine cade, venga poi usata per altri reati meno gravi
per i quali non avrebbe potuto essere autorizzata. La Corte di Giustizia UE ha posto il tema della proporzionalità

degli strumenti investigativi che non possono essere esplorativi se comportano di acquisire in modo indiscriminato informazioni ai danni del cittadino in assenza di un perimetro investigativo chiaro e predeterminato. Ultima domanda: Fratelli Italia non vuole passare per un partito che ostacola i giudici e vi blocca su prescrizione, smartphone e ora su Melillo. Forza Italia non rinnega il suo DNA, dice in conclusione Zanettini. Lo stesso Nordio, in 4 anni di governo, nelle sue molteplici esternazioni, si è sempre ispirato a questi principi. E questo appunto Zanettini su Il Fatto. Andiamo invece su quanto avviene in commissione Covid. C'è la querela appunto con audizione sì, audizione no dell'ex premier Conte, 5 Stelle, ma Felice Manti su Il Giornale ci racconta la cronaca degli ultimi fatti. Durante la pandemia c'era il pericolo che medici e infermieri indossassero mascherine e farlocche, lo dicono perizie e sentenze, eppure il braccio destro di Conte, Fraccaro, non lo disse a nessuno a Palazzo Chigi per non intralciare la magistratura che, nonostante le prove, ha archiviato. Questo dice sotto giuramento l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Conte II alla commissione Covid, alla faccia della salute degli italiani. E ovviamente Fraccaro nulla sapeva della norma del 2020 che ha favorito il padre della compagna di Conte Paladino, inclusa nel DL rilancio 34 del 19 maggio 20, che ha rivalutato gli immobili alberghieri e ha cancellato per l'albergatore il ruolo di agente contabile per la riscossione della tassa di soggiorno con effetto retroattivo. L'audizione piena di troppi non so di un balbettante sporito Fraccaro di ieri è partita dalle rivelazioni del whistleblower delle dogane Miguel Martina, vittima di mobbing certificato al tribunale, il quale con i NAS si era reso conto della per medici e infermieri che stava arrivando e lo disse ai vertici. Anche l'ex sottosegretario Grillino sapeva, avevo il suo dossier ma ritenevo inverosimili le irregolarità segnalate, talmente inverosimili che Martina, per aver scoperto le mascherine farlocche, si è beccato 2 minacce di morte consegnate in procura, perché questo è un affare di Stato che ci stritola tutti, gli dissero. Martina e Fraccaro si conoscono da anni, complice la comune militanza grillina della prima ora, da qui la confidenza e molti messaggini scambiati di cui la capogruppo dei Fratelli d'Italia in commissione Covid, Buonguerrieri, ha chiesto l'acquisizione. Oggi sappiamo che fu Martina a suggerire caldamente la nomina delle dogane di Marcello Minenna. È un uomo di stato validissimo, sottolinea Fraccaro, ammettendo che anche Minenna era a conoscenza del dossier. Eppure aveva detto di non conoscere Martina, suo influente sponsor politico con il governo grillino, così dice Fraccaro. Tutti i grillini e tutti amici fino alle strane acquisizioni di Arcuri presso 3 consorzi cinesi facenti capo a Kai Zhongkai, che la procura di Roma considera colpevole di frode in pubbliche forniture aggravate e dell'aver ingannato il CTS e di conseguenza dogane istituto IS e INAL strapagate nonostante certificazioni false confermate in commissione Covid dagli investigatori della Guardia di Finanza che le hanno fatte tutte sequestrare a Gorizia, come il maggiore Eugenio Marmorale, che per questo è stato più volte aggredito verbalmente dall'opposizione, ricordano da Fratelli d'Italia. Incontrai Martina pure a Palazzo Chigi l'8 luglio, da sempre insaputa di Conte, mi diede il dossier ma non lo lessi, mi disse che Minenna sapeva, mi parlò delle minacce che aveva sporto denunce, la verità di Fraccaro, ma non ne parlai né con Conte né con altri. Ci sono prove che lo smentiscono e di cui dovrà rispondere, ci dice una fonte che evoca la possibile epidemia colposa. Fraccaro smonta le teorie del complotto, cara Fratelli d'Italia, non voleva inquinare indagini in corso, e la penosa versione del grillino Colucci di fronte a un compagno di partito immolatosi come un kamikaze davanti alla storia e alla giustizia pur di salvare l'ex premier a sua insaputa. Quello del decreto ministeriale a tardanotte dei lockdown e delle compressioni delle libertà costituzionali che tutto decideva e nulla sapeva di ciò che combinava il commissario dell'emergenza Arcuri, le dogane e la protezione civile dove lui aveva piazzato i servizi segreti. Gli stessi 007 come Enrico Tedeschi della ISE, su cui Conte aveva la delega fino al penultimo giorno da premier, che agli inquirenti diceva di aver individuato l'avvocato Luca Di Donna come riferimento delle mascherine e che così spendeva la sua influenza per fare affari milionari mentre la gente moriva. Lo stesso Di Donna, investito dal mentor di Conte, Alpa, di dare una mano a lui, appena cacciato da Palazzo Chigi, a organizzare un partito fino a cacciare Grillo grazie alle elezioni allo statuto messo in piedi dal notaio Colucci e quello in commissione Covid. E questo è il racconto del Giornale. Ma c'è un'altra questione che
fa parlare, in questo caso alla Camera, prima l'ho fatto in Senato, ed è il disegno di legge che punta a riformare una vecchia legge che stabilisce la protezione della fauna selvatica omoterma a temperatura corporea costante. E la riforma, ricordiamo, porta le firme di Malan, Fratelli d'Italia, Romeo Lega, Gasparri, Forza Italia e Salvitti, noi moderati, e tra l'altro coinvolge praticamente i cacciatori negli organi territoriali di gestione, estensioni geografiche, nuovi territori di caccia, insomma, diciamo, rimuove una serie di divieti. È una legge molto contestata dagli animalisti, come ci racconta Clarida Salvatori. No al disegno di legge che modifica la normativa vigente sulla caccia, un no corale pronunciato dalle associazioni ambientaliste e animaliste italiane il giorno della loro audizione in Commissione Agricoltura alla Camera. Sono una parlamentare espressione della maggioranza che ha presentato questo disegno di legge, ma questa battaglia per gli animali è una battaglia di civiltà e non si può ascrivere una parte politica, ha detto la Brambilla. Noi moderati, chi sostiene questo testo deve capire che non va bene, che va cambiato, ci sono errori grossolani e l'importante è rimediarvi. La caccia è un tema inviso alla stragrande maggioranza degli italiani, più dell'80%, invece si aumentano le specie cacciabili e si estendono i periodi venatori anche a quelli riproduttivi, ha aggiunto Brambilla. Più avanti leggiamo: diversi dubbi sollevati dai rappresentanti delle associazioni che ritengono questa modifica un ritorno al passato. Ma essere contrastati sono anche il nuovo ruolo del bioregolatore che viene attribuito al cacciatore e al rispetto della fauna selvatica che non appartiene a una categoria o a una minoranza organizzata, è patrimonio indispensabile dello Stato ed è tutelata nell'interesse dell'intera collettività. L'ISPRA, infine, secondo le nuove disposizioni, verrebbe depotenziato il suo parere e non sarebbe più vincolante. Le posizioni del governo e le novità introdotte dal DDL contestato le aveva spiegate bene lo scorso anno il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, ospite dello stand di Federcaccia del Caccia Villa 2025, un indiscusso amico dei cacciatori, così lo aveva presentato il presidente Buconi, che vuole eliminare le storture interpretative delle norme europee. Nel testo di riforma, aveva detto in quell'occasione il ministro, abbiamo lavorato per modificare la legge 157 del 92, tradotto le responsabilità penali in sanzioni amministrative. Questo governo, nel rispetto di chi non ama la caccia, vuole garantire chi la esercita con onestà e compassione. E questo era appunto quest'altro argomento che fa discutere non solo maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della maggioranza. E su Avvenire segnaliamo, prima della chiusura, l'intervento di Riccardo Mensuali sul fine vita. Il titolo è: per la legge servono limiti stringenti e oggettivi, un approccio saggio per evitare derive pericolose, e ci ricorda che la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi appunto su il fine vita, è sempre libera di cambiare orientamento, insomma un'analisi puntuale, chi volesse approfondirla lo può fare su Avvenire. E ancora un articolo che non siamo riusciti a leggere, riguarda il centro-sinistra, che oggi si dà appuntamento per la via ufficiale del Campo Largo a Napoli. Dunque ci saranno Elie Schlein, Giuseppe Conte, poi Bonelli e Fratoianni, e appunto saranno a Napoli, dove ci sarà il sindaco Manfredi e il governatore Fico. Un appuntamento che appunto dice Emilia Patta sul Sole 24 Ore, con l'inedita presenza del leader del PD e dei 5 Stelle assieme sul palco, avvia di fatto la lunga campagna elettorale che ci separa dalle politiche della prossima primavera. E dunque anche qui, chi fosse interessato, sul Sole 24 Ore. Ancora una segnalazione in chiusura sul Manifesto: ci sono le trattative con Romeo, Schlein in campo per acquistare l'unità, progetto il Nazareno, riportare nel partito la storica testata, l'editore punta i piedi e chiede di tenere una quota di minoranza, ci racconta gli step e le proposte Andrea Carugati su Il Manifesto. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Naturalmente un ringraziamento va in regia a Francesco Pantaleo, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze. Grazie.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 9.31, ancora una volta bentrovati dalla redazione della GR Parlamento. Come vi avevamo precedentemente accennato, oggi si riunisce solo l'assemblea di Montecitorio che sta iniziando i lavori proprio in questi istanti. Vi ricordiamo che il primo punto all'ordine del giorno è la dichiarazione di urgenza sulla proposta di legge che punta a modificare la legge del 1992 sull'acquisizione e la revoca della cittadinanza italiana. Buon ascolto.
2: Gadda e Benzoni. Si passa a seguito della discussione del disegno di legge numero 2735. L'Assemblea, previ dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 1 a 4. Il ministro Bernini esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previ dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. La seduta sospesa alle 19.47 ripresa alle 19.54. La Camera, previ dichiarazioni di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2735. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cangiano, il ministro Bernini, i deputati Casu, Marattin, Manzi, Piccolotti, Ruffino, Ferrari, Toni Ricciardi, Giacchetti, Torto, Raffa, Orrico, Grippo, Alifano, Baranna, Ricciardi, Berruto, Fratoianni, Bonelli, Sasso, Lupi, Tassinari, Miele e Colombo. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Forgiuelli e Orrico e a fine sedute i deputati Ziello, Borrelli e Pavanelli. La seduta termina alle 21.18 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 luglio 2026.
3: Grazie onorevole Colucci. Non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
4: Pronto?
3: Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Bergamini. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. La mia oggi è una richiesta di informativo urgente al Ministro Nordio, Ministro della Giustizia, collegandomi ad alcuni eventi che sono successi all'interno dell'Istituto Penitenziario di Ferrara. L'ultimo di questi è avvenuto domenica sera, dove 5 persone all'interno del carcere di origine straniera hanno iniziato una rissa e solo grazie alla prontezza e allo spirito di servizio degli agenti di polizia penitenziaria è stato possibile sedare quello che poteva diventare una tragedia. Io voglio ricordare che anche in questa occasione la prontezza degli agenti, che sono riusciti anche a far tornare in servizio persone che in quel momento non lo erano, proprio dedicando quello che è il loro spirito di servizio alla loro attività, che è altamente pericolosa, e credo che serva fare una riflessione che è dovuta, perché all'interno di quest'Aula abbiamo la responsabilità politica di prendere atto di quello che è la situazione carceraria. Noi chiediamo al Ministro Nordio di venire in quest'Aula, portarci numeri concreti, perché sappiamo che all'interno delle carceri c'è un sovraffollamento che oramai sfiora il 130% di detenuti e abbiamo una carenza di organico di personale della Polizia Penitenziaria di circa 6.000 unità. A fronte di questo bisogna anche prendere atto, e qui mi ricollego ad un discorso che come Futuro Nazionale abbiamo più volte portato in quest'Aula, e non voglio essere ridondante quando si parla di remigrazione, voglio far presente che all'interno nel nostro Paese ci sono circa un 10%, forse anche qualcosa meno, di popolazione straniera, mentre all'interno delle nostre carceri questa popolazione straniera equivale ad un 30%. Quindi si capisce già da questi numeri che c'è qualcosa che non funziona, perché è un sistema che non riesce ad integrarli, chi viene nel nostro Paese spesso delinque, e questo va ad appesantire tutta quella che è la situazione all'interno delle carceri. Chiediamo inoltre che il Ministro ci venga a portare dati concreti su quello che sono le possibili infrastrutture nuove legate al mondo penitenziario, ma soprattutto legato alle assunzioni, perché c'è assolutamente bisogno di reintegrare personale, devono essere assunzioni che non devono essere esclusivamente sostituzioni di personale che va in pensione, ma assunzioni vere, perché c'è la necessità tassativa di stare dalla parte di uomini e donne della polizia penitenziaria che ogni giorno portano avanti un'azione difficile in circostanze veramente molto difficili anche da sostenere dal punto di vista della sicurezza, e servono norme che possano anche tutelarli dopo l'azione, perché non è più possibile vedere che dopo aver messo a repentaglio anche la propria sicurezza con grande spirito di servizio, quando si interviene su quella che poteva essere, come quella di domenica poteva sfociare in una tragedia, ci sia poi il rischio che il giorno dopo ci sia qualcuno che va ad indagare quell'agente di polizia penitenziaria. Questo non è più ammissibile. Dobbiamo dare strumenti reali, strumenti concreti, e dare la possibilità agli agenti di polizia di poter fare il loro lavoro con la massima serenità. Credo che all'interno di quest'Aula questo debba essere il dibattito, credo che debbano essere ritrovate le risorse, ricercate le risorse per fare più assunzioni, e serve un programma serio di assunzioni che sia a tempo veramente rapido e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole Bergamini. Passiamo all'ordine del giorno, prego, che reca la dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124. Comunico che a norma dell'articolo 69,1 del regolamento è stata richiesta dal gruppo Lega Salvini Premier la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge numero 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69,2 del regolamento, non essendo stata raggiunta in sede di conferenza dei presidenti di gruppo la maggioranza dei tre quarti dei componenti della Camera, l'Assemblea è chiamata a deliberare con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Ha dunque chiesto di intervenire la deputata Baldino. Prego.
4: Grazie signor Presidente, ma sono talmente tante le incongruenze che emergono dal voto che ci state chiedendo di fare oggi che sembra normale pensare che questa sia una operazione elettorale di corto respiro, perché voi oggi ci state chiedendo di dichiarare l'urgenza di una legge, voi centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, che siete per la sicurezza, no? Dite di essere per la sicurezza, ci state chiedendo di dichiarare l'urgenza di una legge che non porterà più sicurezza nelle nostre città, che non assumerà un poliziotto in più, che non ridurrà le rapine, che non fermerà le baby gang, che non impedirà a 10-15 egiziani cosiddetti Maranza di mettere a ferro e fuoco il Colosseo e mettere in fuga finanche le forze dell'ordine, e che non ridurrà la criminalità organizzata. E allora, a cosa serve questa legge e la dichiarazione di urgenza a questa legge? Solo a una cosa, ad alimentare una battaglia identitaria. E qui vengo alla seconda incongruenza a proposito di identità. E mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia e alle colleghe di Forza Italia, perché io me lo ricordo che Forza Italia in questa legislatura ad ogni piesso spinto si dichiara favorevole ad allargare le maglie della cittadinanza, ad introdurre lo Ius Scholae, che è una battaglia di civiltà detta di Tajani. Ogni estate la stessa barzelletta. Beh, e allora perché oggi ci state chiedendo di fare l'esatto contrario rispetto a quello che avete sempre dichiarato sulla cittadinanza? E altra cosa, il garantismo. Vi riempite tanto la bocca dell'articolo 27, la presunzione di non colpevolezza, e oggi ci chiedete di dichiarare l'urgenza di una proposta di legge che praticamente revoca la cittadinanza, addirittura la sospende la cittadinanza anche in caso di apertura di un procedimento penale, non solo in caso di condanna di primo grado perché non c'è scritto definitiva, ma anche nel caso dell'apertura di un procedimento penale. E allora il garantismo vale soltanto per gli italiani, per i cittadini italiani nati italiani da genitori italiani, e non vale per i cittadini italiani che magari sono stati naturalizzati? Cioè, questo principio di uguaglianza non vale sempre. Questo stiamo assumendo dichiarando l'urgenza con questo provvedimento, anche perché vi do una notizia: non esiste un paese occidentale in cui la cittadinanza viene revocata per un reato comune che non sia un reato di terrorismo o di minaccia alla sicurezza dello Stato. Stato, come peraltro avviene anche in Italia. E allora mi chiedo e chiedo ai colleghi di Forza Italia, ai colleghi moderati, chi insomma vuole fare la svolta liberale del centrodestra e parlare ai moderati, ma allora perché ci state chiedendo di dichiarare un'urgenza di una legge che alza il livello e va oltre il livello previsto da tutte le democrazie occidentali? Quale sarà il prossimo passo? Per caso quello di reintrodurre il delitto di onore? Oppure di ritirare la patente agli omosessuali? Perché non si capisce che cosa state rincorrendo. Perché guardate che quando noi abdichiamo a un principio, praticamente stiamo esplicitando che quel principio è negoziabile, e se questa norma non esiste in nessun altro paese occidentale, non è perché sono più magnanimi di noi, è perché tutti i paesi occidentali, anche l'Italia, che ha una Costituzione tra le più avanzate del mondo, prevede all'articolo, si rifanno alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che all'articolo 1 dice che tutti gli individui sono uguali in dignità e diritti, indipendentemente dalla propria cittadinanza. E la nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, tutti i cittadini, anche quelli che sono cittadini naturalizzati e che non sono cittadini per nascita. Quindi, siccome noi non ci stiamo a dichiarare un principio, ad abdicare al principio di uguaglianza e a dichiarare un principio di superiorità della razza, perché voi mi dovete spiegare perché se delinque un italiano è più grave che se delinque uno straniero, oppure se perché un italiano delinque in un altro paese è meno grave se uno straniero delinque in Italia. Se noi abdichiamo al principio di uguaglianza, stiamo assumendo come valido un principio di superiorità della razza, e questo è una deriva che noi non possiamo permettere. Quindi saremo un argine a questa deriva. Lo faremo in nome della Costituzione, lo faremo in nome dello Stato di diritto e dell'idea che la forza di una democrazia non si misura dalla durezza delle sue parole, ma dalla capacità di difendere i propri principi, anche quando questo può costare consenso. Grazie.
3: Grazie, deputata Baldino. Quindi abbiamo ascoltato l'intervento contro, adesso l'intervento a favore, e parla l'onorevole Molinari. Prego.
6: Grazie, Presidente. Il gruppo della Lega oggi chiede all'Aula di esprimersi sulla dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che riguarda un tema centrale nella convivenza civile di un paese, cioè il tema dell'assegnazione e della revoca della cittadinanza. E credo, avendo sentito anche l'intervento della collega, che sia una buona occasione per ribadire alcuni concetti che dovrebbero essere scontati, ma che così scontati evidentemente non sono. Vedete, la nostra Costituzione garantisce i diritti universali che vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla cittadinanza, dalla fede religiosa, e ad esempio sono diritti universali il diritto al giusto processo, il diritto alla salute, il diritto alla riservatezza, il diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni, ad associarsi. La cittadinanza, do una notizia alla collega, non è un diritto. La cittadinanza è il riconoscimento di uno status giuridico. Riconoscimento di uno status giuridico che comporta diritti e doveri e che arriva quindi al termine di un percorso di integrazione. È la coronazione di un percorso di integrazione su cui lo Stato ha discrezionalità. E anche questo non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale, perché oltre ai requisiti di legge, la giurisprudenza costituzionale prevede che con l'evolversi della società i requisiti per cui si assume che un immigrato, uno straniero, sia integrato cambiano nel corso del tempo. E allora noi vogliamo andare a incidere qui perché riteniamo che ci sono alcune emergenze da affrontare. Quali sono i modi per ottenere la cittadinanza da stranieri? Ce ne sono principalmente tre: la cittadinanza per matrimonio, la naturalizzazione di chi risiede nel nostro paese da più di 10 anni e la cittadinanza ottenuta dai minori stranieri nati in Italia al 18° anno di età. Qual è la discrasia della legge che abbiamo oggi? Che mentre nei primi due casi questo potere di valutazione dello Stato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, esiste e ci sono anche delle cause ostative per legge già oggi, se si commettono determinati reati, già oggi per matrimonio la cittadinanza non può essere ottenuta. Qual è il problema? Il problema è che invece nel caso dei minorenni nati in Italia di fatto non c'è nessuna causa ostativa oggi nella legge italiana e non c'è nessun potere discrezionale dello Stato. Si è arrivati di fatto ad avere un automatismo. Chi nasce in questo paese al 18° anno di età con la richiesta diventa automaticamente cittadino. E perché riteniamo che si debba intervenire qui? Beh, insomma, basterebbe frequentare le nostre città, perché è evidente a tutti che oggi ci sia un problema che non c'era anni fa, che è un problema di evidente mancata integrazione dei minorenni di seconda generazione. C'è un problema legato alla sicurezza, c'è un problema legato alla delinquenza giovanile, e non è solo una percezione. Ce lo dicono i dati. Nel 2022, per la prima volta, le denunce contro minori stranieri hanno superato di 2.000 unità le denunce contro minori italiani. Però c'è un problema, che i minori stranieri rappresentano tra il 10 e il 14% della popolazione minorile nel nostro paese. Quindi è evidente che c'è un problema localizzato in quella fascia della società. E allora, che cosa pensiamo che si debba fare? Da una parte c'è l'approccio repressivo, che questo governo ha già utilizzato, penso ai decreti Caivano, ai decreti sicurezza, che hanno dato alle forze dell'ordine, alla magistratura, nuovi strumenti per contrastare la delinquenza giovanile. E se il comando dei carabinieri di Milano pochi giorni fa ha annunciato che gli arresti di minorenni sono saliti nell'ultimo anno del 40%, è grazie alle leggi che ha fatto questa maggioranza e che ha voluto la Lega. Ma come giustamente ci ricorda sempre l'opposizione, non basta l'approccio repressivo, serve anche quello educativo. E allora noi pensiamo che sia educativo spiegare ai minorenni stranieri che se vogliono essere parte di una comunità, quella comunità la devono rispettare, perché diventare cittadino non è automatico. E allora la nostra proposta di legge prevede che cosa? Che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio, reati di spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. E oltre a questo c'è poi un altro aspetto, è quello della revoca della cittadinanza. E vedete, su questo purtroppo ci è venuta la cronaca in soccorso per dichiarare l'urgenza. Sappiamo tutti cosa è successo negli scorsi giorni. Un gambiano cittadino italiano per diletto ha deciso di andare in strada e accoltellare quasi a morte un passante. Bene, oggi la revoca della cittadinanza è prevista solo per reati gravi, come diceva giustamente la collega, per l'eversione e per il terrorismo. Noi siamo convinti che non sia perfettamente integrato e non meriti di restare in Italia nemmeno chi accoltella, chi uccide e chi stupra. E che bene sarebbe revocata la cittadinanza a queste persone, rimandarli velocemente al loro paese. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole Molinari. Essendo giunte alla Presidenza richieste di poter svolgere ulteriori interventi ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò adesso la parola ad un deputato per gruppo ove richiesto. E ha richiesto quindi di intervenire l'onorevole Zaratti. Prego.
7: Grazie signor Presidente. Capisco l'ansia dei colleghi della Lega che si trovano costretti a rincorrere l'ex collega Vannacci sulle politiche, diciamo così, più restrittive possibile per quanto riguarda la cittadinanza, politiche che rasentano spesso, diciamo anche così, il razzismo più bieco e più netto. Ma questa volta credo che, diciamo, l'iniziativa della Lega sia addirittura improvvida, perché non si riesce a capire per quale ragione un provvedimento come questo, che riguarda le questioni legate alla cittadinanza, debba essere considerato d'urgenza. Ma colleghi della Lega, in questo paese proprio oggi abbiamo saputo che gli stipendi,
3: colleghi,
7: del nostro paese,
3: favore,
7: sono,
3: colleghi,
7: i più bassi d'Europa, sono quelli che sono calati e che caleranno di più nel prossimo periodo, riducendo il potere d'acquisto dei nostri cittadini e delle nostre cittadine veramente in modo incredibile. In un paese come questo la vostra priorità è quella di rincorrere Vannacci sulla questione della cittadinanza, introducendo delle norme, peraltro, me lo lasci dire, lasciatemelo dire, che sono veramente, come dire, risibili. Ma voi potete pensare veramente che una delle cause ostative per rilasciare cittadinanza a persone che sono nate in Italia possono essere reati come quelli lesioni personali colpose, diffamazione, detenzione o accesso di materiale pornografico e cose di questo genere, che sono reati generalmente passibili di contravvenzione, neanche di una pena penale. Questi sarebbero i reati su cui volete costruire la vostra narrazione di restringimento del diritto di accesso alla cittadinanza di persone che sono nate in Italia, che sono andate a scuola in Italia, che vivono in Italia, che vivono insieme ai nostri figli, che frequentano le stesse scuole e che sono arrivati alla maggiore età in Italia. Ma questo è assolutamente assurdo. Soltanto la vostra paura, il vostro terrore di avere un competitor alla vostra destra vi costringe ad arrivare a fare delle proposte di questo genere. Per non parlare poi della revoca. Ma guardate, sulla vicenda della revoca ci sarebbe da fare una lunga discussione. Perché nel momento nel quale, in base alla legge italiana, viene concessa la cittadinanza ad una persona, questa persona ha gli stessi diritti e gli stessi diritti di qualunque altra cittadino nato in Italia, cittadino per diritto di sangue o per qualunque altra ragione. Perché vorrei ricordarvelo che la Costituzione dice che i cittadini sono uguali davanti alla legge e davanti allo Stato. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B e pertanto se la pena accessoria di revoca della cittadinanza non può essere applicata ai cittadini italiani per diritto di sangue, egualmente non può essere applicata agli altri cittadini che sono stati, come dire, onorati della nostra cittadinanza in un secondo momento, perché questo crea una differenza di eguaglianza tra le persone. Io capisco che questo concetto a voi non vi è chiaro, ma forse lo doveste capire piano piano, magari applicandovi, forse ci riuscite. I cittadini, una volta che sono cittadini italiani, devono essere uguali davanti alla legge ed avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi è necessario, cari colleghe e cari colleghi, che numero uno, questo Parlamento si cominci a preoccupare dei problemi veri degli italiani e degli italiani. Che sono quelli degli stipendi, che sono quelli del cambiamento climatico, che sono quelli dei soldi che il vostro governo regala all'industria delle armi e non affronta i problemi della sanità. Questi sono i problemi fondamentali e non rincorrere un concorrente elettorale di estrema destra come Vannacci su posizioni di propaganda come questa. Dopodiché l'elenco dei reati che voi mettete a supporto per la non concessione della cittadinanza di persone nate in Italia sono assolutamente risibili e tra l'altro se la vogliamo dire tutta, se vogliamo mettere in rapporto i nostri amici liberali di Forza Italia, questa norma con la proposta di legge a prima firma Pascina, la C2720, che prevede il fatto che le modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni a bassa l'età per l'imputabilità dai 14 ai 30, ai 13 anni, voi ci state dicendo che per una rissa in classe non si può più concedere la cittadinanza a bambini che vanno ancora alla scuola elementare. Ma io francamente, altro che svolta liberale, altro diciamo che la politica diciamo del garantismo, ma assistiamo a delle cose che davvero neanche in un governo assolutamente autoritario e che guarda soltanto ai propri interessi elettorali può servire. Grazie.
3: Grazie onorevole Zaratti. Deputata Baccalì, prego.
8: Grazie Presidente. Anch'io do una notizia a quelli, insomma, a chi sta proponendo questa legge, perché se è vero che la cittadinanza secondo loro non è un diritto, parimente non può essere la sua non concessione né uno strumento di gestione dell'ordine pubblico e né uno strumento di punizione collettiva verso un'intera generazione che conta in questo paese 800.000 ragazzi e ragazze che sono nati e nate in questo paese. Perché
4: Io credo che sia davvero giunto il momento di provare a stare dentro ai dati e all'analisi quando si propongono strumenti e modifiche così pesanti. Lo dico davvero anch'io all'ala che si definisce liberale in questa maggioranza, perché quello che viene proposto non è così banale. Si complicano e si accentuano le procedure per l'accesso alla cittadinanza e ovviamente alla revoca. Lo si fa con un focus molto chiaro sui minori nati in questo paese e lo si fa con tre strumenti, no? Il tema delle condanne penali, le altre due che sono davvero, insomma, rasentano il ridicolo, perché chiedere la conoscenza della lingua italiana a bambini e bambine che dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori frequentano appunto le scuole dello Stato, ovviamente vorrei assistere alla scena dove un ragazzo e una ragazza devono dimostrare la loro proprietà linguistica, anche perché questo, vi do l'altra notizia, sconfessa diciamo la qualità, cosa che noi non pensiamo ma evidentemente lo pensate voi, la qualità della scuola pubblica italiana e del vostro ministro Valditara, perché questi ragazzi avranno affrontato delle promozioni, saranno stati promossi alle elementari, alle medie, alle superiori, però questo per voi non basterà. E poi c'è il passaggio, anche quello abbastanza ridicolo, sul giuramento in italiano. Ma stiamo sul tema di oggi, che è l'emergenza. Voi chiamate emergenza numeri che, se appunto comparati con la popolazione su cui questo provvedimento si abbatte, quindi gli 800.000 ragazzi e ragazze, proviamo a capire il dato sono 242 ragazzi e ragazze che sono oggi dentro agli IPM, perché questo è quando avrai una condanna penale, quindi sarai dentro al sistema del giudiziario e penale italiano, tu non potrai accedere alla cittadinanza italiana. Ecco, questo 242 della popolazione che oggi è dentro agli istituti penitenziari per minori corrisponde allo 0,03% della popolazione di origine straniera minore in questo paese. Questa è la vostra emergenza. Vogliamo allargare il campione? Proviamo ad allargarlo a tutti quelli che sono dentro ai sistemi, diciamo, che sono in presa in carico del sistema giudiziario. Arriviamo mal contati a 17.000, che corrispondono allo 0,5. Quindi voi impedirete, perché il passaggio sulla diciamo prova della lingua italiana, questo passaggio sul giuramento riguarderà, ecco, tutti questi 800.000, ma appunto perché il focus vostro è su questo 0,03. Dimenticate che in questo 0,03 non sono neanche tutti nati in Italia, perché il vero tema che voi non affrontate, che avete anzi contribuito con le vostre politiche ad aggravare, è sui minori stranieri non accompagnati, perché di questi ragazzi e ragazze, che sì possono essere un problema di ordine pubblico nelle nostre città, perché avete lasciato i comuni soli e in 3 anni avete tolto 50 milioni di euro ai comuni italiani e soprattutto non ci sono 11.000 posti mancanti per i minori stranieri non accompagnati in questo paese, la chiamate emergenza. E ripeto, questo provvedimento è un provvedimento di punizione collettiva, di profilazione razziale, che riguarda non tanto l'emergenza di questo paese, perché l'emergenza di questo paese sono 1.200.000 minori di tutte le provenienze che vivono in povertà assoluta. 1.200.000 minori in questo paese vivono in povertà assoluta e sono l'88% in più di ragazzi in età pediatrica che assumono farmaci e psicofarmaci. Queste sono le emergenze, non lo 0,03%.
8: 1% della popolazione su cui c'è un problema eventualmente di sicurezza e di affronto. Chiuda. Dico, chiudo, un minuto,
3: che
8: la vera emergenza non è questa, la vera emergenza è la vostra, perché vi state ovviamente state rincorrendo quelli alla vostra destra, ormai quelli che sono gli Sturmtruppen di questo Parlamento, voi vi state trasformando nel cattivi della situazione, perché ovviamente tutto quello che state facendo in questo momento è scomposto, sbagliato, ingiusto e contro la Costituzione italiana.
3: Grazie, grazie. Grazie deputata Baccalì. Onorevole Ziello, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale siamo stufi di sentire interventi smielati da parte dei soliti rappresentanti di sinistra pro-immigrazione. L'emergenza per il nostro Paese è data da tutti quei problemi sulla sicurezza che, guarda caso, sono creati dalla maggior parte da immigrati che il PD, AVS, 5 Stelle, Azione, Italia Viva e una parte di centrodestra moderato difendono costantemente. Noi siamo uno dei paesi che rilascia il maggior numero di cittadinanze. Ho guardato i dati prima, più di 150.000 nuove cittadinanze all'anno, sembra di stare dopo l'editto dell'imperatore Caracalla. L'emergenza è quella di riformare completamente il sistema di rilascio delle cittadinanze con una stretta, come chiede il generale Vannacci, e mi fa piacere che la Lega, a distanza di quasi 2 anni, abbia rispolverato una proposta di legge che prova a dare una stretta in tal senso. Probabilmente l'effetto Vannacci è sempre più presente, è sempre più costante, e questo spinge i colleghi della Lega a destarsi dal torpore nel quale erano caduti da anni e finalmente ritirano fuori dal cassetto una proposta di legge che era tra l'altro stata sottoscritta anche da me, dal collega Sasso, dal collega Boff, dalla collega Ravetto e da altri deputati, proprio perché chiedevamo in quell'anno di fare qualcosa di concreto per contrastare una certa deriva, quella immigrazionista che purtroppo colpisce non soltanto esponenti di centrosinistra o sinistra, ma anche esponenti di centrodestra moderato che si dichiarano anche favorevoli a certe misure. Penso a Forza Italia, che ogni volta che si parla di cittadinanza tira fuori il tema dello ius scholae, che ovviamente è una bella denominazione per coprire che cosa? La volontà di andare nella direzione di creare lo ius soli alla francese, ed è un'azione politica che ci troverà sempre contrari e noi contrasteremo costantemente a livello istituzionale e anche a livello partitico sui territori, perché siamo pronti da questo punto di vista a lanciare un grande programma a livello territoriale per denunciare tutto quello che sta avvenendo all'interno delle politiche migratorie, anche perché, come diceva qualche collega poc'anzi, riteniamo che ci siano alcune emergenze da affrontare. Anche noi, la prima emergenza: dal 2022 a oggi in Italia sono sbarcati più di 300.000 immigrati, ogni anno vengono fatti quasi 6.500 rimpatri, e anche facendo passare questa legge, che noi ovviamente andremo a votare favorevolmente, aumentando le revoche della cittadinanza, col fatto che non siete riusciti almeno a quadruplicare i dati dei rimpatri, voi andrete a creare ulteriori problemi al nostro Paese, perché finché non andrete a copiare il programma della remigrazione del generale Vannacci, questi immigrati irregolari, che diventeranno tali, continueranno a stare nel nostro Paese, continueranno a creare problemi di sicurezza, e voi sarete responsabili, centrodestra insieme a centrosinistra. Per tutti questi motivi, signor Presidente, noi ovviamente ci dichiariamo favorevoli alla dichiarazione d'urgenza, pensando però che sia arrivato il momento di creare un decreto legge, perché è inutile prendere in giro le persone con una proposta di legge. Facciamo un decreto remigrazione, come vuole il generale Vannacci, se vogliamo veramente dare un segnale concreto alle persone che vivono purtroppo i problemi e le conseguenze di un'immigrazione mai governata dal centrodestra che attualmente governa la nostra nazione. E soprattutto i CPR, Avete fatto ovviamente l'esternalizzazione della gestione dell'immigrazione con i centri d'Albania, bene, ma i CPR devono diventare, secondo noi, degli istituti di detenzione per gli immigrati irregolari che delinquono, perché finché continueranno a stare in giro a bighellonare continueremo ad avere purtroppo italiani che saranno schiacciati dalle coltellate, dalle botte e dalle angherie dei soliti immigrati irregolari che magari sono entrati con la sinistra ma che il centrodestra non è riuscito a rimpatriare. Grazie Presidente.
3: Grazie Onorevole Ziello. Non ci sono altri interventi, per cui indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi sulla dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. La votazione è aperta. Sì. Sì. Colleghi, per favore, il più presto possibile. Vai con lei. Ci siamo, un attimo di pazienza, il primo voto, però facciamo. Chi abbiamo qua? Pittalis deve votare, sì.
10: Gatta, Bellomo.
3: Sopra non riesce a votare su a fianco. Chi è che?
10: Bellomo.
3: Riesce a votare, perfetto. Chi altro deve votare? Chiedo. Zaratti.
11: Pagano.
3: Bonafè. Allora, Zaratti.
10: Pagano.
3: Bonafè deve votare ancora. Ok, Bonafè ha votato, Pagano un attimo, chi altro manca colleghi? A parte Pagano ha votato, mi pare che nessun altro, votazione chiusa, presenti 249, favorevoli 148, la Camera approva. E allora, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2825A, disposizioni in materia di giovani e di servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Ricordo che nella seduta del 30 giugno si è conclusa la discussione generale e il rappresentante del governo è intervenuto in sede di replica mentre il relatore vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis comma 3 bis ultimo periodo del regolamento gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea. Inoltre non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. Nuovi emendamenti non previamente presentati presso la commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione nella riunione del 7 luglio, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative: Zanella 2.53 e 4.15 e Gadda 2.150. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. E quindi all'onorevole Ciocchetti chiedo di intervenire. Grazie.
12: Grazie Presidente. I pareri sono tutti contrari.
3: Ok, grazie allora al relatore e chiedo al ministro i suoi pareri.
13: Grazie Presidente, parere conforme al relatore.
3: Grazie signor ministro e quindi passiamo a questo punto. Sì, Allora, l'1.1, l'emendamento 1.1, Filippin. Filippin, prego.
11: È il primo emendamento, quindi ritengo importante intervenire anche per spiegare molto rapidamente il contenuto di questo provvedimento. In questo caso stiamo parlando dell'articolo che delinea i criteri, i principi direttivi con i quali il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino delle politiche in materia giovanile. Perché abbiamo ritenuto di ripresentare questo emendamento? Dopo una discussione molto interessante e importante che c'è stata in commissione, per la quale ringrazio sia il relatore sia soprattutto il signor Ministro che ha partecipato a questa discussione e ha pienamente accettato il confronto con l'opposizione. Abbiamo ripresentato questo articolo perché questo emendamento, perché proprio stiamo discutendo di una legge delega e quindi i principi e i criteri direttivi assumono un'importanza decisiva. Quando il Parlamento sceglie di delegare al governo il riordino di una materia, non gli può affidare una delega in bianco.
3: Scusi un attimo. Colleghi, per favore, colleghi di Futuro Nazionale, per favore, se no non... vi prego. Prego, onorevole Filippini.
11: Quando il Parlamento sceglie di delegare al governo il riordino di una materia, sulla quale peraltro siamo assolutamente d'accordo, non gli può però affidare una delega in bianco. Ha il dovere di definire con precisione gli obiettivi, i principi e i limiti entro i quali quella delega dovrà essere esercitata. Perché è in questa fase che il Parlamento indica la direzione politica e questa è una responsabilità ancora più importante perché una volta emanati i decreti legislativi, come sappiamo bene, non ci sarà un nuovo passaggio parlamentare nel quale riscrivere il contenuto articolo per articolo. Ecco perché abbiamo deciso di riproporre questo emendamento che avevamo già presentato in commissione, che riguarda la previsione all'interno dei criteri direttivi della promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e il sostegno all'autonomia dei giovani. Vorrei soffermarmi in particolare sul tema delle disuguaglianze territoriali. Come è stato ricordato anche nel corso della discussione generale, il nostro Paese ha accumulato un vero e proprio debito territoriale nei confronti delle giovani generazioni. Essere giovani in una grande città non equivale ad esserlo in un'area interna, in un territorio montano, in una periferia o in tanti comuni che negli anni hanno visto ridursi servizi, collegamenti e opportunità. Troppo spesso l'accesso all'istruzione, alla mobilità, alla cultura, al lavoro e persino ai luoghi di partecipazione dipende solo dal luogo in cui si nasce. Questo è un tema che riguarda direttamente anche molti dei territori che noi rappresentiamo. Le aree interne non chiedono assistenza, ma chiedono di non essere condannate allo spopolamento, chiedono che i loro giovani possano scegliere di restare e non siano costretti a partire perché mancano opportunità di studio, di lavoro, di crescita personale. Per questo riteniamo che la riduzione delle disuguaglianze territoriali non possa essere lasciata alla sensibilità del governo, anche se riconosco al ministro di averne parlato ripetutamente in commissione, ma debba diventare un criterio esplicito di delega. È un modo in cui il Parlamento esercita sino in fondo la sua responsabilità, indicando per l'appunto con chiarezza che le politiche per i giovani devono servire anche a rafforzare la coesione territoriale, a garantire pari opportunità indipendentemente dal luogo in cui un ragazzo o una ragazza nasce e cresce.
3: Grazie deputata Filippin. Pongo in... Onorevole Greco, prego. Ruffino, deputata Ruffino.
14: Grazie signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento. A livello no, rettifico, il gruppo di azione chiede di poter sottoscrivere l'emendamento. Grazie.
3: Perfetto, allora è tutto il gruppo di azione e quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione l'1.1 Filippin, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Guarda un attimo. Cangiani. Perfetto. Votazione chiusa.

0: per una questione che si è prodotta adesso, ma è anche al relatore e si produce spesso. Ma possibile che il parere sugli emendamenti sia del rifiuto di tutti? Cioè il Parlamento che cos'è? È un luogo di confronto, di discussione. È possibile che tutto ciò che propone l'opposizione non può che essere respinto? Non c'è una cosa che possa essere ragionevolmente accettata. Mi pare francamente che così rendiamo del tutto inutile il lavoro di quest'Aula e il lavoro legislativo. Grazie.
1: Grazie onorevole Fassino. Onorevole Ciocchetti, prego.
2: Capisco, non avendo partecipato ai lavori della Commissione, non può comprendere il dibattito che è stato fatto anche con la disponibilità assoluta del Ministro. Sono stati approvati più di 30 emendamenti in Commissione, molti dell'opposizione, quindi credo che il dibattito sia stato molto fecondo, molto partecipato e anche con una condivisione ampia tra maggioranza e opposizione e il Governo. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciocchetti. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.2 Girelli, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Gruppioni. Perfetto. Chi altro deve votare? No. Ok, votazione chiusa, presenti 256, contrari 145, la Camera respinge. 1.3 Baldino, prego, prego deputato.
3: Sì, grazie signor Presidente, è molto curioso che ad un anno ormai dalla scadenza della legislatura il Governo ci sottoponga una proposta di legge delega in materia di politiche giovanili e servizio civile. Il Governo è delegato ad adottare, dice l'articolo 1 che stiamo esaminando, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dei decreti legislativi in materia di politiche per i giovani, quando si dice che i giovani sono la priorità per questo governo. Ad un anno dalle elezioni ci presentate un decreto delegato, una legge delega per attuare delle politiche giovanili e soprattutto per attuare la strategia dell'Unione Europea per la gioventù, che è una strategia 19-27 che va a scadenza. E soprattutto noi vi chiediamo con questo emendamento di, nell'ambito dell'esame dei decreti legislativi, insomma di attuazione della delega, di assicurare il coinvolgimento più ampio e la più ampia partecipazione dei giovani e delle organizzazioni che le rappresentano nei processi decisionali. Anche perché è inutile che noi parliamo di politiche giovanili qui. Le politiche giovanili si fanno con i giovani. Non si può pensare di fare politiche giovanili chiusi in una stanza, se non ascoltando le esigenze dei giovani, guardando col visore con cui guardano i giovani e non con quello che guardiamo noi. Guardatemi, ci metto anche io che ho 38 anni, ma l'idea di un 38enne, di un 40enne è diversa dall'idea di un 20enne, di un 21enne, che avrebbe bisogno di valutazioni di impatto generazionale di ogni politica pubblica, a partire dai comuni per finire al Parlamento europeo. E a proposito, colgo l'occasione per chiedere al ministro Abodi, visto che nella scorsa legislatura la ministra Dadoni aveva istituito il COVIG, il Comitato per la Valutazione dell'Impatto Generazionale, presso il Dipartimento dove adesso lei da ormai qualche anno si è insediato, perché non l'ha mai convocato il COVIG, ministro? Perché adesso parlate di valutazione di impatto generazionale a parole, però poi quando si tratta di convocare l'organismo deputato a valutare le politiche di impatto generazionale, comitato tecnico-politico, quindi anche con l'ausilio di tecnici di altro livello, non l'avete mai convocato in 4 anni? Perché evidentemente non vi interessa valutare le politiche di impatto l'impatto generazionale delle politiche pubbliche, perché altrimenti avreste evitato in questi 4 anni di fare politiche non solo economiche, che vanno contro il futuro delle generazioni, perché altrimenti non avreste potuto ritornare alla produzione di carbone, perché altrimenti non avreste potuto arretrare sulle politiche green, perché altrimenti non avreste potuto fare una politica economica improntata in un'economia di guerra a discapito delle misure per le nuove generazioni. Ecco perché dite no a questo emendamento. Io ringrazio il ministro per la disponibilità dimostrata, relatore in commissione, è vero, sono stati riformulati, approvati alcuni nostri emendamenti, ma qui non parliamo di cose di poco conto, parliamo di un decreto delegato per le politiche giovanili,

0: E siccome ci riempiamo sempre la bocca dei giovani, che dobbiamo parlare ai giovani, che bisogna ascoltare i giovani, che bisogna fare le politiche per i giovani, poi però quando per una volta questo Parlamento si confronta su quali devono essere le strategie per coinvolgere veramente i giovani nei processi decisionali, la risposta è tutti i pareri contrari, non c'è dibattito, il dibattito l'abbiamo fatto in commissione, questa è la legge, deve essere approvata tal quale. E no, così non va bene, perché altrimenti voi vi riempite solo la bocca di giovani e di confronto sui giovani, ma però poi quando si tratta di coinvolgerli realmente, come vi chiediamo con questo emendamento, fate spallucce e dite che il parere è contrario. Grazie.
1: Grazie deputata Baldino. La deputata D'Orso a titolo personale, prego.
2: Sì, grazie Presidente, per sottoscrivere questo emendamento dei colleghi che ringrazio per averlo sottoposto, perché lo ritengo più che opportuno, assolutamente necessario. Se si parla di politiche dei giovanili bisogna interrogare, coinvolgere, far partecipare alla costruzione di quelle politiche sicuramente i giovani. E ne approfitto che questo emendamento parla di coinvolgimento, parla della più ampia partecipazione, per ricordare suo tramite, Presidente, al collega relatore, che quest'aula, in quest'aula non ci sono delle figurine, quest'aula dovrebbe avere una certa dignità e pertanto il dibattito, mi fa piacere che ci sia stato costruttivo, proficuo in commissione, però quest'aula esiste fin tanto che esiste anche un dibattito in quest'aula, perché altrimenti quest'aula non ha più senso, le cose si dovrebbero allora soltanto deliberare in commissione e quest'aula potrebbe chiudere. Siccome io ritengo che non sia questo il caso e non sia quello che vogliamo, e lo dico anche da componente della giunta per il regolamento che vorrebbe dare a quest'aula la centralità, ripristinare una centralità che ahimè evidentemente non c'è, e lo si vede anche dall'atteggiamento del governo, dei relatori che comunque spazzano via tutti gli emendamenti, ecco, ci tenevo a fare questa precisazione, grazie.
1: Grazie deputata D'Orso, se nessun altro intende intervenire pongo, sì, Pellegrini per sottoscrivere, pongo in votazione l'1.3 Baldino, parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. Dov'è Crippa?
3: Marchetta di Brandi, Crippa.
1: Sì, sì, il collega. Hai votato? Sì, sì, sì, perfetto. Chi altro deve votare? Crippa.
4: Sta salendo Crippa.
1: Crippa, sì, deve votare. Un attimo al volo che vota. Ha votato? Ma qua non lo vedo, è impallato.
3: Sì, ha votato.
1: Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 151, la Camera respinge. Prima di andare oltre salutiamo la squadra, le squadre nazionali femminili Under 17 e Under 19 della Federazione Pugilistica Italiana in tutte le loro componenti, che sono in visita alla Camera e assistono ai nostri lavori. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Il pugilato va sempre salutato. E allora, 1.5 Furfaro. Se nessuno intende intervenire, lo pongo in votazione con parere contrario, commissione e governo. La votazione è aperta. Chi deve votare? Pulciani, dov'è? Ah, ecco qua, votato, perfetto, votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 1.6 Girelli, prego, prego onorevole.
5: Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula, il tema delle aree interne. Già bene ha fatto la collega Filippin nel delineare il tema, però quello che trovo sempre molto contraddittorio anche da parte del governo, che si è molto, ecco così, anche vantato di aver approvato una legge sulle aree montane, di prestare grande attenzione appunto alle aree periferiche, poi quando si arriva al dunque, quando dobbiamo approvare dei provvedimenti, quando si sottolinea questo aspetto, si prende semplicemente atto che c'è un'Italia molto diversa, dove le aree metropolitane, le città hanno una loro storia, le aree interne ne hanno tutt'altra, ecco, non c'è il coraggio di volerlo sottolineare. sottolineare, di volerlo rimarcare. La risposta è sempre quella, ma già ne teniamo conto, già lo sappiamo. Ma proprio se è vero questo, e poi nei provvedimenti, negli atti concreti, ahimè, non posso che rilevare che non è vero, ribadirlo, scriverlo ogni volta, ricordarlo a noi legislatori e dare anche un rimando esterno nella scrittura di una legge, io credo che non sia assolutamente ridondante, ma sia semplicemente il poter manifestare, sottolineare, dichiarare ed impegnarci con grande corresponsabilità riguardo questo tema. Ecco perché davvero i pareri negativi riguardo questi emendamenti rimangono per me incomprensibili, forse perché provenendo da un'area interna e montana so cosa vuol dire sentirsi marginalizzati, non considerati ed avere qualcosa quasi sotto forma di carità invece che come diritto di cittadini e cittadine di avere pari opportunità di tutti gli altri.
6: Grazie, grazie onorevole Gidelli. L'abate per sottoscrivere, Raffa per sottoscrivere, quindi pongo in votazione l'1.6 Girelli, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Un attimo, la Cavandoli deve votare.
3: Barchi.
6: Dov'è? Ah, Barchi, sì. Perfetto, la Cavandoli ha votato, mi pare che abbiano votato tutti. Di Sanzo ce l'ha fatta velocemente? Ce l'ha fatta? Perfetto, votazione chiusa, presenti 260, contrari 151, la Camera respinge. 1.7 Zanella, vuole intervenire, prego.
7: Grazie Presidente. È vero che nel corso dell'esame in commissione di questo provvedimento, di questa delega al governo che dovrà appunto elaborare e presentare anche alla Camera, nelle commissioni competenti, i decreti delegati, c'è stato un confronto serrato e anche sicuramente produttivo di miglioramenti del testo, lo riconosciamo. Ed è proprio per questo che rimane abbastanza, abbastanza poco comprensibile che non vengano approvati, stati approvati in commissione ma anche oggi in aula, delle indicazioni ulteriormente migliorative del provvedimento stesso. Per esempio, questo emendamento nostro non fa altro che citare, aggiungere, no, dopo le parole delle organizzazioni giovanili, quelle che si riferiscono agli enti del terzo settore, ampiamente diciamo presenti nel mondo delle politiche giovanili, iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore, il famoso RUNTS, no? Quali partner strategici, cioè non vengono indicati nella strategia delle politiche i soggetti in carne ed ossa che già sono all'interno delle politiche giovanili. Io sono convinta che tutte e tutti qui siamo estremamente d'accordo con il fatto che il terzo settore deve essere pienamente coinvolto in questo progetto riorganizzativo. Ecco, non capisco perché non sia stato accettato un'indicazione più precisa che dà conto di questa condivisione che il Parlamento ha più volte espresso e la Commissione stessa all'interno del dibattito per l'esame del provvedimento.
6: Grazie deputata Zanella. L'abate per sottoscrivere. Pongo in votazione l'1.7 Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dove Colucci? Ah, Colucci. Ci siamo colleghi? Manca l'onorevole Colucci, ha votato, perfetto. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 151, la Camera respinge. 1.8 Zanella. Lo pongo, prego, prego, deputata Zanella.
7: Allora, poche parole, perché io riprendo quanto è stato già ampiamente illustrato dai colleghi e dalle colleghe circa l'impatto delle scelte legislative, normative, perfino amministrative, sui giovani come elemento centrale di quello che è anche il monitoraggio delle politiche stesse, no? E noi abbiamo una legge, la 167 del 2025, che tra l'altro lo prevede, e sappiamo quanto ormai l'impatto sia sulle vite e sulle prospettive anche dei giovani e delle donne una valutazione d'impatto sia estremamente importante per orientare, indirizzare, casomai ricalibrare le politiche stesse. Grazie.
6: Grazie deputata Zanella. Deputata Bonetti, prego.
8: Grazie Presidente. Per chiedere alla collega Zanella se possiamo sottoscrivere il suo emendamento come gruppo di azione per sostenere una importante richiesta che viene fatto, rispetto alla quale ci stupisce il voto, il parere, scusate, contrario da parte del governo, perché è un emendamento tra l'altro non vincolante, perché dice da attuarsi anche attraverso l'introduzione e l'utilizzo di uno strumento che questo governo ha messo nell'ordinamento del nostro paese, cioè la valutazione dell'impatto generazionale è una delle poche, ma delle azioni virtuose che è stata fatta da questa maggioranza, che oggi noi vi diciamo avete fatto una cosa buona, cioè l'introdurre un indice di valutazione che dica quanto l'azione pubblica incida in modo positivo o meno sulle nuove generazioni secondo un principio di equità intergenerazionale, che voi oggi diciate di no, stupisce, proprio per il tema dell'emendamento. Potevate proporre eventualmente una riformulazione, potevate in qualche modo sottolineare il valore di una misura che voi avete introdotto e che in questo momento state rinnegando. E siccome questa misura è una misura che invece noi riteniamo essere fondamentale per la nostra democrazia, per una democrazia sana, vi invitiamo a rivalutare questo parere, proprio nell'ottica che già ha illustrato la collega Zanella, di dire che la nostra democrazia si deve occupare di quello che accade, delle nostre decisioni rispetto ai più giovani, visto che è a loro che dobbiamo consegnare una democrazia più compiuta e più matura. Grazie.
6: Grazie deputata Bonetti. Deputata Gadda, prego.
9: Grazie Presidente, chiedo anch'io a nome del gruppo di Italia Viva alla collega Zanella di poter aggiungere la firma a questo emendamento, e anch'io vorrei sollecitare il Ministro rispetto a questo emendamento, che è di buon senso, perché vede Ministro, il nostro Paese vive tantissime problematiche, tantissime fragilità che vengono proprio da politiche del passato, dei decenni passati, che mai hanno pensato alle generazioni future, per quel vizio della politica per cui si fanno le scelte per il consenso momentaneo, perché non si valuta l'impatto delle politiche osservando gli indicatori che mutano nel tempo. Pensiamo a quanto appunto di grave sia stato fatto nel nostro paese senza pensare agli sviluppi demografici. Il nostro paese è invecchiato nel corso del tempo, sono cambiati i bisogni, è cambiata anche la demografia nella distinzione tra la composizione delle persone nelle aree urbane, nelle aree metropolitane, nelle aree interne, nelle aree rurali. Quindi la valutazione di impatto è un elemento importante che peraltro è stato inserito in modo lungimirante nella riforma del terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017, che mette al centro la coprogrammazione e la coprogettazione delle politiche insieme a una valutazione d'impatto basata appunto sui numeri, sull'analisi di condizioni di sistema che intervengono e che devono intervenire sulle scelte politiche. Quindi anch'io, Ministro, le chiedo di poter rivalutare il parere contrario a questo emendamento, perché credo che possa essere utile anche per questo governo avere una valutazione d'impatto delle politiche sulle future generazioni, perché purtroppo il nostro paese sta diventando sempre di più un paese per vecchi. Abbiamo 200.000 giovani che scappano dall'Italia perché non vedono in questo paese delle opportunità. Io credo che da questo punto di vista possa essere un primo segnale per i nostri ragazzi di attenzione nel dire: voi ragazzi esistete oggi, non soltanto nelle future generazioni, e la politica ha bisogno di mettere nel primo punto all'ordine del giorno dell'agenda politica i temi che interessano ai ragazzi e le loro problematiche, i loro bisogni legati alle politiche per la casa, gli effetti dei cambiamenti climatici, la perdita di competitività del paese. Quindi un emendamento di buon senso che supporta i processi decisionali pubblici, non è in contrasto alle politiche dei governi pro tempore e ai processi decisionali della politica.
6: Grazie deputata Gadda. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.8 Zanella. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
10: Anche Provenzano.
6: Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 154. La Camera respinge. 1.9 Zanella. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 150. La Camera respinge. 1.12 Sportiello. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 155. La Camera respinge. 1.13 Malavasi. Pongo in votazione parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 154, la Camera respinge. 1.15 Marianna Ricciardi. Prego, deputata Ricciardi.
11: Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Ritorno nuovamente su questo argomento che abbiamo già sollevato in Commissione, sollevato anche in discussione generale, ma io ci ritorno nuovamente perché vorrei una risposta per capire perché dobbiamo anche includere gli enti a scopo di lucro. E lo chiedo perché voglio ricordare a quest'Aula un'inchiesta di Fanpage del 2024, quindi non molto tempo fa, in cui furono mostrate all'Italia le chat di Gioventù Nazionale, in cui si parlava del servizio civile come una fonte di entrate da parte dello Stato, di giovani pagati dallo Stato per fare dei lavoretti. Voglio ricordare anche un messaggio in particolare che era presente in queste chat: dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile. I soldi vengono dallo Stato. A ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta. Ora capite che coinvolgere, includere enti a scopo di lucro in questo contesto è molto preoccupante e molto pericoloso, perché se non chiariamo quali sono i rapporti tra interesse pubblico e interesse privato, si verificano delle storture come questa della giovanile di Fratelli d'Italia, dove venivano utilizzati i fondi del servizio civile per pagare i giovani per fare dei lavoretti e sfruttarli per un tornaconto politico. Questa è una cosa che ci preoccupa molto e credo che il Parlamento dovrebbe pretendere delle garanzie di trasparenza. In una delega così ampia, non chiarire il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, francamente, è molto preoccupante. Motivo per cui io invito quest'Aula, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento e sopprimere la presenza degli enti a scopo di lucro all'interno della delega.
6: Grazie, deputata Ricciardi. Onorevole Quartini, a titolo personale.
12: Sì, Presidente, ma al di là della inchiesta di Fanpage, che è stata oggettivamente scandalosa, io vorrei richiamare l'Aula all'idea che il servizio civile ha una caratteristica, quella della gratuità. Allora, se noi cominciamo a pensare che il servizio civile debba essere messo a disposizione di enti a fini di lucro, viene meno il significato stesso di servizio civile, Presidente. Quindi in questo senso suggerirei di accogliere questo emendamento. Grazie.
6: Grazie, onorevole Quartini. Pellegrini, D'Orso, Rico, tutti per sottoscrivere. Tutto il gruppo, scusate. Tutto il gruppo, perfetto. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Sì, sì, un attimo, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle sottoscrive e poi l'Aurico per intervenire a titolo personale.
10: Grazie Presidente. No, vorrei far notare al Governo e alla maggioranza che quando un giovane fa un percorso di formazione, per acquisire delle competenze, fare delle esperienze all'interno di enti con fini di lucro, quella formula si chiama tirocinio, che già in Italia è un problema perché viene utilizzato come formula di sfruttamento continuo e costante dei nostri giovani. Quindi lasciamo il servizio civile così come è nato, con natura volontaristica all'interno degli enti privi di lucro, perché quella è la finalità sociale e morale innanzitutto.
6: Grazie deputata Orrico. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.15 Marianna Ricciardi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Lazzarini deve votare. Ha votato? Sì. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 160. La Camera respinge. 1.17 Quartini. Non ho capito. Sì, sottoscrive tutto il gruppo. No, io ho capito che voleva intervenire, perciò. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione a Tucci, anche Tucci vota. Fatto? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 161, la Camera respinge. 1.21 Baldino. Prego, deputata.
13: Intervengo per questo e anche per il prossimo emendamento, che si riferiscono entrambi alla lettera G del testo e chiedono di rendere pratiche le parole, perché se noi diciamo che bisogna individuare, definire un quadro normativo ad un anno dalla scadenza della legislatura da attuare entro 6 mesi, lo ricordiamo, definire un quadro normativo che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, diciamo tutto, ma non diciamo niente. Se invece noi diciamo che individui le azioni, quali sono le azioni, non le priorità strategiche, le misure, ma soprattutto le amministrazioni responsabili della loro attuazione e le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento, stiamo dicendo qualcosa di concreto nell'ambito della strategia per le politiche giovanili. Diversamente facciamo solo una grande retorica, ma poi nei fatti, quando queste linee, queste strategie, queste priorità strategiche saranno generiche, non saranno facilmente individuabili, non saranno facilmente verificabili, non sapremo mai con chi, a chi andare a chiedere conto. E anche poi diciamo trasparenza, questa sconosciuta l'abbiamo visto anche con i fondi del PNRR. E poi vi chiedevamo anche con l'emendamento successivo di introdurre un principio che secondo noi è un principio sacrosanto, che sta alla base anche di ogni previsione, prefigurazione sulle politiche, sull'impatto generazionale di cui abbiamo parlato fino ad ora, che è introdurre il principio della equità generazionale, cioè tutte le misure che uno Stato adotta, un'istituzione adotta, deve essere improntato all'equità generazionale, cioè le generazioni devono avere le stesse possibilità di partenza. Non è che se io nasco negli anni 80 sono più fortunato rispetto a uno che nasce negli anni 2000 o negli anni 30 del 2000. Questo deve essere un principio alla base di ogni politica pubblica per fare un reale impatto, valutazione dell'impatto che una politica ha sulle generazioni presenti e sulle generazioni future. Quindi sono due emendamenti che non stravolgono l'impianto della delega, che semplicemente consentono al governo di avere uno strumento di valutazione che questa priorità strategiche vengono effettivamente definite e che poi bisogna capire quali sono le amministrazioni responsabili e con quali soldi vengono attuate queste priorità strategiche, e poi finalmente introdurre un principio sacrosanto che è quello di equità generazionale. Non capisco il motivo per cui questi emendamenti non sono considerati accettabili dal Ministro e dal Relatore.
6: Grazie, deputata Baldino. Pongo in votazione l'1.21 Baldino, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. No, non riesce? Amic?
14: Ha votato.
6: E dipende con quale mano stava a votare. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 149, la Camera respinge. 1.23 Baldino, pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 144, la Camera respinge. 1.25 Sportiello. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 156, la Camera respinge. 1.26 Sportiello. Pongo, onorevole Bonetti, prego.
8: Grazie Presidente, intervengo sull'emendamento 1.26 per dichiarare il voto di astensione, ma è una dichiarazione che vale anche per gli emendamenti successivi, in quanto in questi emendamenti i colleghi intendono introdurre nei criteri di delega da affidare al Ministro per la redazione di del nuovo impianto delle politiche giovanili dei punti ampiamente condivisibili che passano dal tema dell'educazione al rispetto, alle competenze emotive, al sostegno alla maternità, alla genitorialità libera, il tema dei diritti, del sostegno, quindi tutte cose che effettivamente potrebbero meglio precisare l'indirizzo da dare in delega al governo, ma la cosa che ci lascia estremamente perplessi e ci vede in questo molto contrario, abbiamo appena votato contrario all'emendamento precedente, in sostituzione di politiche che siano volte alla tutela della famiglia e della natalità. Allora io mi chiedo perché, se non si vuole avere un approccio ideologico e tra l'altro anacronistico e cieco rispetto all'attuale situazione italiana, si deve porre in contrapposizione quelle che sono delle dinamiche positive, dall'educazione sesso-affettiva alla formazione di una genitorialità e maternità libera e consapevole, rispetto al tema della tutela della famiglia e della natalità. In un paese in cui ci riempiamo la bocca, e purtroppo spesso ci limitiamo a riempirci la bocca, di allarmi sul calo della natalità, sulla mancanza delle opportunità che i giovani hanno di emanciparsi e di formarsi una vita autonoma costruendo nuove famiglie, la parola famiglia e natalità torna ad essere un tabù per una parte ideologica, lo riteniamo estremamente grave. Quindi in virtù di questa doppia valutazione negli stessi emendamenti annuncio il nostro voto di astensione. Grazie.
6: Grazie deputata Bonetti. Deputata Gadda, prego.
15: Presidente, intervengo anch'io sull'emendamento 1.26 ed estendo le medesime considerazioni sui successivi. Come gruppo di Italia Viva non riteniamo che si possano e si debbano contrapporre le politiche e gli obiettivi di tutela per la famiglia e della natalità con altri obiettivi altrettanto condivisibili che appunto gli emendamenti del gruppo del Movimento 5 Stelle cita in materia di educazione sessuale, in materia di educazione affettiva e ai comportamenti ai comportamenti dei ragazzi, dell'uguaglianza, secondo ad esempio quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però questa contrapposizione non giova ai ragazzi e non credo giovi nemmeno ai principi di una delega che appunto deve inserire anche le politiche per la famiglia della natalità tra le priorità. Quindi ci asterremo su questi emendamenti.
6: Grazie deputata Gadda. Deputata Ascari, prego.
7: Grazie Presidente. Sì, anche il nostro emendamento richiede la sostituzione appunto delle parole tutela della famiglia e della natalità con quello che dovrebbe essere invece il perno centrale, che deve essere soprattutto rivolto verso i giovani che vivono in una società caratterizzata da analfabetismo empatico ed emotivo. Ed è qui l'importanza invece di sviluppare l'empatia, perché non si nasce empatici, ma lo si diventa, e quindi attraverso lo sviluppo, la conoscenza e le competenze socio-emotive, il dare un nome alle proprie emozioni, la rabbia, la frustrazione, la gelosia. Molto spesso i giovani non parlano di queste emozioni, magari all'interno di un contesto familiare difficile o all'interno dell'ambiente scolastico o all'interno di chat tossiche. E da qui l'importanza, invece, l'abbiamo ripetuto in ogni sede, in ogni dove, dell'introduzione appunto di percorsi di educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola, e quindi fornire quell'alfabeto gentile delle emozioni in grado di aiutarli a comprenderle, a diventare adulti responsabili e consapevoli, e come diciamo sempre estirpare fin dall'origine tutti quei vulnus dell'intolleranza che possono degenerare in comportamenti irrispettosi e, nella peggiore delle ipotesi, nel femminicidio. Ed ancora arrivare a una conoscenza di se stessi, consapevole di un corpo che cambia, che si modifica, che cresce, la parità di genere, l'abbattimento delle differenze, e saper gestire le proprie emozioni in rapporto, in relazione a quelle di chi circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri, e soprattutto veramente a prevenire comportamenti sociali a rischio della dignità della persona nella sua sfera privata etica. Questo è un aspetto che non è più rinviabile, si chiede veramente un ripensamento, e che speriamo ci sia. Grazie.
6: Grazie deputata Ascari. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.26 Sportiello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Zucconi, sì. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 1.27 Sportiello. Orrico prima e poi D'Orso a titolo personale, penso. Vabbè, Orrico intanto, prego.
10: Grazie Presidente, chiedo di poter sottoscrivere ovviamente questo emendamento e sinceramente continuo a non capire perché questo governo e questa maggioranza abbiano paura dell'educazione sessuale e affettiva, e quindi rivolgo un appello accorato tramite lei al ministro Abodi, perché io capisco il ministro Valditara, ormai ne conosciamo le idee politiche, conosciamo la battaglia che sta facendo contro l'educazione sessuale e affettiva all'interno delle scuole, ma ministro Abodi, la prego, lei ha la delega sulle politiche giovanili, non si può non inserire in una strategia nazionale che vuole riordinare, ricomporre, quindi anche magari rilanciare le politiche pubbliche a favore delle giovani generazioni, non tener conto di quanto sia importante l'educazione sessuale e affettiva, di quanto sia importante per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potersi confrontare su questi temi e potersi liberare, perché nella libertà di vivere una relazione affettiva, un rapporto sessuale, si costruisce anche il rispetto all'interno delle relazioni, si costruisce il valore del no, il valore del consenso. Quindi questo elemento è fondamentale, non dobbiamo aver paura di consentire ai nostri giovani di vivere liberamente la sessualità, di capire quanto è importante in una relazione costruire il consenso passo dopo passo, attraverso il rispetto reciproco, attraverso la parità e l'equilibrio. Quindi, siccome diciamo ho avuto modo in questa legislatura di conoscere in commissione il ministro Abodi e lo ritengo di una maggiore apertura rispetto al ministro Valditara, la prego di compiere un atto di coraggio. Guardi, le generazioni ci guardano con rispetto se siamo in grado di lanciare e rilanciare con coraggio dei messaggi che i nostri giovani hanno già interiorizzato. Quindi abbia coraggio, abbiate tutti il coraggio che hanno i nostri giovani di essere liberi e di comprendere quanto l'educazione affettiva e sessuale sia oggi un fondamento anche rispetto alla formazione complessiva della personalità di quelli che sono i cittadini di oggi, ma anche la classe dirigente di domani.
6: Grazie deputata Orrico. Deputata D'Urso, sì, Pellegrini per sottoscrivere, caro Tenuto, Rufo, ma tutto il gruppo, perdonate, tutto il gruppo, perfetto, tutto il gruppo, D'Urso per, a titolo personale.
2: Sì, grazie Presidente. Vedete, questo emendamento a prima firma della collega Sportiello ha un altro pregio, che è quello di tentare di colmare un vuoto che è per me, tra le altre cose, inspiegabile, perché è l'unico emendamento dove si introduce anche il tema del contrasto e della prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Io invito tutti a leggere, a rileggere il testo compiutamente, perché si parla anche di questo. E vedete, io trovo davvero assolutamente inspiegabile il fatto che bullismo e cyberbullismo non vengano richiamati, quindi questi fenomeni, il contrasto a questi fenomeni non vengano richiamati in tutto il testo del disegno di legge, in particolare all'interno di quelle politiche della strategia nazionale per la gioventù. Tra l'altro dovete fare anche pace con voi stessi, perché vi ricordo che nel 2024 avete approvato la legge numero 70 che parla proprio di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, pertanto a livello anche solo di coordinamento e di coerenza sistematica, questo era un tema che dovevate far rientrare assolutamente anche in questo disegno di legge. Vedo invece che siete distratti, superficiali e sciatti come al solito, perché non riuscite neanche a valorizzare quello che voi stessi avete portato avanti, grazie comunque all'iniziativa, dobbiamo dircelo, di noi opposizioni, perché quel testo di legge è arrivato all'approvazione per iniziativa delle opposizioni. Grazie.
6: Grazie deputata D'Urso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.27 Sportiello, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
14: Ziello.
6: Aspetta, la collega ha votato, Ziello ha votato.
14: Malavasi.
6: Malavasi ha votato? Sì, sì, votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 1.28 Sportiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Orrico per sottoscrivere, prego.
14: Lo vecchio sta
6: andando. Dov'è lo vecchio? Un attimo che deve votare. Ah, non deve votare. No. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 148, la Camera respinge. 1.29 Sportiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Orrico per sottoscrivere.
14: Ravetto.
6: Dov'è? Provenzano deve votare. No, ha votato, ha votato. Un attimo la Ravetto che... No, ha votato la Ravetto, perfetto. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 150, la Camera respinge. 1.30 Sportiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.31 Sportiello. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.32 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 149, la Camera respinge. 1.33 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 1.34 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 150, la Camera respinge. 1.35 Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
14: Appendino.
6: Sì, Appendino, un attimo. Sì, sì, ho visto, ho visto. Un attimo, colleghi. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.36 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 153, la Camera respinge. 1.37 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 1.39 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.40 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, non riesce a votare la Di Lauro? Ha votato, perfetto. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 151, la Camera respinge. 1.41 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa, presenti 266, favorevoli 143, astenuti 122, la Camera approva. Passiamo dunque al 2.2 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
16: Cavo.
6: Sì, un attimo la cavo, un attimo la collega Cavo. Ha votato collega? No. Votato, perfetto. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 150, la Camera respinge. 2.5 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 2. L'Alabbate per sottoscrivere, va bene, va bene, va bene. 2.6, Zanella, vuole intervenire Dori? Prego.
16: Sì, grazie Presidente. Vorrei sottolineare l'importanza di questo emendamento della collega Zanella, perché aggiunge un riferimento a nostro parere come ABS assolutamente opportuno e anzi fondamentale nel comma 1 dell'articolo 2, dove si aggiunge ai fini di fatto della delega la valorizzazione della funzione costituzionale del servizio civile universale come espressione della difesa non violenta della patria, quindi anche la promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani. Ecco, da questo punto di vista, soprattutto in un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla guerra, il riferimento invece a una forma di difesa della patria in linea con la Costituzione, di natura non armata, come è di fatto quella del servizio civile universale, il riferimento a nostro parere è fondamentale anche per valorizzare un progetto che da sempre abbiamo, dall'inizio di questa legislatura come AVS, abbiamo riproposto più e più volte anche nelle varie mozioni, cioè il tema dei corpi civili di pace. Ecco, un riferimento anche nella delega attraverso questo emendamento, di cui non comprendo davvero il parere contrario, avrebbe avuto anche la forza di valorizzare questo progetto dei corpi civili di pace, soprattutto, come dicevo, in un contesto storico come questo. Quindi davvero un'occasione persa, soprattutto perché davvero il riferimento a una difesa che non è solo quella armata della patria, ma anche quella non armata, è a nostro parere assolutamente essenziale e soprattutto in linea con la Costituzione. Grazie.
6: Grazie onorevole Dori. La collega Labbate sottoscrive, quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione il 2.6 Zanella, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Maullo un attimo che vota. Ci siamo, chi altro? Perfetto, il collega. Aspetta. Scotto ha votato? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 264, contrari 150, la Camera respinge. 2.7 Filippin. Prego, deputata.
17: Intervengo molto brevemente su questo emendamento per riprendere un ragionamento che era già stato svolto in commissione. Stiamo parlando di una legge delega che in questo caso all'articolo 2 definisce i principi e i criteri direttivi per il riordino della disciplina del servizio civile universale, e quindi ci ritenevamo fosse estremamente importante integrare i criteri direttivi, prevedendo, come in buona sostanza ha detto poco fa anche il collega, fra i criteri direttivi anche uno esplicito richiamo alla promozione della pace, al ripudio della guerra, in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione e alla tutela dei diritti umani. Sappiamo che non è un principio nuovo, perché, come si è ricordato in commissione, abbiamo già il decreto legislativo 40 del 2017 che ha istituito il servizio civile universale e che definisce il servizio civile come uno strumento di difesa non armata e non violenta della patria, ma riteniamo comunque che fosse importante richiamare espressamente gli articoli 11 e 52 della Costituzione per individuare, come già prevede per l'appunto il decreto legislativo 40, la promozione della pace tra i popoli, la non violenza, la difesa civile non armata e i diritti umani. Ritenevamo utile ripetere questi stessi principi anche nella nuova legge delega. Il servizio civile universale nasce da una delle pagine più alte, più belle della nostra Repubblica, nasce dall'esperienza dell'obiezione di coscienza e, come ricorderà il signor Ministro, mi permetto di nuovo una citazione a titolo personale, vengo da una famiglia di obiettori dove fare il servizio civile voleva dire dedicare 20 mesi rispetto ai 12 del loro servizio militare. ma dalla convinzione che esista un modo per servire e difendere il Paese che passa attraverso la solidarietà, la responsabilità civile, la cura delle persone, dei beni comuni, la costruzione della pace. È questa l'identità del servizio civile universale ed è la ragione per cui ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi scelgono liberamente di dedicare un anno della propria vita agli altri, perché ritengono importante accompagnare la persona fragile, sostenere una comunità, prendersi cura del territorio e di un patrimonio comune. È un patrimonio che ci è stato ricordato anche nelle audizioni che si sono svolte in commissione, gli interventi svolti dal terzo settore, dalla Caritas, dalla Croce Rossa, di tanti altri soggetti che accompagnano i giovani nel percorso del servizio civile e che ci hanno rivolto un invito molto preciso: non ridurre questa esperienza a uno strumento di politica attiva o di formazione professionale. Nessuno vuole mettere in discussione il valore delle competenze che i giovani acquisiscono nel servizio civile. È giusto valorizzarle, è giusto che il servizio civile universale rappresenti un'occasione di crescita, sia personale che professionale. Ma il suo valore non può misurarsi solo da ciò che aggiunge al curriculum di un ragazzo. Si misura soprattutto in ciò che lascia nella sua coscienza di cittadino, dalla capacità di educare alla responsabilità, alla solidarietà, alla partecipazione, al rispetto della dignità di ogni persona. E proprio perché siamo di fronte a una legge delega, vorremmo, e per questo abbiamo proposto questo emendamento, che questi principi siano scritti anche qui, anche in questa legge delega, perché saranno questi criteri direttivi a guidare il governo nella predisposizione dei decreti legislativi. Ci sembra fondamentale farlo oggi, in un tempo in cui purtroppo le guerre sono tornate a segnare drammaticamente il nostro presente e quindi abbiamo bisogno di affidare alle nuove generazioni un'esperienza fondata sulla pace, sulla solidarietà, sulla non violenza e sulla tutela dei diritti umani, non come affermazione simbolica, ma scelta educativa e pienamente coerente con la Costituzione.
6: Brava. Grazie, deputata Filippin. Pongo in votazione il 2.7 Filippin, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Fontana, Cantone ha votato, votazione chiusa, grazie. Presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. 2.8 Malavasi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, un attimo Cantone, votazione chiusa. Presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 2.9 Marianna Ricciardi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, un attimo Furfaro che deve votare. Ci siamo? Votazione chiusa, presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 2.10 Quartini, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 2.12 Furfaro, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 149, la Camera respinge. 2.14 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 151, la Camera respinge. 2.15 Ciani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Onorevole Loizzo, un attimo che va a votare. Ci sia? L'abate? Dov'è? Sì. Un attimo che l'abate sta arrivando alla postazione. Ci siamo? Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 2.16 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 2.17 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 2.18 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Simiani, sì. Perfetto. Votato. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 202.21 Zanella. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 2.22, un attimo, ci arriviamo, così il tecnico arriva. 2.22 Furfaro. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta, così il tecnico può venire da lei e verificare. Tecnico, se cortesemente verifica. Sì, aspettiamo un attimo che il tecnico fa le sue verifiche. Siamo al 2.22. Riesce a votare? Ha votato. Ringraziamo il tecnico, è tutto.

Marianna Ricciardi, 2.25 Gadda. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 153, la Camera respinge. 2.26 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 2.27 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 153, la Camera respinge. 2.28 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Vinci deve votare. Votazione. No. Chi è? Ah, quarta pelle, sì. Perfetto, votazione chiusa, presenti 269, contrari 152, la Camera respinge. 2.29 Quartini, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, votazione chiusa, presenti 271, contrari 154, la Camera respinge. Identici 2.30 Gadda, 2.32 Marianna Ricciardi. Li pongo in votazione, deve intervenire, scusi, li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 154, la Camera respinge. 2.35 Gadda, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Varchi? Sì. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 2.39 Gadda, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 153, la Camera respinge. 2.40 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è, scusate, è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 269, contrari 154, la Camera respinge. 2.42 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 148, la Camera respinge. 2.43 Marianna Ricciardi, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Sì, la collega. Perfetto, votazione chiusa, presenti 271, contrari 153, la Camera respinge. Il 250 è inammissibile, quindi 2.44 Di Lauro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. Identici 2.46 Filippin e 2.48 Benzoni. Pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Faraone, sì, un attimo che deve votare. Perfetto, votazione chiusa, presenti 272, contrari 154, la Camera respinge. 2.51 Bonetti, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa,
presenti 269, contrari 153, la Camera respinge 2.56.

0: Di Lauro, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. 2.59 Ciani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 2.60 Filippin, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Me lo leggo. Votazione chiusa, presenti 268, astenuti 124 e favorevoli 144, la Camera approva. Passiamo adesso al 3.2 Malavasi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 271, contrari 151, la Camera respinge. 3.3 Marianna Ricciardi, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 148, la Camera respinge. 3.4 Sportiello, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 150, la Camera respinge. 3.6 Girelli, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 151, la Camera respinge. 3.8 Ciani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
1: È finito un aggeggio.
0: Votazione chiusa, presenti 267, contrari 149, la Camera respinge. 3.10 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 149, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Mi cambi questa per favore. Votazione chiusa, presenti 266, astenuti 125, favorevoli 137, la Camera approva. Passiamo al 4.1 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 148, la Camera respinge. 4.3 Ciani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 150, la Camera respinge. 4.4 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 144, la Camera respinge. 4.5 Girelli, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 151, la Camera respinge. 4.6 Furfaro, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 4.7 Filippin. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ciamburro? Deve votare. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. 4.8 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 149, la Camera respinge. 4.10 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 4.11 Furfano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 4.14 Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Caretta deve votare. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 149, la Camera respinge. Il 4.15 è inammissibile, quindi passiamo alla votazione dell'articolo 4. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa, presenti 269, astenuti 124, favorevoli 142, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa. Presenti 267, astenuti 118, favorevoli 140, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 6, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Questi qua no.
1: Non segna.
0: Votazione chiusa, presenti 268, astenuti 123, favorevoli 144, la Camera approva. E quindi abbiamo terminato con gli emendamenti e passiamo adesso agli ordini del giorno e quindi invito il Ministro per lo Sport e Giovani Andrea Bodi ad esprimere il relativo parere. Se il Ministro concorda io gli indico gli ODG, gli ordini del giorno, e lei mi dà il parere. Allora, Ministro.
2: Sì, sì.
0: Allora, 1 Dori.
2: Favorevole.
0: 2 Grimaldi.
2: Contrario.
0: 3 Zaratti.
2: Favorevole.
0: 4 Ghirra.
2: Contrario.
0: 5 Mari.
2: Contrario.
0: 6 Zanella.
2: Contrario.
0: 7 Borrelli.
2: Favorevole.
0: 8 Piccolotti.
2: Contrario.
0: 9 Ghio.
2: Contrario.
0: 10 Filippin.
2: Contrario.
0: 11 Forattini.
2: Contrario.
0: 12 Casu.
2: Favorevole.
0: 13 Malavasi.
2: Favorevole.
0: 14 De Luca.
2: Favorevole.
0: 15 Manzi.
2: Favorevole.
0: 16 Marino.
2: Contrario.
0: 17 Merola.
2: Contrario.
0: Un attimo. 18 Romeo.
2: Favorevole.
0: 19 De Palma.
2: Favorevole.
0: 20 Pandolfo.
2: Favorevole.
0: 21 Guerra.
2: Favorevole.
0: 22 Girelli.
2: Contrario.
0: 23 Ciani.
2: Contrario.
0: 24 Prestipino.
2: Contrario.
0: 25 Stumpo.
2: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a perseguire il progressivo ampliamento della platea dei giovani ammessi al servizio civile universale compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valorizzando il servizio civile quale strumento di inclusione, formazione e partecipazione democratica delle giovani generazioni.
0: 26 Ferrari.
2: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunta la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima premessa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a garantire una maggiore stabilità, continuità e programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile universale al fine di rafforzare la capacità strutturale, migliorarne la qualità complessiva e assicurare una più ampia e stabile partecipazione dei giovani su tutto il territorio nazionale.
0: 27 Vaccari.
2: Favorevole.
0: 28 Iacono.
2: Contrario.
0: 29 Marianna Ricciardi.
2: Contrario.
0: 30 Sportiello.
2: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunte le premesse, impegna il Governo compatibilmente con l'esercizio della delega ad adottare iniziative atte a prevedere strumenti permanenti, trasparenti e verificabili di partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali, introducendo forme di consultazione strutturata, coprogrammazione e monitoraggio degli esiti delle consultazioni, valorizzando il ruolo del Consiglio Nazionale dei Giovani e delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.
0: 31 Quartini.
2: Contrario.
0: 32 Di Lauro.
2: Favorevole.
0: 33.
2: Subordinatamente alla riformulazione spunta la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima premessa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al rafforzamento della Carta Giovani Nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale.
0: 33 L'Abbate.
2: Mi permetta una valutazione ulteriore che mi è... chiede una variazione per quanto riguarda la richiesta di espungere le premesse, non soltanto quarta, quinta, sesta e ultima, ma le premesse tutte, per favore.
0: Mi perdoni, se no faccio confusione. Il 32 Di Lauro?
2: Esattamente.
0: Ah, ok.
2: Il 32, la
0: ringrazio. Quindi seppur mi perdoni, giusto per correttezza.
2: La riformulo.
0: Esatto, per cortesia. Parliamo del 32 Di Lauro.
2: Abbiamo la 32 Di Lauro, quindi favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunte le premesse, resta immodificata la richiesta di rivalutazione del testo, ovvero a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al rafforzamento della Carta Giovani Nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale.
0: Perfetto, e adesso passiamo al 33 L'Abbate.
2: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, premettere a tutti gli impegni a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 34 Furfaro.
2: Favorevole.
0: 35 Sottanelli.
2: Contrario.
0: 36 Richetti.
2: Favorevole con la riformulazione, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte a promuovere l'attivazione in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile agli studenti, nonché alle rispettive famiglie e ai docenti.
0: 37 Bonetti.
2: Contrario.
0: 38 Ruffino.
2: Favorevole.
0: 39 Gadda.
2: Favorevole subordinatamente alla riformulazione con richiesta di espungere le ultime due premesse, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, prevedere nel primo provvedimento utile di carattere finanziario e comunque a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio un progressivo incremento della dotazione del Fondo Nazionale per il Servizio Civile di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 numero 40 in misura idonea a ridurre significativamente il divario tra le domande presentate e i posti finanziabili, così da rendere effettiva la vocazione universale dell'Istituto e rendere coerente il quadro delle risorse con gli obiettivi di potenziamento e valorizzazione perseguiti dalla delega di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.
0: 40 Madia.
2: Contrario.
0: E 41 Faraone.
2: Contrario.
0: Grazie signor Ministro.
2: Grazie.
0: E allora ritorniamo al numero 1 che è Dori e favorevole e quindi va, andiamo avanti. Il 2 Grimaldi che è un parere contrario. Pongo in votazione l'ODG 2 parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, sì, aspettiamo un attimo che rientrano i colleghi. Magari se fate presto.
1: Presidente, nel frattempo il master di scuola di giornalismo dell'università.
0: Ci siamo colleghi?
3: Aspettiamo un attimo a destra, stanno.
0: Sì, sì, sì, sì. Ehi. Ci siamo colleghi, chi altro manca? Alzate le mani, cioè, sembra una rapina, alzate le braccia. È una rapina. Ci siamo? Andiamo il collega.
1: Finché c'è gente che entra.
0: C'è il rito. Ha votato. Rossello ha votato. Vabbè, quindi avete votato tutti quanti. Ci siamo? No, Scarpa deve votare. Ci siamo, colleghi, mi pare. Ha votato. Votazione chiusa. Mo, però fermatevi. Presenti 233, contrari 130. La Camera respinge. Salutiamo le studentesse, gli studenti e i docenti dell'Università degli Studi Sorossola Benincasa di Napoli del Master Scuola di Giornalismo. Benvenuti a Montecitorio. Grazie di essere qui. E adesso 3 Zaratti parere favorevole, quindi 4 Ghirra parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione, Maggi deve votare.
4: E Varchi.
0: Veloce. Ci siamo per me. Ha votato, ha votato. Votazione. Gruppioni. Un attimo che ha perso un pezzo. Ci siamo con lui. Votazione chiusa, presenti e votanti 237, contrari 134, la Camera respinge. 5 Mari. 5 Mari, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione. Che cazzo. Chi ancora deve votare cortesemente?
1: Sasso, Furgiuele. Sasso,
0: Furgiuele e Sasso. Ci stanno, Furgiuele. Iaia ha votato, votazione chiusa, presenti 248, contrari 142, la Camera respinge. 6 Zanella, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta.
3: Gallo
0: deve votare.
3: La Di Biase.
0: Dov'è la Di Biase? Di Biase deve votare. Di Biase. Ha votato, quindi votazione chiusa, presenti 249, contrari 142, la Camera respinge. 7 Borrelli favorevole, 8 Piccolotti parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione, no, chi è? Vaccari.
4: Casasco.
3: Merola.
0: Merola.
4: Casasco.
0: Casasco. fiondatevi veloce. Casasco ha votato, vabbè, quindi votazione chiusa. Presenti 252, contrari 144, la Camera respinge. 9 Ghio.
5: Parere contrario, lo pongo Ghio.
0: Vuole intervenire? Ah no, no, lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Lupi deve votare. Chi altro deve votare oltre Lupi? Aspettiamo che arrivi un attimo in postazione il collega. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 255, contrari 144, la Camera respinge. 10 Filippin, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, votazione aperta. Votazione Carmina, sì, votazione chiusa. Presenti 250, contrari 146, la Camera respinge. 11 Forattini, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 143, la Camera respinge. 12 Casu favorevole, 13 Malavasi favorevole, 14 De Luca favorevole, 15 Manzi favorevole, 16 Marino contrario. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 146, la Camera respinge. 17 Merola con parere contrario, pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Tucci deve votare. Un attimo che vota il collega Tucci. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 18 Romeo favorevole, 19 De Palma favorevole, 20 Pandolfo favorevole, 21 Guerra favorevole, 22 Girelli contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta.
4: Pisano
0: ha votato? Ha votato?
3: Ha votato.
0: Votazione chiusa. Presenti e votanti 261, contrari 146, la Camera respinge. 23 Ciani, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Varchi. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 147, la Camera respinge. 24 Prestipino, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo, votazione chiusa. Presenti 257, contrari 145, la Camera respinge. 25 Stumpo, accetta la riformulazione, onorevole Stumpo? L'accetta. Perfetto. 26 Ferrari, accetta la riformulazione. Perfetto. 27 Vaccari è favorevole, 28 Iacono contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 145, la Camera respinge. 29 Marianna Ricciardi contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Scusate. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 255, contrari 143, la Camera respinge. 30 Sportiello, accetta la riformulazione? Lei o chi per lei? No. Quindi lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 254, contrari 145, la Camera respinge. 31 Quartini contrario. Prego, onorevole Quartini.
6: Sì, grazie Presidente. Ma in realtà il servizio civile, che una volta si chiamava obiezione di coscienza, è un istituto che rappresenta un, come dire, dei principi costituzionali di solidarietà, di cittadinanza attiva, di difesa civile non armata e non violenta della patria. Nel corso dell'esame ci sono state numerose audizioni che hanno evidenziato un rischio di ridurlo, di semplificarlo in un'ottica amministrativa, di trasformarlo in uno strumento di politica giovanile o di politica attiva sul lavoro. Ecco, noi con questo ordine del giorno chiediamo sostanzialmente di ripristinare il significato profondo che dovrebbe avere il servizio civile. Un servizio che va a confermare in maniera sostanziale la natura non violenta e solidaristica di questo servizio. Non si riesce a capire, evidentemente per voi è una normalizzazione, il significato che porta la pace con sé di questo servizio, evidentemente rigettando questo nostro ordine del giorno non è di vostro interesse. Evidentemente la politica di guerra vi interessa di più.
0: Grazie onorevole Quartini. Pongo in votazione il 31. Quartini, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle lo sottoscrive.
7: Fria.
0: Vabbè, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 146. La Camera respinge. 32 di Lauro. Accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 32 di Lauro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 144. La Camera respinge. 33 l'Abbate, accetta la riformulazione? Perfetto. 34 Furfaro, favorevole. Abbiate pazienza. 35 Sottanelli, contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo la Baldino, sì. Votazione. Ha votato?
3: Da quando? Sì,
0: votazione chiusa. Presenti 262, contrari 149. La Camera respinge. 36 Richetti, accetta la riformulazione? Sì, perfetto. 37 Bonetti, contrario. Pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 38 Ruffino è favorevole. 39 Gadda, accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 39 Gadda, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 148, la Camera respinge. 40 Madia, parere contrario. Metto in votazione, no, non voleva intervenire, non lo so. Pongo in votazione il 40 Madia, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 146, la Camera respinge. Infine il 41 Faraone. Pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione, adesso non più, ferma. votazione chiusa. Presenti 258, contrari 148, la Camera respinge. Terminati gli ordini del giorno, quindi prima di passare alle dichiarazioni di voto finale sospendo la seduta per una pausa di 5 minuti. La seduta è sospesa.
8: La seduta è sospesa. Abbiamo 11:50.
0: Gaudate frates.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo di nuovo la linea alla Camera, dove una breve sospensione riprende la seduta con le dichiarazioni di voto sul disegno di legge sul servizio civile universale.
2: Il servizio civile universale è forse uno strumento di politica attiva sul lavoro? È forse un tirocinio? È forse un percorso di formazione professionale? Forse è altro, forse è qualcosa di ben più alto. La Costituzione e la giurisprudenza costituzionale.
1: Stiamo ascoltando Domenico Furgele di Futuro Nazionale Vannacci.
2: Difendere la patria, un modo disarmato, un modo civile, un modo che prevede l'inclusione di professionalità, ma pur sempre un modo per difendere la nostra patria. Allora questo provvedimento, crediamo, vada nella direzione di snaturare quello che è il valore, quello che è l'orientamento di questo percorso, trasformando il servizio civile in una mera anticamera di un rapporto di lavoro. E allora la domanda che facciamo al governo è molto semplice. Se il servizio civile è una difesa della patria, allora perché si tende a dare più visibilità e più importanza soltanto all'obiettivo di raggiungere un posto di lavoro e meno a quello che è il valore dell'esperienza del servizio civile a favore della comunità nazionale? Sia chiaro, noi desideriamo che il giovane esca da questa esperienza rafforzato. Sia chiaro, è utile che il giovane, acquisendo delle professionalità, possa essere messo nelle condizioni che quelle competenze siano riconosciute e valorizzate, ma questo deve essere il risultato di un percorso positivo e non deve essere soltanto l'obiettivo, perché prima viene il dovere, prima viene il servizio, prima viene la comunità, prima viene la patria e poi percorsi di avvicinamento al lavoro, giustamente. Perché l'ordine delle cose, signor Presidente, stabilisce anche una gerarchia di valore. E allora il giovane che lavora all'interno di un percorso di sostegno dei più fragili, il giovane che lavora a servizio della protezione civile, il giovane che si impegna attraverso un percorso di tutela, di salvaguardia di beni storici, architettonici, artistici e paesaggistici del suo territorio, non sta svolgendo meramente un tirocinio, ma sta svolgendo un servizio alla patria. Allora per questo avremmo voluto che in questo provvedimento ci fosse stata una netta distinzione tra il valore civico dell'esperienza e la certificazione di competenze eventualmente acquisite. Lo stesso vale per il tutoraggio. Il cuore del servizio civile deve rimanere il servizio alla comunità e dopo l'avvicinamento a percorsi strutturati che riguardano il lavoro. Altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che il lavoro non sarà una probabile conseguenza positiva di un percorso, ma sarà solo e soltanto l'obiettivo principale di un servizio civile che diventa, come ho detto poc'anzi, una mera anticamera di un rapporto di lavoro per competenze che possono essere di qualsiasi genere. E queste sono due cose ben distinte. Poi all'interno di questo provvedimento c'è una criticità che riguarda proprio il percorso legislativo. Perché? Perché questo disegno di legge ci parla di una grande riforma e poi demanda il tutto a delle deleghe al governo in un contesto nel quale ci stiamo avvicinando alla chiusura di una legislatura. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente si sta costruendo uno strumento che diventa una cornice il cui quadro verrà riscritto successivamente. Allora noi crediamo che questo non sia quello di cui hanno bisogno i giovani. I giovani non hanno bisogno di una legge manifesto. I giovani non hanno bisogno di uno strumento privo di sostanza. I giovani non hanno bisogno assolutissimamente di più burocrazia. I giovani, signor Presidente, hanno bisogno di una nazione che creda in loro e che abbia il coraggio di pretendere impegno, determinazione, partecipazione. E allora qui emerge una differenza politica molto profonda tra quello che pensa Futuro Nazionale e quello che pensa chi ha proposto questo strumento, che ribadisco è vuoto, perché all'interno del provvedimento emerge la solita mentalità per cui ogni iniziativa politica nazionale ha valore solo se inserito in modelli e categorie sovranazionali. E allora si parla ancora di standard europei, di internazionalizzazione, ma siamo ancora veramente convinti che il problema dei giovani italiani sia quello di non essere abbastanza allineati ai modelli europei? O il problema è che ai giovani italiani non è stato più raccontato il valore di un'appartenenza, il valore del dovere, il valore della responsabilità, il valore del servizio? Noi non vogliamo una generazione di giovani che si considerino delle risorse mobili per il mercato globale. Vogliamo giovani consapevoli di appartenere ad una comunità, di appartenere ad una storia, di appartenere ad una cultura, ad una nazione. Perché non esiste cittadinanza senza appartenenza. Non esistono diritti senza doveri e non esistono comunità senza che nessuno le voglia difendere. Allora, noi vediamo nel giovane non soltanto un consumatore da raggiungere con una carta giovani, non vediamo soltanto un elemento da accompagnare al lavoro, non vediamo soltanto un numero da monitorare attraverso un osservatorio. Noi vediamo un cittadino che ha sicuramente dei diritti, un cittadino che però ha anche dei doveri, ha delle radici e ha la consapevolezza di dover restituire qualcosa alla sua comunità. E questo, secondo noi, il grande elemento che manca all'interno di questo provvedimento. Si parla molto di opportunità, ma poco di responsabilità, si parla tanto di mobilità, ma non si parla di appartenenza, si parla di mercato, ma non si parla di patria. E il lavoro è fondamentale e la politica deve garantire al giovane la possibilità di poter lavorare, di poter crescere, di poter mettere al mondo dei figli e di potersi fare una famiglia. Ma non è stravolgendo il significato del servizio civile, non è piegando il servizio civile alle mere logiche di mercato globale che si può affrontare tutto questo. E allora, pur condividendo alcune linee, l'obiettivo comunque di utilizzare questo percorso per poter anche, non solo, raggiungere un posto di lavoro, Futuro Nazionale annuncia voto di astensione al provvedimento, perché siamo convinti che si tratti solo e soltanto ancora dell'ennesima cornice vuota che questo governo ci ha propinato. Grazie.
3: Grazie onorevole Furgiuele. Deputata Madia, prego.
4: Presidente, noi dovremmo mettere particolare attenzione all'argomento di cui si occupa o si dovrebbe occupare la delega al governo che è in discussione, e dovremmo farlo certamente per un motivo generale, un motivo sociale, ma anche per un motivo più specifico e più, diciamo, politico. Il motivo generale è che le giovani generazioni sono sempre la grande speranza, la vera prospettiva di ogni paese, però, diciamocelo con franchezza, sono spesso anche il buco nero nel quale precipitano ogni scelta politica, ogni atto di governo, ogni, purtroppo, priorità di bilancio. Questo Parlamento e questa maggioranza, io credo, dovrebbero fare un mea culpa collettivo per la sproporzione oggettiva che c'è stata fra le dichiarazioni solenni a favore delle giovani generazioni, tante in campagna elettorale, ma anche negli intenti programmatici di inizio legislatura, e poi però le realizzazioni concrete, le misure davvero efficaci, i risultati conseguiti, misurabili, avvertibili, in una parola i risultati utili. Utili a cosa? A far sentire i giovani protagonisti e non spesso, come capita e come si sentono, mal visti e indesiderati. utili a incoraggiarli, a fare, a innovare, a costruirsi un futuro, a prendersi una casa da soli, ad avere una famiglia, a insieme costruire un futuro per l'Italia che purtroppo invece tende sempre di più a essere un paese che invecchia non solo nelle statistiche anagrafiche ma anche nel modo di pensare. E però, dicevo, c'è anche un motivo più politico, più specifico. Io ricordo a quest'Aula che la Presidente Meloni ebbe un solo incarico ministeriale prima di diventare Presidente del Consiglio. È stata per ben 3 anni e mezzo Ministro per le politiche giovanili nel governo Berlusconi. Bene, colleghe e colleghi, io vi chiedo di cercare una traccia concreta di quei 3 anni e mezzo da Ministro, un risultato, un dato misurabile, una norma che si sia rivelata efficace. Perché guardate, io ho cercato, non c'è nulla. Anzi, qualcosa c'è. Dopo quell'incarico, Giorgia Meloni diventa guida della giovanile del Popolo della Libertà, il partito di Silvio Berlusconi nel quale militava, e quindi in fondo sì, c'è stato un cambiamento, ma nella sua vita, nella sua carriera di giovane politica, non è che i giovani italiani si siano accorti di quei 3 anni e mezzo da ministra delle politiche giovanili. Poi però, dopo 10 anni, c'è una eccezionale opportunità di riscatto. Giorgia Meloni diventa primo ministro, diventa presidente del Consiglio e noi tutti ricordiamo, io lo ricordo molto bene, il discorso programmatico in quest'Aula all'inizio della legislatura, pieno zeppo di riferimenti ai suoi anni giovanili di impegno politico, ai problemi dei giovani, alle necessità dei giovani di adesso, persino al diritto dei giovani che lei sempre avrebbe riconosciuto di ribellarsi al potere, di manifestare il dissenso, di protestare anche contro il suo governo qualora lo avessero ritenuto giusto. Ecco, questo era il tempo di una legislatura che stava per iniziare. Poi, nell'ordine a legislatura iniziata, abbiamo avuto la legge contro i pericolosissimi rave party, è stato addirittura uno dei primissimi decreti legge di questo governo, a seguire legge contro i blocchi stradali e le altre forme di manifestazione non violenta, il DASP urbano, il fermo e l'identificazione preventiva di possibili manifestanti. Quello che voglio dire è che in assenza di misure concrete della politica, del governo, della maggioranza, al disagio giovanile, alle richieste dei giovani, di fatto sono state adottate solo risposte repressive, considerando i giovani soltanto come un tema di ordine pubblico e smentendo, per questo ho fatto questo riferimento anche lungo, così la Premier, la sua stessa storia e le sue stesse parole solenni in quest'Aula. Ora, Presidente, la legislatura sta per finire e noi dovremmo discutere di politiche ormai assestate, di scelte già fatte, di riforme già avviate, e invece ci troviamo qui a discutere di una legge delega. Cioè, non ci troviamo qui a approvare o respingere un nuovo incentivo, un aiuto concreto, una misura innovativa che possa subito funzionare per i giovani. E invito ancora la maggioranza a discutere della Start Tax proposta fatta con il professor Nannicini alla Leopolda, che sarebbe appunto la discussione su un aiuto immediato a far assumere i giovani che oggi se ne vanno dal nostro paese. No, noi discutiamo oggi una legge delega e, con tutto il rispetto, non è qui presente, ma con tutto il rispetto e la stima autentica per il ministro Abodi, onestamente a fine legislatura tutti sappiamo a quale rischio vanno incontro le deleghe. Una delega, dicevo, sul servizio civile. Allora, ricostruiamo un po' lo storico su questo tema. Il servizio civile universale che oggi abbiamo in Italia nasce con una riforma del governo di Matteo Renzi. Io ricordo molto bene quanto impegno e quanta passione fu messa in quella riforma e soprattutto anche la scelta di fondo che fu fatta di metterci risorse a partire da quei 100 milioni della legge di bilancio del 2016 per incrementare un fondo che fino ad allora era stato irrisorio e poi con l'intervento importante sul 5 per 1000. Era la prima volta che un governo investiva tante risorse nel servizio civile e per fortuna, questo lo riconosco e lo dico in quest'aula, non si è più tornato a quegli imbarazzanti livelli precedenti di risorse, anche se ancora le risorse sono troppo poche e di fatti molte domande rimangono inevasi, così come molti progetti presentati dagli enti. Ma vede, Presidente, quella del 2016 fu una vera riforma strutturale, tant'è che gli effetti positivi ancora durano oggi. Noi chiedemmo che il servizio civile diventasse universale, cioè volevamo che i giovani lo sentissero non più come ciò che rimaneva di residuale dalla vecchia alternativa leva militare, ma come un possibile momento di crescita, di formazione, di ingresso nella cittadinanza attiva. E ci siamo riusciti, perché in questi 10 anni oltre 300.000 sono stati i ragazzi e le ragazze a passare da questa esperienza di vita, e dunque quel

0: ordinaria di quella riforma di 10 anni fa? Andrebbe anche bene, ammesso, lo ripeto, che questa delega si approvi e poi arrivino, malgrado i tempi stretti della legislatura, a buon fine anche i decreti attuativi. Ma è questo senso di impegni trascurati e traditi che oggi pesa nella discussione e nel giudizio che siamo chiamati a dare. Noi nel testo della delega abbiamo individuato alcuni punti criticabili, penso soprattutto all'introduzione di una possibilità di trarre profitto per chi promuove attività associative in un settore che tradizionalmente e giustamente è sempre stato orientato a una logica no profit, anche perché il servizio civile universale, lo ricordo, non è un lavoro, non è una politica attiva del lavoro, ma dovrebbe essere una politica con i giovani. Insieme però a punti criticabili abbiamo anche riscontrato alcuni aspetti che andrebbero nella giusta direzione. Penso a tutto il tema della sburocratizzazione, che noi speriamo, qualora mai ci saranno i decreti attuativi, che possano arrivare a essere spinti al massimo e arrivare a buon fine. Diciamo, per questo contesto di luci e ombre daremo nel merito di questa delega un voto di astensione. Ma Presidente, concludo, il giudizio politico è più grave, perché nel complesso a noi questa sembra ancora una volta un'occasione mancata, ancora una volta una bandierina da poter sventolare rispetto al deserto delle iniziative concrete per le giovani generazioni. E guardi, un'occasione mancata per questo governo non sarebbe neanche il peccato più grave, però per onestà io lo ritengo invece un peccato molto grave, sia per la delicatezza del tema generale, la condizione giovanile, e sia, e lo ripeto e concludo, per la biografia dell'attuale Premier, così spesso esibita, e per gli impegni solenni assunti dalla Presidente del Consiglio su questo specifico argomento. Per queste ragioni, questa occasione mancata, io credo, diventa un'omissione davvero poco perdonabile. Grazie.
1: Grazie, deputata Madia. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Il gruppo di Noi Moderati esprime voto favorevole su questo provvedimento perché riteniamo che rappresenti un passaggio importante verso una concezione più moderna, organica e responsabile delle politiche giovanili nel nostro Paese. Per troppo tempo l'Italia ha affrontato il tema dei giovani attraverso interventi frammentari, spesso episodici, privi di una visione strategica di lungo periodo. Oggi scegliamo invece una strada diversa, quella della programmazione, del coordinamento istituzionale e della costruzione di una cornice normativa stabile, capace di mettere finalmente le nuove generazioni al centro delle politiche pubbliche. Il disegno di legge introduce infatti una delega per riordino complessivo delle politiche giovanili, prevede una strategia nazionale per la gioventù, rafforza il coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, valorizza il ruolo del Consiglio Nazionale dei Giovani, istituisce un osservatorio permanente ed interviene sul servizio civile universale con l'obiettivo di renderlo più semplice, efficiente e accessibile. Noi Moderati ha sempre sostenuto che parlare di giovani significa interrogarsi sul futuro della nazione, significa decidere quale Italia vogliamo consegnare alle prossime generazioni e quale spazio intendiamo riconoscere ai giovani nella costruzione di quel futuro. Per questa ragione apprezziamo il superamento finalmente di una logica assistenzialistica, sostituita da un'impostazione fondata sulla responsabilità, sulla partecipazione e sul protagonismo. I giovani non chiedono scorciatoie, chiedono occasioni, chiedono di poter studiare, lavorare, costruire una famiglia, fare impresa, partecipare alla vita democratica, esprimere il proprio talento. Compito delle istituzioni non è sostituirsi alle loro aspirazioni, ma creare le condizioni affinché quelle aspirazioni possano trasformarsi in opportunità concrete. In questa prospettiva assume un valore significativo anche il richiamo all'equità intergenerazionale,

0: ridotta tra i principi ispiratori della delega. Governare significa infatti assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie decisioni, anche nei confronti di chi verrà dopo di noi. È un principio che appartiene pienamente alla cultura politica in cui ci riconosciamo e che portiamo avanti: lasciare ai nostri figli un paese più forte, più competitivo, più giusto e più sostenibile rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Di particolare rilievo è poi il rafforzamento del raccordo con la strategia europea per la gioventù e con gli strumenti di partecipazione promossi dall'Unione Europea. Noi moderati è una forza autenticamente europeista. Crediamo in un'Europa che non sia soltanto mercato o regolazione, ma anche spazio di crescita civile, culturale e professionale per le nuove generazioni. L'integrazione delle politiche nazionali con quelle europee rappresenta quindi un elemento di valore aggiunto, soprattutto in una fase storica nella quale la mobilità internazionale, la formazione e la costruzione di competenze sempre più avanzate costituiscono fattori decisivi per la competitività del nostro sistema economico. Apprezziamo inoltre l'attenzione riservata ai giovani che vivono condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità. Una società realmente inclusiva non misura la propria forza da quanto riesce a fare per chi è già nelle condizioni migliori, ma dalla capacità di accompagnare chi rischia di rimanere indietro. Anche sotto questo profilo il provvedimento introduce strumenti di coordinamento e monitoraggio che potranno contribuire a rendere le politiche pubbliche più efficaci e più vicine ai bisogni reali. Vorrei soffermarmi anche sul servizio civile universale, una straordinaria esperienza di cittadinanza attiva. Esso rappresenta un luogo nel quale migliaia di ragazze e ragazzi imparano il valore della solidarietà, della responsabilità, della cura della comunità e del bene comune. Modernizzare le procedure, semplificare il funzionamento, rafforzare la qualità degli enti coinvolti significa investire non soltanto sull'efficienza amministrativa, ma soprattutto sulla formazione civica delle nuove generazioni. Vi è poi un ulteriore aspetto che desidero sottolineare. Questo provvedimento riconosce finalmente dignità anche al lavoro educativo e socioeducativo rivolto ai giovani, valorizzando figure professionali che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale nella crescita personale, culturale e sociale di migliaia di ragazzi. È un segnale importante verso un settore che troppo spesso ha operato nell'ombra, pur rappresentando uno dei pilastri della prevenzione, del disagio, dell'inclusione e della coesione sociale. Naturalmente sappiamo bene che una legge da sola non è sufficiente. Il successo di questa riforma dipenderà dalla qualità, dall'attuazione concreta, dalla capacità di coinvolgere realmente i territori e dalla volontà di costruire politiche pubbliche stabili, evitando la frammentazione che per molti anni ha caratterizzato questo settore. Sarà fondamentale che il governo, per questo ringrazio il ministro Abodi e la sottosegretaria Siracusano, presenti in aula e sempre attenti alle sollecitazioni del Parlamento, perché mantenendo saldo questo confronto con il Parlamento, con gli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con tutte quelle realtà che ogni giorno operano accanto ai giovani, si possono rafforzare e migliorare questi provvedimenti. Oggi compiamo un passo nella direzione giusta. Lo facciamo scegliendo di guardare ai giovani non come destinatari passivi di politiche pubbliche, bensì come protagonisti della crescita economica, civile e democratica del Paese. Perché nessuna nazione può pensare di costruire il proprio futuro senza investire sulle energie, sul talento e sulla libertà delle nuove generazioni. Noi moderati continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro il merito, la formazione, il lavoro, la partecipazione e la responsabilità, nella convinzione che il migliore investimento che uno Stato possa compiere sia quello sulle proprie ragazze e sui propri ragazzi. Per tutte queste ragioni il gruppo di Non Moderati annuncia convintamente il proprio voto favorevole a questo disegno di legge. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Prima di dare la parola Oltre salutiamo la Presidente della Camera dei Deputati del Messico, l'onorevole Kenia López Rabadán, che oggi è in visita ufficiale alla Camera dei Deputati. Grazie e benvenuta. Benvenuta a Montecitorio. Grazie. E quindi diamo la parola alla deputata Zanella. Prego.
2: Grazie, Presidente. Guardi, rispetto a questo disegno di legge che reca la delega al governo finalizzata al riordino organico delle politiche giovanili e alla revisione della disciplina del servizio civile universale, nonché disposizioni immediatamente precettive concernenti la Carta dei Giovani nazionale e l'istituzione dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, notiamo e abbiamo sottolineato nel corso degli interventi anche oggi le luci e le ombre presenti ancora in questa delega al governo. Ma corre l'obbligo, a mio giudizio, di, seppur brevemente, di riprendere anche un ragionamento più complessivo di come queste politiche giovanili si inseriscono all'interno di una prospettiva e di un orientamento più generale delle politiche rivolte ai giovani o comunque che hanno conseguenze forti sul mondo giovanile reale di questo governo. E mi scuserà, Presidente, e i rappresentanti del governo, a cominciare dal Ministro, se io cito succintamente alcune delle misure che mi sembrano più caratterizzare il vostro orientamento. Primo, il primo decreto vostro anti-rave. Quella è stata una misura molto pesante, non certo priva di conseguenze per quanto riguarda il mondo giovanile. E poi i vari DDL, DDL sicurezza, gli inasprimenti penali, la gestione delle piazze, la criminalizzazione di forme di protesta dei giovani, giovani ecologisti. E poi ieri la collega Piccolotti ha sottolineato non solo la carenza, ma veramente il fallimento di quello che riguarda un segmento importante delle politiche rivolte ai giovani, che riguarda il reclutamento del personale e ricercatore e docente universitario. Non ultimo poi punto, e qui sarebbe lungo l'elenco, ma devo chiudere, la modifica del codice penale che abbassa l'età di imputabilità del giovane, portandola dai 14 ai 13 anni. Ecco, non posso non citare questi punti perché hanno un peso anche alla luce di questi. Io ho letto questa delega al governo. Va detto anche che l'orientamento del gruppo sarà verso una valutazione, diciamo, di astensione, un voto di astensione sulla delega stessa, perché in commissione sono stati approvati, come ho già avuto modo di dire, numerosi orientamenti che rafforzano il quadro dei principi e dei criteri direttivi della delega. Si introducono garanzie di inclusione e partecipazione, viene valorizzato il ruolo delle autonomie territoriali, si rafforzano strumenti di monitoraggio, valutazione e trasparenza delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni. Viene rafforzata grazie proprio anche all'approvazione di emendamenti proposti dall'opposizione, la dimensione inclusiva delle politiche giovanili attraverso il riferimento esplicito ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità, disabilità, mediante l'introduzione di principi di parità tra i sessi e non discriminazione. Importante l'istituzione del tavolo tecnico permanente di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome, Comune e Province, con la finalità di assicurare il raccordo indispensabile tra i diversi livelli di governo e la coerenza delle misure territoriali. Anche la tutela dei diritti fondamentali dei giovani viene rafforzata attraverso l'inserimento del diritto alla salute tra gli obiettivi della strategia nazionale per la gioventù. Quanto poi viene poi verrà stabilito in dettaglio dai decreti delegati, anche lì vorremmo avere la verifica. E le disposizioni sulla partecipazione sono state prese in considerazione perché devono essere assolutamente aggiornate, prevedendo strumenti anche digitali di consultazione, raccordando tali processi agli strumenti europei di partecipazione giovanile, quali la Youth Dialogue o la Youth Check. Ebbene, ci pare particolarmente significativa l'introduzione del nuovo criterio direttivo concernente la revisione delle cause di esclusione dal servizio civile universale, anche attraverso la rimodulazione di quelle collegate a condanne penali nel rispetto delle finalità rieducative e inclusive dell'istituto. Questo ci è sembrato un punto molto molto importante. Come gruppo AVS abbiamo sicuramente cercato di portare un contributo nel merito. Sono stati approvati in commissione alcune delle nostre proposte più importanti, significative, che incidono sull'impianto del provvedimento, introducendo elementi riconducibili a tre direttrici fondamentali. Sono costretta a fare una sintesi. Rafforzamento dell'approccio intergenerazionale e della sostenibilità delle politiche pubbliche. L'ampliamento della partecipazione democratica dei giovani, il consolidamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche giovanili. È stato approvato un nostro emendamento che integra il quadro dei riferimenti programmatici della delega, prevedendo che il riordino delle politiche giovanili sia appunto coerente con il diritto dell'Unione Europea, ma non solo, anche con gli atti programmatici dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la strategia europea sull'equità intergenerazionale. E la modifica amplia così il perimetro delle fonti di indirizzo a cui il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega e si introduce quindi in maniera netta, chiara, esplicita la prospettiva della giustizia intergenerazionale quale criterio guida delle politiche pubbliche rivolte ai giovani. Abbiamo anche potuto introdurre criteri, chiudo Presidente, di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti nelle politiche giovanili, prevedendo la possibilità di individuare una soglia limite di partecipazione non inferiore a un terzo degli associati. Ebbene, non ho la possibilità di concludere con un'analisi precisa di tutti gli aspetti positivi che porteranno noi a votare con il voto di astensione. Ma devo fare cenno alle criticità. Mi permetta, Presidente, veramente 30 secondi. L'inserimento del servizio civile nell'ambito delle politiche giovanili rischia di trasformare la difesa, è stato detto anche oggi, non violenta del Paese e l'educazione alla pace in misure che hanno a che fare con altro, tipo l'orientamento professionale o l'attività lavorativa. Altro punto estremamente critico è la clausola di invarianza finanziaria, che non è compatibile con un effettivo miglioramento strutturale del sistema e la qualità del sistema del servizio civile. Ci vuole uno sforzo di finanziamento di questo politico. E inoltre questa delega così ampia rischia ancora una volta di depotenziare il supporto e l'apporto del Parlamento, Ministro. 6 mesi sono molto pochi, noi ci auguriamo che lei sia estremamente veloce, ma naturalmente noi a questo crediamo un po' troppo poco. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Zanella. Deputata Bonetti, prego.
3: Grazie Presidente, Ministro, Sottosegretaria. Vorrei partire in questa dichiarazione di voto con uno che degli slogan che sta diventando purtroppo molto di moda. L'Italia non è un paese per i giovani e, come spesso accade nell'opinione pubblica, ma ancora di più, ahimè, nella politica, quando si codificano slogan, ecco, ci si ferma alla proclamazione, al commento, e non si fa quel necessario passo successivo che è il compito della politica, cioè di quello di far corrispondere al riconoscimento di un problema, di un grande, grandissimo problema, l'implementazione di quelle risposte, delle politiche per dare una risposta e per cambiare la rotta di questo destino. Prima ancora però di arrivare nel merito delle politiche, io credo che sia doveroso soffermarci sulle ragioni di questa affermazione, che in realtà non è un'opinione retorica, è un dato reale, concreto, certificato, se non anche dai dati del numero dei giovani che se ne vanno dal nostro paese o dal numero dei giovani che, pur rimanendo nel nostro paese, sono costretti a rinunciare alle loro aspirazioni familiari, professionali, di vita futura. La ragione profonda, io credo che consista nel fatto che in Italia c'è un muro di fronte ai giovani che impedisce loro di vedere e di avere la prospettiva del futuro. La fatica che i giovani fanno nel nostro paese ad investire su progetti di vita personali, da quelli familiari a quelli professionali, consiste proprio nel fatto che il nostro paese è come se avesse chiuso le finestre, le ante, e avesse tolto dallo sguardo della possibilità e dell'opportunità di questi giovani la visione di un futuro possibile nel nostro paese. Questo è il punto chiave che dobbiamo saper riconoscere, e a questo dobbiamo dare una risposta estremamente concreta. Allora, per riaprire la prospettiva del futuro, noi dobbiamo farci carico della previsione del futuro, dobbiamo farci carico di costruire quegli strumenti che permettano ai giovani non di rimanere ancorati alle nostre scelte di oggi, ma di essere costruttori di una nuova visione di società, che è la visione della società che a loro competerà di vivere, costruire, abitare, ma che a noi oggi compete rendere possibile nella concretezza delle opportunità che offriamo loro. E allora, per fare questo, un paese come il nostro deve smettere di fare quello che troppo spesso ha fatto, cioè investire sul passato. Faccio degli esempi molto concreti. Oggi la possibilità, la qualità dell'investimento, pensiamo ad esempio al credito bancario, è valutata sostanzialmente sulla solidità del passato di una persona. E finora era andata un po' bene, perché al giovane che voleva investire in una propria attività, in un acquisto di una casa, dell'inizio di una vita autonoma, bastava avere alle spalle una famiglia che garantiva quella solidità. In un paese come il nostro, in cui la transizione demografica sta diventando di proporzioni sempre più impattanti, questo sguardo costantemente rivolto alla valutazione del passato e non alla qualità del progetto di investimento futuro, di fatto sta diventando un ostacolo per i giovani per iniziare in modo innovativo a investire in Italia in nuovi percorsi di vita. Secondo punto, noi abbiamo un paese che ha fatto dell'istruzione e dell'educazione uno dei capitoli di spesa pubblica da contenere rispetto alla riduzione demografica. Noi abbiamo la spesa per istruzione che è sostanzialmente quantificata come spesa pro capite, perché nel momento nel quale diminuiscono i nati, diminuiscono il numero dei bambini e delle bambine, delle ragazze e delle ragazze nelle scuole, noi chiudiamo le classi, chiudiamo i plessi scolastici, diminuiamo il numero di insegnanti assunti e quindi di fatto abbiamo una contrazione della spesa pubblica. Qual è però l'effetto perverso di questa politica? Che noi, invece di aumentare la qualità dell'educazione e di istruzione per ogni persona, la manteniamo piatta, ma ovviamente in una diminuzione della popolazione. Questo significherà avere una minore capacità produttiva e competitiva del sistema paese. Anche questo elemento è un elemento che va stravolto e va cambiato proprio il paradigma di fondo. Pensiamo al fatto che nel mondo del lavoro i giovani entrano costando poco alle imprese, mentre chi è più anziano costa tanto alle imprese. Quindi qual è il meccanismo di fatto che si sta verificando, a cui sono indotte le imprese anche per un tema di sostenibilità? Fare uscire le competenze dei più anziani, andando tra l'altro ad aumentare in modo significativo la compagine di chi è fuori dal mondo produttivo e per cui deve essere sostenuto dalla spesa pubblica, dalla previdenza pubblica, sulle spalle dei giovani che entrano nel mondo del lavoro non attraverso una staffetta generazionale che ne riqualifichi le competenze, entrano nel mondo del lavoro sottopagati, con salari troppo bassi e senza gli strumenti per diventare una coorte generazionale davvero produttiva nel mondo del lavoro. Anche questo è un elemento che va corretto. Ecco, vede Ministro, questi tre punti: emancipazione, salari bassi, un'istruzione che non è oggi all'altezza di quella che è la sfida del futuro dell'Italia, sono per noi i punti prioritari su cui abbiamo fatto anche proposte molto concrete. Penso al tema dell'investimento sulla scuola, la scuola dell'obbligo fino ai 18 anni, ma la diminuzione di un anno del percorso scolastico. Penso al tema dell'emancipazione, dell'investimento sull'autonomia dei giovani, anche abitativa, non solo sull'acquisto, ma anche su una politica forte di sostegno agli affitti per i giovani che escono da casa. Oggi ricordiamo a tutti e a tutti noi che la nostra fiscalità dice che se un giovane rimane a carico della sua famiglia e guadagna un po' meno degli 8.000 euro, allora quella famiglia ha uno sconto fiscale, ma noi dovremmo ragionare esattamente al contrario. Lo sconto fiscale, il vantaggio fiscale lo devi avere quando attivi quel giovane e gli permetti di iniziare a essere un nucleo familiare autonomo in una giovane età, anche per contrastare quell'effetto della denatalità che il nostro paese ha. Noi proponiamo, siamo stati i primi, Azione è stato il primo partito, e bene che c'è adesso un dibattito molto acceso non solo nel Parlamento ma anche fuori, a dire serve una fiscalità che abbia diciamo una differenziazione di impatto. Quindi per i giovani servono meno tasse. Noi abbiamo fatto una proposta molto concreta, ce ne possono essere delle altre, ma il principio è: nel mondo del lavoro entri in una prima fase con un'agevolazione fiscale proprio per poter aumentare il tuo reddito disponibile. Ecco, questa visione oggi richiede risposte concrete. Noi anticipo, ci asterremo sulla proposta di legge delega che viene oggi sottoposta al voto di quest'Aula, perché riteniamo che i principi che sono contenuti in questa proposta vadano nella direzione giusta, cioè di dare queste risposte in modo incisivo, concreto, ma nello stesso tempo è una proposta che non ha i profili così definiti da essere chiara e impattante come dovrebbero essere delle politiche, quindi manteniamo un momento di attesa. Mi lasci terminare, Ministro, su un punto che sul quale abbiamo anche dibattuto in quest'aula. Noi pensiamo che si debba cambiare anche un metodo nella valutazione delle politiche pubbliche. L'introduzione della valutazione dell'impatto generazionale è fondamentale. Questo Parlamento deve iniziare a assumere delle decisioni non per l'oggi o per le prossime elezioni politiche, ma per l'impatto che queste decisioni avranno sui nostri figli e sulle nuove generazioni. È un principio costituzionale, quello dell'equità intergenerazionale, ed è un principio che è stato disatteso da politiche come quelle pensionistiche che sono state introdotte, penso a quota 100 e anche alle ultime scelte fatte anche nell'ultima legge di bilancio, che hanno sperperato 1,5 miliardi di euro contro gli interessi dei giovani per tutelare una piccola parte di lavoratori, 250.000, per fargli andare, ricordo, in pensione due mesi prima. Ecco, a fronte di tutto questo, noi, Ministro, ci affidiamo in modo serio alla responsabilità che pensiamo questo Parlamento debba avere in modo condiviso. Quindi ci asteniamo, saremo pronti a sostenere il governo con dei pareri positivi laddove la concretizzazione nei decreti attuativi di questa legge vada nella direzione giusta, nella direzione che abbiamo indicato, ma saremo altrettanto pronti a richiamare la responsabilità del governo ad una responsabilità che oggi compete a voi, ma che compete a tutto il Paese, perché è la responsabilità delle nuove generazioni che non appartengono ad un solo partito. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Deputata Di Lauro, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghi, oggi ci troviamo a discutere una legge delega che, almeno nelle intenzioni, si propone di riordinare le politiche giovanili e il servizio civile universale. Ecco, nessuno mette in discussione che questo sia certamente un obiettivo importante, anzi era necessario intervenire per rendere queste politiche più coordinate, efficaci, più vicine anche ai bisogni reali delle nuove generazioni. Ma proprio perché stiamo parlando di una cosa importante, stiamo parlando del futuro dei giovani italiani, il Parlamento io credo che avrebbe dovuto pretendere una riforma coraggiosa, concreta, partecipata, e invece ci troviamo davanti ad un testo che affida quasi tutto al governo, rinviando le scelte decisive ai decreti legislativi, perché sì, stiamo parlando di una legge delega ed è questo il primo grande limite di questo provvedimento. Che cos'è una legge delega? Una legge delega è quando il Parlamento dà al governo il potere di emanare norme su un determinato tema, come se il governo non avesse già abbastanza poteri. Ecco, quindi assistiamo ad un'ennesima delega molto ampia, nella quale il Parlamento rinuncia a esercitare il proprio ruolo, consegna al governo un margine di discrezionalità, come ho detto poc'anzi, enorme. Lo abbiamo già evidenziato durante l'esame in commissione, lo ribadiamo oggi in dichiarazione di voto. Abbiamo ascoltato durante l'esame in commissione tante belle parole: partecipazione, inclusione, cittadinanza attiva. Sono parole che piacciono anche a noi. Però ecco, ora mi sovviene una domanda: dov'è che sono gli strumenti che rendono queste parole davvero concrete? Perché una cosa è dichiarare di voler coinvolgere i giovani, un'altra è consentire loro di incidere davvero sulle decisioni. Questo testo istituisce, chiede di istituire un osservatorio permanente, introduce richiami allo Youth Check, rafforza alcuni strumenti di coordinamento europeo. Sono elementi positivi che abbiamo ottenuto anche grazie al contributo migliorativo apportato durante l'esame in commissione, ma resta una criticità di fondo. Il potere decisionale continua a essere fortemente concentrato nelle mani del governo, lo ripetiamo, mentre gli organismi che rappresentano i giovani mantengono un ruolo prevalentemente consultivo. Noi avevamo proposto qualcosa di diverso. Avevamo chiesto che il Consiglio nazionale dei giovani non fosse semplicemente ascoltato, ma che il suo contributo assumesse un peso reale nei processi decisionali. Avevamo proposto meccanismi strutturati di coprogrammazione affinché i giovani non fossero semplici destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti della loro formazione e costruzione. Tutti questi emendamenti, questi nostri emendamenti, sono stati respinti. Ecco, la partecipazione non è un questionario da compilare, un'opinione da dare, un sondaggio. La partecipazione significa condividere il potere con i giovani, condividere le decisioni con i giovani. Se i giovani possono parlare, possono esprimersi, però poi non possono incidere. Non stiamo parlando di partecipazione, stiamo parlando di una cortesia istituzionale, magari, una cortesia. C'è poi un altro punto sul quale non possiamo non esprimere una forte contrarietà. Questo provvedimento introduce le cosiddette comunità giovanili, prevedendo la partecipazione anche di soggetti con finalità lucrative. Ecco qui, è questo uno dei punti più critici, più delicati di questo provvedimento. Ecco, noi non siamo contrari alla collaborazione tra pubblico e privato quando questa è regolata, trasparente. Però qui non ci sono limiti chiari, non esistono criteri definiti, non esistono garanzie adeguate sul rapporto tra interesse pubblico e interessi economici. Per questo avevamo presentato emendamenti molto chiari: escludere gli enti a scopo di lucro dalle comunità giovanili e investire invece nella realizzazione di vere infrastrutture civiche di prossimità, spazi pubblici nei quali i giovani possono incontrarsi, fare cultura, sviluppare partecipazione, innovazione sociale e cittadinanza attiva. Anche tutte queste proposte sono state bocciate. E quindi un'altra domanda diventa inevitabile: chi controllerà questi spazi? Chi garantirà che non diventino luoghi condizionati da interessi economici o da logiche estranee all'interesse generale? I giovani non hanno bisogno di nuovi contenitori in cui essere inseriti, manovrati. Hanno bisogno di spazi liberi, liberi dalla propaganda, dagli interessi economici, da chi vuole trasformare la partecipazione in consenso. E c'è poi un'altra grande assenza che riguarda e attraversa tutto il provvedimento, che è la disponibilità di risorse economiche. La clausola di invarianza finanziaria compare praticamente ovunque. Si parla di contrasto alla povertà educativa, di benessere psicologico, di orientamento, di lavoro, di imprenditorialità. Ma tutto questo continua a voler essere costruito in realtà senza garantire alcuna risorsa, senza investimenti. Quindi ecco, a tale di prova, no, di quanto in realtà poi il benessere psicologico che ho citato poc'anzi dei giovani non sia una priorità di questo governo, io voglio segnalare che da 3 anni in Commissione Cultura è ferma la mia proposta di legge sull'introduzione del servizio di psicologia scolastica, un servizio in presenza, un servizio strutturale. Ecco perché è ferma, perché non ci sono le risorse. Quindi evidentemente, appunto, questa non è una priorità di questo governo, il benessere dei giovani non è una priorità di questo governo. E poi infine, ma non per ultimo, viene superato il fondo che era stato previsto per la Carta Nazionale durante il governo Conte e non si sa se, come e quando continuerà a funzionare la Carta Giovani Nazionale. Allora permettetemi quindi di dirlo con chiarezza: quando una legge elenca tanti diritti ma non mette né un euro in più per garantirli, è una legge che non sta in realtà costruendo una nuova realtà, un nuovo futuro, ma si sta limitando a scrivere solo un elenco di buone intenzioni. Ancora più delicata, ed è stata dibattuta anche poc'anzi in aula, è la questione del servizio civile universale. Il servizio civile è nato come un'esperienza di cittadinanza, come esperienza di solidarietà, e questa identità avrebbe meritato certamente di essere rafforzata. Invece si rischia di essere diluita dentro una delega che insiste poi in realtà soprattutto solo su razionalizzazioni amministrative e sulle procedure, senza ribadire con forza il valore costituzionale e civile del servizio civile universale. Noi non vogliamo che il servizio civile diventi uno strumento residuale di politica sociale. Noi vogliamo che venga percepito, e neanche vogliamo che venga percepito, come una sorta di manodopera a basso costo. Noi vogliamo che continui a rappresentare un'esperienza di crescita personale, di solidarietà, di formazione civica. E proprio perché abbiamo a cuore questa istituzione, noi appunto avevamo chiesto maggiori garanzie. Ricordiamo tutte le vicende di cui pure si è parlato, emerse qualche tempo fa, sul tentativo di piegare organizzazioni giovanili a logiche di appartenenza politica. Mi riferisco all'inchiesta condotta da Fanpage su Gioventù Nazionale, dove nelle immagini dell'inchiesta si vedeva come alcuni dirigenti dell'organizzazione giovanile descrivevano il servizio civile come una sorta di modo per fare cassa, no? Le frasi nelle chat dicevano proprio questo, che i soldi vengono dallo Stato, no, non dobbiamo fare nulla, però noi gradiremmo una buona offerta, queste erano le frasi. Ecco, allora è evidente che i pericoli ci sono. Certamente sarebbe stato necessario avere in questa legge delega regole molto più rigorose sulla trasparenza, sull'autonomia e sui controlli. E questo non è stato fatto, questo è il motivo per cui, un altro dei motivi per cui il nostro giudizio rimane critico. Noi immaginiamo politiche giovanili completamente diverse, politiche che investano sulle aree interne, che riducano il divario digitale, che garantiscano servizi realmente accessibili, che costruiscano occasioni di autonomia e non solo slogan sull'autonomia, che mettano al centro, l'abbiamo detto poc'anzi, la salute mentale, l'educazione sesso-affettiva, e attenzione, l'educazione sesso-affettiva. Io non capisco perché questa maggioranza continua ad avere paura di questa parola, perché si sia convinta che professionisti, psicologi, educatori, professionisti dell'età evolutiva vadano nelle scuole ad raccontare a bambini o a ragazzini che devono cambiare genere, che come fare sesso. Non è questo, non si capisce perché questa furia ideologica continua ad abbattersi contro i giovani. La vera sfida non consiste nei giovani, né dire ai giovani che sono importanti e basta. La vera sfida consiste nel costruire istituzioni che abbiano il coraggio di fidarsi di loro, perché se continuiamo a dire ai giovani che devono fidarsi della politica, delle istituzioni, ma non ricevono in cambio la stessa fiducia, il patto democratico si spezza. Ogni volta che un giovane lascia l'Italia non perdiamo soltanto un ragazzo o una ragazza, ma perdiamo un pezzo del nostro presente e del nostro futuro. E ogni volta che un giovane rinuncia a impegnarsi, a partecipare, a credere nelle istituzioni perché non vede prospettive, è la democrazia stessa che si impoverisce. Concludo, Presidente. Il futuro dei giovani, ecco, noi non crediamo che si costruisca con una legge delega, avremmo gradito molta più partecipazione, più inclusione, si costruisce con il coraggio di scegliere, con gli investimenti e, ripeto, con la fiducia. Quello che c'è in questo disegno di legge sicuramente è qualcosa, appunto, dei principi positivi li vediamo, però non è certamente abbastanza. E quindi, per tutte le ragioni che ho elencato, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, deputata Di Lauro. Deputata Patriarca, prego.
5: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Governo. Il provvedimento che oggi esaminiamo si inserisce in un contesto più ampio che riguarda le politiche per i giovani e quindi il futuro del nostro Paese. Troppo spesso ci siamo trovati a discutere dei nostri giovani usando come chiave di lettura quella del problema del costo sociale, del welfare difensivo. Oggi ribaltiamo questo paradigma. I giovani non sono un capitolo di spesa da razionalizzare, ma la principale infrastruttura strategica e umana di cui dispone il nostro Paese. Anche per questo, come Forza Italia, voteremo a favore di questo provvedimento e lo faremo con convinzione. Parlare di giovani significa parlare della capacità dell'Italia di immaginare se stessa negli anni che verranno. Significa interrogarsi non soltanto sulle opportunità che siamo in grado di offrire alle nuove generazioni, ma anche sul ruolo che riconosciamo loro nella costruzione della nostra società. Abbiamo il dovere di considerarli protagonisti, soggetti attivi di crescita, innovazione e partecipazione. Il testo in esame si muove in questa direzione, attraverso il riordino delle politiche giovanili, il rafforzamento degli strumenti di coordinamento, l'istituzione di organismi permanenti di confronto e raccordo, la costruzione di una strategia nazionale che consenta di superare frammentazioni e sovrapposizioni. È importante il tentativo di costruire una visione più organica delle politiche dedicate ai giovani, mettendo in relazione istruzione, formazione, lavoro, partecipazione, inclusione sociale, salute, benessere, sostegno ai percorsi di autonomia e attenzione alle situazioni di vulnerabilità. E c'è tutto questo in questo provvedimento sul servizio civile universale. Esiste una narrazione logora che attraversa
4: certi ambienti culturali e anche certi settori della politica, secondo cui le giovani generazioni sarebbero distaccate, individualiste, poco inclini all'impegno collettivo. Noi questa narrazione la dobbiamo respingere perché è falsa ed è ingiusta. È falsa perché ogni anno decine di migliaia di ragazze e di ragazzi scelgono liberamente di dedicare un anno della propria vita al servizio della comunità. È ingiusta perché riduce a stereotipo una generazione che invece merita rispetto ed opportunità. Il servizio civile universale è una delle risposte più autentiche che le istituzioni possono dare a tutte quelle domande che i giovani avanzano. Non è assistenzialismo, non è occupazione di parcheggio, è un percorso che un giovane decide di fare per misurarsi con la realtà, per rendersi utile, per crescere come persona e come cittadino. È esattamente il contrario di quella cultura della dipendenza che noi di Forza Italia abbiamo sempre combattuto. È una scelta libera che nasce dalla volontà di mettersi a disposizione degli altri, la scelta di una generazione che vuole assumersi una responsabilità, che vuole rendersi utile, che vuole mettere a disposizione energie, tempo, capacità e sensibilità per costruire il bene comune. A noi sta a cuore che l'esperienza del servizio civile non rimanga un episodio nella biografia personale di chi l'ha vissuta, ma che lasci una traccia riconoscibile, certificata e spendibile, che le competenze acquisite sul campo, e parliamo di competenze reali, organizzative, relazionali ed umane, vengano riconosciute formalmente dal sistema. Non è un dettaglio tecnico, è una questione di rispetto per chi ha investito tempo ed energie in un progetto collettivo. Il servizio civile mette i giovani a contatto con realtà sociali diverse, con fragilità che talvolta non hanno mai incontrato, con bisogni concreti delle persone, con il valore della solidarietà quotidiana. Permette loro di operare nel sociale, nella tutela del patrimonio culturale, nella protezione civile, nell'assistenza alle persone più fragili, nella valorizzazione dei territori e dell'ambiente, ma soprattutto permette loro di comprendere che i diritti e i doveri non sono concetti astratti, diventano esperienza vissuta ed è un'esperienza che contribuisce e contribuirà a formare cittadini più consapevoli, più maturi e più preparati. Noi come Forza Italia abbiamo sempre creduto nella libertà individuale, nel merito e nella responsabilità personale e il servizio civile universale è, nella sua essenza, un atto di libertà responsabile. Questa è la visione politica che sorregge il nostro voto favorevole, una visione in cui lo Stato non sostituisce i giovani nelle loro scelte, ma crea le condizioni perché quelle scelte possano essere consapevoli e per questo pienamente esercitate e pienamente valorizzate. Una società cresce quando riesce a creare legami, quando riesce a sviluppare senso di appartenenza e responsabilità condivisa. Abbiamo bisogno di rafforzare questo senso di appartenenza, abbiamo bisogno di giovani che sentano di avere un posto nella società e che percepiscano che il proprio contributo è importante. Abbiamo bisogno di istituzioni capaci di ascoltare le nuove generazioni, di coinvolgerle, di renderle partecipi nelle scelte che riguardano il futuro del Paese. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Investire sui giovani significa investire sul merito, sulle opportunità, sulla partecipazione e sulla responsabilità. Significa costruire percorsi che consentano ai ragazzi di sviluppare pienamente i propri talenti e di sentirsi protagonisti della vita nazionale. Voglio chiudere questo mio intervento con le parole di uno dei padri della nostra sociologia, Achille Ardigò, che ricordava come la solidarietà non è un sentimento vago, ma il tessuto connettivo che trasforma una massa di individui isolati in una comunità di cittadini responsabili. Ecco, il servizio civile universale fa esattamente questo, trasforma la libertà personale in energia collettiva, applicando quel principio di sussidiarietà circolare che è da sempre nel DNA di Forza Italia. Per questo bisogna investire sulle nuove generazioni e investire sulle nuove generazioni significa credere nel futuro della nostra nazione. Con questo provvedimento non stiamo semplicemente riordinando delle norme, stiamo firmando un patto intergenerazionale fondato sul merito, sul coraggio e sulla responsabilità condivisa. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie, deputata Patriarca. Onorevole Giagoni, prego.
6: Grazie Presidente. signor Ministro, colleghe e colleghi, onorevoli, il provvedimento che oggi approviamo lascerà un segno profondo per le nuove generazioni. È un atto concreto che punta a ricostruire e richiamare quella fiducia che i nostri giovani, troppo spesso delusi, non intendono più concedere alla politica. Con questo provvedimento tracciamo una linea stabile, solida e di lungo periodo. Non una legge bandiera, non uno spot, ma stiamo costruendo un'infrastruttura sociale per il futuro della nostra nazione. E lo facciamo facendo finalmente chiarezza, separando e valorizzando due ambiti che spesso sono stati confusi, ma che rispondono a esigenze diverse e complementari. Da un lato ci sono le politiche giovanili, che hanno il compito strategico di dare ai ragazzi gli strumenti per emanciparsi, studiare, fare impresa, lavorare e trovare la propria strada in autonomia. Dall'altro lato c'è il servizio civile universale, che rappresenta la massima espressione del dovere civico e del legame comunitario. Il servizio civile non è un ammortizzatore sociale e non è una politica passiva di sostegno, è la scelta consapevole di chi decide di rimboccarsi le maniche per mettersi a servizio degli altri. Politiche giovanili e servizio civile che corrono su binari paralleli verso un unico obiettivo: maturità, responsabilità, futuro dei nostri ragazzi. Questo provvedimento smantella le barriere burocratiche, avvicinando le istituzioni ai bisogni reali dei giovani. Dare la possibilità ai giovani di mettere a frutto il proprio talento e di costruire il proprio domani con le loro forze. Questa è una priorità per tutti noi, per quest'Aula, per l'Italia. I giovani non chiedono scorciatoie, non chiedono privilegi, chiedono di potersi costruire un futuro. C'è un principio cardine come centrodestra che rivendichiamo anche come Lega con forza. I giovani non possono più essere passivi destinatari delle decisioni della politica. I giovani devono esserne i protagonisti. Ascoltarli non può e non deve essere un rito simbolico, una concessione di facciata. Nessuna politica giovanile può essere davvero efficace se viene calata dall'alto, senza l'apporto di chi quella realtà la vive sulla propria pelle ogni giorno. Per questo accogliamo con grande favore gli strumenti di consultazione e il rafforzamento della partecipazione nel testo. Il dialogo con le organizzazioni giovanili diventa finalmente parte integrante, strutturale e obbligatoria dell'azione pubblica. Questo principio si applica su entrambi, politiche giovanili e servizio civile universale. Rimanendo in tema di servizio civile, chi sceglie di dedicare un anno della propria vita alla comunità compie un gesto di straordinario valore civico. È un'esperienza che forma i cittadini ancor prima che i lavoratori. Si impara il significato delle responsabilità, della solidarietà e del sacrificio. Per questo era doveroso intervenire sul piano normativo, semplificando le procedure e riordinando la disciplina per dare massima efficienza al sistema, senza mai barattare la qualità e la rigidità dei controlli. Nel corso dell'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente migliorato grazie a un confronto serio e costruttivo tramite il coinvolgimento delle regioni, di ANCI, dell'UPI e attraverso un tavolo tecnico permanente, convinti che le migliori politiche pubbliche nascano dalla sinergia istituzionale e mai dall'isolamento. L'aspetto più importante, voluto a gran voce e con determinazione, che rivendichiamo è l'emendamento a nostra firma, che trasformerà un anno di servizio, tra virgolette, in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato da inserire nel curriculum per trovare lavoro, oltre ad essere un passepartout nei concorsi pubblici, questo già destinato nel decreto della pubblica amministrazione del 2023, un 15%, quindi nei concorsi destinato a chi fa questo servizio, svolge questo servizio. E crediti, anche già inseriti in altri provvedimenti, formativi universitari. Insieme a questo il potenziamento della Carta Giovani Nazionale, l'istituzione dell'Osservatorio Permanente vanno esattamente nella stessa direzione. Smettere di rincorrere le emergenze e piantare i pilastri solidi capaci di durare nel tempo. Diciamolo chiaramente e senza paura, le leggi da sole non cambiano la realtà, ma possono creare le condizioni perché il talento dei nostri giovani non venga disperso. Perché l'entusiasmo trovi un varco e perché ogni ragazzo e ogni ragazza possano sentire che l'Italia crede nelle loro capacità e scommette sul futuro. Ritagliarsi uno spazio importante nella società, quello spazio che con la ricetta vecchia delle opposizioni non avrebbe di certo trovato tramite il reddito di cittadinanza. Bravo. Condannati, intrappolati verso uno spazio chiamato divano. Un'assistenza di Stato che spegne il futuro dei giovani e uccide la dignità delle persone. Mettere, e soprattutto il risalto, la nostra visione con questo provvedimento è investire nelle nuove generazioni con lungimiranza per garantire la sopravvivenza e la prosperità della nostra Italia. Per queste ragioni, con la massima convinzione e con la testa e con il cuore rivolto al futuro dei nostri giovani, il gruppo Lega esprime parere favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole Giagoni. Deputata Filippini, prego.
7: Grazie signor Presidente. Colleghe e colleghi, signor Ministro, Sottosegretario Siracusano, c'è una domanda che dovrebbe accompagnare ogni Parlamento quando discute di giovani. Che paese stiamo consegnando alla generazione che verrà dopo di noi? È una domanda semplice, ma racchiude tutta la responsabilità di chi oggi ha il privilegio di legiferare, perché le politiche giovanili raccontano quale idea abbiamo dell'Italia di domani e forse dovremmo affrontare questa discussione con un po' di più umiltà. La maggior parte di noi appartiene a generazioni che hanno conosciuto un paese diverso, un paese in cui il primo lavoro arrivava prima. Lasciare la casa dei genitori era un passaggio naturale. Acquistare un'abitazione era difficile, ma possibile. Mettere al mondo un figlio era una scelta impegnativa, non un salto nel vuoto. Oggi chiediamo continuamente ai giovani di avere fiducia nelle istituzioni, nella politica, nel lavoro, nel futuro. Ma prima dovremmo chiederci se siamo ancora noi, come classe dirigente, a meritare quella fiducia. Il futuro non è diventato meno credibile per caso. Lo è diventato attraverso decisioni rinviate, occasioni perdute, investimenti insufficienti. È una responsabilità che appartiene a tutti noi e nessuno può pensare di scaricarla sulle nuove generazioni. I dati richiamati nella relazione tecnica che accompagna questo testo, questa legge delega, sono eloquenti, inequivocabili. L'Italia è uno dei paesi, ahimè, più anziani d'Europa. L'indice di vecchiaia è passato dal 179,4% del 2020 al 199,8% del 2024. In poco più di 20 anni abbiamo perso, naturalmente in temi demografici, quasi 3,5 milioni di giovani sotto i 35 anni. Non è però soltanto una questione demografica, è una questione sociale, economica e democratica. Per troppi ragazzi l'autonomia è diventata un traguardo sempre più lontano. Si studia di più, più a lungo, si entra più tardi nel mercato del lavoro e si vive molto più a lungo nella precarietà. Diventa più difficile ottenere un mutuo, acquistare una casa e naturalmente costruire una famiglia. E a tutto questo si aggiungono il disagio psicologico, la povertà educativa e quello di cui abbiamo parlato molte volte in commissione e anche qui in aula, le disuguaglianze territoriali. Allora dovremmo smettere di ripetere che i giovani hanno paura di diventare adulti. La verità è un'altra, è che noi abbiamo reso tutto questo molto più difficile. Eppure, nonostante tutto, le nuove generazioni continuano a dimostrare un senso di responsabilità che spesso noi adulti non sappiamo riconoscere fino in fondo. Studiano, lavorano, fanno volontariato, animano associazioni, si prendono cura delle persone più fragili, scelgono il servizio civile, costruiscono reti di solidarietà. Non chiedono privilegi, chiedono che il futuro torni ad essere una promessa credibile.

pregiudiziale, anzi, il testo che oggi arriva in aula è migliore di quello che era stato presentato inizialmente dal governo. È stato migliorato grazie al lavoro di commissione, alle audizioni, al confronto parlamentare, al contributo delle opposizioni. Ed è giusto riconoscerlo, perché è così che dovrebbe funzionare il Parlamento. Non come un luogo in cui si ratificano le decisioni già prese, ma come il luogo in cui le leggi vengono migliorate attraverso il confronto. E nel corso dell'esame sono stati introdotti elementi importanti. È stato rafforzato il riferimento alla strategia europea per la gioventù e agli obiettivi delle Nazioni Unite, è stato inserito il principio dell'equità intergenerazionale ricordato più volte dalle colleghe, è stata dedicata maggiore attenzione ai giovani che vivono in condizioni di vulnerabilità, marginalità e disabilità. Sono stati valorizzati la parità di genere, altro elemento introdotto in commissione, il contrasto alla povertà educativa, il diritto alla salute, altra novità, e il principio di non discriminazione. Sono miglioramenti significativi, li riconosciamo senza esitazione, perché crediamo nel ruolo del Parlamento e nella qualità del confronto democratico. Ma proprio perché il testo è stato migliorato, emerge ancora più evidente il suo limite politico. Sono cresciuti i principi, non sono cresciuti nella stessa misura le risposte. Questa legge riordina, coordina, programma, ma non cambia in modo sostanziale le condizioni materiali nelle quali vivono oggi milioni di giovani italiani. Ed è qui che emerge la differenza. Non stiamo discutendo sull'importanza dei giovani, su questo siamo tutti d'accordo. La differenza riguarda il posto che i giovani occupano nelle priorità del Paese. Per noi le politiche giovanili non sono un settore dell'amministrazione pubblica, sono il criterio con cui dovrebbe essere valutata ogni scelta del governo sul lavoro, sulla scuola, sull'università, sulla casa, sulla salute mentale, sulla mobilità sociale, sulla natalità, sulle aree interne, sulla transizione ecologica. Perché ogni scelta che migliora o peggiora le opportunità delle nuove generazioni è a tutti gli effetti una scelta di politica giovanile. E allora non basta scrivere la strategia nazionale. Il punto è avere il coraggio di orientare le scelte di bilancio, il diritto allo studio, le politiche abitative, il lavoro, gli investimenti pubblici verso un obiettivo preciso. Costruire un paese che torni ad offrire ai giovani opportunità reali di autonomia, di partecipazione e di futuro. E poi c'è un altro punto sul quale crediamo si misuri la qualità di una politica per le nuove generazioni. Troppo spesso gli adulti continuano a costruire politiche per i giovani. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di costruire il paese con i giovani. Può sembrare una differenza di linguaggio, in realtà è una differenza di visione. I giovani non possono essere considerati semplici destinatari delle decisioni pubbliche, devono concorrere a costruirle, partecipare alla definizione delle priorità, condividere le responsabilità delle scelte che riguardano il loro futuro. Per questo abbiamo apprezzato il rafforzamento degli strumenti di partecipazione introdotto durante l'esame parlamentare. Ma la partecipazione non può esaurirsi in una consultazione. Partecipare significa poter incidere, significa poter cambiare le decisioni, significa sentirsi parte della Repubblica, non semplicemente ascoltati. È questo il senso più autentico dell'articolo 3 della nostra Costituzione, quando affida alla Repubblica il compito di rimuovere, di fatto, come volle introdurre la più giovane costituente della nostra storia, Teresa Mattei, gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Non basta chiedere ai giovani di assumersi responsabilità, occorre dare loro le condizioni per esercitarle davvero. E lo stesso ragionamento vale per il servizio civile universale. Il servizio civile rappresenta una delle intuizioni più alte della nostra Repubblica. Nasce dall'idea che la difesa della patria
possa realizzarsi anche attraverso la solidarietà, la coesione sociale, la tutela dei più fragili, la cura dei beni comuni. È un'esperienza di cittadinanza attiva, di crescita personale e di educazione alla responsabilità. Per questo condividiamo le osservazioni che sono state formulate durante l'audizione dagli enti, in particolare

0: Dal terzo settore. È giusto valorizzare anche le competenze che il servizio civile consente di acquisire, perché rappresentano un patrimonio importante per il percorso di vita di tanti ragazzi e ragazze. Ma quelle competenze sono una conseguenza, non la sua ragion d'essere. Il servizio civile non nasce per sostituire il mercato del lavoro, nasce per formare cittadini consapevoli ed è questa la sua ricchezza più grande. Nei giorni scorsi il mio territorio, il Vicenza e Verona, hanno vissuto un dolore che ha colpito un'intera comunità. Un giovane sacerdote salesiano, Don Francesco Andreoli, e un giovanissimo animatore, Alberto Fioretto, sono morti in un tragico incidente sulla pedemontana veneta. Don Francesco aveva scelto di dedicare la sua esistenza ai ragazzi. C'è una frase che è stata ritrovata dopo nel suo testamento spirituale. Ha voluto essere sepolto con la maglietta e le scarpe per correre. Continuate a correre anche per me. Io continuerò a correre nei miei ragazzi. Credo che in queste parole ci sia una delle definizioni più belle di cosa dovrebbero essere le politiche giovanili. Noi adulti non siamo chiamati a correre al posto dei giovani, siamo chiamati a rimuovere gli ostacoli che impediscono loro di correre, a dare fiducia prima di chiederla, ad aprire strade e non indicare percorsi obbligati, poiché nessuna generazione costruisce il suo futuro se quella precedente continua a decidere tutto al suo posto. Ed è questa la responsabilità della politica. Mettere i giovani nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio talento, la propria libertà e la propria capacità di immaginare un paese migliore avrebbe richiesto una legge più coraggiosa, una legge che accanto ai principi mettesse in campo strumenti e risorse più forti. Non è stato fatto. Allora, questo paese diventa davvero vecchio non quando aumenta solo l'età media della popolazione, diventa vecchio quando smette di investire nelle nuove generazioni. Noi non vogliamo rassegnarci a quest'idea d'Italia. Vogliamo un'Italia che consideri i ragazzi una promessa da, non una promessa da evocare nei discorsi, una categoria da consultare di tanto in tanto. Vogliamo un'Italia che li riconosca come cittadini del presente, protagonisti delle scelte pubbliche e della crescita della nostra comunità nazionale.
1: Grazie deputata Filippin. Ultimo intervento, l'onorevole Ciocchetti, prego.
2: Grazie Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il signor Ministro Andrea Bodi per la disponibilità che ha mostrato nei lavori in Commissione, per aver dialogato con tutti i componenti della Commissione stessa e aver aperto anche alla modifica di alcune parti della legge delega. Come ho ricordato prima, più di 30 emendamenti sono stati approvati, molti presentati dai colleghi dell'opposizione, in una condivisione di percorso che credo in qualche modo dovrebbe essere testimoniata anche con una maggiore apertura alla legge delega che viene proposta, che credo che faccia uno sforzo particolarmente importante. Lo sforzo intanto di fare un'operazione di coordinamento, cosa che probabilmente non c'è mai stata, tra tutti i ministeri, quando parliamo di politiche giovanili, per la prima volta questa legge delega fa una scelta strategica. Cioè, intorno al Dipartimento per le politiche giovanili si costruisce un'attività multiprofessionale e multidimensionale che coinvolge in ogni atto e in ogni azione che si farà verso i giovani e verso le politiche giovanili da parte di tutti i ministeri, da parte di tutte le istituzioni pubbliche. Mi dispiace che questo non sia stato apprezzato nel dibattito che in qualche modo è stato fatto intorno a questa legge delega. Ringrazio chiaramente anche il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, gli uffici della 12ª Commissione, il Presidente Cappellacci per il lavoro che ci ha consentito di fare e di portare a termine all'interno di quest'Aula il dibattito intorno a questa legge delega che per noi è molto importante e molto significativa. Dicevo, il dibattito è stato intenso e serio. Nel merito di ogni singolo emendamento, di ogni articolo che siamo andati a discutere. ci sono state scelte strategiche. L'istituzione del tavolo tecnico con tutte le realtà territoriali, altra novità, proposta con un emendamento del relatore, ma che in qualche modo abbinava anche emendamenti che venivano dall'opposizione, significa che da domani, quando la legge sarà approvata e quando i decreti attuativi saranno attuati, noi avremo finalmente il fatto che il governo e il dipartimento si confronterà a pieno titolo all'interno di un tavolo tecnico con le regioni, i comuni e le province e con tutti gli organismi maggiormente rappresentativi dei giovani. Cioè, altro che i giovani subiscono le scelte del governo o di qualcun altro, qui c'è una condivisione all'interno di strumenti chiari e precisi e definiti già, che non saranno definiti nel decreto legislativo. Questa è una norma precettiva, cioè che già esiste e che già in qualche modo individua un percorso chiaro e preciso. Come dicevo, anche nel tavolo tecnico ci saranno rappresentate le comunità giovanili, altro tema che non è stato affrontato nel dibattito. E come dicevo, questo atto strategico del coordinamento delle attività per i giovani insieme a tutti i ministeri e con la rappresentanza delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative, credo che sia un fatto importante che non deve aspettare il decreto legislativo, ma sono cose che quando la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale saranno immediatamente operative. E credo che sia un passaggio di livello particolarmente importante e particolarmente significativo. Definire la strategia nazionale di attraverso atti programmatori per la gioventù di durata quinquennale è un altro passaggio che cambia la prospettiva delle politiche in favore dei giovani. Avere un ampio periodo in cui si affrontano le questioni che riguardano non soltanto per le politiche giovanili di competenza del Dipartimento Giovani, ma che riguardano tutto il governo, che riguardano tutti i ministeri, che riguardano tutte le istituzioni pubbliche che si interessano di politiche e di atti in favore dei giovani. È un particolare, anche questo, molto importante. Durata quinquennale nell'ambito dell'osservatorio permanente per le politiche giovanili. Aver definito processi chiari di inclusione, di autonomia e di protagonismo è altro aspetto che mi preme voler sottolineare in questo intervento. Aver definito corretti stili di vita, benessere psicofisico, tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute e il diritto allo studio, il contrasto alla povertà educativa, sono tutti concetti particolarmente importanti che per noi sono punti di riferimento essenziali. La formazione, l'orientamento professionale, che va nel senso della strategia che questo governo ha portato avanti in questi anni, legato alle materie STEM, legato alla valorizzazione delle attività professionali, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la coesione sociale, per l'accesso al credito e all'autoimprenditorialità. Sono fatti che riguardano una cultura che in qualche modo deve e può essere portata ai giovani. Il ruolo importante che viene riconosciuto ancora di più di quello che c'è oggi al Consiglio Nazionale dei Giovani e dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, che diventano sempre di più protagonisti nell'azione delle politiche verso i giovani. La piena condivisione con gli strumenti e le politiche europee per i giovani è una delle linee guida all'articolo 1 di questa legge delega, che adegua e deve adeguare tutti gli strumenti anche alle politiche europee. I decreti legislativi dovranno essere fatti entro 6 mesi, così come dice la legge delega, e il Ministro si è impegnato in Commissione a fare in modo che i decreti legislativi abbiano certamente i passaggi come previsti dalle leggi, con i pareri delle commissioni competenti che potranno dare condizioni e osservazioni dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, ma anche a discuterne in maniera informale durante il corso della redazione dei decreti legislativi, con la possibilità quindi anche di poter, dal punto di vista parlamentare, di poter dare delle idee e delle indicazioni. Per la parte relativa al servizio civile universale, si vuole adeguare la legge del 6/3/2017 numero 40 attraverso la semplificazione, attraverso una migliore programmazione, valorizzando le competenze e le capacità progettuali degli enti del servizio civile universale, rivedere il sistema dei controlli, rafforzare il sistema dei controlli, certamente in un campo di semplificazione, ma anche poter consentire che chi ha concluso senza demerito il servizio civile universale abbia questo titolo di riserva nei concorsi che le istituzioni pubbliche dovranno fare, definire piani triennali per il servizio civile universale e poi la collaborazione con le altre istituzioni, servizio civile digitale, servizio civile ambientale, servizio civile agricolo, il giubileo, tante attività che sono state fatte e che saranno continuate a portare avanti con impegno particolarmente importante. Tra dicembre 2022 e marzo 2026 sono stati emanati 11 avvisi e 11 bandi per oltre 265.000 posizioni. Sono pervenute oltre 450.000 domande. L'attuazione completa dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la testimonianza anche del lavoro importante che il Dipartimento ha fatto, e la definizione e il lavoro per i corpi civili di pace. Per rispondere anche a tanti che hanno parlato di questo, è uno dei profili essenziali del servizio civile universale che non c'è bisogno di ribadirlo, perché già fa parte del ragionamento e della logica del servizio civile universale. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 55.000 iscritti partecipanti al servizio civile universale. Con il Ministero del Lavoro si sta definendo la possibilità di attestare le competenze maturate nel percorso di, vado a terminare, nel percorso del servizio civile universale. Tante altre iniziative che saranno presentate e che consentiranno davvero di far diventare sempre più importante questo grande servizio. Quindi alla fine di questo intervento e del lavoro che è stato fatto ribadisco il parere favorevole del gruppo di Fratelli Italia, ringraziando di nuovo il Ministro Abodi e il Governo Meloni per il lavoro importante che sta facendo sulle politiche giovanili e sul servizio civile universale. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciocchetti. Sono dunque così esaurite le dichiarazioni di voto finale e, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Prima di indire la votazione nominale rammento a tutti che subito dopo avremo la commemorazione del 10° anniversario del disastro ferroviario di Andria, per cui, qualora lo riteneste, sarebbe opportuno che rimaniamo tutti quanti in aula. Quindi indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2825A, disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. La votazione è aperta. Sì, sì. Sì, un attimo il collega Pagano. Collega caro tenuto, ha votato. Sì, ha votato. Pagano soltanto, quindi votazione chiusa. presenti 253, favorevoli 139, la Camera approva. Secondo le intese intercorse, lo svolgimento degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali sono previste votazioni è rinviato alla prossima settimana. L'Assemblea non terrà quindi seduta nella giornata di giovedì 9 luglio. E passiamo adesso alla commemorazione in occasione del decimo anniversario del disastro di Andria.

Colleghe e colleghi, il prossimo 12 luglio saranno trascorsi 10 anni dalla tragedia ferroviaria provocata dalla collisione frontale avvenuta al chilometro 51 della ferrovia Bari-Barletta fra 2 treni della società Ferrotranviaria che transitavano in direzioni opposte nelle campagne tra le stazioni di Andria e Corato, in una parte del tracciato ancora a binario unico alternato. Nell'incidente persero la vita i macchinisti di entrambi i convogli, il capotreno del convoglio partito da Corato e un dirigente ferroviario, oltre a 19 passeggeri e ad un agricoltore colpito dai rottami mentre era al lavoro nel proprio podere. È stato il più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Puglia e la regione stessa ha organizzato ad Andria proprio il prossimo 12 luglio una cerimonia in ricordo delle vittime, cerimonia alla quale prenderà parte anche il Presidente della Repubblica. Nel disastro ferroviario rimasero feriti anche 51 passeggeri, oltre al capotreno del convoglio partito da Andria. Quest'ultimo e il capostazione di Andria nel giugno 2023 sono stati ritenuti responsabili in primo grado dal Tribunale di Trani, responsabilità poi confermata dalla Corte di Appello di Bari nel settembre del 2025. A seguito dell'inchiesta giudiziaria sono stati invece assolti sia il capostazione di Corato che tutti gli altri imputati, tra i quali gli ex amministratori e dirigenti dell'impresa che gestisce la linea ferroviaria. A fronte del riconoscimento dell'errore umano quale causa della tragedia, non possiamo che auspicare che sulle tratte ferroviarie sia costantemente assicurato il controllo del pieno rispetto di tutte le procedure poste a presidio della sicurezza dei viaggiatori, garantendo nel contempo una formazione del personale adeguata alle cruciali responsabilità connesse alla gestione della circolazione dei treni. Ma ciò non è comunque sufficiente, perché per evitare che eventi così tristi e dolorosi abbiano a ripetersi occorre altresì adottare ogni iniziativa utile al fine di rafforzare sempre più le condizioni di sicurezza nei trasporti. È in particolare necessario che siano reperite e investite le risorse necessarie ad interventi di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico delle infrastrutture ferroviarie, anche in considerazione delle migliaia di chilometri di ferrovie regionali dove vige ancora il binario unico alternato, tratte lungo le quali la circolazione dei treni in direzioni opposte è ancora gestita mediante telefonate tra capi stazione. E pur riconoscendo nella stragrande maggioranza dei casi il grande impegno e la competenza di tali figure professionali, è sicuramente giunto il momento di adottare soluzioni tecnologiche innovative che consentano all'Italia di fare un effettivo passo in avanti sul piano della sicurezza ferroviaria. È per questo che dobbiamo contribuire come donne e uomini delle istituzioni e senza alcuna distinzione di colore o appartenenza a mantenere viva la memoria di quanto accaduto affinché tutti gli enti interessati considerino la sicurezza nei trasporti un obiettivo prioritario e indifferibile. Lo dobbiamo alle vittime di questa e delle altre tragedie ferroviarie che hanno purtroppo colpito negli ultimi anni il nostro paese. Ai parenti delle 23 vittime che da allora convivono ogni giorno con un così grande dolore, delle 51 persone rimaste ferite, voglio esprimere il cordoglio e la vicinanza della Camera dei Deputati e mio personale, invitando quindi l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire la deputata Matera. Prego.
1: Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, tra pochi giorni, il 12 luglio, ricorrerà il 10° anniversario della tragedia ferroviaria tra Andria e Corato. Per chi come me appartiene alla comunità andriese, questa commemorazione assume un significato ancora più profondo, ma ci sono date che non appartengono soltanto ai luoghi in cui si sono consumate, appartengono alla memoria dell'intera nazione. Il 12 luglio è una di quelle. Alle ore 11.05 due treni che viaggiavano in direzioni opposte si scontrarono sulla linea ferroviaria a binario unico tra Andria e Corato. 23 persone, Fulvio, Pasquale, Luciano, Enrico, Antonio, Donata, Albino, Giuseppe, Serafina, Alessandra, Rossella, Yolanda, Maurizio, Gabriele, Pasqua, Maria, Francesco, Salvatore, Michele, Giulia, Nicola, Giovanni, Benedetta, persero la vita. 51 rimasero ferite, studenti, lavoratori, madri, padri, figli. Una tragedia che ha segnato per sempre le famiglie delle vittime, la comunità di Andria, di Corato e dell'intero territorio pugliese, ma anche la coscienza nazionale. La nazione ha il dovere di ricordarli, non soltanto oggi, ma sempre. Ricordare significa rendere giustizia alla loro memoria, significa stringersi attorno alle loro famiglie che da 10 anni convivono con un dolore che il tempo non cancella. Ai sopravvissuti che ancora oggi portano nel corpo e nell'anima le ferite di quel giorno. Significa riconoscere il lavoro dei soccorritori, delle forze dell'ordine, del personale sanitario e di tutti coloro che intervennero con coraggio e straordinaria umanità in quelle ore drammatiche. Ma ricordare non significa soltanto commemorare. Ricordare significa assumersi una responsabilità, significa fare in modo che il dolore non venga consegnato all'oblio e che da quella tragedia continui a nascere un impegno concreto per la sicurezza, la prevenzione e la tutela della vita umana. L'ammodernamento della tratta Andria-Corato è un segnale concreto di questo percorso e testimonia la volontà di costruire una rete ferroviaria sempre più sicura ed efficiente nel rispetto della vita delle persone. Un'opera che rappresenta il modo più concreto per onorare il sacrificio delle 23 vittime e delle decine di feriti, perché dal dolore possano nascere scelte orientate al bene comune e alla tutela dell'interesse collettivo. E la memoria non può essere affidata soltanto al ricordo delle ricorrenze, ha bisogno di essere custodita dalle istituzioni affinché diventi patrimonio delle nuove generazioni e occasione permanente di riflessione sulla cultura della sicurezza, della responsabilità e della prevenzione. Per queste ragioni annuncio oggi di aver depositato una proposta di legge che istituisce il 12 luglio quale giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari. Una giornata che non vuole riaprire ferite, ma impedire che esse vengano dimenticate. Una giornata dedicata al ricordo delle vittime della tragedia di Andria-Corato e di tutte le vittime degli incidenti ferroviari verificatesi nel nostro paese. Non una festività civile, ma una giornata per promuovere iniziative istituzionali, culturali, informative nelle scuole, nelle istituzioni e nei luoghi di lavoro sul valore della sicurezza ferroviaria e della prevenzione. A 10 anni da quella tragedia abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni non soltanto il ricordo di ciò che accadde, ma anche la consapevolezza che la sicurezza, la responsabilità e la cura del bene comune rappresentano principi irrinunciabili della nostra convivenza civile. Alle 23 vittime di Andria-Corato, ai loro familiari e ai sopravvissuti, a tutte le vittime degli incidenti ferroviari, va oggi il più deferente e commosso omaggio di quest'Aula. Che il loro sacrificio continui a parlare alla coscienza della nostra nazione e che la loro memoria diventi ogni anno un impegno rinnovato affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi, perché una nazione che sa custodire la memoria è una nazione che sa prendersi cura del suo futuro. Grazie.
0: Grazie deputata Matera. Deputata Viggiano, prego.
2: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, prendo oggi la parola con il cuore colmo di commozione, accanto al collega Stefanazzi, che come me è un conterraneo di Terra di Puglia, è un figlio di Terra di Puglia. Un sentimento che non appartiene solo a me, come fiera rappresentante della terra pugliese, ma che avverto saldo, sincero e condiviso in tutta questa aula. Ci avviciniamo a una data che per la nostra memoria collettiva rappresenta uno squarcio doloroso, una ferita che non si è mai del tutto rimarginata. Permettetemi una brevissima e doverosa puntualizzazione storica per unire i nostri cuori sul filo corretto del tempo. In questo luglio del 2026 ci apprestiamo a commemorare il 10° anniversario di quel drammatico 12 luglio 2016. 10 anni fa, sotto il sole accecante di una mattina estiva, tra la terra rossa e gli ulivi secolari che uniscono Andria e Corato, la vita di intere famiglie è cambiata per sempre. Su quel maledetto binario unico, l'impatto violento tra i due treni ha spezzato sogni, progetti e sorrisi di studenti che andavano all'università per sostenere un esame, di lavoratori instancabili, di genitori e figli. Un tragitto quotidiano, fatto di gesti normali e speranze per il futuro, si è trasformato in un inferno di lamiere. Il dolore delle famiglie delle vittime non conosce purtroppo prescrizione, non si affievolisce con il passare degli anni e non si cancella. È un dolore serio, sordo, dignitoso, che esige da tutti noi una sola cosa: memoria attiva e fare operoso affinché non accadano più tragedie come questa. Ricordare oggi, a 10 anni di distanza, non significa solo tributare un dovuto omaggio a chi non c'è più. Significa che per noi che sediamo nelle istituzioni rinnovare un solenne impegno morale e politico. Impegno che presto in Puglia sarà onorato in modo permanente con l'istituzione, con legge regionale, della giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016. Occasione anche per sensibilizzare i cittadini ed in particolare i giovani sull'importanza della sicurezza nei trasporti e rinnovare l'impegno delle istituzioni a evitare che simili eventi si ripetano. Il diritto alla mobilità deve essere sempre e ovunque un diritto alla sicurezza. Nessuno deve mai più rischiare la vita mentre si reca al lavoro o allo studio o in un'università sui treni della nostra Repubblica. Lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo a chi è rimasto a piangerli e lo dobbiamo a una Puglia che chiede infrastrutture moderne, sicure e degne. Signor Presidente, i nomi di quelle 23 vittime non sono numeri di una statistica burocratica. E alla loro memoria e al coraggio instancabile dei soccorritori e al dolore indescrivibile dei loro cari si stringe oggi, unita e solente, non soltanto il gruppo del Partito Democratico, ma l'intera aula della Camera dei Deputati. Grazie.
0: Grazie, deputata Viggiano. Onorevole Di Mattina, prego.
3: Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi, a 10 anni da quella tragedia, quest'Aula si raccoglie nel ricordo delle 23 vite spezzate nello scontro ferroviario tra Andria e Corato e delle 58 persone rimaste ferite. Dietro questi numeri ci sono volti, famiglie, storie interrotte, affetti che il tempo non ha cancellato e che continuano a vivere nella memoria di un territorio intero. In questa giornata non siamo qui per discutere, ma per ricordare. Ricordare significa anzitutto riconoscere il dolore di chi ha perso una persona cara, ma anche custodire con rispetto la memoria di una comunità colpita nel profondo. Andria porta con sé una ferita che appartiene a tutti noi, perché ogni volta che una tragedia colpisce così duramente la vita di cittadini innocenti, è l'intera coscienza civile del Paese a essere chiamata in causa. A 10 anni di distanza, il primo dovere delle istituzioni è quello della vicinanza. Vicinanza alle famiglie delle vittime, ai feriti, a chi quel giorno ha vissuto ore di angoscia e di sgomento, a chi ancora oggi porta dentro di sé il segno di quel dramma. Il tempo non può restituire ciò che è stato perduto, ma può e deve trasformare il ricordo in un impegno condiviso di rispetto e di memoria. Oggi rendiamo onore anche ai soccorritori, a quanti intervennero con tempestività, coraggio e umanità in quelle ore difficili, testimoniando il volto migliore della nostra comunità nazionale. In quei momenti Accanto al dolore emersono solidarietà, dedizione e senso del dovere, e anche questo fa parte della memoria che siamo chiamati a custodire. Andria non è soltanto il nome di una tragedia, è il nome di una ferita che chiede silenzio, rispetto e ricordo. È il nome di una comunità che ha saputo resistere al dolore senza smarrire la propria dignità. È il nome di una memoria che non deve attenuarsi, perché ogni vita perduta merita di essere ricordata con gratitudine e con amore. Alle famiglie e alle vittime va il mio pensiero più sincero e più commosso. A loro e a tutti i cittadini di Andria e di Corato va oggi il doveroso abbraccio dell'Aula, perché ricordare non significa soltanto non dimenticare, significa tenere viva nel tempo la presenza di noi, di chi non è più tra noi. E nel decimo anniversario di quella tragedia il nostro silenzio sia davvero il più alto segno di rispetto. Grazie.
0: Grazie onorevole Di Mattina. Onorevole Dattis, prego.
4: Grazie signor Presidente. Il 12 luglio 2016, l'hanno detto anche i colleghi, la Puglia si fermò davanti a una tragedia che nessuno mai potrà dimenticare. Si scontrarono due treni tra Andria e Corato. 23 persone persero la vita, 23 storie, 23 famiglie, 23 assenze che ancora oggi pesano nel cuore della nostra terra e dell'Italia intera. Oggi quei nomi vanno pronunciati perché il dolore non può diventare solo un numero. Allora Fulvio, Pasquale, Luciano, Enrico, Antonio, Donata, Albino, Giuseppe, Serafina, Alessandra, Rossella, Yolanda, Maurizio, Gabriele, Pasqua, Maria, Francesco, Salvatore, Michele, Giulia, Nicola, Giovanni. A loro, ai familiari, ai feriti, ai sopravvissuti, ai soccorritori va il nostro pensiero più sincero. Ma, come ha detto anche lei, signor Presidente, ricordare non basta. Dopo quella tragedia, lo Stato aveva il dovere di chiedersi cosa non avesse funzionato e cosa fosse necessario cambiare per una simile ferita affinché questo non si ripetesse mai più. Ed è qualcosa in effetti è cambiato. Quella linea era un binario unico, pensi, ed era regolata con il cosiddetto blocco telefonico, un sistema che affidava la sicurezza alle comunicazioni tra operatori. Dopo Andria Corato è diventato chiaro che la sicurezza ferroviaria non può più dipendere solo dall'errore o dalla correttezza dell'uomo. Deve essere sostenuta da regole, controlli e tecnologie capaci di prevenire l'irreparabile. Per questo sono stati rafforzati i controlli sulle ferrovie regionali, portandole sotto standard di sicurezza più stringenti. È stato avviato il superamento dei sistemi più obsoleti. Sono stati introdotti e potenziati sistemi automatici di protezione e distanziamento dei treni, come il controllo della marcia del treno e il blocco con tassi, capaci di impedire che due convogli occupino contemporaneamente la stessa tratta. Pensi un po'. Anche sulla linea Andria-Corato, dopo anni di lavori, si è arrivati finalmente al raddoppio del binario e all'attivazione di sistemi moderni di sicurezza automatizzata. Questo non cancella il dolore, non restituisce una madre, un figlio, un padre, un amico, però dice una cosa importante, che da quella tragedia lo Stato ha avuto il dovere di imparare. Allora, oggi il nostro compito è duplice, custodire la memoria di chi non c'è più e continuare a vigilare perché la sicurezza non sia mai considerata un costo, anzi il primo dovere di una comunità civile. Alle vittime di Andria e Corato dobbiamo rispetto, verità e memoria. A nome del gruppo di Forza Italia dobbiamo anche un impegno, mai più. Grazie.
0: Grazie onorevole Dattis. Onorevole Dell'Olio, prego.
5: Grazie Presidente, Ministro, colleghe e colleghi. Oggi in quest'Aula rendiamo omaggio alle 23 vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, avvenuto in Puglia sulla tratta tra Andria e Corato, una delle più gravi tragedie ferroviarie avvenute nel nostro Paese negli ultimi decenni. A 10 anni da quel giorno il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, che convivono ancora con una ferita profonda, mai rimarginata. A loro va la vicinanza di questa intera Aula. Lo scontro ferroviario tra Andria e Corato non fu il frutto del caso, ma il tragico epilogo di un sistema di sicurezza ferroviaria inadeguato che non avrebbe mai dovuto consentire il verificarsi di una simile tragedia. Un sistema che ancora nel 2016 si basava sul cosiddetto blocco telefonico, un metodo anacronistico rimasto in uso nonostante l'evoluzione dei sistemi di sicurezza ferroviaria, che ha caratterizzato per anni una linea a binario unico percorsa quotidianamente da pendolari, studenti e lavoratori pugliesi. Alle 11.05 del 12 luglio 2016 la vita di 23 persone si fermò in un istante. C'erano storie, sogni, affetti improvvisamente spezzati. C'erano ragazzi che tornavano dall'università, persone dirette al lavoro, cittadini che stavano semplicemente tornando a casa. Ognuno di noi avrebbe potuto trovarsi su quel treno. Ognuno di noi ha un figlio, una figlia, un fratello, una sorella, un genitore, un amico che ogni giorno affida la propria vita a un mezzo pubblico con la sola speranza di rientrare a casa. A chi è rimasto dobbiamo molto più del ricordo. Dobbiamo la responsabilità di trasformare quella tragedia in una lezione permanente affinché la tutela della vita umana continui a rappresentare il principio guida di ogni scelta pubblica. Ogni ritardo nell'investimento sulla sicurezza delle infrastrutture ha un prezzo che non può essere misurato in bilanci o risparmi, ma in vite umane. La Puglia e l'intero paese non dimenticano, perché la memoria non è soltanto un dovere morale, è il primo autentico atto di giustizia verso chi non c'è più e verso chi continua a portarne il dolore. Per questo vorrei concludere ricordando in quest'aula uno a uno i nomi delle 23 vittime. Pasquale Abasciano, Giuseppe Acquaviva, Serafina Acquaviva, Maria Aloisi, Alessandra Bianchino, Rossella Bruni, Pasqua Patti Carnimeo, Luciano Caterino, Enrico Castellano, Michele Corsini, Salvatore Di Costanzo, Albino De Nicolo, Giulia Favale, Nicola Gaeta, Yolanda Inchingolo, Benedetta Merra, Donata Pepe, Maurizio Pisani, Giovanni Porro, Fulvio Schinzari, Antonio Summo, Francesco Ludovico Tedone, Gabriele Zingaro. Il modo più autentico per onorare queste vittime non è soltanto pronunciare il loro nome e ricordarle, ma è fare in modo che il loro sacrificio continui a guidare le nostre scelte. Ogni investimento nella sicurezza, ogni intervento sulle infrastrutture, ogni decisione che mette al centro la tutela della vita rappresenta il modo più concreto per rendere onore alla loro memoria, affinché tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e nessuna famiglia debba mai più conoscere un dolore come quello che, 10 anni fa, ha segnato per sempre tante vite e l'intero paese. Grazie.
0: Grazie onorevole Dell'Olio. Onorevole D'Alessio, prego.
6: Grazie Presidente. Il 12 luglio 2016 è una data che non possiamo dimenticare. Poco dopo le 11 del mattino, sulla linea tra Andria e Corato, due treni si scontrarono frontalmente. Su quei treni c'era chi andava al lavoro, chi a scuola, chi tornava a casa, lavoratori, studenti, madri, figli, padri. 23 persone persero la vita. Decine rimasero ferite, 51 persone. Un tratto di ferrovia che attraversa tutti i giorni un lembo di territorio della nostra Italia è diventato luogo di una delle più dolorose tragedie degli ultimi anni. Oggi, nel ricordo di quel disastro, abbracciamo le famiglie colpite. Ricordiamo con gratitudine i soccorritori, i vigili del fuoco, i medici, i volontari, i cittadini che accorsero tra i rottami di quei maledetti treni. Ricordiamo Andria, Corato, la Puglia e tutta l'Italia in quei giorni unita nel pianto, così come oggi è unita in questo giorno di memoria e di commemorazione. A distanza di anni c'è ancora rabbia e c'è ancora una domanda senza una risposta: come è stato possibile? Incomprensioni nelle comunicazioni, ritardi, mancati controlli, disattenzioni, ma ovviamente oggi non siamo qui per i processi, peraltro chiusi. Siamo qui ancora una volta per unirci nel ricordo di quelle persone. 23 persone, 23 famiglie, comunità sconvolte, vite e progetti spezzati. Ricordiamoli sempre, non con rituali di routine o con celebrazioni che non lasciano traccia o spazio nemmeno per un momento di riflessione vero. Ricordiamoli sempre con attenzione e impegno a far funzionare le cose, alla sicurezza di ogni binario, di ogni treno, di ogni mezzo pubblico, perché mai più succeda. E stiamo vicini a chi è rimasto, ai familiari, a chi ha una ferita indelebile nel cuore, con un dolore che non può finire. Anche il nostro abbraccio non deve finire. Il gruppo di azione si unisce nel ricordo di questa tragedia e che questa tragedia renda tutti noi più attenti, più umani, più uniti. Lo dobbiamo a quelle vittime e lo dobbiamo alle future generazioni. Grazie.
0: Grazie onorevole D'Alessio. Deputata Zanella, prego.
7: Grazie Presidente. Come è stato illustrato da lei, dalle colleghe e colleghi che mi hanno preceduta, il 12 luglio del 2016 sul tratto pugliese a binario unico Andria-Corato, gestito da Ferrotramviaria, morirono ben 23 persone e 51 rimasero ferite nello scontro frontale di due treni. Una strage terribile che portò molti lutti e sconvolse il paese intero. A 10 anni dal disastro, la vicenda giudiziaria si sta avviando forse alla conclusione. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha fissato al 7 ottobre l'udienza in Camera di Consiglio per l'esame dei ricorsi presentati contro le sentenze di secondo grado del Tribunale di Trani. Le sentenze di primo e secondo grado, come è stato detto, hanno riconosciuto tra le proteste delle vittime, va detto, che la tragedia era stata provocata da un errore umano, non dai mancati investimenti nella sicurezza. Condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione per il capostazione di Andria e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno per il convoglio partito da Andria e diretto a Corato. Tutti gli altri imputati sono stati assolti, inclusa la società ferrotranviaria. Mentre si attende l'esito giudiziario, resta aperta la ferita delle vittime e quella della definitiva approvazione della legge costituzionale che introduce all'articolo 24 della Carta una frase semplice ed essenziale: la Repubblica tutela le vittime del reato. C'è molta attesa da parte della società civile, dalle associazioni come l'associazione Anna Aloisi di Andria, che fa parte del comitato Noi 9 ottobre, che riunisce le vittime e i familiari dei delitti, disastri, sciagure che hanno insanguinato il nostro paese. Il nostro pensiero va ai familiari oggi e alle vittime della sciagura di Andria e a tutte le vittime innocenti per le loro sofferenze ingiuste. Non domandano solo risarcimenti, esprimono il bisogno di accertare la verità e la necessità di presa in carico della loro sorte da parte dello Stato. Grazie Presidente.
0: Grazie Deputata Zanella. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi questa espressione. Da pugliese nato in Lombardia e da eletto in Puglia intervengo commosso nel ricordo della tragedia che 10 anni fa, il 12 luglio 2016 alle ore 11:05 ha colpito la Puglia con una ferita che ancora oggi sanguina nel cuore di ciascuno di noi. Sulla linea a binario unico della ferrotranviaria tra Andria e Corato, due treni si scontrano frontalmente, come ha ricordato lei Presidente, in una curva tra gli ulivi secolari della campagna pugliese. In pochi attimi il fragore dell'acciaio e il silenzio della morte sostituirono il normale scorrere della vita. 23 persone persero la vita e 58 rimasero ferite. Vite di lavoratori, di studenti, di madri e padri di famiglia, di ferrovieri che svolgono il proprio dovere, di un agricoltore colpito dai detriti mentre curava la sua terra. Vite innocenti, tutte ugualmente preziose, tutte ugualmente spezzate. A 10 anni da questa tragedia ferroviaria quest'Aula si raccoglie nel ricordo. Ricordare non è solo rievocare il dolore, è affermare che quelle 23 vite non sono state cancellate, che i loro nomi, incisi per sempre nella nostra storia e nei nostri cuori, continuano a interrogarci sul valore della vita e sulla responsabilità di chi ha il dovere di proteggerla. Il tempo trascorso non attenua il valore della memoria, al contrario la rende ancora più esigente. Ogni tragedia collettiva interroga la coscienza di una nazione, lo fa chiedendoci se abbiamo saputo trasformare il dolore in responsabilità, il lutto in impegno, la memoria in azione, perché il modo più autentico di onorare chi non c'è più consiste nel far tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché simili eventi non si ripetano più. Quella
8: Quella strage ha rappresentato uno spartiacque, ha messo in luce la fragilità di un sistema di trasporto che necessitava di urgenti e radicali interventi. Le indagini della magistratura hanno fatto piena luce sulle responsabilità e la giustizia ha pronunciato le sue sentenze. Ma la vera giustizia, quella che onora le vittime, si compie anche e soprattutto prevedendo, investendo e cambiando. La sicurezza delle infrastrutture del trasporto e dei servizi essenziali rappresenta un dovere primario delle istituzioni. Per questo il ricordo della strage di Andria non appartiene soltanto al passato, essa continua a parlare al presente e richiama tutti noi a una cultura della prevenzione, della manutenzione, dell'innovazione e del controllo. A nome del gruppo di Noi Moderati rinnoviamo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, alle comunità profondamente segnate da quella tragedia. Nel loro dolore riconosciamo una parte della coscienza del Paese. Che il ricordo di quelle 23 vittime continui a rappresentare un monito per tutti noi, rafforzi nelle istituzioni della Repubblica il dovere di operare ogni giorno con rigore, responsabilità e lungimiranza affinché la memoria si trasformi in un impegno concreto a servizio della sicurezza, della dignità della persona e del bene comune. Grazie.
0: Grazie onorevole Colucci. Deputata Gadda, prego.
9: Grazie Presidente. Commemorare a distanza di 10 anni la strage derivante dall'incidente ferroviario lungo la linea Andria Corato è un dovere morale da parte della politica che si deve tradurre in una responsabilità, in un impegno concreto, perché per le 23 famiglie che hanno visto perdere un familiare, un amico, un fratello, un genitore, quella ferita rimarrà sempre aperta. Ma 10 anni fa, e questa ferita rimane ancora aperta per l'intero territorio, 10 anni fa un intero territorio rimase traumatizzato, rimase scioccato proprio per un fatto che poteva essere evitato. Noi dobbiamo assumere in quest'Aula un impegno concreto su tanti versanti. Innanzitutto riconsegnare in sicurezza quella linea al territorio, ma soprattutto far sì che la vita dei viaggiatori, delle tante persone che nel nostro paese, in Puglia, così come in tutte le linee ferroviarie regionali, si muovono per motivi di salute, per motivi di lavoro, per motivi di studio, possano sentirsi sicuri. La sicurezza non è un costo evitabile, la sicurezza non può essere un terno al lotto. Quindi dobbiamo mettere in campo, attraverso gli investimenti, attraverso la tecnologia, l'innovazione, un modello di gestione della sicurezza, un piano di gestione dei rischi, di misurazione, perché altrimenti appunto queste commemorazioni si tradurranno soltanto in vicinanza ma non in fiducia e in effetto concreto. Il gruppo di Italia Viva sarà presente con i nostri rappresentanti sul territorio anche il 12 luglio in occasione della commemorazione ufficiale che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, e lo facciamo oggi ribadendo il nostro impegno, sicuramente il nostro cordoglio nei confronti appunto delle famiglie che hanno perso il loro caro e delle tante famiglie che hanno ancora visibili sulla loro pelle, perché appunto ne hanno subito le tracce visibili e tangibili, però assumiamo anche un impegno concreto, una battaglia costante nella direzione di una sicurezza vera, di fatto, inserita nelle procedure ma anche negli investimenti, non soltanto a carattere nazionale ma anche in un'ottica di coordinamento delle tante, troppe reti ferroviarie nazionali che ancora oggi hanno il binario unico e che ancora oggi, insomma, non garantiscono pienamente la sicurezza dei viaggiatori.
0: Grazie deputata Gadda. Sono così terminati gli interventi di commemorazione e passiamo adesso alla richiesta di un ordine dei lavori da parte dell'onorevole Pellegrini. Prego.
10: Grazie Presidente, per chiedere una informativa urgente alla Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro degli Esteri Tajani per conoscere la posizione del Governo, cioè se il Governo intende e come intende supportare il difficile percorso che si spera porterà alla pace in Libano e alla fine dell'invasione di Israele. Questa richiesta che facciamo, che il Movimento 5 Stelle fa, e anche alla luce delle recenti dichiarazioni di amicizia tra Italia e Libano che ha fatto la Presidente del Consiglio, che peraltro ribadiscono analoghe dichiarazioni, per esempio quelle del 2024 fatte ad Atreju, dove era stato invitato anche il primo ministro libanese, e poi, ripeto, che hanno avuto seguito nella visita della Meloni sempre nel 2024 nel Libano. Noi la domanda che poniamo al governo, appunto, se intendono e come intendono supportare questa fase i due paesi, quindi sia il Libano e sia Israele, perché diciamo l'accordo quadro che è stato siglato il 26 giugno a Washington appare davvero fragile e quindi c'è bisogno di ulteriori round, tant'è vero che è già stato fissato proprio in Italia il proseguo di queste trattative tra i due paesi. Diciamo, noi crediamo che se il governo intende intervenire e sia opportuno che informi le Camere, quindi venga con urgenza davanti alle Camere, a questa Camera, a informare il Parlamento, a confrontarsi con le forze politiche, a confrontarsi con le commissioni competenti. Noi ovviamente siamo di fronte a una situazione molto grave, come è noto a tutti. A marzo Israele ha invaso il sud del Libano in seguito agli attacchi che le milizie di Hezbollah avevano fatto sul nord di Israele. Questa invasione, diciamo, ha provocato un dato di cui abbiamo già parlato, perché questo è almeno il terzo intervento che faccio proprio su questo argomento, ha provocato più di 1.400.000 di sfollati su una popolazione di meno di 6 milioni, quindi vuol dire che più di un libanese su 5 in seguito a questa invasione risulta sfollato. Ci sono più di 4.000 morti, la maggior parte sono donne e bambini, sono civili, e sono stati bombardati anche quartieri residenziali della capitale di Beirut. Risultano rasi al suolo interi villaggi, interi piccole città del sud del Libano, anche quelle abitate da cristiani, villaggi abitati da cristiani che evidentemente nulla c'entrano con Hezbollah. Questa crisi tra i due paesi si trascina da decenni, probabilmente dal 1948, quando 750.000 palestinesi furono obbligati a fuggire da quella che era la Palestina. Parte di questi si rifugiarono in Libano e quindi costituirono poi dei campi profughi che si sono consolidati e probabilmente, anzi sicuramente, hanno alterato anche l'equilibrio politico e sociale del Libano. Però ora noi siamo davvero a una fase cruciale, perché questo accordo appare agli analisti diciamo indipendenti, l'accordo quadro che è stato siglato, mediato dagli Stati Uniti, appare davvero squilibrato, perché sostanzialmente consente a Israele, qualora le forze armate regolari del Libano non riescono a riprendere il pieno controllo della parte sud del paese e quindi a disarmare completamente le milizie di Hezbollah, dicevo, consente a Israele a rimanere nel sud del Libano e intervenire a suo esclusivo giudizio. Quindi sostanzialmente questo accordo pare, oppure noi abbiamo il timore, che possa essere una copertura diciamo giuridica e internazionale di una sostanziale occupazione del paese. Allora, proprio per evitare questo e proprio alla luce delle dichiarazioni di amicizia e della volontà di supportare il popolo libanese da parte della Presidente del Consiglio, noi chiediamo appunto di sapere se queste sono delle dichiarazioni fine a se stesse e quindi diciamo di facciata, o se davvero l'Italia vuole partecipare a questo tavolo negoziale o farsi promotore di un allargamento di questo tavolo negoziale, perché ad oggi, ripeto, al di là delle dichiarazioni di facciata non è noto saperlo, non si sa che cosa voglia fare in concreto al di là delle chiacchiere che ha fatto finora il governo italiano. E quindi noi

0: intervenire. Quindi, siccome vi è, e concludo Presidente, la ringrazio, siccome anche il Ministro Tajani ha in un post proprio di qualche ora fa, pubblicato sui social, aveva rivendicato la centralità italiana nel quadrante medio orientale per la questione di Israele e Libano, noi vogliamo sapere se questa centralità è soltanto di facciata sui social oppure ha una ricaduta concreta nelle vite di tanti libanesi e anche tanti israeliani che in questo momento vivono situazioni di estrema difficoltà. Grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Sono terminate le attività di questa mattina e quindi sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Approvata alla Camera la legge delega sui giovani e servizio civile universale. I voti a favore sono 139, nessun voto contrario e 114 astenuti, tutti i gruppi dell'opposizione. Il testo passa al Senato. Massimo Giacomini.
2: Belle parole, condivisibili quelle sul provvedimento, dicono dalle opposizioni, con elementi positivi introdotti soprattutto grazie ai lavori in commissione, ma rimangono degli aspetti critici. Luana Zanella, AVS.
3: L'inserimento del servizio civile nell'ambito delle politiche giovanili rischia di trasformare la difesa non violenta del paese e l'educazione alla pace in misure che hanno a che fare con altro, tipo l'orientamento professionale o l'attività lavorativa.
2: Inoltre non deve supplire alle carenze del welfare, ma c'è un altro aspetto critico, afferma Carmen Di Lauro, Movimento 5 Stelle.
4: Il potere decisionale continua a essere fortemente concentrato nelle mani del governo, mentre

0: gli organismi che rappresentano i giovani mantengono un ruolo prevalentemente consultivo. Avevamo chiesto che il Consiglio Nazionale dei Giovani non fosse semplicemente ascoltato, ma che il suo contributo assumesse un peso reale nei processi decisionali.
1: Il provvedimento per la maggioranza è la risposta a tutte quelle domande che i giovani pongono. Anna Rita Patriarca, Forza Italia.
2: È importante il tentativo di costruire una visione più organica delle politiche dedicate ai giovani, mettendo in relazione istruzione, formazione, lavoro, partecipazione, inclusione sociale, salute, benessere, sostegno ai percorsi di autonomia e attenzione alle situazioni di vulnerabilità.
1: Un atto concreto per i giovani, ma non è un ammortizzatore sociale, sostiene Dario Giagoni, Lega.
3: L'aspetto più importante, che trasformerà un anno di servizio in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato.
4: La politica al centro del dibattito tra i partiti, le proposte di legge su migranti e cittadinanza. Ascoltiamo Francesco Macaro.
5: Oltre a risolvere un problema di giustizia civile, alleggerisce il peso sui penitenziari italiani. Così Fratelli d'Italia, presentando la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese, il capogruppo Galeazzo Bignami.
6: È una modifica importante, finalmente realizzabile, grazie alle modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere, il signor diretto europeo.
5: Sempre in tema, la Lega esulta per l'ok della Camera la procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa il commento di Matteo Salvini sui social. Iniziativa improvvida per Verdi Sinistra che accusa con questa stretta la Lega rincorre il razzismo di Vannacci. Non sono cittadini di serie B. I 5 Stelle attaccano, la destra gioca con le paure, non risolve l'insicurezza e poi promettono saremo un argine a tutto questo. Proprio per costruire l'alternativa di governo i big di PD, 5 Stelle e AVS saranno a Napoli in serata per il lancio della coalizione progressista. Il Dem Marco Furfaro.
7: Stasera siamo in piazza Napoli per costruire l'alternativa. Loro pensano a salvare le poltrone, noi pensiamo a salvare la sanità pubblica.
4: Alla Camera alle 15 con i ministri delle Infrastrutture Salvini, del Lavoro Calderone e degli Affari Europei Foti si svolgerà il Question Time. Tra gli argomenti chiaramente in merito alle dimissioni dell'amministrazione delegato delle Ferrovie dello Stato e regolarità del trasporto ferroviario. Il Senato dedicherà la settimana ai lavori delle commissioni. I senatori torneranno in emiciclo il 14 alle 10. Ultima giornata di lavori al vertice NATO di Ankara, nella capitale della Turchia, anche la Premier Meloni, che questa mattina ha avuto un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. Federica Ionta.
8: L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, in particolare per la tenuta delle infrastrutture energetiche. Giorgia Meloni lo ha confermato al presidente Zelensky, che ha incontrato in un bilaterale a margine dei lavori, colloquio aperto dal consueto abbraccio fra i due. Ancora da definire il contributo italiano nell'ambito dei 70 miliardi che l'Alleanza Atlantica si prepara a erogare per Kiev. Quanto agli investimenti per le spese in difesa, tutti i paesi tranne la Slovenia sono sopra il 2% sul PIL, l'Italia al 2,8 includendo anche gli investimenti per la sicurezza interna, con l'impegno garantito dalla Presidente del Consiglio di continuare ad aumentare questa spesa in vista dell'obiettivo del 5% nel 2035. Ieri durante la cena di gala l'incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump, rapporti cordiali, così la Premier ha definito le relazioni bilaterali con Washington. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa prevista per le 16 ora di Ankara, le 15 in Italia.
4: Le tendenze dell'ultimo decennio sul fronte degli obiettivi di sviluppo sostenibile restituiscono per l'Italia un quadro parzialmente positivo, ma che sottolinea nel complesso l'esigenza di un'accelerazione. Il 53,8% delle misure è in miglioramento, l'11,3% in peggioramento. Tuttavia, circa la metà degli indicatori colloca l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto alla media europea. E quanto emerge dal rapporto Istat 2026 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati con l'agenda 2030 dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sono 17 i target presi in esame, tra cui povertà, istruzione, salute, sicurezza, disparità di genere. È stato presentato al Ministero delle Imprese il rapporto Union Camered sulla Blue Economy, tutto il comparto legato al mare. Lorenzo Opice.
9: Non è soltanto una risorsa naturale, ma un universo che va ben oltre la pesca e la navigazione e che comprende cantieristica navale, logistica, turismo nautico e costiero, attività ricettive. Un sistema produttivo, insomma, che continua a crescere e a rafforzare il proprio peso nell'economia nazionale. La Blue Economy italiana conta oltre 232.000 imprese e più di 1 milione di occupati. La ricchezza generata dall'intera filiera raggiunge i 225 miliardi, cioè l'11,4% del PIL nazionale, con il meridione che rappresenta il traino maggiore. I numeri confermano quindi come storicamente il mare ha da sempre rappresentato una delle grandi leve dell'economia italiana, soprattutto adesso in una fase in cui sostenibilità, innovazione e sviluppo delle infrastrutture marittime sono sempre più centrali nelle strategie di crescita, oltre il 3% rispetto allo scorso anno. Ed è un patrimonio economico e occupazionale che guarda al futuro e che, secondo Unioncamere e Osservare, continua a trainare lo sviluppo del paese.
4: Era l'ultimo servizio, grazie a Giovanni De Palma in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
10: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

dato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di Aurora Angelucci, amministratrice delegata della società Angelus Women Sport Management, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno, scusate, reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Aurora Angelucci, amministratrice delegata della società Angelus Women Sport Management, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dai componenti della Commissione. Ove si ritenesse richiesta sia dell'audita che della Commissione di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Angelucci, ringraziandola per la disponibilità a contribuire i lavori della Commissione. Come si legge dal sito web dedicato, Angelus è una società di sport management che mira a supportare e seguire giovani donne talentuose nel mondo delle due ruote, con l'obiettivo di rendere le principali categorie internazionali più accessibili alle donne, non solo in qualità di pilota, ma anche nei diversi ruoli che compongono un team. Tra l'altro, nel 2025 Angelus ha promosso la campagna No One More, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, il cui ricavato è stato devoluto all'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Do quindi la parola alla dottoressa Angelucci, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti per consentire domande da parte dei parlamentari. Grazie dottoressa, prego.
3: Intanto vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di portare il mio contributo nell'ambito di questo filone di inchiesta dedicato alla violenza di genere nel mondo dello sport. Il mio intervento nasce appunto, come anticipato dalla Presidente Semenzato, dall'esperienza diretta che ho maturato all'interno nel motorsport attraverso Angelus, come in realtà appunto nata per favorire l'accesso e la crescita delle donne nel motociclismo, sia come piloti sia come tecnici operativi e gestionali nel paddock. Oggi non vorrei parlare soltanto di presenza femminile o di pari opportunità, il tema di questa audizione è la violenza di genere. E credo che per affrontarlo in modo corretto sia necessario guardare anche a ciò che viene spesso prima dell'episodio violento più evidente. Quando si parla di violenza di genere si pensa giustamente alla violenza fisica, alla violenza sessuale, agli episodi più gravi e più riconoscibili, ma nella vita quotidiana di molti ambienti sportivi esistono anche forme di meno visibili, più difficili da raccontare e molto spesso più difficili da far emergere. L'isolamento, la svalutazione, la pressione psicologica, la dipendenza da chi controlla le opportunità, la paura di parlare, il timore di perdere il proprio posto e la mancanza di punti di riferimento. Nel paddock queste dinamiche possono diventare particolarmente dedicate perché il motorsport è un ambiente molto chiuso, competitivo e relazionale. Le opportunità sono poche, i percorsi non sono spesso lineari e spesso la possibilità di restare all'interno di questo sport dipende da un team, da un manager, da uno sponsor, da un budget o da un pass, o purtroppo da una relazione professionale o personale. Per questo credo che la violenza di genere nello sport non nasca sempre nell'atto violento, a volte nasce prima, quando una donna non si sente davvero libera di dire di no, di chiedere aiuto, di segnalare un comportamento scorretto o anche solo di difendere il proprio ruolo. Il motorsport è un osservatorio particolare, da una parte è uno degli ambienti più maschili, tecnici e gerarchici, dall'altra parte ha una caratteristica quasi unica rispetto a tutti gli altri sport. Uomini e donne infatti possono teoricamente competere all'interno degli stessi campionati, con le stesse regole e nello stesso spazio. Non esiste, almeno non esisteva come principio naturale, un motociclismo maschile o un motociclismo femminile. Esiste il motociclismo. Questo rende il nostro sport molto interessante perché dimostra in modo chiaro che la parità formale non basta. Una donna può avere sulla carta il diritto di correre contro gli uomini, di lavorare in un box o di ricoprire il ruolo di meccanica, tecnica o di manager o pilota, ma il fatto che il regolamento glielo consenta non significa automaticamente che abbia davvero lo stesso accesso e la stessa credibilità. Nella nostra esperienza il problema non è solo entrare nel paddock o entrare in pista, il problema è poter restare, crescere, essere rispettate, essere credute, essere protette, avere ruoli reali. Quando una donna entra in un ambiente a fortissima prevalenza maschile, spesso non viene valutata solo per la sua competenza, viene osservata di più, le viene chiesto di dimostrare di più e se sbaglia il suo errore non viene visto come l'errore di un singolo, ma come la conferma di uno stereotipo. Se chiede spazio può essere vista come ambiziosa o difficile e se segnala un comportamento scorretto può temere di essere etichettata come problematica. Questo accade alle pilote, ma accade anche alle donne che lavorano nel paddock, tecniche, meccaniche, addette alla comunicazione, collaboratrici, anche alle giovani ragazze che si avvicinano a questo sport per la prima volta. Ci sono forme di pressioni che in un ambiente come questo possono diventare molto pesanti, penso alle molestie, alle pressioni a sfondo sessuale che possono manifestarsi attraverso commenti, inviti insistenti, comportamenti non desiderati, o situazioni ambigue nella quali una donna si possa percepire che l'accesso a un'opportunità dipenda dalla propria disponibilità personale e non più dalle sue competenze. Penso alla violenza psicologica, che non sempre viene riconosciuta subito come tale. La svalutazione continua, l'umiliazione, l'isolamento. In un ambiente molto piccolo, dove tutti si conoscono, la reputazione può diventare uno strumento fortissimo di pressione. Penso anche a una forma di violenza professionale o economica, che nel paddock non sempre viene esposta in modo chiaro, ma che può essere molto concreta. Se parli non lavori più, segnali, nessuno ti prenderà all'interno di un altro team, se crei problemi perdi il posto. Quando una persona dipende da un team, da un mero, da una singola opportunità, la libertà di rinunciare o anche solo di opporsi si riduce moltissimo. In più c'è una violenza più culturale, più simbolica, ma non per questo meno importante. Quella che accetta la donna se è decorativa, se comunica bene, se porta con sé un'immagine positiva, ma che la ostacola nel momento in cui vuole occupare o ricoprire ruoli tecnici, decisionali o di responsabilità. Queste forme non sono tutte uguali e non vanno confuse tra di loro, ma fanno parte di uno stesso sistema di vulnerabilità. Sono dinamiche che possono creare le condizioni per il silenzio, per l'abuso di potere e per la mancata immersione dei casi più gravi. Nella nostra esperienza abbiamo raccolto confidenze, osservato dinamiche, incontrato situazioni in cui le donne nel paddock hanno preferito non denunciare o non esporsi per paura di perdere l'opportunità di rimanere in quel mondo. Non entrerò nei dettagli dei singoli episodi per rispetto e per protezione delle persone coinvolte, ma ritengo importante rappresentare alla Commissione che purtroppo queste dinamiche esistono e spesso non arrivano formalmente agli organismi sportivi proprio perché chi le vive teme le conseguenze. Una giovane pilota può temere che una segnalazione la renda meno appetibile per un team, una collaboratrice può temere che parlare significhi non essere più chiamata, una donna che lavora come e ricopre un ruolo tecnico può scegliere di sopportare frasi, atteggiamenti o pressioni perché sa di essere una delle poche donne che hanno l'opportunità di essere in questo ambiente. O ad esempio una ragazza straniera in trasferta lontana dalla propria rete familiare o professionale può non sapere a chi rivolgersi. Per questo, a mio avviso, una delle domande centrali non è soltanto perché non denuncia. La domanda dovrebbe essere: cosa succede dopo che denuncia? Chiedere a una donna di denunciare senza offrire una rete di protezione ufficiale, reale, significa spesso chiederle di scegliere tra la propria tutela e la propria carriera all'interno dello sport. La prevenzione della violenza di genere nello sport non può iniziare solo dopo l'episodio grave, deve iniziare prima, intervenendo sui contesti che rendono le donne isolate, ricattabili e non ascoltate. In questo senso, credo che l'integrazione reale è uno strumento di prevenzione. Non parlo di integrazione come parola astratta né come obiettivo d'immagine, ma parlo della possibilità concreta per una donna di non essere sola, di avere una rete, di essere riconosciuta per le sue competenze e di non dipendere totalmente da una singola persona o da una singola opportunità. Una donna sola in un ambiente maschile è più vulnerabile, una donna che non ha alternative è più vulnerabile, una donna che dipende completamente da chi controlla il successo nello sport è più vulnerabile. Al contrario, quando ci sono donne in ruoli reali, quando esistono figure di riferimento, quando l'ambiente riconosce la loro competenza, la vulnerabilità si riduce. Nel nostro lavoro con Angelus abbiamo compreso che non basta portare una donna nel paddock, ma bisogna costruire le condizioni perché quella donna possa rimanerci senza dover accettare compromessi, silenzio o situazioni ambigue. Questo significa dare accesso reale ai ruoli, anche tecnici, significa formazione, significa mentorship, significa accompagnamento, significa creare una rete. Una donna non è realmente integrata se viene messa in un box solo per dimostrare che il team è inclusivo, e purtroppo di questi casi ne abbiamo visti parecchi. È integrata quando ha un ruolo, strumenti, responsabilità, protezione e credibilità. Angelus nasce con l'obiettivo di aumentare la presenza femminile nel mondo sport. Nel tempo però la nostra esperienza ci ha portato a capire che il tema non è solo far entrare più donne, è anche proteggerle, ascoltarle, accompagnarle e aiutare a costruire percorsi affidabili. Tra le attività sulle quali stiamo lavorando direttamente c'è anche l'idea di un punto di ascolto o orientamento per le donne nel paddock, in particolare per chi si trova all'estero, lontana da casa, in una situazione di difficoltà, pressione, isolamento. Uno sportello di questo tipo non dovrebbe essere visto come una minaccia per i team, ma più come un presidio di tutela e prevenzione per l'intero sistema. Un luogo riservato dove una donna possa capire a chi rivolgersi, quali possibilità, come proteggerci e come non restare sola. Molte donne non hanno bisogno soltanto di sentirsi dire denuncia, hanno bisogno di sapere dove andare, con chi parlare e come evitare di essere escluse o esposte. Credo che questo principio possa essere utile anche al di fuori del motorsport. Ovviamente ogni sport ha le proprie caratteristiche, ma ci sono strumenti che possono essere adattati a molti contesti. Canali indipendenti di ascolto e segnalazione, soprattutto per quegli sport che prevedono trasferte, raduni, campus, spogliatoi o ambienti a dipendenza gerarchica. Ma anche formazione obbligatoria, non è sufficiente rivolgersi esclusivamente alle atlete o alle donne. È fondamentale coinvolgere soprattutto coloro che esercitano ruoli di responsabilità, ad esempio i dirigenti, i manager, gli allenatori, i team manager. La formazione deve affrontare temi quali molestie, linguaggio appropriato, abuso di posizione, confini professionali e gestione delle trasferte, oltre alle procedure di segnalazione e responsabilità individuali e organizzative. Credo sia importante anche misurare. Nello sport si parla spessissimo di inclusione, ma spesso non si misura dove sono realmente le donne. Non basta contare quante atlete ci sono, ma bisognerebbe capire anche quante donne realmente occupano poi ruoli tecnici, dirigenziali, o medici, psicologici, operativi. Senza misurazione l'integrazione resta percezione. E credo sia fondamentale costruire percorsi reali ad accesso ai ruoli, non solo campagne di comunicazione, non solo eventi simbolici, ma percorsi che portino le ragazze dentro le competenze, dentro i luoghi decisionali e dentro le professioni sportive. L'esperienza maturata in questi anni ci ha portato a comprendere che le iniziative isolate non bastano. Serve un modello più strutturato, che unisca accesso reale, formazione, ascolto, tutela e una direzione su cui noi stiamo lavorando già da diverso tempo, con l'obiettivo di trasformare l'esperienza maturata sul campo in strumenti concreti e replicabili. Concludo quindi tornando al punto iniziale. Il motociclismo ci insegna che uomini e donne possono condividere la stessa pista, ma condividere lo stesso spazio non significa automaticamente avere la stessa libertà, la stessa tutela o la stessa credibilità. La violenza di genere nello sport ci permette e si previene prima dell'episodio più grave, quando si costruisce un ambiente in cui una donna non è isolata, non è ricattabile, non è costretta al silenzio e non deve scegliere tra proteggersi o restare all'interno dello sport. La parità formale apre la porta, ma solo l'ascolto, la protezione, la competenza, la misurazione e l'accesso reale ai ruoli che permettono alle donne di restare, crescere ed essere davvero libere. Vi ringrazio.
2: Grazie alla dottoressa Angelucci. Chiedo ai colleghi, alle colleghe collegate se ci sono delle domande, se no intanto gliene faccio io una. Anzi, gliene
4: faccio. Presidente?
2: Ah, sì, certo.
4: Posso.
2: Sì, scusa.
4: Solamente un brevissimo inserto e la lascio subito, Presidente, solo per dire che mi volevo congratulare con l'audita e raramente ho sentito in tutti questi anni un'audizione così perfetta dal punto di vista delle cose richieste e delle cose che ci vogliono, quindi volevo congratularmi. Tutto qua.
3: Grazie.
2: Grazie, Senatore Sensi. Allora, dottoressa Angelucci, volevo farle due domande. Uno, se ci raccontava un po' di più su come è nata Angelus, chi appartiene, insomma chi ne fa parte. Poi, visto che ha fatto una bellissima iniziativa insieme all'associazione Dire, che è ovviamente una delle reti più virtuose sul tema della lotta alla violenza di genere, se un po' ci racconta anche questa iniziativa e l'importanza della sensibilizzazione e della prevenzione. Raccogliamo anche la domanda dell'onorevole Ferrari, insomma, e poi le risponde a ruota, va bene? Prego, onorevole Ferrari. Onorevole Ferrari, se mi sente, se no intanto la dottoressa Angelucci risponde. Ma intanto, dottoressa, intanto risponde e poi vediamo se l'onorevole Ferrari riesce a collegarsi e a fare la domanda. Prego, intanto.
3: E per quanto riguarda la società Angelus, nasce appunto un po' perché io ero fan di questo mondo e quindi mi rendo conto realmente di quanta scarsa presenza ci fosse all'interno di questo sport, e un po' perché mi mancava proprio quel punto di riferimento. Il mio obiettivo era entrare a lavorare all'interno di questo sport, ma mi rendevo conto che non avevo persone o figure femminili nella quale potermi rivedere, e di conseguenza ho cercato di comprendere all'inizio per quale motivo non entrassero donne all'interno di questo sport. Non tutti da fuori riescono a rendersi conto del fatto che in realtà non c'è un limite per le quali le donne non possono lavorare in questo sport, magari come c'è per quanto riguarda ad esempio il calcio, che nelle quali comunque sono due campionati distinti. Di conseguenza ho iniziato un po' a lavorare e a cercare di capire quali erano i limiti che non permettessero alle donne di entrare all'interno di questo sport. In realtà appunto nasce come società di management perché da persona esterna a questo sport non mi rendevo conto delle reali difficoltà, ma pensavo che fosse più una questione esclusivamente di mancanza di accesso e di possibilità. Poi mi sono resa conto che in realtà manca proprio un percorso più strutturato e che molto spesso le donne che entrano in questo sport vengono fermate sia dai pregiudizi ma anche da una mancanza di percorsi più strutturati dedicati alle donne per questo sport. Molto spesso non hanno le stesse possibilità per quanto riguarda i piloti, non hanno neanche lo stesso budget, perché purtroppo, non essendoci mai state donne all'interno di questo settore, soprattutto diciamo nelle categorie, nelle massime categorie di questo sport, si pensa che le donne non siano in grado di corrervi, e quindi molto spesso anche gli sponsor, no, se devono scegliere se investire sulla carriera di un uomo o di una donna, scelgono di investire sulla carriera di un uomo. È un po' come ho detto, molto spesso le donne vengono viste un po' più difficili, vengono viste come meno forti, ci sono veramente molti pregiudizi dietro. Quindi in realtà era nata come società di management, poi abbiamo iniziato a creare una struttura che permettesse appunto di avere dei percorsi reali nella quale le donne possano veramente formarsi al meglio e avere un percorso dedicato, perché non sempre le necessità degli uomini e delle donne sono le stesse, e non sempre purtroppo hanno le stesse opportunità, come ho detto. Quindi purtroppo all'inizio magari hanno più bisogno di determinati accorgimenti rispetto a quelli che normalmente hanno gli uomini. Per quanto riguarda invece l'evento dello scorso anno, è un evento appunto nato con l'obiettivo di cercare di parlare il più possibile di questi argomenti, perché purtroppo il nostro ambiente, forse essendo sempre stato per lo più maschile, è un ambiente nella quale questi argomenti vengono visti molto poco, e credo sia molto importante. Purtroppo noi abbiamo avuto una ragazza che in realtà ha avuto problemi di questo tipo, e quindi in realtà è stata anche un voler lavorare a questo tema, perché l'abbiamo vissuto purtroppo, ripeto, in prima persona, il fatto di dire le donne non sempre hanno la possibilità di poter denunciare, perché molto spesso hanno paura di non avere le stesse, di non poter continuare la loro carriera. Purtroppo è una cosa che noi abbiamo dovuto affrontare, quindi il voler fare un evento di questo tipo, sensibilizzare sul tema, era anche dovuto a questa attività, a questo problema che abbiamo avuto, e è nato appunto con l'obiettivo di sensibilità e anche di dare un supporto concreto. Fortunatamente negli anni siamo riusciti ad avere una discreta visibilità all'interno di questo sport, e quindi credo che sia importante anche portare temi così importanti e dare un aiuto concreto dove possibile alle persone che magari hanno più bisogno di noi di supporto. E quindi per questo abbiamo scelto di effettuare l'asta di beneficenza, il cui ricavato appunto è andato in donazione a Vive.
2: Bene, grazie. Io ricordo che quest'asta di beneficenza, perché è un evento che ho seguito e sensibilizzato, sono stata fatta una carena, no, di una moto dove c'era scritto No One More e una serie di altri parti della moto sono stati messi all'asta e il ricavato, che è stato un ricavato assolutamente dignitoso, è stato dato all'associazione Dire. Quindi insomma, poi anche mi permetto di dire una cosa molto pratica e oggettiva. Prego, onorevole Ferrari, se riusciamo.
5: Sì, grazie, scusate, ho problemi di connessione, non accenderò il video per questo, mi sentite?
2: Sì, sì, onorevole sì. Ferrari, la sentiamo, prego.
5: Grazie, anch'io brevemente per congratularmi davvero per l'efficacia, la chiarezza, ma anche per, diciamo, l'ampiezza e devo dire l'asticella molto alta delle cose che abbiamo sentito questa mattina. E la domanda che le faccio è, a un certo punto lei ha parlato di minaccia per un team, cioè non, il team non deve percepire tutto questo come una minaccia nei confronti dell'ambiente o comunque dello status quo, da che io immagino che non sia facilissimo il vostro lavoro. Allora vi chiedo, rispetto alle procedure di safeguarding che oggi la legge ha introdotto come obbligatorie per le realtà sportive, voi riuscite ad inserirvi all'interno di quel percorso lì e andare a fare formazione o sensibilizzazione, come lei ha detto, proprio laddove quelle realtà non riescono a tradurre quell'obbligo da meramente formale in sostanziale?
3: In realtà è quello sulla quale stiamo proprio lavorando. Al di fuori dello sportello, come avevo anticipato, in realtà con questo sportello, nella quale c'è una figura appunto che lavora su tutta la parte psicologica, stiamo cercando appunto di fare un lavoro anche direttamente con le figure che lavorano all'interno di questo sport e con tutti i vari membri del team, perché in realtà è un tema della quale si conosce la parte teorica, ma che molto spesso è difficile poi mettere in pratica, soprattutto in un ambiente come il nostro, in cui, come anticipato, purtroppo è un ambiente molto chiuso, quindi molto spesso ha delle regole che andrebbero seguite, ma che poi nel teorico e nel pratico, essendo un ambiente molto chiuso, non vengono seguite alla lettera. Quindi in realtà stiamo cercando proprio di costruire una campagna di sensibilizzazione, di fare proprio delle attività con le donne insieme agli altri membri del team e insieme agli altri membri del paddock per sensibilizzare sull'argomento e cercare di far capire come ci si deve muovere, anche il fatto che in realtà una donna non è una minaccia, ma che molto spesso, e questo diciamo che fortunatamente stiamo cercando siamo riusciti a dimostrarlo anche con i risultati con il team all'interno del mondiale, che molto spesso può essere un valore aggiunto. Quindi stiamo cercando di fare tantissima sensibilizzazione su questo e stiamo cercando di lavorare a stretto contatto proprio con l'organizzazione per cercare di fare sensibilizzazione direttamente anche con le persone che lavorano all'interno di questo settore in tutti i ruoli, perché poi sono quelli che vanno a lavorare direttamente con le donne, quindi è fondamentale anche questo.
5: Grazie.
2: Grazie, io non so se ci sono altre domande da parte dei colleghi e delle colleghe. Se non ce ne sono altri, io ringrazio personalmente Aurora Angelucci, che io conosco, sono stata con lei in pista, ho visto le sue atlete, la struttura, la famiglia, e quindi insomma il grandissimo lavoro che lei fa, anche perché lei è una ragazza giovanissima, quindi insomma è un bellissimo esempio virtuoso. Quindi ringrazio la dottoressa Angelucci e se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa l'audizione. Poi dottoressa, se lei ritiene naturalmente di condividere le slide e se ha altro materiale utile a questa commissione di inviarcelo. Grazie. Io ricordo a tutte le colleghe e ai colleghi collegati che la prossima audizione è in regime di segretezza, quindi non ci sarà il video collegamento. Grazie, grazie a tutte e a tutti.
3: Grazie. Arrivederci, buona giornata.
2: Grazie.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 15:02 torniamo a collegarci con l'aula della Camera, dove il presidente di turno Fabio Rampelli sta per dare il via al question time. Buon ascolto.
2: La diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la 3-27-69, presentata dai deputati Ravetto e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l'effettivo diritto all'assistenza degli utenti. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Ministro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è un ministero qualunque, è il Ministero della Coesione Sociale, della competitività economica del Paese e pertanto dovrebbe funzionare in maniera esemplare. Ebbene, lei il 3 luglio scorso, in occasione di una cerimonia per il completamento di un passante dell'alta velocità di Firenze, ha dichiarato che il tasso di puntualità dei treni è in costante miglioramento, che è all'80% per l'alta velocità e si è spinto addirittura a dichiarare che siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ora purtroppo, Ministro, un report, l'unico report internazionale certificato, basato su delle soglie di ritardo verificate, ci dà dei dati diversi, ci dice che la media di puntualità europea sta all'80,9% e che quella italiana precipita al 62%, ponendo l'Italia al penultimo posto nell'elenco dei paesi puntuali in Europa. Allora Ministro, con questo question time le chiediamo da una parte di motivare le sue dichiarazioni, dall'altra soprattutto di dirci quali azioni concrete e urgenti intenda adottare per ripristinare l'efficienza del sistema ferroviario italiano.
2: Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
4: Grazie. Al quesito, come ai tre che seguono, do risposta coi numeri dei tecnici di Ferrovie dello Stato e spero che almeno sui numeri dei tecnici degli ingegneri di Ferrovie dello Stato la politica non faccia polemica. Nel giorno medio, rispetto ai 7.600 treni del 2018, viaggiano circa 10.000 treni sulla rete ferroviaria nazionale. Gli investimenti che stiamo facendo non hanno precedenti nei decenni che ci hanno anticipato. Dai 4,5 miliardi del 2020 siamo agli 11,6 miliardi del 2025. Il numero di cantieri attivi è aumentato del 30% dal 2023, arrivando ai circa 1.300 cantieri attivi quest'anno. Nel 2020 erano meno di 1.000. Questi investimenti stanno consentendo di realizzare opere epocali, il terzo valico col 96,6% di scavo delle gallerie che porterà da Genova a Milano in meno di un'ora. La Roma-Napoli-Bari con l'avanzamento dell'opera e dal 1 luglio il primo collegamento Frecciarossa Lecce-Napoli che utilizza la nuova infrastruttura e ha già trasportato quasi 2.000 persone nella prima settimana e a lavori ultimati si arriverà da Bari a Napoli in 2 ore. La Brescia-Verona, coi cantieri che i cittadini vedono, per 48 chilometri con la fase realizzativa e le opere di prova in corso. La Palermo-Catania, che dall'ottobre dell'anno scorso è stata attivata nella prima tratta in circa 40 chilometri. Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24-25-26 la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Se facciamo un confronto con gli anni precedenti, con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000. Sul fronte dei rimborsi, infine, Trenitalia ha investito sull'automazione dei processi a beneficio dei passeggeri. Il tempo medio di elaborazione di un rimborso, grazie al nuovo sistema, è passato da 33 giorni prima del mio insediamento a poco più di 2 secondi. Dal 2025 il 99,9% delle richieste di indennizzo per ritardo significativo del rimborso con restituzione totale o parziale del prezzo del biglietto viene evaso entro 30 giorni e i risultati mostrano che questa scelta tecnologica produce effetti misurabili. Oltre 1.200.000 richieste gestite, circa 900.000 rimborsi e indennizzi riconosciuti. Dal 2026 questo sistema sarà esteso anche ai treni regionali. Per il grande intervento sulla rete ferroviaria, il più grande intervento mai realizzato nella storia della Repubblica, ci tengo a ringraziare di cuore donne e uomini della grande famiglia delle Ferrovie dello Stato.
2: Ringrazio il ministro Salvini, ha facoltà di replicare la deputata Ravetto. Prego.
3: Sì, ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al Ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno all'otto, che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, ministro. Mentre lei è qua a darci di nuovo questi dati però poco verificati, la verità è che famiglie intere, bambini rimangono le notti chiuse nelle carrozze, io ne sono stata testimone, altro che magia del viaggio, ministro, parliamo di incubi a tappe. E quanto ai dati che le danno gli ingegneri, però sono gli stessi ingegneri che su Trenitalia, quando pubblicano la relazione della qualità dei servizi annuale, dichiarano che nel 2024 il 2,4% dei treni a media e lunga percorrenza, quindi gli alta velocità e gli intercity, sono arrivati a destinazione con oltre 60 minuti di ritardo e che questo è il dato peggiore da quando la relazione è pubblicata, e lo paragonano al dato del 2015 che era pari all'1%. Ora vede, ministro, noi vorremmo che lei pensasse a coloro che prendono il treno per ragioni di lavoro, per ragioni di salute. E la verità è che lei sta modificando in peggio la loro vita, cioè mentre lei è al Ministero a giocare con il plastico del ponte, le persone rimangono ferme in stazione. Ministro, noi capiamo che lei vorrebbe essere altrove, probabilmente vorrebbe essere in un altro Ministero, ma finché in questo Ministero se ne deve assumere le responsabilità politiche, senza nascondersi dietro il licenziamento dei suoi manager e senza nascondersi dietro la nomina di commissari profumatamente pagati per fare quello che dovrebbe fare lei. Ministro, finché è lì, si assuma le responsabilità politiche, ponga in azio delle azioni concrete e soprattutto restituisca agli italiani il tempo che sta sottraendo alle loro vite.
2: Bene, passiamo all'interrogazione 3-2770, presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto iniziative in relazione ai ritardi e alle cancellazioni nel trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Ministro, lei sa che in questi giorni l'Italia è spaccata in due tra Milano e Roma per i lavori sulla rete ferroviaria, ma sono soltanto gli ultimi episodi di 4 anni di costanti ritardi dei treni. Ormai comprare il biglietto del treno è come comprare il biglietto della lotteria, non sai se e quando arriverai. E guardi, non glielo diciamo solo noi, gliel'hanno appena detto i colleghi che ha portato lei in Parlamento. Ai ritardi dei treni si sommano quelli dei voli, che peraltro sono diventati ormai un bene di lusso con l'aumento dei prezzi dei biglietti e al disastro del trasporto pubblico locale. Intende fare qualcosa, ministro, oltre a trovare l'ennesimo capro espiatorio, l'ultimo, l'amministratore delegato di FS?
2: Ringrazio deputata Boschi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Prego.
4: Grazie alla deputata Boschi. Io ricordo che i lavori a Firenze sono stati concordati col Comune di Firenze. Quindi se ha qualche problema chiami i suoi compagni di partito in comune a Firenze e mettetevi d'accordo telefonicamente. Repetita Juvent, i numeri possono piacere o non piacere, però i dati sulla puntualità dell'ultimo triennio, li ripeto non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi 3 anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati. Se uno deve fare un confronto con gestioni precedenti, io ricordo che nel triennio del collega che stimo Del Rio la puntualità era assolutamente inferiore, 76,8% per l'alta velocità, 85% per gli intercity, 89% per i regionali. C'è un particolare che qualcuno comunque dimentica. Oggi la puntualità si misura con criteri molto più rigorosi rispetto al periodo a cui fa riferimento lei. Fino a qualche anno fa, infatti, ogni società conteggiava soltanto i ritardi di propria competenza. Oggi, invece, giustamente, conta il ritardo effettivamente subito dal passeggero, a cui non interessa se il ritardo si deve alla rete o a un attraversamento. versamento non autorizzato dei binari. È un sistema molto più trasparente e molto più severo. Nonostante questo sistema severo, ripeto, i dati sono in miglioramento. E c'è un ultimo dato che smonta ogni tipo di propaganda. Oggi sulla rete circolano molti più treni e viaggiano molti più passeggeri rispetto a quando i ministri dei trasporti erano di altro colore politico. Mantenere gli stessi livelli di puntualità con oltre 6.000 cantieri messi in campo per rinnovare la linea ferroviaria da nord a sud non è stata per i lavoratori di Ferrovie dello Stato un'impresa semplice. Ricordo, a proposito delle cause dei ritardi, che il 24% di questi ritardi dipende da cause esterne, cause che purtroppo negli ultimi anni hanno avuto un incremento significativo, soprattutto in relazione alla presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, attraversamenti indebiti, furti o sabotaggi provati anche dalle autorità giudiziarie. Comunque, in una normale giornata feriale sulla rete circolano circa 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Per quanto riguarda l'avvicendamento ai vertici del gruppo FS, si tratta di una decisione assunta dalla D d'intesa col Ministero, che non dipende dai ritardi o dai disservizi, anzi alla D va il ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni. Il Consiglio di amministrazione di FS, in corso in questi minuti, ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio con risorse interne. Infine, per quanto riguarda il trasporto aereo, sottolineo che i dati disponibili non confermano il quadro dei disservizi da lei prospettato. Al contrario, il sistema aeroportuale nazionale continua a mostrare una significativa capacità di crescita e di tenuta, con un aumento del 4,6% dei passeggeri nei primi 5 mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso. E anche sul piano operativo i ritardi si mantengono su livelli complessivamente contenuti, generalmente compresi tra l'1 e il 2% dei servizi erogati, con criticità circoscritte e prevalentemente riferite al traffico internazionale. Ecco, spero che almeno i lavoratori e le lavoratrici in Ferrovie dello Stato non vengano coinvolte in polemiche politiche che i numeri smontano pezzo per pezzo.
6: Grazie, Ministro Salvini. A facoltà di replicarle la deputata Boschi. Prego.
5: Ministro, la voglio tranquillizzare, la responsabilità per noi è tutta sua e guardi, i dati che ci ha fornito sono credibili quanto le sue previsioni calcistiche, l'ultima all'ambasciata americana in cui aveva previsto che avrebbero vinto gli Stati Uniti sul Belgio, abbiamo visto come è andata a finire. Lei è infallibile quando emette una sentenza di condanna, ma una sentenza. Allora guardi, Ministro, lei continua a dare la responsabilità a quelli che c'erano prima di lei. Peccato che sia al governo da 4 anni, molti più di quanti siamo stati al governo noi, peraltro il ministro Del Rio non è stato 3 anni al governo, quindi non so quali dati sta guardando, ma una cosa gliela segnalo. I dati che lei fornisce sui ritardi semplicemente sono calcolati diversi, in modo diverso, perché lei ormai calcola in orario tutti i treni che arrivano entro 60 minuti, cioè un'ora di ritardo per lei non è ritardo. E allora, ministro, lei è riuscito, nel suo sogno da bambino, separare la Lombardia dal resto d'Italia, senza neanche fare la secessione, soltanto con le ferrovie dello Stato. È riuscito talmente bene in quest'opera da essere in grado di bloccare anche la riforma elettorale in quest'Aula perché i parlamentari non riuscivano ad arrivare a Roma. Vede, Ministro, lei, a proposito di gradimento dei pendolari, si dovrebbe rendere conto che in questi 4 anni del suo ministero ci sono stati mancati appuntamenti di lavoro, mancate visite mediche, mancati esami universitari dei pendolari per colpa dei suoi ritardi e non quelli del sindaco, perché oggi si somma anche il sindaco di Firenze tra i responsabili dei ritardi dei treni. Ministro, ci sono pendolari che ormai si augurano che lei vada al Viminale, perché sarebbe un disastro per la sicurezza, ma almeno non sarebbero più ostaggio dei suoi ritardi, di quelli dei treni. E allora, guardi, Ministro, lei ha fatto un grande elenco delle responsabilità di chi le ha preceduti, ma a chi deve dare la responsabilità? A Lunardi? Al Ministro Toninelli, che peraltro ha fatto il Ministro grazie a lei, non certo grazie a noi, o a chi le ha portato 200 miliardi di euro di PNRR che ha potuto investire nelle opere, che chi l'ha preceduta sicuramente non ha avuto? Allora, guardi, Ministro, lei deve assumersi la responsabilità di quello che è un disagio che ormai riguarda tutto il Paese con qualsiasi mezzo di trasporto, perché la sua presenza al Ministero dei Trasporti è un danno per l'Italia.
6: Bene, passiamo all'interrogazione 32771 presentata dai deputati Casu e altri, che ha oggetto elementi in ordine ai ritardi registrati sulla rete ferroviaria nazionale e iniziative di competenza per assicurare ai passeggeri forme di ristoro economico. Il deputato Barbagallo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, deputato Barbagallo, a lei la parola.
7: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, in questa legislatura abbiamo assistito a un costante incremento dei ritardi dei treni. Quello in corso è certamente l'anno peggiore, un fallimento totale. Treni nel caos, disagi, ritardi sono il frutto di assenza di programmazione, di coordinamento e di informazione. Insomma, sono il frutto dell'incapacità dell'azione del governo e quindi della sua incapacità. E, francamente è diventato difficile per gli italiani programmare una banale giornata di lavoro, una visita medica, per non parlare dell'accoglienza e della fruizione turistica in cui il nostro paese è esposto a figuracce internazionali con ritardi in ogni dove, nei periodi, nelle settimane in cui il nostro paese dovrebbe offrire fruizione, accoglienza turistica nelle grandi città d'arte e nelle zone balneari. Con l'interrogazione le chiediamo di conoscere quali sono e quanti sono i minuti di ritardo che sono stati accumulati in questa legislatura. Dal primo giorno, secondo i nostri dati, oltre 7 anni e mezzo di ritardi.
6: Bene, la ringrazio. Deputato Barbagallo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere alla sua interrogazione. Prego.
8: Grazie. Evidentemente a sinistra avete problemi con i numeri. Proviamo a ripetere. Esercizio. Ripeti. Io ripeto. Dati ufficiali Ferrovie dello Stato. Triennio 24-25-26. Puntualità. Treni regionali dall'88,9% al 90,6%. Intercity dall'82,6% all'86%. Alta velocità dal 74 al 70,7%. Quindi 77 è più grosso di 74, 90 è più grosso.

0: Sugli intercity 32.091 treni con un ritardo medio di 8,07 minuti. Il trasporto regionale, che rappresenta di gran lunga la quota maggiore del traffico ferroviario, ha visto circolare 1.340.821 treni con un ritardo medio di 2,24 minuti. Ricordo che fra le cause dei ritardi il 24% dei ritardi è riconducibile a fattori esterni, danneggiamenti, furti o condizioni meteorologiche eccezionali. Ricordo che abbiamo creato un corpo che si chiama FS Security, che ha ridotto del 47% le aggressioni al personale e del 46% i furti nelle stazioni. E ricordo che sul fronte dei rimborsi, mentre al mio arrivo c'era una procedura che durava mesi con moduli, contromoduli compilati per i rimborsi, siamo passati da 33 giorni medi a 2 secondi e 35, mi invito a provarlo sullo smartphone, col 99,9% delle richieste di indennizzo per ritardo evaso entro 30 giorni nel 2025. Ora poi si può fare polemica su tutto, però i numeri dicono che, nonostante il massimo storico dei cantieri, il massimo storico di treni circolanti e il massimo storico di passeggeri trasportati, i ferrovieri italiani offrono un servizio eccezionale.
1: Ringrazio il Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Casu.
2: Salvini, ma lei veramente non si rende conto che il totale fallimento suo e di Giorgia Meloni sta condannando gli italiani a vivere l'ennesima estate d'inferno? Ma davvero nel governo, nel partito e nel paese non è rimasto nemmeno un amico in grado di spiegarle la situazione per come è e non per come vuole raccontarla, con parole, numeri, percentuali che servono solo a nutrire la sua propaganda, ma che arrivano come schiaffi agli italiani costretti a viaggiare ogni giorno con ore di ritardo? I cantieri che ha elencato ancora una volta non c'entrano nulla. Il problema del nostro paese è la vostra totale incapacità di gestirne gli effetti, le conseguenze nella vita delle persone. Quando le chiediamo, e non ha risposto su questo, di dimezzare i costi di biglietti che raddoppiano i tempi di percorrenza, non le chiediamo altro che un atto di rispetto e di giustizia verso i cittadini. Lei non solo non risponde sui costi, sul caos informativa, sulla mancanza di assistenza che segue ogni singolo guasto, ma sceglie ancora una volta di negare la realtà. Le abbiamo chiesto un numero complessivo, esatto, assoluto dei minuti di ritardo, perché dentro quel numero c'è tutta la vita che questa situazione intollerabile sta rubando a pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Li abbiamo contati noi per lei. Noi siamo arrivati a 7 anni e mezzo nei primi 6 mesi dell'anno, un dato che sta crescendo sempre di più. Se non riesce da nessuna parte a trovare una calcolatrice per fare questi conti, le abbiamo portato la nostra, gliela regaliamo noi. Può aiutarla anche a capire che la Lega è il partito che ha governato più a lungo l'Italia negli ultimi 10 anni, e se deve scaricare le responsabilità su chi c'era prima, deve sempre citofonare a Matteo Salvini. E badi bene, non abbiamo contato i giorni di sciopero per non permetterle l'ennesima strumentalizzazione contro i diritti dei lavoratori, perché chi lavora in prima linea deve essere difeso e tutelato sempre, anche dalle aggressioni, come fino ad oggi non siete stati capaci di fare. Non ci risponde perché non può dire nulla, perché in questi 4 anni avevate i numeri per fare tutto e non siete riusciti a fare niente. Adesso pensate solo alla legge elettorale. Per restare al potere cacciate l'amministratore delegato per dividervi le nuove nomine, ma l'unica cosa che dovreste fare per migliorare i trasporti degli italiani è mandare a casa il peggior ministro dei trasporti della storia della Repubblica, e con lei la Presidente del Consiglio, che l'ha scelto e l'ha difeso fino alla fine.
1: Passiamo all'interrogazione 3-27-72, presentata dai deputati Iaria e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a ridurre il costo dei biglietti in relazione ai servizi legati ai cantieri in corso sulla rete ferroviaria. Il deputato Quartini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola, l'ascoltiamo.
3: La gestione del Ministero è sotto gli occhi di tutti, è chiaramente disastrosa e fallimentare. 7 anni e mezzo sono stati calcolati di ritardo negli ultimi 6 mesi, in netto peggioramento rispetto al passato. La vostra inettitudine la pagano purtroppo i pendolari, i turisti, gli enti locali anche. Stesso identico copione abbiamo visto al nodo di Firenze dal 5 al 10 luglio, che si ripeterà fra una settimana e che ha costretto anche, fra l'altro, quest'Aula a rimandare il dibattito sulla legge elettorale. Ma la cosa veramente

0: incredibile e che avete fatto pagare lo stesso prezzo con ritardi monstri, con ritardi mostruosi. Ministro, lei era al corrente o semplicemente preferisce dedicarsi alle partite di calcio?
1: Ministro Salvini, a lei la parola per rispondere all'interrogazione.
2: Ripeto per la quarta volta i numeri degli ultimi tre anni. E non faccio un confronto col ministro Toninelli perché sarebbe impietoso. Anzi, lo faccio. I numeri dicono che nel 2018 l'amico ministro Toninelli, poi non dipende dal ministro il tasso di puntualità, non era colpa di Toninelli, non era colpa di Del Rio, diciamocelo, solo a sinistra potete prendervela col ministro dei trasporti se c'è un problema sulla linea ferroviaria italiana. Però facciamo finta di giocare al vostro gioco. Puntualità del vostro ex ministro Toninelli: alta velocità nel 2018 68% contro il 77% di oggi. Intercity 77% contro l'86% di oggi. Regionali 86% contro il 90% di oggi. Non era colpa di Toninelli allora, non è merito di Salvini adesso, soprattutto su un intervento come quello della sostituzione del ponte di Firenze che il sovranista e leghista Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ha sottolineato essere opera necessaria, strategica per l'intero territorio e non più rinviabile. Prendetevela con Salvini, lasciate stare almeno gli ingegneri. Posso dirvi che è un intervento assolutamente fondamentale per rimuovere il vecchio impalcato cavalcaferrovia di Ponte Alpino nel pieno rispetto del cronoprogramma, chiusura lavori previsti per le ore 16 del 10 luglio. La rete ferroviaria italiana ha individuato il periodo estivo come finestra per fare i lavori in accordo col comune di Firenze a guida PD, tenendo conto della chiusura delle scuole e della riduzione dei flussi dei pendolari e degli universitari. Avrà sofferto qualche parlamentare, abbiamo preferito che soffrisse qualche parlamentare al posto di qualche operaio e qualche studente. Abbiamo fatto questa scelta che a lei potrà non piacere. Grazie a questa impostazione l'intervento è stato concentrato in 104 ore per la rimozione della struttura e in 84 ore per il successivo varo del nuovo ponte, riducendo sensibilmente l'impatto su viabilità e traffico ferroviario. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata con soppressioni e rimodulazioni. Ricordo alla fine che è l'utenza che dà il gradimento meno, sempre perfettibile. Il 90,6% di puntualità dei regionali è un numero che può crescere. E ricordo a chi mi ha interrogato prima, che gli standard sui ritardi sono calcolati a livello internazionale 5 minuti e 10 minuti, non 60 minuti. Quello è l'indice di puntualità. Comunque, in una giornata feriale oggi circolano fino a 2 milioni di passeggeri. Con l'amico Toninelli eravamo fermi a 1.300.000, grazie a donne e uomini di Ferrovie dello Stato.
1: Bene, grazie ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Iaria. Prego.
3: Grazie ministro, lei è il primo ministro a intermittenza della Repubblica Italiana. Lo so che lei voleva fare il ministro dell'Interno, gli è capitato il Ministero dei Trasporti e non può venire dopo 4 anni a tirare fuori dati che sono stati tra l'altro smentiti costantemente e sono sotto gli occhi di tutti i suoi fallimenti sulla gestione e la programmazione dei lavori sulla nostra rete infrastrutturale più importante, cioè la nostra rete ferroviaria. Lei è arrivato oggi a dire che è tutto a posto, che aveva programmato, ma da quanto sapeva che c'era questo problema sul ponte che adesso deve essere sostituito a Firenze? Da moltissimo tempo. Quando ha convocato la riunione del Consiglio dei Ministri per pensare a raccontarlo alla cittadinanza, alla popolazione? Il 23 di giugno. Invece lei ha passato tutto il tempo in questi anni a fare post su Facebook, girare le sagre, passare dalle salsicce agli hamburger, perché gli piacciono di più ultimamente, senza fare il ministro dei trasporti. E noi adesso abbiamo un ministro dei trasporti che ha un anno delle elezioni, viene a farci la lezione con tutta questa serie di dati. Ma lei questa lezione doveva impararla subito quando ha cominciato a buttare soldi sul ponte e sullo stretto. E quest'opera inutile che per fortuna è fallita, gli ha fatto anche capire che forse quei soldi potevano essere usati meglio. Quando l'ha capito quest'anno, a maggio del 2026, lei ha spostato 2,8 miliardi del ponte sullo stretto, un'opera che lei ha voluto fortemente, sulla rete, su RFI, per coprire i debiti di RFI. E questo l'ha fatto lei con un decreto. E adesso viene a dirci che è tutto a posto. Ma vada a dirlo alle persone che sono state 200 minuti su un treno in ritardo che è tutto a posto. Vada con il suo telefonino a fare un post social ai passeggeri di Campo di Marte che sotto il sole aspettavano un treno, aspettavano i bus sostitutivi, venivano scortati dai vigili urbani turisti per entrare nei bus sostitutivi. Vada davanti a loro, non venga davanti a noi a raccontare, a fare finta di che lei è stato un bravissimo ministro dei trasporti, citando anche i ministri precedenti che non avevano i suoi soldi, non avevano i soldi di PNRR. Lei non ha fatto nulla nemmeno con i soldi di PNRR.
1: Passiamo all'interrogazione 3-27-73 presentata dai deputati Pella e Boscaini, che ha oggetto ulteriori iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale con particolare riferimento ai giovani e ai ciclisti. Il deputato Pella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
4: Grazie Presidente Rampelli. Ministro Salvini, la riforma del codice della strada da lei proposta con la finalità di aumentare la sicurezza stradale e approvata con alcuni miglioramenti da questo Parlamento un anno fa sta dando i suoi frutti. I numeri ci dicono che nel 2025 i morti a seguito degli incidenti stradali sono diminuiti del 6,5%, che gli incidenti con lesioni sono stati oltre 1000 in meno e che sono calate notevolmente le persone ferite. Risultati incoraggianti, di cui tutti noi non possiamo che rallegrarci e ringraziarla, Vicepresidente Salvini. Perché allora oggi siamo qui a interrogarla sulla sicurezza stradale? Per due motivi. Il primo, con l'onestà intellettuale e, mi lasci dire, con la sensibilità umana che la contraddistingue, lo ha indicato lei qualche settimana fa in un contesto di aumento della sicurezza. Sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa quando escono il sabato sera. Il secondo, per accendere i riflettori sul fatto che ci dobbiamo occupare specificatamente di una categoria di utenti della strada, quelli più deboli, e in particolare i ciclisti, che siano agonisti, ciclomatori, turisti o lavoratori che scelgono la bici come mezzo di spostamento abituale. Nel corso di quest'anno sono oltre 100 le vittime già registrate, una cifra inaccettabile. Siamo a chiederle, signor Ministro, se intende assumere iniziative specifiche per ampliare la sicurezza stradale per giovani e ciclisti. Grazie.
1: Grazie a lei. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Ministro, la parola.
2: Grazie, questo è un tema fondamentale perché la prima causa di morte per i nostri ragazzi è la strada, più ancora della malattia o della droga o di altro. Nel primo anno di entrata in vigore del nuovo codice della strada, che qualcuno da sinistra ha contestato perché eravamo eccessivamente cattivi, le droghe, l'alcol, e io ritengo che la vita sia sacra, più sacra della voglia di farsi una canna, si registra meno 7% di incidenti con esito mortale, meno 9% di persone decedute. Anche fra gennaio e maggio di quest'anno la riduzione si conferma, meno 2,1 incidenti con esito mortale, meno 3,2% di persone decedute. Tali risultati però non sono assolutamente sufficienti, come lei ricordava. Stiamo lavorando col ministro Valditara sul tema della sicurezza stradale nelle scuole, con dei punti aggiuntivi in caso di conseguimento della patente. Stiamo ampliando alcune iniziative di associazioni, e penso ai giovani on the road, che su tutto il livello nazionale portano sul posto degli incidenti, insieme alla polizia stradale e agli altri organismi dell'ordine pubblico, ragazzi di 16, 17 e 20 anni. In collaborazione con i ministri Piantedosi e Valditara abbiamo avviato una task force con 15 milioni di euro per progetti di educazione stradale da portare a tutti i livelli. Da ultimo, proprio lo scorso 30 giugno abbiamo presentato un nuovo spot istituzionale dedicato all'utilizzo dei seggiolini per bimbi in auto, che andrà su tutte le televisioni nazionali a partire dalla metà di luglio. Con riferimento alla sicurezza dei ciclisti, che mi sta particolarmente a cuore, ricordo che con la legge sulla sicurezza stradale del dicembre 24 abbiamo cercato di omogeneizzare le regole per la mobilità dolce sull'intero territorio nazionale. Abbiamo semplificato le definizioni delle infrastrutture ciclabili, riportando la strada urbana ciclabile alla sua funzione reale, stabilendo che il doppio senso ciclabile si può introdurre solo dove non esistono soluzioni più protette. Abbiamo introdotto la zona ciclabile con priorità ai velocipedi e limite ai 30 all'ora e la zona di attestamento ciclabile. Stiamo investendo centinaia di milioni di euro su 1200 chilometri di ciclovie turistiche protette e riservate in tutta Italia. E abbiamo normato che nel sorpasso dei ciclisti va mantenuta una distanza laterale adeguata di almeno 1,5 metri. Ovviamente dobbiamo superare quel concetto in base al quale per qualche amministratore locale pista ciclabile è tirare una riga di bianco in mezzo alla strada fra le fermate dell'autobus e il carico e scarico merci dei negozi. Tutte queste misure confluiranno nel nuovo codice della strada in attuazione, in lavorazione in queste settimane. L'obiettivo è chiaro e spero che coinvolga tutti i rami del Parlamento: scendere sotto quella maledetta quota di 3.030 morti che gli ultimi anni ci hanno consegnato come dazio sulle strade italiane. Grazie a lei per avermi stimolato in questo senso.
1: Grazie Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Pella. L'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Ministro Salvini, la ringrazio per la risposta, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto, anche per tutto l'impegno che lei sta mettendo veramente su questo fronte. Anche alla luce delle sue parole, in questa replica mi concentrerò particolarmente su quello che è il tema dei ciclisti. Come ha avuto modo già di segnalare in quest'Aula, sono oltre 100 le persone che hanno perso la vita mentre andavano in bicicletta. In Italia, come lei sa, sono milioni le persone che utilizzano la bicicletta sulle strade per allenarsi, che siano amatori o professionisti, per spostarsi oppure anche per divertirsi nel tempo libero. La bici, nella memoria storica del nostro Paese, non è solo un mezzo di trasporto, che non è in qualche modo importante e fondamentale, specie soprattutto nelle città, ma soprattutto perché noi riteniamo importante e fondamentale quella che è la storia, la memoria, la tradizione. A 80 anni dall'epico giro di Coppi e Bartali, che contribuì a ricostruire quello che era il tessuto sociale del Paese con la nascita della Repubblica, non possiamo accettare che ancora i ciclisti siano utenti non solo deboli, ma indifesi e continuamente a rischio, invisibili o invisi da automobilisti e da altri utenti. Come lei stesso, Ministro, ha voluto riportare a proposito degli incidenti, oggi sono nettamente diminuiti e sicuramente l'impegno che lei sta mettendo su questo senso è molto importante e fondamentale. Ma come lei sa, sorpassi eccessivamente radenti, precedenze imposte prepotentemente, velocità eccessiva, scarsa attenzione sono vere e proprie forme di bullismo stradale che dobbiamo sradicare con regole ferre e corretta formazione. Come lei ha detto giustamente, la sta affrontando anche con il Ministro Piantedosi e con il Ministro Valditara. Mi consenta allora, Ministro, in conclusione, di ricordare che la Camera dei Deputati in Commissione dei Trasporti sta esaminando proprio in questi giorni una proposta di legge a mia prima firma, sottoscritta trasversalmente da tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che colgo l'occasione di ringraziare a iniziare dal Presidente De Ida. È una proposta scritta insieme a esperti della sicurezza e delle autorità, a istituzioni territoriali, volta ad aumentare la sicurezza di chi circola in bicicletta. Un segnale molto importante, perché su questo obiettivo continuiamo a perseguire l'unica di tutte le forze che noi abbiamo, quella di sostenere gli obiettivi da lei enunciati. Signor Ministro, sono sicuro che a questa iniziativa non mancherà il suo contributo fondamentale e per questo la ringrazio in anticipo anche a nome di tutti gli appassionati delle due ruote. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2774 presentata dai deputati Pastorella e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito al decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2023-970. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Ministra, incredibilmente per una volta l'Italia è stata tra i primi stati in Europa a recepire la direttiva UE sulla trasparenza salariale e il contrasto al cosiddetto gender pay gap, cioè il divario retributivo di genere. Ma si sa, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. In questo caso il governo si è perso per strada un pezzo molto importante, perché la direttiva prevederebbe tra i criteri per valutare equamente i lavoratori e le lavoratrici competenze, responsabilità, condizioni di lavoro e impegno. Ecco, quest'ultimo criterio, quello dell'impegno, nel decreto legislativo è sparito, ma valutare l'impegno equivale a creare delle condizioni meritocratiche, per cui chi si impegna viene premiato. Quindi ci chiediamo, dov'è finita la parola impegno, ma soprattutto dov'è finito il vostro impegno per la meritocrazia di cui l'Italia e le donne italiane hanno disperatamente bisogno?
1: Ringrazio la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Ministra della Parola.
6: Signor Presidente, onorevoli deputati, il quesito posto mi offre l'occasione di chiarire alcuni aspetti del decreto legislativo 7 maggio 2026, il numero 96, più in generale l'impostazione che il Governo ha seguito nel recepimento della direttiva 2023/970, quella sulla trasparenza retributiva. Come diceva l'onorevole interrogante, il recepimento è avvenuto entro il termine previsto del 7 giugno 2026, collocando l'Italia tra i primi paesi dell'Unione Europea a darvi attuazione. Non si è trattato di un recepimento meramente formale, ma di un intervento che ha perseguito integralmente gli obiettivi europei, valorizzando al tempo stesso le caratteristiche del nostro ordinamento. L'Italia infatti dispone già di un sistema di contrattazione collettiva particolarmente evoluto, costruito negli anni grazie al lavoro delle parti sociali, che disciplina gli inquadramenti professionali, individua criteri oggettivi di classificazione del lavoro, costituisce uno dei principali strumenti di garanzia della parità di trattamento retributivo. È proprio partendo da questa realtà che il decreto legislativo ha introdotto un sistema organico di trasparenza retributiva, obblighi informativi già nella fase di selezione, divieto di richiedere la retribuzione percepita nei precedenti rapporti di lavoro, diritto dei lavoratori ad accedere alle informazioni sui livelli retributivi medi distinti per genere, obblighi di rendicontazione per le imprese e procedure di valutazione congiunta nei casi di divari retributivi non giustificati. L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva europea richiama tra i criteri oggettivi e neutri per valutare il lavoro di pari valore le competenze, l'impegno, le responsabilità, le condizioni di lavoro e ogni altro fattore pertinente. Si tratta tuttavia di un'elencazione che la stessa direttiva non considera tassativa, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarne l'attuazione ai rispettivi sistemi nazionali. La scelta redazionale non deriva da una dimenticanza, né tantomeno da una volontà di restringere le tutele previste dalla direttiva. Al contrario, nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, che nel nostro Paese rappresenta il principale strumento attraverso cui vengono definiti gli inquadramenti professionali, valutato il lavoro nelle sue diverse componenti, comprese l'intensità della prestazione, la continuità dell'attività, la gravosità dell'impegno, la responsabilità connessa alla mansione. Per questa ragione il decreto richiama competenze, responsabilità, condizioni di lavoro, ogni altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione. È proprio all'interno di questa clausola generale che il criterio dell'impegno trova piena applicazione, in coerenza sia con la direttiva europea sia con il sistema di classificazione professionale già sviluppato dalla contrattazione. Rispondo quindi con chiarezza al quesito posto. Sì, il criterio dell'impegno deve ritenersi pienamente applicabile nella valutazione del lavoro di pari valore, nella determinazione delle differenze retributive fondate su criteri oggettivi e non discriminatori. Siamo convinti che la parità retributiva non si realizza attraverso la mera riproduzione letterale delle norme europee, ma mediante strumenti effettivi capaci di incidere concretamente nei luoghi di lavoro. La trasparenza retributiva, il merito, la contrattazione collettiva non sono principi alternativi, sono strumenti attraverso cui garantire un lavoro sempre più equo, valorizzando il ruolo delle parti sociali e rafforzando la qualità del nostro mercato del lavoro.
1: Ringrazio il Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Bonelli. Prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Ministra, è vero, l'Italia è arrivata tra i primi paesi europei a recepire questa direttiva. Questo è anche il frutto del fatto che l'Italia era pronta da un punto di vista normativo, è stata in prima linea a costruire, a scrivere quella normativa, portando anche nel contesto europeo un esempio virtuoso su cui l'Italia aveva lavorato. Penso alla legge 162 del 2021, in particolare all'introduzione per esempio della certificazione per la parità di genere e dell'obbligo di rendicontazione per le aziende con più di 50 dipendenti. Il problema però, Ministra, è che invece il recepimento che è stato fatto di questa direttiva, mi permetto di dire, è stato fatto guardando indietro e non in avanti. Infatti ha intanto indebolito quelli che erano i requisiti previsti dalla 162/2021, per esempio per la dimensione delle aziende che devono fare questa rendicontazione, ma poi, proprio per come lei ha detto, affidando alla sola contrattazione collettiva, di fatto la trasparenza sulla valutazione della trasparenza salariale si è
6: perso il vulnus del sistema italiano. Le donne in Italia guadagnano di meno perché lavorano di meno, hanno processi di valutazione del merito del loro lavoro che sono iniqui e discriminatori. Su questo si doveva e si deve andare a intervenire chiedendo trasparenza e modificare questi processi, come si era iniziato a fare nella certificazione, e non in qualche modo nascondendoci solo che a pari mansione si ha pari stipendio. Non è un tema soltanto di guadagno orario per la singola mansione, ma di guadagno complessivo per il percorso di carriera che le donne fanno all'interno del mondo del lavoro. Siamo certi che la sua sensibilità da questo punto di vista potrà convenire che il lavoro che deve essere fatto è di implementare ulteriormente, perché quello che la direttiva fa non è centrare il problema del lavoro delle donne italiane, che è sotto gli occhi di tutti, i dati lo confermano, un lavoro che vede le donne fortemente svantaggiate nell'area del guadagno rispetto agli uomini.
1: Ringrazio deputato Bonelli. Passiamo all'interrogazione 3-2775 presentata dai deputati Ghirra e altri, che ha oggetto iniziative a favore dei lavoratori del settore contact center con riferimento al rafforzamento delle competenze nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La deputata Ghirra ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Le lasciamo la parola, prego.
8: Grazie Presidente. Signora Ministra, la mobilitazione del settore dei contact center va avanti. Il 24 giugno scorso i sindacati confederali hanno annunciato uno sciopero a ore su base territoriale dal 13 al 27 luglio. In assenza di atti concreti da parte del Governo, le parti sociali annunciano uno sciopero nazionale di settore per l'autunno con una grande manifestazione. Chiedono una cosa semplice, la convocazione di un tavolo governativo di confronto per una vertenza che riguarda 35.000 lavoratori e soprattutto lavoratrici da anni in sofferenza a causa di condizioni di lavoro precario e intermittente, oggi fortemente aggravate dall'uso massivo dell'intelligenza artificiale. 2.000 dipendenti rischiano di perdere il proprio posto di lavoro entro l'anno. Le chiediamo quindi quale strategia il governo intenda mettere in campo a tutela di queste migliaia di lavoratrici e lavoratori e per far sì che l'intelligenza artificiale possa essere un supporto utile e non un ulteriore strumento di espulsione dal mondo del lavoro.
1: Ringrazio la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Ministra,
6: grazie,
1: lei la parola.
6: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio per il quesito posto e desidero precisare che per quanto riguarda le competenze del Ministero del Lavoro siamo impegnati proprio sulle direttrici richiamate nell'interrogazione: accompagnare la transizione tecnologica, rafforzare le competenze dei lavoratori, salvaguardarne l'occupazione. Allora consentitemi di rassicurare gli onorevoli interroganti sulla piena disponibilità per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partecipare e rendere operativo un tavolo di confronto con le parti sociali per ragionare di quelle che sono le situazioni del settore e anche gli strumenti. Noi ne abbiamo già introdotto di concreti e di operativi. Il Fondo Nuove Competenze sostiene le imprese che investono nella riqualificazione del personale durante i processi di innovazione organizzativa e tecnologica. Abbiamo messo a disposizione su FNC3 quasi 1.200.000.000 di euro. Il programma GOL consente di attivare percorsi di aggiornamento professionale e di ricollocazione anche per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali. A questo fine si sta procedendo per il settore delle telecomunicazioni alla stipula di un'apposita intesa volta a promuovere iniziative per valutare e indirizzare l'offerta formativa pubblicata sulla nostra piattaforma SISL, che rappresenta il marketplace digitale e del lavoro nazionale, in grado di calcolare, servendosi dell'intelligenza artificiale, un indice di affinità tra curriculum e posizioni lavorative richieste. Per questo, tra gli impegni del Ministero rientra il monitoraggio degli impatti positivi per l'uso del SISL, che il SISL produce in termini di riduzione del mismatch e di programmazione dei percorsi di formazione e riqualificazione. Accanto alle politiche per le competenze, il Governo continua a garantire la tutela dei livelli occupazionali del comparto. Le vetrenze del settore CRM e BPO sono costantemente seguite ai tavoli istituzionali in raccordo con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Ricordo inoltre che il settore dispone del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del 4 agosto 2023. Per le situazioni non coperte dal fondo, l'ultima legge di bilancio ha rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2026 la misura di sostegno al reddito dedicata ai lavoratori delle imprese del settore dei call center. Operano inoltre strumenti strutturali di tutela, quali la clausola sociale nei cambi di appalto, a garanzia della continuità occupazionale, la disciplina volta a contrastare le delocalizzazioni dei call center verso paesi extra Unione Europea. Vi ricordo il decreto legge 62 del 2026, con il quale il Governo ha ulteriormente rafforzato le tutele del lavoro, introducendo il principio del salario giusto. In questo insieme di misure si inserisce anche un quadro normativo. Queste misure si inseriscono in un quadro normativo più ampio, che è quello delineato dalla legge 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale, che ha introdotto nel nostro ordinamento un modello fondato sul principio antropocentrico. Allora, ecco che la transizione digitale e tecnologica non si subisce, non si arresta, si governa, si pongono le giuste regole, si danno le giuste tutele. Quindi riconfermo quanto detto in precedenza, siamo a disposizione per essere parte di un tavolo di confronto operativo.
1: La ringrazio. La facoltà di replicare la deputata Ghirra.
8: Sì, grazie Presidente, accogliamo ovviamente con favore la disponibilità della Ministra a convocare un tavolo di confronto e confidiamo che le politiche attive per la formazione possano essere efficaci, perché appunto l'intelligenza artificiale deve essere complementare al lavoro e non contrastare con il diritto di lavoratrici e lavoratori, lavoro che non deve essere confuso poi con gli ammortizzatori sociali. Sappiamo che il settore dei contact center vive da anni una crisi devastante. Abbiamo considerato la sentenza del Tribunale di Trani del 25 settembre scorso una vittoria contro l'applicazione dei contratti pirata, ma sappiamo bene che la legislazione in materia è estremamente carente. Il Parlamento si è adoperato per colmare questa lacuna, ma gli emendamenti che abbiamo presentato alla proposta di legge all'esame della Camera sono in ostaggio del suo collega Giorgetti, che la prego di sollecitare perché li esprima, essendo lì da mesi, e perché sappiamo che occorre prevedere quanto prima garanzie e tutele a tutte queste lavoratrici e lavoratori solide, che occorre imporre serietà anche e soprattutto nelle commesse pubbliche, facendo applicare il contratto collettivo delle telecomunicazioni, non i contratti pirata, e occorre rafforzare la clausola sociale, soprattutto ancora una volta quando le commesse sono di natura pubblica. Noi riteniamo che occorra garantire livelli di qualità, sicurezza, professionalità e innovazione in questo importante settore in crisi, e soprattutto che occorra affidare i servizi di contact center esclusivamente a imprese che siano certificate ed evitare le delocalizzazioni. Signora Ministra, al momento tutte queste richieste sono ancora inevase. Io spero che in questo tavolo si possa raggiungere una sintesi che dia garanzie alle lavoratrici e lavoratori di questo importante settore, che davvero lavorano a intermittenza e in maniera precaria, sono soprattutto donne e invece devono avere garanzie e tutela da parte del Governo.
1: Ringrazio deputata Ghirra. Passiamo all'interrogazione 3-27-76 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie e delle situazioni di fragilità e al contrasto della povertà. Il deputato Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, le condizioni di vita e di bisogni dei cittadini sono cambiate notevolmente negli ultimi decenni. Conseguentemente il sistema di welfare affronta oggi sfide inedite che richiedono risposte nuove. Ad esempio, noi crediamo che per garantire una base previdenziale universale si potrebbe prevedere per ogni bambino nato in Italia un cassetto previdenziale digitale personale. Lo Stato potrebbe versare su questo conto una somma annuale sino alla maggiore età, raggiungimento della quale il cassetto rimane rimarrebbe aperto per i contributi da lavoro, per versamento da fondo pensioni complementari e per contribuzioni volontarie. Con questa iniziativa si potrebbe anche favorire l'introduzione di contributi economici per i caregiver familiari che assistono a tempo pieno persone con disabilità gravi e non autosufficienti e prevedere il riconoscimento dei periodi di assistenza ai fini previdenziali attraverso contributi figurativi che alimentino il cassetto previdenziale. Signor Ministro, le chiediamo una disponibilità a lavorare su questa ipotesi e le chiediamo quali sono le politiche del lavoro e sociali che il Governo ha previsto a sostegno delle famiglie e delle fragilità anche per contrastare la povertà. Grazie.
1: Bene, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
6: Signor Presidente, onorevoli deputati, voglio ringraziare gli onorevoli interroganti per aver posto la domanda partendo nel quesito da quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, perché è questo, soprattutto l'articolo 3, ciò che orienta l'azione del Governo, rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona, a contrastare le fragilità, costruire un sistema di welfare capace di promuovere autonomia, inclusione e partecipazione. Per questo noi abbiamo compiuto una scelta di fondo, superare una concezione meramente assistenziale del welfare, costruendo un welfare della persona capace di accompagnare ciascuno in relazione ai propri bisogni, alle proprie capacità, al proprio progetto di vita. Il primo e più importante strumento di inclusione sociale resta sempre il lavoro. Per questa ragione le politiche sociali e le politiche del lavoro non rappresentano due ambiti distinti, ma costituiscono un'unica strategia finalizzata a restituire autonomia e dignità alle persone. È in questa prospettiva che l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro hanno distinto chi non è nelle condizioni di lavorare deve essere pienamente tutelato, da chi invece può essere accompagnato verso l'occupazione attraverso percorsi personalizzati. Il SISL ha rafforzato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendendo più efficace l'integrazione tra politiche attive e sostegno sociale. L'assegno unico e universale continua a rappresentare il principale strumento di sostegno alle famiglie con figli. Allo stesso modo, la riforma della disabilità rappresenta uno dei cambiamenti più significativi delle politiche sociali degli ultimi decenni. Non è la persona a doversi adattare ai servizi, ma sono i servizi che devono costruirsi intorno alla persona attraverso un progetto di vita personalizzato, partecipato e unitario, capace di integrare gli interventi sociosanitari, educativi e lavorativi. Nella stessa logica si colloca il disegno di legge quadro sul caregiver familiare, già approvato dal Consiglio dei Ministri, oggi all'esame di questa Camera. Per la prima volta il nostro ordinamento riconosce formalmente questa figura, prevedendo un contributo economico per le situazioni di maggiore intensità assistenziale e fragilità economica. L'inserimento del caregiver nel progetto di vita della persona assistita con specifiche misure volte a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e cura familiare rappresenta un riconoscimento atteso da anni. Condivido l'interesse manifestato dagli interroganti rispetto all'ipotesi di un cassetto previdenziale digitale personale destinato ai nuovi nati. È una proposta che merita attenzione perché richiama due obiettivi strategici: promuovere una cultura previdenziale fin dall'inizio del percorso di vita e rafforzare la previdenza complementare. Il Ministero è disponibile ad approfondirne la fattibilità, la sostenibilità finanziaria nelle sedi competenti nell'ambito della più ampia riflessione in corso sul rafforzamento del pilastro previdenziale. L'Italia registra oggi il più elevato livello di occupazione mai raggiunto, il numero più alto di lavoratori a tempo indeterminato dall'inizio delle rilevazioni statistiche. Crescono l'occupazione femminile e quella giovanile, a dimostrazione che quando le politiche del lavoro e le politiche sociali procedono insieme si producono risultati concreti per le persone e per il Paese.
1: Ringrazio Ministra Calderone, ha facoltà di replicare il deputato Alessandro Colucci. Prego.
9: Ministro Calderone, grazie. Grazie per la consueta disponibilità, per l'attenzione verso le proposte anche innovative che vengono portate avanti dal Parlamento e per la concretezza che ha caratterizzato il suo lavoro in questi anni che noi abbiamo sostenuto volentieri. E quindi grazie anche per la risposta che apprezziamo, anche nelle premesse. Abbiamo svolto un lavoro in questa legislatura contro l'assistenzialismo, convinti che il lavoro sia la vera dignità per la persona e certamente rispetto ai due pilastri fondamentali verso i quali rivolgiamo l'attenzione nella nostra società, che sono i giovani e che sono gli anziani, ciascuno con le loro fragilità e i loro bisogni, ci piace l'idea del welfare intorno alla persona, perché è cambiato il paradigma. Bisogna puntare sulle dinamiche dei rapporti che ci sono oggi nella società, il ruolo fondamentale della famiglia, della sussidiarietà, dando importanza alle associazioni, al terzo settore. Meno Stato, più società. In questa direzione è andato il lavoro del suo Ministero, il lavoro del Governo, e da qui nascono le proposte che siamo felici poter portare avanti con la sua disponibilità, del cassetto previdenziale digitale personale, ma anche iniziative a supporto e di sostegno a quelle persone, quei familiari, i caregiver, che danno tanto sostegno agli anziani, a chi è fragile in una famiglia. Sono 8 milioni in Italia che svolgono un lavoro importantissimo, certe volte si occupano di un lavoro che possono fare certamente meglio ancora di altri. Fanno un lavoro straordinario, ma non possono essere trascurati, considerati dei fantasmi. La sua sensibilità, la sua attenzione dimostrata oggi, la proposta che noi abbiamo fatto, ci permetterà nel proseguo di questa legislatura di dare attenzione a una realtà importante verso la quale bisogna essere grati, ed è per questo che è giusto insieme dare delle risposte a queste figure fondamentali per la nostra società. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Colucci. Passiamo all'interrogazione 3-2777, presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine dell'erogazione della decima rata da parte della Commissione europea. La deputata Ambrosi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. L'ascoltiamo.
10: Grazie Presidente. Ministro Foti, per quanto riguarda la richiesta della decima rata del PNRR, a metà giugno è stata presentata a Bruxelles una proposta di revisione. Al 90% si tratta di aspetti meramente tecnici, sui quali è in corso un confronto con la Commissione europea che, una volta concluso tutte le procedure, avrà effetti immediati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che volge al termine, ha costituito un'opportunità difficilmente ripetibile, viste le condizioni particolari in cui è nato, per il rilancio economico post pandemia. È stata anche una delle sfide amministrative più impegnative per i nostri comuni e per le nostre regioni, che hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni. Il governo Meloni si è notevolmente contraddistinto e ha conseguito risultati importanti sia dal punto di vista degli investimenti sia su quello delle riforme. In particolar modo la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione ha consentito anche la chiusura di una procedura di infrazione aperta da più di 10 anni. Quindi, Ministro, alla luce del confronto in corso con la Commissione europea, può aggiornare l'Aula sullo stato dell'iter e dirci se il governo ritiene che l'Italia sia nelle condizioni di centrare questo ulteriore fondamentale traguardo, assicurando al nostro Paese, alla nostra Nazione, l'erogazione di 28,4 miliardi di euro previsti entro il 31/12 del 2026. Grazie.
1: Ringrazio il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
11: Grazie, onorevole Ambrosi. Con il ringraziamento che faccio a lei lo faccio anche al gruppo di Fratelli d'Italia, perché permette di illustrare alcune situazioni di questi giorni. Innanzitutto, noi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della nona rata. Il 3 giugno sono stati liquidati i miliardi relativi alla stessa. Ad oggi abbiamo incassato 166 miliardi, che sono l'85% della dotazione dell'intero piano. Non lo dico io, lo dicono altri, dal Fondo Monetario Internazionale all'OCSE, passando per le agenzie di rating, passando per la Banca Centrale Europea, per finire con il direttore generale Ecofin, Cotello. Noi abbiamo avuto sicuramente la considerazione di essere il piano nazionale di ripresa e resilienza più resiliente e migliore di tutta l'Europa. Spiace per gli altri, ma è così. Dopodiché mi consenta anche di dirle alcune cose. Noi abbiamo sicuramente degli obiettivi da raggiungere, sono obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi, a partire da quello delle riforme. Vorrei ricordare qui una delle riforme che anche ieri il Sole 24 Ore ha annotato con grande evidenza, quella dell'abbassamento dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Siamo passati dai 200 giorni dell'anno 2020 ad un range tra 18 e 34 giorni che oggi vedono i pagamenti della pubblica amministrazione. Ma lei chiedeva anche ovviamente di sapere come possiamo cercare di chiudere questa partita nel migliore dei modi. Allora confermo che al 30 giugno 2026 sono stati rendicontati alla Commissione già 70 dei 159 obiettivi che dobbiamo raggiungere entro il 31 agosto. Poi dirò le date e lo scadenziario più dettagliatamente. Si tratta di investimenti sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione centrale, il raggiungimento del programma GOL per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'acquisto di grandi apparecchiature, il contratto di finanziamento e di rafforzamento delle filiere agroalimentari. Ma lei ricorderà, come ricorderanno molti in quest'Aula, tutte le polemiche relative alle case di comunità. Udite, udite, al 30 giugno 2026 ci sono 1.156 case di comunità attive a fronte della previsione del piano che voleva un raggiungimento di 1.038 case di comunità. Abbiamo realizzato 48 sistemi idrici e 79 interventi a fronte dei 45 sistemi idrici che dovevano essere realizzati entro il 30 giugno. Abbiamo completato 1.633 su 1.666 interventi per quanto riguarda la riduzione del rischio idrogeologico. Abbiamo riqualificato ed efficientato una situazione per quanto riguarda gli edifici giudiziari sotto profilo energetico pari a 374.000 metri quadrati a fronte di 289.000 metri quadrati. Di fronte a questi dati lei mi chiede cosa succederà, non solo a Margo Telma, ma sono certo.
1: Come riaccenda? Ministro, la faccio concludere. Prego.
11: Non sono il Mago Telma, dicevo, e quindi non posso prevedere in questo momento come finirà, ma posso assicurare che l'Italia raggiungerà anche gli obiettivi della decima rata e quindi avremo liquidato 194,4 miliardi sui 194,4 miliardi previsti.
1: Ringrazio il Ministro Foti, mi dispiace per l'inconveniente, ma a volte il touch fa le bizze. Facoltà di replicare il deputato Giordano. Prego.
12: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Signor Ministro, è sempre un piacere vedere una risposta così puntuale con dei dati così oggettivi. Qualche volta, per fortuna non con questo governo, ci è capitato di assistere a delle esposizioni di principi invece che di esposizione di dati, e quindi di questo gliene siamo grati. E devo dire che gliene siamo grati anche per continuità di Dicastero, perché chi l'ha preceduta faceva esattamente la stessa cosa. Partecipava a tutte le sedute di commissione, partecipava ogni volta in aula dall'inizio alla fine in tutti i provvedimenti. Quindi questo è uno stile che veramente contraddistingue i ministri per gli affari europei. Un momento solo di chiarimento. Ci dimentichiamo sempre da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un prestito che avremmo ricevuto comunque perché era dovuto a delle condizioni disastrose nelle quali versava il nostro Paese, al fronte del quale sono state presentate delle documentazioni che a posteriori sono state dichiarate completamente insufficienti, senza nessun impatto di risultato sul territorio e senza nessuna verifica se noi avessimo le strutture per farlo. Il ministro Fitto ha costituito la cabina di regia, ha messo in sicurezza il piano, ha rinegoziato degli obiettivi che non avremmo mai potuto raggiungere e lei ha immediatamente preso le redini di una carrozza bella complicata e ha garantito continuità nella fase di attuazione con un rapporto con la Commissione che è stato veramente un rapporto direi senza intoppi. Ora noi dobbiamo avere chiaro che la relazione con Bruxelles non è una relazione semplice, perché Bruxelles esprime la peggiore burocrazia che possiamo immaginare dal punto di vista del modo di considerare le cose, ma è anche la migliore dal punto di vista specifico, e quindi siamo sicuri che tutti i documenti che lei ha presentato e tutti i soldi che sono stati erogati sono tutti motivati dall'inizio alla fine. Così è stato e così continuerà ad essere in futuro. Le siamo veramente grati per questo lavoro.
1: La ringrazio, deputato Giordano. Passiamo all'ultima interrogazione, la 3-27-78, presentata dai deputati Giulio Vigna e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per il rispetto dell'equilibrio tra istituzioni europee, con particolare riferimento al ricorso agli atti delegati. Il deputato Giulio Vigna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
13: Grazie signor Presidente. Ministro Foti, gli atti delegati servono a regolare quelli che sono gli aspetti tecnici. Gli atti delegati non devono decidere quelle che sono le regole politiche. Come Lega da sempre siamo contro il centralismo. Se poi il centralismo è di Bruxelles, per noi è una questione di sovranità. La 14ª Commissione, come Parlamento, in nome del conto del Parlamento, ha più volte preso posizione qui a Roma e in assemblee interparlamentari internazionali contro l'abuso dello strumento del regolamento a fronte dello strumento della direttiva e contro l'abuso da parte della Commissione europea dello strumento degli atti delegati. Prendiamo per esempio i temi ambientali. Non possiamo permettere che l'estremismo ambientale che la politica sta facendo uscire dal dibattito rientri nelle norme attraverso la manina della tecnocrazia. E allora con questa interrogazione vorrei che lei, Ministro, ribadisse la posizione del nostro governo e la posizione del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giulio Vigna. Il Ministro per gli Affari Europei, PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. A lei la parola, Ministro.
11: Grazie onorevole Vigna. Rispetto al quesito che ha posto lei e il gruppo della Lega, posso fare questa riflessione. Gli articoli 290 e 291 del testo di funzionamento dell'Unione Europea sono chiarissimi a riguardo. Non vi è una possibilità di cattiva interpretazione, vi è una volontà di cattiva interpretazione, che questo è un altro paio di maniche. Nel senso che, come già ha sancito anche la Corte di Giustizia Europea, è chiaro che disposizioni che stabiliscono gli elementi essenziali di una normativa di base non possono essere adottate in atti di esecuzione né in atti delegati di cui all'articolo 290 del testo di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi è evidente che siamo in una fase nella quale vi è una eccedenza di competenze, una trasbordo di competenze da parte della Commissione. Questo è stato anche registrato nei numeri, perché la relazione annuale di impatto che realizza il Consiglio dell'Unione vede questi dati. 2024 sono stati pubblicati 614 atti esecutivi e 55 atti delegati. Nel 2025 sono stati pubblicati 696 atti esecutivi e 55 atti delegati. Ora, come lei sa, già la Presidente Meloni in quest'Aula è stata chiara a riguardo. Posso anche aggiungerle che nel Consiglio del 19 marzo, del Consiglio europeo del 19 marzo, è stato approvato nel documento finale anche un esplicito invito alla Commissione a limitare il ricorso agli atti delegati e di esecuzione, che dovrebbero essere incentrati esclusivamente su elementi tecnici, così come lei prima faceva notare. Quindi da parte mia, a nome del governo che qui rappresento, ribadisco la ferma posizione del governo italiano affinché ognuno stia nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Questo anche in ragione di alcune situazioni che si sono verificate e per le quali l'Italia ha non solo elevato riserve, ma ha anche formalizzato le stesse nel corso di alcuni negoziati. Gliene cito tre: il regolamento sul Digital Networks Act, i pacchetti omnibus di semplificazione, le proposte di regolamento della disciplina del quadro finanziario 2028-2034. In conclusione, il governo italiano non solo è impegnato, come già ho detto, ma intende dare piena esecuzione a quanto richiesto dalla risoluzione della Camera 6-250, approvata il 28 maggio 2026 in questa sede, e in ragione di ciò continuerà a dare esecuzione alla stessa e al tempo stesso a rappresentare quanto è contenuto in questa risoluzione davanti alle autorità europee che lei prima evocava.
1: Ringrazio Ministro Foti, ha facoltà di rispondere il deputato Giglio Vigna.
13: Grazie signor Ministro per la sua risposta, grazie per aver ribadito la posizione del governo italiano e la posizione del nostro paese, e grazie per voler portare a termine il lavoro che noi come Parlamento abbiamo indicato al governo con quella risoluzione di cui io sono uno dei firmatari. Quindi continuiamo con la nostra azione. Necessita in questa fase politica una alleanza fra Parlamento e governo. Monitoriamo a Bruxelles questo abuso di atti delegati e contestualmente l'abuso dello strumento del regolamento. Ribattiamo a ogni appropriazione di competenze e ribadiamo che gli Stati devono continuare a poter legiferare sulla maggior parte degli aspetti della vita dei cittadini, non l'Unione Europea, non la Commissione e tantomeno la tecnocrazia. Grazie signor Ministro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giglio Vigna. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 104, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare la deputata Susanna Cherchi. Ne ha facoltà, prego.
14: Grazie Presidente. Intervengo ancora una volta sulla vergogna di Roma che continua, nel silenzio e nell'ipocrisia generale, a far uscire le botticelle, quelle carrozze con i cavalli che vengono trainate da cavalli. Anche avantieri un altro cavallo è crollato al suolo, un altro è morto a Napoli per il caldo. Questo di Roma è sfinito. È caduto perché era sfinito, era sotto il sole, in quei giorni in cui a Roma si sono sfiorati anche i 40 gradi. E noi siamo ancora qui, nel 26, a consentire che un animale venga attaccato a una carrozza, in mezzo al traffico, sull'asfalto rovente, sotto un caldo che toglie il respiro persino alle persone. Io trovo che sia una vergogna assoluta, perché noi non stiamo parlando di una passeggiata folcloristica, una tradizione innocua, una cartolina per turisti. Stiamo parlando di creature costrette a trascinare botticelle con sopra i turisti, e tutto può arrivare anche a una tonnellata di peso, una tonnellata, in salita, nel traffico, col clacson, smog, i sanpietrini bollenti. È indegno, è incompatibile con qualsiasi idea di benessere animale, civiltà e perfino semplice buonsenso. Basta ancora dire che i vetturini amano i loro cavalli. Se li amassero non li porterebbero a lavorare in queste condizioni e non li costringerebbero a trascinare sotto quel peso sotto il sole di Roma, e non aspetterebbero che crollino sull'asfalto per poi parlare di fatalità. Ma quale fatalità? Questo è sfruttamento, sfruttamento puro. Non c'è nessuna pietà per loro. Io questa battaglia la porto avanti da anni. Ho fatto interventi, denunce, iniziative pubbliche, esco con una magliettina con le fotografie dei cavalli morti e scrivo in inglese e in italiano: loro muoiono di caldo, andate a piedi. Ho mostrato fotografie di cavalli crollati, cavalli morti. Ho chiesto che si mettesse fine a queste barbarie, ma ogni volta tutti dicono: oh, i poverini, sì, i poverini. Ma com'è possibile? Ma non è possibile, è intollerabile. E poi cosa succede? Niente, non succede niente. È vero che il sindaco, anche il sindaco ha fatto qualcosa, però non è sufficiente quello che ha fatto il sindaco. Basterebbe che il codice della strada venisse dal codice della strada venisse eliminato l'articolo 70, che consente il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Un attimo soltanto, finisco e dico che le botticelle vanno superate adesso, perché ogni giorno è un giorno in più in cui un altro cavallo muore, collassa. E quindi chi ha il potere di fermare tutto questo? Perché non sceglie di farlo? Lo faccia, per favore.
1: Concluda, per favore.
14: Aiuti questi poveri cavalli. Grazie.
1: A lei ha chiesto la parola la deputata Chiara Braga. Prego, l'ascoltiamo.
15: Grazie, signor Presidente. Ci sono vicende che non appartengono soltanto alla storia giudiziaria del nostro Paese, ma alla sua coscienza civile. Il disastro dell'ICMESA di Seveso è una di queste. Il 10 luglio del 1976 una nube di diossina contaminò un territorio, colpì migliaia di persone e cambiò per sempre il modo di guardare nel nostro Paese al rapporto tra impresa, ambiente e salute. Il processo che ne seguì non servì solo ad accertare le responsabilità, affermò un principio fondamentale che ancora oggi ci riguarda. Lo sviluppo economico non può mai essere separato dalla tutela della salute, della sicurezza, della dignità delle persone. Seveso ha dimostrato che il rischio industriale non resta confinato dentro i cancelli di una fabbrica. Quando la prevenzione viene trascurata, quando prevalgono opacità e solo logiche di profitto, a pagare sono i lavoratori, le famiglie, un'intera comunità territoriale. Furono proprio i lavoratori i primi ad essere esposti alla contaminazione. Costretti a operare senza informazioni, con sistema di sicurezza insufficienti, subirono le conseguenze di una gestione irresponsabile del rischio, a partire dal ritardo con cui si diede notizia della fuoriuscita della nube tossica. Da quella lezione

0: Donne, lo voglio ricordare qui. In un'epoca in cui l'interruzione volontaria di gravidanza era ancora un reato, molte donne si trovarono ad affrontare sul proprio corpo la paura degli effetti della contaminazione sui figli, il peso della solitudine e persino dello stigma sociale. E anche da quella vicenda maturò una nuova consapevolezza civile che contribuì poi all'approvazione della legge 194. Ma il disastro di Seveso, lo voglio ricordare e concludo, Presidente, ha segnato anche uno spartiacque nella storia. La direttiva Seveso a livello europeo ha trasformato la prevenzione del rischio industriale in un obbligo fondato su controlli, trasparenza e responsabilità. Molto resta ancora da fare sulla sua piena attuazione, ma sono stati compiuti passi importanti. Penso all'approvazione sulla legge degli ecoreati, la nascita delle agenzie per la protezione dell'ambiente, l'introduzione nella Costituzione, votata da questo Parlamento, all'articolo 9 della tutela dell'ambiente e della biodiversità e quell'articolo 41 in cui si ricorda la responsabilità sociale dell'impresa anche nei confronti non solo della salute e dell'ambiente. 50 anni dopo, ricordare l'ICMESA non è solo un esercizio di memoria, è un impegno per il presente e per il futuro. La lezione di Seveso resta attuale. Non esiste sviluppo senza responsabilità, non esiste lavoro senza sicurezza e non esiste futuro senza diritti e tutela di chi è esposto a questi rischi. Grazie.
1: Grazie a lei. Deputata Braga ha chiesto di parlare. La da Patrizia Prestipino, ne ha facoltà, 2 minuti.
2: Grazie Presidente. Il 5 luglio 66 nasceva il WWF Italia e con grande orgoglio voglio ricordarlo qui alla Camera dei Deputati, questo traguardo significativo. Un'organizzazione guidata da subito dall'indimenticabile Fulco Pratesi, che ha dedicato la propria esistenza alla salvaguardia della natura, alla protezione delle specie animali. Un anniversario che merita riconoscimento e la nostra gratitudine. Il WWF ha giocato un ruolo cruciale nella lotta per la conservazione del pianeta, attraverso progetti innovativi, campagne di sensibilizzazione, ha portato alla luce l'importanza di preservare la biodiversità, promuovendo la sostenibilità e l'equilibrio necessario per la vita sul pianeta. Grazie ai loro sforzi, centinaia di specie animali sono state salvate dalle estinzioni e molti ecosistemi minacciati hanno ricevuto la protezione di cui avevano bisogno. In un contesto globale dove sfide come il cambiamento climatico e la perdita di habitat si fanno sempre più pressanti, il WWF rappresenta una voce forte e chiara, un faro di speranza e di ispirazione. In Italia spicca per l'instancabile opposizione ai progetti che mettono a rischio l'ecosistema, in particolar modo da subito l'opposizione al DDL Caccia, guidata dal suo presidente Luciano Di Tizio e dal bravissimo avvocato Domenico Aiello. Difendere gli animali e i loro habitat non è solo una questione di etica, colleghi e colleghe, ma una necessità per il futuro del nostro pianeta e delle generazioni a venire. È fondamentale che il Parlamento si faccia portavoce di questa visione, sostenendo le iniziative di conservazione e opponendosi a leggi che possano compromettere l'integrità della nostra fauna selvatica. Dobbiamo garantire che gli interessi economici non prevalgano sulla salvaguardia della biodiversità e che il diritto degli animali a vivere in armonia con l'ambiente venga rispettato. In conclusione, esprimiamo il nostro sostegno e i nostri migliori auguri al WWF Italia, il nostro impegno affinché l'eredità di questi 60 anni di battaglie possa continuare ad ispirare le politiche ambientali di domani. È nostro dovere unire le forze per proteggere ciò che resta della natura, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.
1: Ringrazio deputata Prestipino. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 10 luglio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto ha svolto l'audizione di Daria Majidi, presidente di UN Women Italy.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione di Daria Majidi, presidente di UN Women Italy, che è accompagnata dalla dottoressa Monica Cerutti, segretaria generale e coordinatrice del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico di UN Women Italy ha presentato numerosi materiali relativi alla presente audizione, che sono stati inviati ai commissari e saranno acquisiti agli atti della Commissione. Ringrazio di cuore la Presidente Majidi e la Segretaria Generale Cerutti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra Commissione. Il tema della mission che della vostra associazione è di particolare rilievo. Do loro la parola, ritorniamo al punto in cui mi ero interrotta. Al termine dei vostri interventi potranno intervenire i commissari e le commissarie che lo richiedano per domande o richieste di approfondimenti. Prego Presidente.
3: Ringrazio davvero di cuore la Presidente Bonetti per averci dato questa opportunità di presentarci, raccontarvi chi siamo e quali sono le attività che stiamo portando avanti e quali sono i contributi che speriamo di portare a questo tavolo. Partiamo con la prima slide. Eccola, diciamo, la presentazione, quindi la successiva dovrei essere autonoma. Eccola qua. Allora, un po' di dati che ovviamente conoscete benissimo, dal mio nome e cognome vedete anche che sono straniera, sono metà iraniana, sono nata e cresciuta in Iran e quindi tutta la situazione, diciamo, iraniana, afghana, nel mondo mi sta molto a cuore. Purtroppo i dati ci dicono che in nessun paese al mondo la parità di genere è stata raggiunta e che in molti stati addirittura proprio le leggi dello Stato sono discriminatorie contro le donne. In Italia vediamo che la nostra Costituzione assolutamente difende e protegge la donna, ma sulla carta, perché poi vedremo come in realtà anche la situazione italiana non sia appunto eccelsa. I dati ci dicono che su 700 milioni di poveri il 70% sono donne, che ogni 11 minuti c'è un femminicidio per mano di un partner, di un uomo, e che una donna su tre subisce violenza nella sua vita, che può essere fisica, economica, psicologica. Questi dati invece nostri, come sapete bene, il World Economic Forum ci mette all'85esimo posto nel report del gender gap e allora ci siamo posti il problema come analizzare in dettaglio questo dato, questo sistema di KPI e capire cosa dobbiamo impattare per poter scendere. I dati ci dicono che 53%, ora sembra che i dati siano migliori, insomma siamo intorno al 55% delle donne sono occupate e soltanto il 6% delle donne sono CEO, sono amministratrici, sono donne. Lavoro di cura è sulle spalle delle donne, l'abbiamo purtroppo già sottolineato, una su tre subisce violenza di genere, una su tre lascia il lavoro dopo la maternità e i femminicidi, i dati sono del 2024, sono stati 109, ma purtroppo questo è un trend che va avanti. E allora con questa situazione, io sono un'imprenditrice, sono una tecnologica e la mia vita l'ho dedicata alle tecnologie e ai sistemi informativi proprio anche per l'empowerment femminile e 4 anni fa sono stata invitata alle Nazioni Unite per parlare proprio del tema di come le tecnologie possono essere un volano per l'empowerment delle donne a livello mondiale e in quell'occasione ho capito che nel mondo c'è questa agenzia che si chiama UN Women che è giovane, è nata soltanto nel 2011, ecco perché pochi la conoscono, mentre tutti noi conosciamo l'UNICEF. UN Women è un'agenzia giovane che però proprio si occupa del empowerment, quindi non gli aspetti umanitari, ma proprio il cambio delle leggi, cambio delle condizioni strutturali a favore delle donne. E in Italia mancava il comitato italiano e allora con il board abbiamo deciso di fare un processo lungo di due diligence per per poter essere, per rappresentare l'ONU in Italia, e così è stato. Infatti, due anni fa a questo punto, nel 2024, abbiamo creato il Comitato Italiano di UN Women Italy. Siamo una fondazione, siamo iscritti all'ETS, siamo iscritti al RUNTS, e l'obiettivo nostro è proprio quello di istanziare in Italia le direttrici dell'agenzia UN Women. Qui vedete il nostro board, e queste sono, diciamo, le tre direttrici che sono proprio nel contratto che noi abbiamo siglato con l'ONU, quindi l'attività di advocacy affinché tutti sappiano questa, diciamo, la situazione in Italia, perché come voi ben sapete la percezione che l'Italia ha è che la parità di fatto sia stata raggiunta, mentre i dati ci dicano tutt'altro. Quindi attività di advocacy, attività di fundraising, quindi l'obiettivo nostro è raccogliere fondi per poi poterli distribuire, e poi l'attività proprio di interazione con il governo, e quindi siamo particolarmente onorati oggi di essere qui con voi. Questo è l'evento iniziale nostro di presentazione di noi del 14 novembre 2024, e abbiamo deciso di portare avanti quattro progetti strategici. Il primo è il Women's Empowerment Principles, il secondo è He for She, Generation Equality e Unite, la campagna Orange the World. Guardandoli in dettaglio velocemente, Women Empowerment Principles sono sette principi selezionati dall'ONU per un'azienda per poter aderire a questa piattaforma di principi che porta appunto la parità in azienda. Le aziende italiane che hanno aderito spontaneamente a sottoscrivere i WEPs sono pochissime, sono soltanto 200, mentre sappiamo che le aziende che invece si sono certificate con la UNI DPR 125 si sta parlando di circa 11.000, quindi l'obiettivo nostro è far conoscere a queste 11.000 aziende che c'è anche l'opportunità di avere questo riconoscimento europeo. Il secondo progetto è forse il progetto più distintivo che abbiamo, è He for She, ovvero la nostra convinzione che il tema di genere, finché rimane in un perimetro femminile, non verrà mai risolto, e che abbiamo bisogno invece di una partecipazione attiva, consapevole degli uomini. Ecco perché abbiamo lanciato il capitolo italiano del progetto internazionale He for She. Lo scorso anno abbiamo nominato i nostri primi sei advocate: Gino Cecchettin, il professor Rosina, l'attore Alessio Boni, l'ambasciatore Luca Fratini e i nostri board member Corrado Tomasini e Filippo Agnello, e pochi giorni fa abbiamo riconosciuto i nostri nuovi advocate: Guido Borsani, che è presidente della Fondazione Deloitte, Francesco Billari, che è il rettore dell'Università Lera Bocconi, Stefano Ciccone, il fondatore e presidente di Maschile Plurale, William Griffini, CEO di Carter & Benson. Il nostro obiettivo è, e lo vedremo anche nei lavori del Comitato Scientifico, dare consapevolezza che l'uomo deve scendere in campo se davvero vogliamo cambiare le cose. Coinvolgimento ovviamente dei giovani, con cui parliamo di intelligenza artificiale, di pace, quindi come i giovani possono essere i veri attori di questa transizione, e poi il nostro, diciamo, ultimo progetto, che parla purtroppo di violenza. Non mi sta andando avanti, vediamo se ce la faccio. Si è fermato su questa slide. Non so, non mi prende più il puntatore. No, sui giovani. Eccolo, ora è andato. Ora è andato anche troppo, vediamo. Sono andata avanti di due ora. Può mica aiutarmi lei e tornare alla slide arancione? Ancora prima? Anche sì, c'è stato, si è bloccato, infatti. Ancora prima di una. Ancora prima di... eccola. Orange the World, ci tengo che sia, diciamo, conosciuta, perché anche voi avete di fatto già aderito al progetto internazionale dell'ONU di tingere di arancione gli edifici, con una consapevolezza che purtroppo il 25 novembre non è solo un giorno, è simbolico, però ecco, dal 25 novembre fino all'11 dicembre ci sono questi 16 giorni di attivismo, e chiediamo alle istituzioni, alle aziende, a tutti in qualche modo di tingersi di arancione, non il rosso ma l'arancione, che appunto rappresenta il colore della speranza. Vediamo se ora mi prende, sì. In questo nostro lavoro siamo affiancati da Deloitte, il nostro knowledge partner, con cui abbiamo scritto questi 3 report, 2 dei quali ve li abbiamo inviati, che proprio sono il lavoro dettagliato che il comitato scientifico sta portando per dire come facciamo, visto la situazione italiana, a promuovere appunto la parità e l'eguaglianza e dare un'accelerata. In questo senso abbiamo con noi un media board di eccellenza che ci supporta nel far conoscere le nostre attività e abbiamo il comitato giovani di cui vi ho già un po' accennato e soprattutto il comitato scientifico che, come vedete, dentro di sé ha veramente l'eccellenza, la Banca d'Italia, l'Istat, le università, piuttosto che fondazioni, professori. Quindi l'obiettivo nostro è proprio quello di avere un approccio scientifico per trovare quali sono quei KPI che possono davvero accelerare la situazione. Questo comitato è coordinato dalla dottoressa Cerutti e insieme abbiamo selezionato 10 temi che il report di cui vi abbiamo inviato la documentazione. Concludendo la mia parte, quello che io vorrei che condividessimo insieme è che ormai c'è consapevolezza che la parità di genere non è un problema solo di equità e di sviluppo e di crescita, è un approccio sistemico e non solo lo Stato, le leggi, ma la società tutta deve fare questa transizione. Quindi, ringraziandovi, passerei la parola alla dottoressa Cerutti. Mi sono scordata l'ultima slide dove abbiamo con il supporto della Presidente Bonetti abbiamo appunto presentato i nostri 10 temi e quindi davvero grazie di cuore per averci ospitati oggi.
4: Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio la Presidente per questa opportunità e chiaramente tutti i componenti della Commissione. Io andrò rapidamente a considerare quelli che sono quelli che sono i punti che vogliamo porre alla Commissione. Innanzitutto vi ringraziamo, abbiamo letto attentamente la relazione che avete prodotto e crediamo proprio che ci ritroviamo nel fatto che dobbiamo affrontare una trasformazione profonda della società italiana che certamente non riguarda semplicemente il tema delle natalità o dell'invecchiamento, ma è una trasformazione proprio di quello che può essere il nostro modello di sviluppo. E quindi giustamente, come avete indicato, il tema non è tanto semplicemente costruire delle politiche di mitigazione, ma proprio di quelle delle politiche di adattamento. Però con i temi e quindi con quella che è la premessa che ha portato qui la Presidente Daria Magidi, riteniamo importante considerare il fatto che non tanto vogliamo aggiungere un ulteriore tema, ma vogliamo aggiungere proprio quella che è una chiave di lettura, no, di tutto ciò che avete in qualche modo già messo a fuoco. Quindi dal punto di vista di quello che è la situazione appunto evidenziata e quindi gli aspetti che la Commissione ha ben già messo a fuoco, noi vorremmo quindi introdurre un aspetto che è il tema della partecipazione in particolare della popolazione femminile rispetto a quello che è il tema del lavoro, della cura e dell'innovazione. Questi sono 3 aspetti che andremo ad approfondire tra l'altro nel report di quest'anno di UN Women Italy e in particolare andiamo a considerare appunto quello che è un aspetto centrale che è il tema dell'occupazione. È riportato nel vostro nella vostra relazione, ma in realtà crediamo che quello che è ogni punto percentuale in più di occupazione femminile può avere un impatto sul tema della transizione demografica forte, significativo. E forse quindi quello che è un aspetto importante, che più che forse discutere di solo dinamiche della natalità oppure rispetto proprio al tema più generale delle politiche migratorie, noi dobbiamo pensare al tema della partecipazione, della valorizzazione di una parte della popolazione che in realtà partecipa a quello che è il lavoro, quindi allo sviluppo, ancora in misura assolutamente insufficiente. Sappiamo che pur con alcuni appunto avanzamenti di questi ultimi anni, in realtà siamo ancora fanalino di coda all'interno dell'Europa, e da questo punto di vista quindi noi pensiamo che in questo modo, se non agiamo con quelle che possono essere delle politiche a livello, come dire, strutturale, di sistema, collegate l'una con l'altra, saremo comunque sempre ancora in difficoltà, e quindi il tema della transizione demografica non lo affronteremo rispetto a quello che può essere effettivamente un risultato che porti a un miglioramento, quindi a un miglioramento sia poi quello che può essere poi il PIL, il, diciamo anche gli indici di benessere economico-sociale, ma poi proprio un miglioramento dal punto di vista della natalità. E quindi noi suggeriamo che l'occupazione femminile non sia semplicemente un tema legato alla parità di genere, ma sia proprio una politica economica, una politica industriale, una politica demografica, e quindi rendere il, diciamo, il lavoro femminile una politica demografica può significare lavorare su tanti aspetti. Noi ne abbiamo evidenziati alcuni sui quali stiamo lavorando, certamente far sì che si lavori sin dall'inizio sul tema degli stereotipi, sostenere la transizione scuola-lavoro, prevenire appunto l'uscita dal lavoro dopo la maternità, cioè quindi ci sono tanti aspetti e tante anche proposte molto concrete, no? Attuare pienamente la direttiva sulla trasparenza retributiva, tema di cui si sta discutendo, e poi chiaramente promuovere la formazione continua, lo sviluppo professionale e anche tra l'altro valorizzare la certificazione alla parità di genere, che chiaramente, ricordo, tema sicuramente anche caro alla Presidente. Noi pensiamo che questo sia un primo elemento legato alla partecipazione. Molto sinteticamente, poi avrete modo appunto nei nostri report e quindi anche in quelle che sono appunto delle indicazioni molto puntuali, andare poi però dal tema dell'occupazione al tema della partecipazione alla cura. E qui anche abbiamo un tema che sicuramente è il tema della natalità, ma è anche il tema dell'invecchiamento, che però spesso viene considerato soprattutto come una questione sanitaria o socioassistenziale, quando invece dobbiamo ragionare proprio su quello che è un cambiamento culturale. Quindi fondamentali servizi, ma fondamentale anche proprio avere un approccio diverso. Riportiamo alcuni dati che sono relativi ai congedi paterni, al tema del lavoro di cura, al fatto che in altri paesi simili a noi, come la Spagna, ci siano state, quindi nel nostro report riporteremo anche dati molto puntuali, no, rispetto a quelle che sono buone pratiche di altri paesi, che in situazioni simili all'Italia sono riusciti con quelle che possono essere appunto delle politiche attente ai servizi, ma attente anche a un cambiamento culturale, ad avere dei risultati molto importanti. E quindi noi pensiamo che sia fondamentale costruire su quelle che sono le tematiche legate alla cura la corresponsabilità. La corresponsabilità che significa proprio lavorare sui servizi, lavorare ad esempio rafforzando progressivamente, certo soltanto appunto quello che può essere magari non un impatto da valutare progressivamente, il congedo di paternità, ma lavorare anche su nuovi modelli culturali. Prima la Presidente ha fatto cenno al fatto che per esempio come Comitato UN Women Italy abbiamo anche uomini all'interno e abbiamo anche quindi dei progetti molto specifici come i For She, che proprio lavora su nuovi modelli culturali, e quindi pensiamo che questo aspetto sia un aspetto centrale, così come il congedo di paternità non è una misura a favore dei padri, ma è una misura a favore delle famiglie, dell'occupazione femminile, e quindi una misura che contribuisce effettivamente alla natalità e quindi è una politica demografica. E vengo all'ultimo, diciamo, tema di partecipazione, che può sembrare magari scollegato rispetto a questa commissione, ma in realtà il tema tema della partecipazione femminile all'innovazione, e anche qui una leva fondamentale per aumentare chiaramente quello che può essere appunto la partecipazione lavorativa della popolazione femminile. E quindi anche qui ci sono le tematiche legate alle discipline STEM, agli stereotipi, a tutto ciò che adesso è il tema dell'intelligenza artificiale, in cui appunto le donne non possono essere semplicemente spettatrici. E anche da questo punto di vista noi abbiamo appunto delle indicazioni molto puntuali, che sono rafforzare le competenze digitali, aumentare la presenza femminile nelle STEM, sostenere l'imprenditoria innovativa, sviluppare sistemi di AI equi e senza bias, presenza femminile nelle governance tecnologiche, raccogliere e pubblicare dati disaggregati. Cioè, sembrano tutti aspetti che in qualche modo sono noti, però dobbiamo provare a metterli tutti insieme. E quello che può essere effettivamente una strategia integrata ci può portare poi a dei risultati che pensiamo essere reali. E quindi, per chiudere, noi abbiamo appunto concentrato quello che può essere un contributo alla Commissione in queste tre leve: partecipazione al lavoro, partecipazione alla cura, partecipazione all'innovazione, proprio perché pensiamo che sia fondamentale una visione sistemica. E da questo punto di vista io credo che il lavoro che la Commissione sta portando avanti è molto importante. Pensiamo sia importante proprio introdurre ulteriormente questa chiave di lettura, perché così come il mainstreaming ci insegna, il mainstreaming sul tema di genere deve essere un approccio di carattere trasversale, non settoriale, e certamente aiuta la parità di genere, ma aiuta proprio in generale quello che può essere lo sviluppo del paese. E quindi chiudo su un aspetto importante che vorrei richiamare, così come per quanto riguarda, diciamo, i nuovi aspetti che sono introdotti dalla nuova legislazione su quello che appunto è l'impatto generazionale, porre uguale attenzione anche all'impatto di genere. Cioè, abbiamo l'aspetto che è quello appunto all'interno dell'impatto generazionale, in cui si cita per l'analisi durante e post il tema dell'impatto generazionale. Crediamo che sia importante associare sempre anche quello che è l'impatto di genere, proprio perché pensiamo proprio che la transizione demografica si deve affrontare sicuramente in termini quantitativi, ma anche e molto dal punto di vista qualitativo. E quindi un paese che valorizza pienamente il capitale umano di tutte e tutti è sicuramente un paese più forte da tutti i punti di vista. Quindi questi sono alcuni, diciamo, contributi che offriamo alla Commissione, sia appunto con i report che abbiamo lasciato, sia con queste considerazioni che sono in itinere, diciamo, da parte del Comitato Scientifico per il report di quest'anno. Grazie.
5: Grazie di cuore per queste relazioni molto interessanti e approfondite. Chiedo se ci sono dei colleghi che vogliono fare domande. No. Allora, io ho un paio di domande, richieste di approfondimenti. La prima riguarda, diciamo, in qualche modo il ruolo che, se c'è o non c'è, che UN Women in generale all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha con la parte population, cioè con la parte demografia. Ci sono progetti specifici proprio per introdurre questo elemento di mainstreaming e di prospettiva di genere, o al contrario, quanto per esempio penso ai lavori che UN Women fa, l'organizzazione della CSW, realtà di questo tipo, quanto, diciamo, sta entrando, diciamo, l'elemento demografico? Questo è un punto che ci interessa da un punto di vista anche, diciamo, metodologico. Il secondo punto invece, diciamo, ho visto un dato ottimistico sul gender pay gap, ma secondo me è la media pubblico-privato, se si è solo il privato,
4: noi l'abbiamo
5: quasi al 20. No, lo metto, diciamo, in qualche modo, perché sennò sembrerebbe che sia risolta o qualcosa qualcosa che purtroppo non è risolto. Mi sembra invece, vi chiedo un ulteriore passaggio, la questione dell'intelligenza artificiale, che è un punto su cui molto interessante il lavoro che fate, voi arrivate anche già ad una formulazione di proposta che sicuramente è di interesse della Commissione. Mi chiedevo se avete anche fatto all'interno di questa analisi approfondimenti rispetto ai bias che voi citate, cioè di quanto in qualche modo l'intelligenza artificiale possa diventare amplificazione discriminatoria dall'HR in qualche modo al tema narrativo, alla questione medicina salute, a quella finanziaria, e quanto può generare nuova discriminazione anche nella stereotipizzazione a posteriori dell'immagine del femminile, con tutti i riverberi che questo può avere anche sul tema della violenza. Grazie, vi darei la parola se intanto...
6: Parto io e poi do la parola alla dottoressa Cerutti. Per quanto riguarda il ruolo, UN Women a livello internazionale sta portando avanti delle battaglie molto specifiche su proprio il concetto delle leggi, ad esempio leggi contro i matrimoni precoci, contro l'infibulazione, contro la segregazione delle donne. A livello demografico è più un'altra agenzia, l'UNFPA, che se ne occupa, e tant'è che ora a livello mondiale c'è in essere una valutazione della fusione delle due agenzie, cosa che noi speriamo che ci sia una fusione a livello ottimizzazione delle risorse, delle sedi, perché in effetti spesso sono, mentre a livello di mandato speriamo che rimangano ben distinte, perché loro intervengono appunto sui temi più specifici della salute, della demografia, mentre noi siamo più focalizzati sulla parte leggi ed empowerment. Su quanto riguarda l'AI, te sorrido perché la Presidente sa che proprio è il mio tema di competenza, e direi che ci sono tre aspetti da valutare. Uno è il fatto che le ragazze che si iscrivono in informatica purtroppo non crescono come numero, cioè mentre in tutte le altre materie STEM stiamo vedendo una crescita graduale delle partecipazioni delle donne alle materie STEM, addirittura in molte le donne hanno superato gli uomini, penso alla biologia, alla medicina, nella informatica c'è un plateau, siamo intorno a questo 15-16% a seconda dell'Ateneo e non riusciamo a crescere. E allora la nostra proposta in questo senso è che informatica sia proprio una materia curricolare, scolastica, e non nascosta in materie come educazione tecnica piuttosto che, ma proprio ci sia, come abbiamo, ma la materia fisica e chimica, anche la materia informatica, perché quello che vediamo con le ragazze giovani che spesso scelgono il loro iter universitario non avendo mai sentito parlare dell'informatica e degli sbocchi che questo offre, mentre il World Economic Forum ci dice che i mestieri del futuro saranno digital based e soft skills, e quindi dare questa possibilità alle ragazze diventa veramente importante. L'assenza delle donne nella creazione di questi modelli crea i famosi bias, per cui il numero significativo di donne al comando delle aziende tech deve aumentare, perché se i decision maker, i leader rimangono comunque uomini, se noi pensiamo a tutte le aziende AI, ci vengono in mente purtroppo soltanto nomi maschili, di fatto quella che viene chiamato unconscious bias, quindi questi dati continuano a replicare la storia dei dati non introducendo dei correttivi, anche se devo essere sincera, il concetto del bias dedicato al tema 10 anni fa, un mio speech, un TEDx, il tema sta perlomeno diventando di dominio pubblico, cioè il fatto che questi sistemi contengono dei bias. C'è il terzo tema, che è uno studio di McKinsey che ha messo in evidenza che i lavori che purtroppo verranno più facilmente sostituiti, quelli a basso valore ripetitivi, sono quelli femminili, quindi call center piuttosto che lavori amministrativi. Quindi proprio quei lavori che le donne tipicamente fanno saranno i primi a sparire. E allora abbiamo necessità veramente di fare upskilling e reskilling delle donne, e qui di nuovo diventa fondamentale la formazione, perché noi vediamo che nelle grandi aziende c'è questo percorso sano, virtuoso di formazione, anche perché l'AI Act, l'articolo 4, impone, no, una AI literacy, mentre le aziende piccole, che sono il 92% delle nostre aziende, di fatto fanno fatica a fare questo passaggio. Quindi io penso che, un po' riassumendo anche le nostre proposte, per quanto riguarda la prima leva, io penso come cosa concreta la creazione passo passo graduale degli asili nido e delle materne gratuite, magari partendo con gli ISE, diciamo, più deboli, però ormai si sa che è un diritto anche quello di educazione di quella fascia che ad oggi è sulle spalle della famiglia e spesso sulle spalle, diciamo, della donna. Il congedo paterno obbligatorio, perché quello che stiamo vedendo nelle aziende è che gli uomini non lo richiedono, perché per la prima volta nella loro vita stanno subendo il mobbing che noi donne abbiamo subito per anni a chiedere, diciamo, i nostri diritti. Quindi l'obbligatorietà secondo noi è fondamentale, ripeto, l'informatica come materia curricolare non anacquata in educazione tecnica, ma proprio perché questo permette ai nostri giovani poi di fare scelte più consapevoli nella loro crescita.
4: Aggiungo solo, se posso, Presidente, ma allora sul tema dell'intelligenza artificiale ha già ben detto la Presidente. Io direi che forse sarebbe proprio interessante considerare il fatto che l'intelligenza artificiale può proprio svelare questi, diciamo, bias e stereotipi, perché questi dati così, diciamo, sbilanciati sono reali e quindi dovremmo provare a rovesciare, come dire, la medaglia e far sì che in realtà l'intelligenza artificiale ci aiuti proprio a svelarli e a metterli appunto a fuoco. E poi di non dimenticare che l'intelligenza artificiale, e su questo magari bisogna fare anche un'operazione appunto di sensibilizzazione, di diciamo conoscenza diffusa, farà sì che siano anche importanti le materie, cioè le discipline umanistiche, proprio perché saranno importanti anche, quindi, diciamo, STEM, ICT, ma anche, e quindi da questo punto di vista, senza voler essere troppo ottimisti, le donne potrebbero rientrare in campo, però sapendolo, essere consapevoli che in questi ambiti in realtà potrebbero essere richieste anche competenze diverse. E quindi questo è proprio perché siamo in un momento di grandissima trasformazione.
2: Grazie. Allora, nel ringraziare nuovamente la Presidente Magidi e la Segretaria Generale Cerutti, per il loro tramite ringrazio tutta la struttura di UN Women Italy, il board e tutto il Consiglio, per il contributo dato ai nostri lavori. Mi auguro anche per una, diciamo, continuazione del dialogo e della collaborazione. Dichiaro conclusa l'audizione.
0: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 17 in punto, ben trovati all'ascolto del nostro breve notiziario, ben trovati da Stefania Benigni al microfono, da Francesco Paradisi in regia. Approvata alla Camera la legge delega sul servizio civile universale con 139 voti a favore, nessun contrario e 114 astenuti, tutti i gruppi di opposizione, il testo passa ora al Senato. E sempre a Montecitorio abbiamo ascoltato il Question Time con i ministri Salvini, Calderone e Foti. Oggi sulla rete circolano molti più treni e viaggiano molti più passeggeri rispetto a quando i ministri dei trasporti erano di altro colore politico, ha affermato Salvini rispondendo a un'interrogazione sui disagi dei viaggiatori in treno e aereo. Salvini ha anche aggiunto che mantenere gli stessi livelli di puntualità con oltre 6.000 cantieri messi in campo per rinnovare la rete ferroviaria da nord a sud non è stata per i lavori di Ferrovie dello Stato un'impresa semplice. Salvini è riuscito nell'impresa di dividere l'Italia in due senza fare la secessione, ma semplicemente fermando i treni, ha ribattuto la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, firmataria dell'interrogazione. Ancora al Question Time, il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Noi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della nona rata. A oggi abbiamo incassato 166 miliardi, che sono l'85% della dotazione dell'intero piano, ha detto il ministro Foti. Andiamo ora in Senato, dove la settimana è dedicata ai lavori delle commissioni. L'aula in Senato appunto convocata martedì prossimo, martedì 14 luglio alle ore 10. Andiamo ad Ankara. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di non partecipare lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi, dove invece il governo sarà rappresentato dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Stavolta io al sesto vertice in 3 settimane e mezzo passo e voi, ha aggiunto la premier rivolta dai giornalisti in conferenza stampa dopo il vertice NATO, potete scrivere tutti gli articoli che volete sull'isolamento, sul cambio di posizionamento, ma il disimpegno sull'Ucraina non c'è e neanche me ne posso permettere uno sull'Italia. Quindi, siccome ho diversi dossier dei quali occuparmi in patria, saremo ottimamente rappresentati da Tajani. Termina qui il nostro breve notiziario flash. Buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo adesso un convegno che si è svolto presso la sala del Mappamondo di Montecitorio. Il titolo è Il dovere della memoria, stupri di guerra del maggio 1944 nel Basso Lazio, con l'intervento del vicepresidente della Camera, Sergio Costa.
2: Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Camera dei Deputati. Iniziamo, siamo stati anche puntuali, dai, 15:40, così poi abbiamo un bellissimo pomeriggio di confronto e iniziamo. Prima della proiezione del film mi prendo proprio pochissimi minuti che mi permettono anche di entrare, no? Poi in questo argomento. Sono passati 82 anni, 82 anni da quel maggio del 1944, 82 anni di tanti silenzi, di tante omissioni, molte probabilmente troppe. E non nascondo l'emozione, anche l'orgoglio di aver portato nella casa di tutte e tutti gli italiani, nella Camera dei Deputati, questo tema, il documentario, e quindi non posso non iniziare con un ringraziamento dalla regista Damiana Leone, dalla compagnia Errare Persona, perché abbiamo condiviso 2 mesi intensi per la preparazione di questo evento, 2 mesi di telefonate quotidiane, di rapporti diciamo molto molto diretti, dopodiché penso mi odieranno e non mi ascolteranno più per circa 10 anni, dovete recuperare questo mese e mezzo, però veramente è stato era in cantiere da tanto tempo, poi per una serie di circostanze non c'eravamo riuscite, però poi ad aprile abbiamo detto no, facciamolo, e quindi siamo riusciti a farlo, e grazie a voi per la presenza davvero importante. Davvero non sono emozionata, perché per me è un dovere da cittadina, un dovere da eletta, da deputata, rappresentante dei nostri territori, della provincia di Latina e Frosinone. Se una società vuole dirsi davvero progressista, vuole dirsi equa, vuole dirsi giusta, non può scegliere quale vittime ricordare, quali eventi ricordare, quali silenziare, non può assolutamente accettare che il tempo cancelli le sofferenze, in qualche modo soffochi la storia di intere comunità. E oggi più che mai abbiamo il dovere di conoscere, di riconoscere anche le ferite della nostra terra. E quindi, se penso a delle parole che nella mia introduzione possono fare un po' un filo conduttore, sicuramente una è la memoria, che abbiamo voluto mettere anche nel titolo, no, di questo momento, cioè il dovere della memoria, perché la memoria è uno strumento di giustizia sicuramente per il passato e per il presente, però è anche una responsabilità per le future generazioni. Oggi abbiamo un ragazzo di 17 anni in questa sala, una ragazza di 16, no? E quindi in qualche modo è una memoria che passa di generazioni. Io sono nata nel 1984, cioè esattamente 40 anni dopo del queste 44 magari un po' di più e quindi diciamo come filo conduttore c'è sempre questo filo rosso, che appunto è la memoria. E quindi è per questo che sento davvero, nonostante il tema, però l'onore di essere riuscito a portare in una, secondo me, nella casa, nella più alta democrazia che è la Camera dei Deputati, perché davvero è di tutte e tutti noi, tutti i cittadini. Se c'è un'altra parola che mi viene in mente è montagne, perché in realtà rappresentano poi tutto, purtroppo tutta la ferita dei nostri territori. E le montagne delle province di Frosinone e Latina, che poi sono le nostre montagne, sono state testimoni di una delle pagine probabilmente più drammatiche della storia italiana e ovviamente della storia delle nostre comunità, perché tra quei sentieri, quei borghi che conosciamo, che viviamo in maniera diversa probabilmente, ma li viviamo tutti, donne, uomini, bambini, sacerdoti, anziani, hanno subito delle violenze indicibili. La presenza oggi di tanti sindaci, di tanti amministratori, che in realtà, guardate, io vi ringrazio profondamente uno ad uno, veramente, perché al di là dell'appartenenza politica, cioè quando perché questo tema non ha un'appartenenza politica, perché rappresenta tutte e tutti noi, e la forza forse di portare avanti questo tema nel modo giusto, nel modo equilibrato, e anche non sentire un'appartenenza politica nel parlare di questo tema, e oggi questa sala la rappresenta, perché veramente ci sono tantissimi amministratori, consiglieri comunali, sindaci, assessori, consiglieri comunali con delega alla cultura, che veramente mi ringrazio ognuno per la presenza qui, che davvero racconta anche l'importanza e quanto il nostro territorio ha bisogno di parlare poi di questi temi. Nella seconda parte, dopo la proiezione, ci saranno poi i sindaci che saranno protagonisti, no, di questo dibattito, però con voi volevo in maniera proprio velocissima un po' ripercorrere, quindi memoria, la parola, montagne, il percorso di quelle montagne. Esperia, no? Partiamo da Esperia, che è considerato tra i primi paesi investiti, no? Dalle truppe marocchine. Tantissimi uomini sono stati uccisi per difendere le loro donne, tante donne violentate, stuprate, tante bambine. L'esempio è Don Alberto Terilli, che è stato un sacerdote, che è stato legato, è stato violentato e poi è morto di malattia 2 anni dopo. Poi Sant'Elia Fiume Rapido, e tra tutte le storie che ho letto sicuramente c'è quella di Assunta, 13 anni, anche lei picchiata e stuprata. Poi passiamo per l'Enola, più di 200 stupri tra gli 11 e gli 80 anni. Quindi capiamo che non era una questione di età, perché prendeva bambini, bambine, anziani, anziane, uomini e donne. Poi Casso de Volsci, dove davvero 40 uomini sono stati uccisi, e poi Castro è un bellissimo borgo, ma rappresenta, a Castro c'è, e per chi non l'ha visitato invito ad andare a visitare il monumento, no, della mamma Ciociara. E la mamma Ciociara, io proprio da cittadina l'ho sempre vista anche come il mio documento, monumento, parte della mia storia, perché la mamma Ciociara rappresenta in qualche modo il sacrificio, la resilienza delle nostre donne, e quindi ogni donna che vive il nostro territorio, ogni Ciociara, ma nel modo, lo dico, più orgoglioso possibile, è rappresentato, diciamo, in quel monumento vede la propria storia. Poi c'è Ceccano, tre giorni di terrore alla fine del maggio del 44. La prima violenza accadde il 29 maggio a una ragazza di 17 anni. Poi Valle Corsa, anche qui, tra le tante storie, forse anche la più forte, anche per il ruolo, no, che hanno avuto i sacerdoti e che hanno sempre avuto poi nella nostra storia. Padre Iannoni, che è stato ucciso per difendere la nostra comunità. E ancora San Giorgio Allini, che subì dei saccheggi. Ma io, quando parlo di saccheggi, io li immagino veramente non solo saccheggi di persone, e in qualche modo di cose. Poi c'è Maenza, quindi andiamo nell'altra provincia, no? La provincia di Latina, ma che in questo caso è veramente solo un limite amministrativo. E Maenza, il 10 giugno del 44, una storia che mi è rimasta in una donna, quindi una storia, poi intorno ai nomi ci sono sempre storie e donne, c'è quella di Nilde Vecciarelli.
1: Interrompiamo la registrazione del convegno, che ha evidentemente dei problemi tecnici, ovviamente torneremo a riproporvela. Intanto però vi proponiamo la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, per l'audizione che ha svolto di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3: L'ordine del giorno reca al primo punto l'audizione del dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Deve fare un intervento il presidente Boccia sull'ordine dei lavori? Prego.
4: Grazie presidente, buongiorno. Presidente, dopo le numerose comunicazioni che i capigruppo dei gruppi di opposizione hanno inviato ai presidenti Camera e Senato, l'ultima in data 13 giugno, intervengo sull'ordine dei lavori quale unico rappresentante delle opposizioni, non certamente perché siano venute meno le ragioni della nostra ferma protesta e non perché siano state superate le gravi contestazioni che abbiamo formalmente rivolto alla presidenza della Commissione, anche perché non è arrivato nessun chiarimento sulle denunce fatte. Al contrario, le ragioni che hanno portato le opposizioni ad abbandonare i lavori sono oggi ancora più forti e più evidenti, vista la sua scelta di andare avanti. Quindi troverà solo me oggi in rappresentanza delle opposizioni. Mi pare che, insomma, la maggioranza non è che sia così numerosa oggi. Però presidente, tornando all'ordine dei lavori, come lei sa, abbiamo trasmesso ai presidenti Camera e Senato un'ulteriore lettera dettagliata nella quale documentiamo fatti che riteniamo gravissimi. Contestiamo l'utilizzo di soggetti estranei alla Commissione per lo svolgimento di attività che, ribadiamo, attengono direttamente all'esercizio dei poteri d'inchiesta attribuiti solo al Parlamento e ai parlamentari. E contestiamo lo svolgimento di queste attività fuori dalla sede parlamentare, addirittura avvenuto in caserma delle forze di polizia. E su questo ci aspettiamo risposte scritte dai presidenti di Camera e Senato. Abbiamo contestato l'assenza di trasparenza, che continuiamo a contestare, il coinvolgimento di commissari è di piena conoscibilità delle decisioni assunte e continuiamo a contestare senza una risposta scritta la pretesa che prerogative attribuite dalla Costituzione e dal Parlamento ai componenti di una commissione d'inchiesta possano essere delegate o esternalizzate o esercitate da soggetti che non hanno ricevuto nessuna investitura parlamentare. A tutte queste contestazioni non è stata fornita ancora alcuna risposta nel merito. Per questa ragione ribadiamo che la questione aperta non riguarda la divergenza politica, riguarda il rispetto delle regole che fondano la credibilità delle commissioni parlamentari d'inchiesta e l'autorevolezza stessa del Parlamento. Le regole non sono un dettaglio, le garanzie non sono un ostacolo burocratico. Le prerogative parlamentari, Presidente Lisei, non sono un fastidio da aggirare quando rallentano un obiettivo politico. Esistono per impedire che il potere della maggioranza, di qualsiasi maggioranza, possa trasformarsi in arbitrio. Quando si pretende di esercitare i poteri d'inchiesta attraverso soggetti che non sono commissari, quando si svolgono attività fuori dalla sede parlamentare senza il coinvolgimento della Commissione, quando si considera irrilevante il diritto dei commissari di conoscere, partecipare, esercitare le prerogative che la Costituzione attribuisce loro, non si compie una forzatura procedurale. Si altera l'equilibrio costituzionale che rende legittimo l'esercizio del potere d'inchiesta parlamentare. Ora è proprio qui che emerge il problema politico. Questa commissione è diventata un plotone di esecuzione, convocato non per accertare la verità, ma per colpire un governo del passato e riscrivere a uso della propaganda di parte la storia drammatica della pandemia. Presidente Lisei, la commissione parlamentare nasce per accertare i fatti, per verificare responsabilità, per individuare errori e criticità che possono e devono esserci e devono essere accertati affinché non si ripetano. Non nasce per costruire processi politici retrospettivi o peggio ancora non nasce per individuare colpevoli predeterminati o per trasformare una tragedia nazionale in un'arma di parte o per rappresentare altri interessi. Quando il risultato politico diventa più importante la ricerca rigorosa della verità, la Commissione smette di servire le istituzioni e comincia a servire una convenienza politica. Vede, Presidente, la storia del Parlamento italiano ci insegna che la libertà e le garanzie non vengono compresse tutte in una volta, vengono erose gradualmente attraverso piccole eccezioni alle regole. A questa bicamerale le garantisco che è già passata la storia per questo e non va nei libri più dignitosi di storia parlamentare italiana. Così si indeboliscono le istituzioni, non quando si dichiara apertamente di voler superare le regole. Per questo giudichiamo grave e sbagliata anche la scelta della Presidenza in questa settimana di procedere come se nulla fosse accaduto. Si è deciso di andare avanti, lei ha deciso di andare avanti, di ignorare le richieste formulate unitariamente a tutte le opposizioni, ha deciso di considerare irrilevante una contestazione che investe il cuore stesso della legittimità dell'attività della Commissione. Di questa scelta ovviamente la Presidenza, immagino, che si assumerà la responsabilità politica e istituzionale, noi non intendiamo avallarla. È per questo che oggi l'opposizione è qui solo con una presenza e solo perché lei ha convocato dei testi che erano stati richiesti dalle opposizioni. Altrimenti, glielo dico con grande franchezza, non ci saremmo. Quindi per rispetto a testi che abbiamo chiesto noi in un altro tempo, siamo qui con un'unica presenza per ribadire questi concetti. Per questa ragione le confermo che fino a quando i presidenti di Camera e Senato non avranno esaminato le questioni che abbiamo formalmente sottoposto alla loro attenzione e non avranno fornito una risposta alle gravissime contestazioni da noi formulate, le opposizioni non riprenderanno la partecipazione ordinaria ai lavori della Commissione. Siamo qui esclusivamente per rispetto delle persone che sono state convocate. Ma sia chiaro, Presidente Lisei, per noi nulla è cambiato, restano intatte le nostre contestazioni, restano intatte le nostre richieste, la nostra preoccupazione, così come resta intatta la nostra determinazione a difendere le prerogative del Parlamento rispetto delle regole costituzionali. Perché ciò che è in discussione oggi non riguarda solo questa Commissione, riguarda il principio fondamentale secondo cui la forza dei numeri non può sostituirsi alla forza del diritto. Chiudo, Presidente. Io penso abbiamo il dovere di custodirla insieme, l'idea stessa di democrazia parlamentare, soprattutto quando insieme riteniamo che sia a tutela delle fondamenta

0: Fino ad allora, la grave responsabilità di ciò che accade in questa commissione resta interamente alle sue spalle. E se non dovessimo avere risposte dai presidenti Camera e Senato, non ci resterà che rivolgerci alla Presidenza della Repubblica. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, altri? Buonguerrieri, onorevole Buonguerrieri, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Soltanto qualche parola perché rimanga agli atti. Devo dire con grande onestà che dopo la figuraccia, direi senza precedenti, fatta dai gruppi di opposizione nelle settimane scorse sulla presunta ma del tutto inesistente illegittimità sollevata con riferimento all'attività della Commissione, devo registrare, Presidente, oggi come vi sia ancora il coraggio, per non dire, me lo passi, me lo conceda, la stolidità di insistere su delle posizioni che sono risultate essere del tutto infondate, così come è già stato ampiamente spiegato da lei e da noi tutti negli scorsi giorni, pubblicamente, in commissione, in ogni sede. E devo dire, registro anche una grandissima mancanza di coerenza, equilibrio, lucidità. Perché dico questo, Presidente? Perché i gruppi di opposizione decidano o riconoscono l'attività della Commissione, dunque partecipano, come sta facendo il senatore Boccia oggi, oppure non riconoscono l'attività di Commissione, così come avevano annunciato dopo, insomma, prima di aver capito la grande figuraccia a cui stavano andando incontro, oppure non partecipano perché non riconoscono i lavori della Commissione. Forse che il campo largo, o piuttosto il campo santo, non si trova d'accordo neanche su questo, Presidente? Perché ripeto, Presidente, noi arriviamo da comunicazioni fatte congiuntamente prima di sapere che stavano prendendo una grandissima cantonata, con cui avevamo ricevuto comunicazioni ai gruppi che, non riconoscendo l'attività di commissione, non avrebbero partecipato ai lavori. Adesso invece qualcuno, il PD in particolare, partecipa, gli altri no. Cioè, rileviamo anche in questo caso una difficoltà forse dei gruppi di minoranza a mettersi d'accordo anche su questo elemento. Ma tant'è, Presidente, tant'è. Io ritengo, Fratelli d'Italia ritiene, che gli italiani abbiano ben compreso, fra le altre cose, che Fratelli d'Italia, il centrodestra, sta lavorando incessantemente per far emergere verità su uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica Italiana. I gruppi d'opposizione invece stanno lavorando per insabbiarla. Guarda caso, annunciano e chiedono anche lo scioglimento della Commissione stessa, proprio quando dai lavori di Commissione stanno emergendo fatti gravi che, capisco, li imbarazzino fortemente. E quindi, anziché partecipare e aiutarci a far emergere ancora di più quel che sta già emergendo dai lavori di Commissione Covid, decidono di attaccarla, denigrare i lavori di Commissione, scrivere, non ci stupisce, ormai insomma si moltiplicano le lettere ai presidenti di Camera e Senato chiedendo addirittura, oltre alle sue dimissioni, cosa che ormai insomma hanno già fatto in altre occasioni, addirittura lo scioglimento della Commissione stessa. Perché? Perché chiaramente non possa andare avanti con i lavori che noi invece condurremo fino in fondo. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Allora,
0: Presidente, io penso, diciamo, di aver utilizzato la lingua italiana, che dovrebbe essere ancora,
1: sì, l'abbiamo sentito,
0: compresa.
1: Non è però un botta
0: Ho
1: risposta.
0: Chiarito che siamo qui solo perché ci sono testi richiesti in un'altra epoca dalle opposizioni.
1: Beh.
0: Punto. E lei, autonomamente, senza concordarlo con nessuno, ha convocato per la giornata di oggi due testi che erano stati richiesti dalle opposizioni mesi fa.
1: L'ha già detto, non so.
0: Punto. E quindi ribadisco che fino a quando non ci sono chiarimenti non ci saremo, ma ci sarà un rappresentante per tutte le opposizioni ogni volta che lei, forzando, come ha fatto oggi, convocherà testi che sono stati a suo tempo indicati dalle opposizioni. Spero che la lingua italiana, se vuole glielo dico anche in inglese, glielo dico in

0: altre lingue, ma penso che se
1: la capisco, diciamo,
0: non si capisce l'italiano, facciamo fatica a capire anche le altre.
1: Non sono intelligente come quindi, lei, ma la ribadia, capisco.
0: Non
1: mi
0: lei,
1: fa rispondere.
0: Ma anche la sua collega, visto che non l'ha fermata quando offendeva i partiti di opposizione. Io mi sono rivolto a lei e ho parlato di regole, non ho dato giudizi sui partiti di maggioranza e potrei darne altri. Non sono entrato dentro le dinamiche che regolano interessi chiari che stiamo denunciando, che portano un partito in particolar modo, che è il suo, ad occuparsi di questa vicenda. Ne parleremo in altra sede, ne parleremo nelle aule. Io le ho detto una cosa molto chiara: siamo qui, sono qui in rappresentanza di tutte le opposizioni solo perché lei ha fatto un'altra forzatura, ha convocato due testi indicati mesi fa dalle opposizioni e per rispetto lo sto ribadendo, così
1: vostra,
0: si capisce, così si capisce.
1: No, ma non c'è bisogno.
0: Sono qui solo per questo, lo dica la sua capogruppo.
1: Non sono, non sono il suo interfono, mi perdoni. Non sono il suo interfono.
0: Mi pare che deve farlo.
1: Ci parli e glielo dica lei.
0: No, no, guardi,
1: se poi
0: diciamo,
1: vuole
0: noi
1: sapere.
0: Noi comunichiamo solo con lei, come da regolamento e prassi. Prego, no, io sto aspettando le risposte dei presidenti di Camera e Senato.
1: Ho capito.
0: Altrimenti
1: allora non intervenga. Se fa un intervento sull'ordine dei lavori, si rivolge al presidente.
0: Sto chiarendo,
1: se no lo faccio in aula del Senato.
0: A lei.
1: Perfetto.
0: La
1: io
0: sua collega si è
1: non
0: rivolta invece alle opposizioni.
1: Io le do la
0: presidente,
1: parola.
0: Prego.
1: Posso rispondere? Posso parlare? Visto che è stato interpellato, ha fatto un intervento sull'ordine dei lavori.
0: Prego.
1: Gli interventi sull'ordine dei lavori sono rivolti.
0: Tanto
1: no,
0: siamo
1: non,
0: solo
1: non continui a parlare a microfono. Gli interventi sull'ordine dei lavori è una richiesta al presidente, se no se si voleva rivolgere al presidente di Camera e Senato, l'intervento sull'ordine dei lavori lo faceva nell'aula del Senato e della Camera. Fa un intervento a me e quindi credo che le debba delle risposte, o vuole che stia zitto. Le risposte: primo, io non ho ignorato alcuna richiesta, perché tutte le richieste di chiarimento che sono arrivate dall'opposizione hanno trovato una risposta. Che può piacere, può non piacere, questo è legittimo, ma hanno trovato una risposta. Dicevate che non eravate stati informati, vi ho edotto che eravate stati informati e che era passato in ufficio di presidenza. Avete visto i verbali dell'ufficio di presidenza, avete sentito gli audio dell'ufficio di presidenza, quindi tutte le richieste che mi sono state fatte di chiarimento le ho fatte, comprese quelle sulla legalità degli atti che ho fatto io. E ovviamente è una valutazione non soltanto mia, ma degli uffici. Quindi ritengo che tutte le procedure siano avvenute nella massima legalità, rispettando tutte le leggi e regolamenti, rispettando la prassi parlamentare e rispettando il lavoro di tutte le commissioni d'inchiesta che hanno fatto le medesime attività anche in passato. Quindi la Presidenza ritiene che tutto si sia svolto nella legalità. Legittima la vostra richiesta ai presidenti di Camera e Senato. Chiaramente io non è che lei ha scritto a loro, non posso rispondere io per loro, attendo anch'io fiducioso una risposta, che vi arrivi una risposta. Detto questo, è evidente che una legittima richiesta di chiarimenti dell'opposizione ai presidenti di Camera e Senato non possono impedire alla Commissione di proseguire a svolgere la propria attività e i propri lavori. Quindi per me gli auditi sono inseriti nell'elenco degli auditi, non sono auditi dell'opposizione. Tutti gli auditi che io ho negli elenchi degli auditi sono auditi della Commissione, come sono i consulenti della Commissione. Quindi gli auditi che dobbiamo sentire e che negli uffici di presidenza abbiamo detto che dobbiamo sentire, per me sono auditi che vanno chiamati. La vostra scelta, se partecipare o meno, è assolutamente legittima, ma non può impedire alla Commissione, per quello che mi riguarda, per quello che è il mio orientamento, non può impedire alla Commissione di proseguire i suoi lavori e non può impedire al Presidente di continuare a fare quello che gli è stato chiesto dall'Ufficio di Presidenza, nei quali c'eravate anche voi, che ovvero le liste degli auditi. E quindi sto andando avanti sentendo e facendo le audizioni che mi sono state chieste di fare dall'Ufficio di Presidenza. Se il vostro orientamento è differente, ne prendo atto, ma non posso fermare i lavori della Commissione, perché sennò diventerebbe un ostruzionismo all'interno della Commissione, per quanto siano tutte legittime le azioni politiche e le richieste che avete fatto. Quindi la mia intenzione, l'ho già detto l'altra volta, è di andare avanti normalmente con le audizioni, in attesa delle risposte.
2: Presidente.
1: Poi le do la parola, però non è un dibattito, perché gli ordini dei lavori prevedono...
0: Lei ha detto delle cose, le sto chiedendo un chiarimento. Come mai non abbiamo ricevuto nessuna risposta per iscritto da lei? Non, a noi non bastano le risposte verbali, così come non ci basta aver ascoltato audio che ci fanno intendere che abbiamo ragione noi e che non ha ragione lei. Metta per iscritto quello che ci ha detto, vediamo se lei è in grado di firmare le cose che ha detto a voce, perché, caro Presidente Lisei, non si risponde a voce in questi casi, si mette per iscritto e ci si assume la responsabilità, perché le cose che abbiamo ascoltato sono diverse da quelle raccontate e sarà interessante leggere una sua risposta scritta.
1: Non primo, è così. E io non sono
0: Presidente, noi stiamo aspettando una sua risposta scritta.
1: Guardi, io non ho nessun obbligo di darvi una risposta scritta.
0: E come mai, Presidente?
1: Perché devo dare una risposta scritta?
0: Perché problema? L'abbiamo
1: chiesto. Sono obbligato a dare una risposta scritta. Vi ho dato una risposta orale in web TV.
0: Come mai?
1: E tutti hanno sentito tutto, quindi volete la risposta
0: vogliamo
1: scritta?
0: Vogliamo la risposta scritta.
1: Valuterò se darmi... Ma allora cosa avete scritto a fare al Presidente di Camera e Senato?
0: Presidente, ora mi sta interrompendo lei.
1: No, ma lei sta facendo un'interlocuzione,
0: Presidente,
1: che ha detto che non si può fare.
0: Quello che lei ha detto verbalmente ce lo metta per iscritto, se è così tranquillo. Primo punto. Secondo punto. Non ho detto che noi siamo proprietari di testi. Mai mi sarei permesso. Ho detto che i testi indicati da noi ce li ritroviamo nella giornata di oggi. Non tutti sono, diciamo, testi per i quali noi avremmo auspicato una testimonianza, ma nella ricostruzione generale sono stati indicati proprio perché ritenevamo che potessero essere utili per comprendere alcune dinamiche. Siccome ci saremmo aspettati un suo stop e le sue risposte per iscritto che non sono arrivate,
1: non me l'avete
0: e non essendo arrivate per iscritto nemmeno le risposte dei Presidenti di Camera e Senato, avremmo immaginato questa settimana una sua risposta, non è arrivata. Lei invece l'unica risposta che ci ha dato è convocare i due testi e quindi ribadisco ancora una volta, ed è l'ultima, glielo assicuro, che sono qui in rappresentanza delle opposizioni solo perché i due testi sono stati indicati dai gruppi di opposizione.
1: Facciamo entrare il testo. Se volete la risposta scritta, non scrivete al Presidente di Camera e Senato, scrivete a me, gentile Presidente, voglio una risposta scritta e valuterò se darvi una risposta scritta. L'ho già data oralmente, è a verbale, è agli stenografici, quindi se è un modo per fare ostruzionismo, francamente lo trovo abbastanza singolare, ecco, come trovo singolare che... il Presidente deve dare delle risposte scritte quando le dà allo stenografico e ai verbali ufficiali della Commissione. Però vedo che la prassi parlamentare è qualcosa che si sta un po' inventando, però va bene. Chiederò se al Presidente La Russa chiedete le risposte scritte quando ve le dà in aula. Prego Presidente, buongiorno. Bene, rivolgo un ringraziamento, come dicevo, al nostro ospite, il dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione e degli altri beni necessari al contrasto alla pandemia nella prima fase dell'emergenza. Tanto ringrazio di cuore il dottor Busia, anche perché diciamo che era un appuntamento che abbiamo rimandato per impegni della Commissione e del dottor Busia diverse volte. Oggi è venuto, nonostante insomma come siano abbastanza evidenti piccolo interventino, però lo ringrazio di cuore. Allora le darei la parola per una breve introduzione, se una breve introduzione, e poi dopo faremo delle domande, i commissari faranno le domande.
3: Grazie Presidente, ringrazio lei, ringrazio tutti i componenti della Commissione per questa occasione essere auditi di fronte alla Commissione. Solo una breve premessa, naturalmente voi conoscete l'attività e voi siete interessati sull'attività che l'autorità ha svolto con riferimento all'oggetto della vostra indagine naturalmente l'autorità si è dovuta confrontare con un regime speciale o diversi regimi speciali che hanno hanno caratterizzato la, diciamo, gli affidamenti, in particolare gli affidamenti di contratti pubblici. Noi siamo l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Ci sono state una serie di decreti che voi conoscete, l'ultimo dei quali rilevante, anche rilevante, ed è quello che quando io poi sono stato nominato e mi sono insediato era quello vigente, il decreto 76 del 2020, che prevedeva una serie di deroghe alla normativa sui contratti pubblici, in particolare per gli affidamenti di lavori fino a 150.000 euro si prevedeva l'affidamento diretto, come pure per i servizi forniture fino a 139.000 euro l'affidamento diretto senza una consultazione, per gli appalti di lavori fino a 5 milioni e poi fino a 10 fino a 5 milioni, fino a 1 milione e fino a 5 milioni con la consultazione di 5 o 10 operatori. Sono procedure di deroga rispetto a quello che era il codice e sono, come voi sapete, procedure che sono state prorogate nel tempo fino a essere recepite adesso nel codice dei contratti pubblici. E quello che, poiché la Commissione guarda anche al di là di quello che il passato, come dire, le proposte che possono essere effettuate per il futuro, una delle cose che noi abbiamo verificato sull'applicazione del nuovo codice è che soprattutto gli affidamenti di servizi e forniture si concentrano sulla fascia fra 135.000 e 140.000 euro, perché in realtà è stato anche aumentato ulteriormente nell'ordinarietà, e questo crea e riduce naturalmente la trasparenza dei contratti e la controllabilità. L'altro capitolo, ma sarò sintetico, Presidente, l'altro capitolo è quello dei commissari nominati che sono chiamati a operare in deroga. Ci sono stati diversi interventi normativi, da ultimo sono stati VIA rafforzati, il commissario era chiamato a operare in deroga a ogni disposizione di legge, mentre prima esistevano delle deroghe a articoli puntuali del codice dei contratti pubblici, poi la deroga era a tutte le disposizioni di legge diverse da quella penale, fatto salvo il rispetto delle leggi antimafia e dei vincoli dell'Unione Europea. E purtroppo anche questa è una formula che poi è diventata usuale in tanti casi di commissariamento, che anche il decreto ultimo che è stato convertito, ed è chiaro che di fronte a queste disposizioni tanto ampie di deroga i poteri di verifica e anche di verifica che ha l'autorità sono estremamente ristretti. E c'è un ulteriore elemento: mentre i commissari ordinariamente, quelli previsti in via ordinaria dalla legge 400, possono essere anche chiamati a derogare alle disposizioni normative in materia tanto ampia, nel momento in cui si creano regimi speciali per con singole leggi differenti, che non sono quelle che afferiscono alla legge 400, la legge istitutiva della regolativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si creano tanti regimi speciali. E quello che noi vediamo, lo vediamo ora, che alcune disposizioni normative sulle incompatibilità, sui conflitti di interesse che si applicano a quel tipo di commissari non trovano tutela di fronte a questo. Quindi un altro caveat per le proposte che, mi permetto Presidente, che voi potrete fare è anche quella, almeno, e c'è in questo senso un disegno di legge bipartisan, le emergenze ci sono sempre, ci sono disegni di legge provenienti da gruppi diversi ma sostanzialmente uniformi, e poi c'è stato anche un intervento di proposta governativa, servirebbe una regolamentazione generale delle emergenze che garantisca almeno uniformità dei regimi normativi che intervengono. Tutto questo si lega anche, come voi sapete, la stessa Commissione europea nell'aprile 2020 aveva chiesto o suggerito in qualche modo agli Stati membri di ridurre i termini di aggiudicazione, di suggerito la soluzione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, l'aggiudicazione diretta per alcuni contratti. In nome dell'emergenza c'era l'intervento della Commissione, è rilevante perché, come voi sapete, la normativa dei contratti pubblici è figlia delle direttive europee, direttive del 2014 e direttive che probabilmente a giugno, in questo mese, se i programmi verranno rispettati, la Commissione potrebbe portare la propria proposta di nuove direttive che sono, e quindi l'insegnamento fatto e l'esperienza acquisita è particolarmente rilevante. Nell'ambito di questa attività e con questa cornice, con i limiti dettati dalla cornice normativa, noi ci siamo occupati e l'ANAC si è occupata, questa è un'analisi, indagine conoscitiva che è partita prima che io avessi l'onore di ricoprire l'incarico che attualmente ricopro, un'indagine conoscitiva sui contratti affidati sotto il Covid. Ci sono state alcune segnalazioni che sono pervenute all'autorità che noi abbiamo analizzato, c'è stato, e il Presidente aveva chiesto un accesso agli atti, sono disponibili, naturalmente tutti gli atti a cui mi riferisco sono ovviamente nella disponibilità della Commissione e possono essere consultati e acquisiti ovviamente con piena libertà e pienezza di collaborazione da parte dell'autorità, ci sono state alcune indagini che noi abbiamo fatto, in particolare questa indagine conoscitiva di carattere generale ci ha portato nel tempo a selezionare sulla base di alcune anomalie che apparivano 182 stazioni appaltanti interessate, sono state interessate all'indagine, sono state censite 163 risposte e da un primo vaglio sulla base di quei parametri normativi ai quali facevo riferimento, c'erano delle anomalie sul mancato rispetto dei tempi di consegna, sulla mancata, queste molto ricorrenti in tutti i casi che abbiamo visto delle 182 stazioni appaltanti, mancata consegna o consegna solo parziale, esito negativo delle verifiche o sopravvenuta necessità di aumentare nel tempo, si partiva con un quantitativo e si chiedeva l'altro, queste anomalie che noi abbiamo registrato in via generale, dettate in parte dettate presumibilmente dalla situazione emergenziale che si è realizzata, ci hanno portato in realtà, in ragione della normativa derogatoria e della situazione in cui c'era, a non poter aprire sulla base della normativa dei procedimenti specifici, salvo in un caso. Abbiamo poi approfondito i casi di, in alcuni casi non avevamo avuto riscontro da parte delle stazioni appaltanti e quindi abbiamo fatto e chiesto delle verifiche ulteriori, e anche di tutto questo possiamo dare conto, e abbiamo guardato in questi casi sia le anomalie dei prezzi sia l'andamento dei prezzi, in molti casi devo dire sul territorio nazionale queste anomalie esistevano ma non tali da consentire alla luce della normativa derogatoria vigente un intervento di particolari su particolari elementi. Ci sono stati, io semplifico Presidente poi resto disponibile, casi in cui ci siamo occupati di acquisizione di mascherine o di acquisizione di camici perché c'erano state delle segnalazioni, l'autorità si agisce sulla base di un piano ispettivo annuale che viene approvato ogni anno a gennaio, oppure sulla base di segnalazioni, e sulla base di questi noi ci siamo mossi. C'è stata una segnalazione che ci è pervenuta sotto l'ombrello di un altro potere, di un'altra prerogativa che l'autorità ha, che è quella in materia di whistleblowing, dei soggetti che segnalano segnalano notizie di possibili violazioni in senso molto generale acquisite sul posto di lavoro, e un caso che è stato quello oggetto anche della richiesta di informazioni che è pervenuta dalla Commissione è quello di un funzionario dell'Agenzia delle Dogane che aveva denunciato un tentativo di corruzione nei suoi confronti. Inizialmente aveva verificato delle anomalie che non erano afferenti al Covid, poi aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica, ha evidenziato e ha fatto e presentato una documentazione presso di noi molto copiosa e non sempre organica, e per questo abbiamo noi dovuto chiedere una serie di informazioni e di chiarimenti, ma sintetizzo la questione essendo disponibile a dare ulteriori dettagli sulla stessa. Alla fine, sulla base di un principio, che è il principio del ne bis in idem, è un principio generale dell'ordinamento, in base al quale, e poi ripreso naturalmente dal nostro regolamento interno, in base al quale laddove esista una indagine o un processo, un procedimento penale sul medesimo oggetto, l'autorità è tenuta a sospendere il procedimento in attesa dell'esito del procedimento penale e può riprenderlo alla fine sulla base dell'esito del procedimento penale. Questo perché? Perché l'ordinamento, come accade sempre, fa economia procedurale. Laddove ci sia il giudice penale che agisce, e il giudice penale ovviamente ha degli strumenti di prova e acquisitivi di prova molto superiori a quello che un'autorità amministrativa come la nostra può avere, allora il procedimento si sospende, perché l'ordinamento non vuole che ci siano due giudizi contrastanti, e sulla base sia delle difese il whistleblower lamentava dei comportamenti ritorsivi nei suoi confronti, in particolare la estromissione da alcuni accessi informatici, delle pressioni dell'audit anticorruzione e un procedimento disciplinare oltre che un trasferimento nei suoi confronti. Noi abbiamo chiesto e avviato il procedimento, naturalmente svolto tutta l'istruttoria. C'erano quattro soggetti che sono stati oggetto di richieste di informazioni e hanno presentato delle memorie difensive: il direttore generale dell'agenzia, il direttore della direzione internal audit, il direttore centrale antifrode e il dirigente presso l'ufficio antifrode della direzione territoriale Lazio e Abruzzo. E noi abbiamo sulla base delle difese sulle quali poi mi soffermo, se voi vorrete mi posso soffermare, o naturalmente voi potete acquisire tutti questi documenti, e sulla base soprattutto dell'esito del procedimento penale che ha portato alla inizialmente c'è stata da parte del direttore dell'agenzia un'istanza di sospensione in ragione della identità sostanziale del procedimento penale, in ragione dell'assoluzione e quindi della comprova sotto il profilo processuale di quanto lamentava il whistleblower, noi abbiamo archiviato questa procedura, e ci sono state altre che, se voi vorrete acquisire o ricevere notizie, naturalmente altre istruttorie. Da ultimo, a dicembre 2020 l'autorità ha stipulato, su richiesta del commissario, un protocollo di vigilanza collaborativa nei confronti del commissario e una procedura che avviene su richiesta dell'interessato. Si prevedeva l'eventuale verifica di tre procedure su richiesta del commissario, e anche su questa sono naturalmente disponibile a fornire ogni elemento che la Commissione voglia acquisire. Grazie.
1: Molto bene, grazie a lei Presidente. Domande, mezz'ora maggioranza, mezz'ora opposizione, parte l'opposizione, ha delle domande l'opposizione? Parte l'opposizione, non parte la maggioranza. Tocca l'opposizione.
2: Non ho domande in questo momento.
1: Però non è.
2: Mi riservo di farle dopo.
1: No, non funziona così.
2: Ma non funziona così.
1: Anche funziona che c'è mezz'ora maggioranza, mezz'ora
2: e
1: opposizione.
2: E lei ha deciso arbitrariamente.
1: Non l'ho deciso arbitrariamente. Lei sembra che si sia catapultato qua da Marte. L'abbiamo deciso in ufficio di presidenza. Stiamo andando avanti così da mesi.
2: Presidente, lei
1: e
2: lo
1: mesi.
2: Ha deciso unilateralmente l'ufficio di presidenza?
1: No, non è deciso unilateralmente. C'era l'accordo con il suo gruppo. Col gruppo del PD, con tutti i gruppi di opposizione. Non è che potete cambiare posizione ogni tre secondi. No, è stato deciso l'ufficio di presidenza. Non accetto che vengano dette falsità. Ok?
2: Siccome noi non la riconosciamo su nulla, quindi lei può dire tutto quello che vuole.
1: No,
2: le richiedo allora, nel momento in cui io faccio una domanda e poi tocca alle opposizioni, alla maggioranza, ritocca alle opposizioni o ha deciso? Io quindi non posso intervenire sulle domande della maggioranza?
1: No, come la maggioranza non può intervenire sulle sue domande?
2: Sta intervenendo.
1: Non sta intervenendo.
2: Io faccio una domanda al presidente.
1: Vuole ascoltare la risposta?
2: No, ascolti lei.
1: No, lei deve ascoltare me. Ha fatto una domanda. Presidente, è venuto qua per ostruzionismo? No, è venuto qua per fare ostruzionismo? O è venuto qua per rispettare le regole che ci siamo date? Neanch'io ho tempo da perdere.
2: Con lei,
1: a mezz'ora adesso.
2: Con la sua creatività.
1: A mezz'ora adesso. A mezz'ora adesso.
2: Lei ha deciso.
1: Non l'ho deciso io. L'ha deciso l'ufficio di presidenza. C'era anche lei. C'era il suo partito.
2: Io non c'ero.
1: C'era il suo partito. C'era tutta l'opposizione. Stiamo andando avanti così da mesi.
2: Verbale.
1: No, io il verbale, se non le va bene, il verbale se lo va a leggere. È passato in ufficio di presidenza.
2: È lei che mi deve dare il verbale.
1: No, io non sono qua per darle il verbale. Io non sono qua per darle il verbale.
2: Di un gruppo politico.
1: Lei non
2: può. Lei continua a fare il presidente di un gruppo politico.
1: Sospendo la seduta.
2: La sospendo.
1: L'opposizione rinuncia alla sua mezz'ora di domande.
2: Presidente, faccio una domanda per rispetto al presidente Busia.
1: Bene, parte il cronometro come... Un anno questa parte, parte il cronometro,
2: no,
1: inizia l'opposizione, perché questo è stato l'accordo che c'è stato in ufficio di presidenza con l'opposizione, parte l'opposizione con la sua mezz'ora di domande. Prego.
2: Guardi, presidente Busia, non c'è nessuna mezz'ora, le domande sono molto semplici e le chiedo dall'alto della sua competenza giuridica e della sua conoscenza di spiegarci meglio il passaggio che ha fatto in relazione sulle deroghe per affidamenti diretti. Sono stati oggetto ovviamente di una serie di norme prima di DPCM e poi di norme durante il periodo della pandemia, per le quali mi pare di capire che lei dice in relazione sono state così recepite profondamente che sono diventate parte integrante del quadro normativo attuale. Cioè, se non ho capito male, mentre quando c'era l'emergenza Covid, ad un certo punto i decreti legge convertiti sono stati fatti sull'altare di un'emergenza assoluta che in parte questa commissione ha affrontato, quelle deroghe che erano deroghe eccezionali sono diventate parte integrante del quadro normativo che invece il Parlamento in questa legislatura ha codificato. Le chiedo prima di tutto se ci spiega meglio questo aspetto, perché ci serve per comprendere alcune dinamiche. Se, come è vero, i commissari nominati dal governo, che non mi pare vivano l'emergenza Covid, operino invece in deroga, come mi pare di aver capito. E poi, Presidente, se mi fa una sua valutazione sull'impianto generale, non solo da giurista ma anche da Presidente di ANAC, sull'impianto generale della legge istitutiva della bicamerale Covid, e se secondo lei questo impianto non consente, così come una parte dei gruppi parlamentari di questa commissione continuano a dire, di audire o ascoltare i presidenti delle regioni, perché il legame che c'è stato nella gestione della pandemia tra le amministrazioni regionali e l'amministrazione centrale dello Stato è noto, visto che c'era ogni giorno un vertice, o addirittura in una fase due vertici al giorno, tra i vertici delle regioni e la protezione civile nella prima fase, i vertici delle regioni e l'ufficio del commissario Arcuri dopo la nascita dell'ufficio del commissario. Essendo quindi le regioni direttamente destinatarie di una serie di interventi, ed essendo anche protagoniste di una serie di richieste, le chiedo se l'impianto attuale non consente a questa commissione di ascoltare o di verificare anche le procedure in sede di acquisto di materiali o di utilizzo dei materiali acquistati dagli uffici centrali dello Stato, non sia, diciamo, secondo lei opportuno analizzare, indagare, ascoltare anche le regioni che sono state protagoniste di queste relazioni. Grazie.
4: Prego, Presidente, per quello che lei ha di competenza.
3: Grazie per le domande. Allora, con riferimento a quello a cui accennavo, relativo appunto al regime derogatorio, effettivamente sono state, e nel susseguirsi del tempo ci sono state una serie di deroghe normative, e inizialmente si è partiti con alcuni decreti che derogavano a specifiche disposizioni del codice, successivamente queste deroghe si sono ampliate soprattutto per quello che attiene ai commissari. Io facevo riferimento al decreto legislativo 76 del 2020, approvato a luglio del 2020, il quale prevede effettivamente che per l'affidamento dei lavori sotto i 150.000 euro si possa effettuare l'affidamento diretto, mentre sotto 139.000 euro per servizi e forniture. Queste stesse soglie sono le soglie che poi sono state riprodotte, identiche, anzi 139 è diventato 149.000 euro, 140.000 euro scusate, per i servizi e forniture nel codice vigente, quello del 2023. Quello che noi abbiamo visto e abbiamo più volte segnalato sia in sede di elaborazione del codice sia in sede successiva vedendo nell'applicazione, è che questi affidamenti diretti presentano delle criticità. Da un lato consentono soprattutto ai servizi forniture, perché sono quelli in cui è più facile e più rapido poter effettuare soprattutto le forniture una verifica anche rapida, quindi non comportano una perdita di tempo fra diversi soggetti attraverso piattaforme, e presentano invece molta discrezionalità per quello che riguarda i servizi, perché all'interno dei servizi ci sono anche ad esempio le consulenze. E quello che noi abbiamo notato nella prassi applicativa delle disposizioni che effettivamente sono state recepite dal decreto legislativo, dal nuovo codice dei contratti pubblici, è che c'è stato un aumento, una crescita esponenziale e lo abbiamo presentato anche al Parlamento nell'ultima relazione, una crescita esponenziale degli affidamenti nella fascia fra 135.000 e 140.000 euro. Questa crescita esponenziale dice ragionevolmente che, dovendo scegliere un solo operatore e in assenza di un confronto competitivo, la curva dell'offerta da parte degli operatori si alza, quindi sostanzialmente si accrescono i prezzi a cui i beni vengono acquistati, e non è detto che si abbia altrettanta qualità. E quindi da un lato le imprese che possono offrire sono imprese che non vengono selezionate in modo competitivo, e dall'altro i costi tendenzialmente salgono. Questo elemento è analoga a disposizione, è quella che prevede la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ed è una disposizione presente anche nel nuovo codice, per cui fino a 5 milioni di euro si può, invitando o 5 o 10 operatori, non dare notizie al mercato che sia questa procedura. Questo elemento riteniamo noi, se forse era giustificabile durante la pandemia, e vi citavo prima il fatto che la stessa Commissione europea, che è l'interprete delle direttive, essendo le direttive europee, l'ha in qualche modo giustificato, ma con riferimento a questa emergenza, il farlo diventare regola di carattere generale sicuramente non, almeno questo è il parere che noi abbiamo sempre espresso, non trova giustificazione, soprattutto per il fatto che oggi, grazie alla digitalizzazione dei contratti pubblici che è stata inserita nel codice positivamente, si può effettuare e si possono effettuare le procedure con molta più rapidità, quindi il tipo di semplificazione che si può richiedere certamente nell'ordinarietà e probabilmente e auspicabilmente anche nell'emergenza è quello di investire maggiormente su una buona semplificazione, che è quella realizzata attraverso la digitalizzazione, e non sulle soglie. La continuazione delle regole emergenziali nate sotto la pandemia e giustificate da quell'emergenza, il fatto che esse siano diventate strutturali sicuramente può porre dei problemi, e l'auspicio è quello a cui facevo riferimento prima. Ora si sta per essere presentata il progetto della Commissione di nuova direttiva europea, ci sono e tutti sono d'accordo, perché tutti sono d'accordo nel volere semplificazioni, però scegliamo non le semplificazioni basate sull'innalzamento delle soglie, ma invece le semplificazioni, le buone semplificazioni basate sulla digitalizzazione, perché questo aiuta. L'altro capitolo è quello a cui lei faceva riferimento, è quello dei commissari. Ci sono stati, come dicevo, inizialmente alcune deroghe che riguardavano e davano mandato il confronto non è puntuale, scusa, torno a quello che dicevo prima, perché ad esempio nel 76 si prevedeva l'esigenza che ci fossero precedenti affidamenti analoghi, sono tutte cose che nel codice sono venute meno, quindi se vogliamo si è un po' allargato quello che era l'ambito emergenziale. Nell'ambito emergenziale, capitolo commissari, che derogano alle procedure generali, e noi abbiamo visto che i commissari durante la pandemia hanno accresciuto i loro poteri. L'ultimo decreto che io vedo per le procedure sopra soglia è quello di operare in deroga ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle leggi antimafia e dei vincoli dell'Unione Europea, che ovviamente non sono derogabili nell'ordinamento interno. Questa stessa formula è utilizzata ancora oggi, nonostante esistano ordinariamente delle disposizioni, è usata anche negli ultimi decreti che sono stati approvati, con un elemento in più che mi permettevo di sottolineare, che ho già sottolineato di fronte ai vostri colleghi della commissione di settore che si occupano delle procedure appalti, con l'elemento in più che disciplinare e creare con ogni provvedimento normativo un diverso regime commissariale crea necessariamente delle disparità, cioè delle norme speciali che da un lato creano difficoltà applicative, perché ogni volta che c'è una disposizione speciale non si sa se la giurisprudenza o la normativa si applica a quella, e in secondo luogo perché ci sono diverse disposizioni dell'ordinamento, anche quelle in materia anticorruzione, che sono riferite ai commissari previsti dalla legge 400, che è la legge generale sulla presidenza del Consiglio, la prima che ha previsto la figura dei commissari straordinari, e invece non trovano applicazione, perché ciascun commissario nato pur con questa larghezza di poteri non ha i poteri generali. Chiedeva poi, spero di essere stato esaustivo, poi chiedeva poi con riferimento alle regioni, e noi nella nostra attività, ecco, facevo riferimento all'attività, all'indagine conoscitiva, abbiamo evidenziato, diciamo, tutte le stazioni appaltanti, ci siamo occupati di tutte le stazioni appaltanti, sia centrali che regionali o locali, e dicevo, abbiamo nella nostra indagine individuato sulla base degli affidamenti maggiori 182 stazioni appaltanti le relative gare, poi via via l'esame si è concentrato maggiormente, e con riferimento alla, naturalmente, ecco, ma resta salvo ovviamente che la Commissione concentra la sua attività gli approfondimenti, decide come svolgere gli approfondimenti. So che è elemento che è oggetto di discussione della Commissione. Se devo dare una lettura che io do umilmente come interprete, mi pare che la Commissione abbia il compito di, ossia abbia ricevuto il mandato dal legislatore di svolgere attività e di verifica sulle misure adottate dal governo in più elementi, anzi c'è un compito generale previsto dall'articolo 1 dove non si fa riferimento a limiti in ordine al tipo di stazioni appaltanti che per quello che mi riguarda stazioni appaltanti che sono oggetto di verifica, e l'articolo 1 non mi sembra derogato dalla articolo 3 che specifica i compiti, ma non nell'ambito di quelli dell'uno, quindi probabilmente l'uno rimane. In ogni caso mi pare che salvo adesso, poi posso fare un approfondimento ulteriore perché non ho guardato nel dettaglio, però mi pare che si faccia riferimento in generale al governo, e notoriamente il governo è governo, si intende governo regionale o governo anche dal punto di vista costituzionale, ci sono statuti regionali che voi conoscete meglio di me, da quello siciliano per una ragione storica a quello del Trentino che parlano di governo regionale, sono leggi costituzionali e anche credo si può cercarlo leggi dello Stato che fanno riferimento in generale al governo. Quindi ferma restando la valutazione che la Commissione vuole fare sulla esigenza di concentrarsi eventualmente su singoli elementi, mi pare che non ci sia una specificazione sull'articolo 92, il governo di cui è l'articolo 92, quindi dal punto di vista generale credo che siano acquisibili eventualmente le, se di vostro interesse noi siamo disponibili a darveli tutte le analisi che avete che abbiamo fatto, che non hanno riguardato solo il governo nazionale ma anche i governi regionali, questo anche tenuto conto che la materia sanitaria, che è la materia della quale voi vi occupate maggiormente, è notoriamente di maggiore interesse e di competenza principalmente regionale. Grazie.
1: Altre domande?
2: No, come Presidente, chiedo che vengano acquisiti agli atti i lavori fatti dall'ANAC relativamente a vicende regionali di cui il Presidente ci ha parlato. Grazie.
1: Valuteremo questa opzione. Sa che le regioni non rientrano nell'ambito di... Non prenda il microfono senza che glielo dia. Perfetto, allora si ascolta, non accenda il microfono. Sa che non rientrano nel perimetro della legge istitutiva l'indagine sulle regioni, il parere del Presidente dell'ANAC è assolutamente autorevole, anzi mi meraviglia, mi sorprende che sia venuto qua preparato sulla legge istitutiva per dare una risposta compiuta alla sua domanda e dare un'interpretazione compiuta della legge istitutiva, e la parola del Presidente è assolutamente autorevole, chiaramente saranno gli uffici, sarà una valutazione del Senato se acquisire documentazione che rientra nell'indagine su ciò che hanno fatto le regioni che non rientra nel perimetro della legge istitutiva. Altre domande? Prego.
2: Intanto trovo fuori luogo che lei giudichi le valutazioni del Presidente di ANAC. Il Presidente di ANAC ha risposto ad una domanda ed è stato anche molto puntuale e penso che questa cosa debba farci riflettere. Detto questo, Presidente Busia, solo per capirla meglio, quindi il quadro derogatorio a cui lei ha fatto riferimento rispetto alle competenze dell'ufficio del commissario per l'emergenza Covid è un quadro derogatorio che oggi è in maniera molto simile codificato in via ordinaria e definitiva. L'ho capita bene? Mi basta anche un sì o un no, tutto qui.
3: Sì, è così, è naturalmente un chiarimento che do, se mi consente il Presidente. Io naturalmente per preparare l'audizione mi sono preparato per capire qual era l'oggetto della vostra attività e quindi ho letto quale fosse la legge istitutiva e ho raccolto... E ho raccolto tutte, diciamo, non mi sono limitato, conosco la discussione che c'è stata, però e lasciando e ovviamente nella disponibilità della Commissione decidere se e dove concentrare la propria analisi, noi non entriamo su questo, mi sono responsabilmente letto la legge.
1: Ah, gli ho fatto i complimenti, anzi, Presidente.
3: Esprimo un mio parere al riguardo. Grazie.
1: Assolutamente legittimo, anzi. Bene, le posso fare io qualche chiarimento? Gli attuali commissari o questa normativa, perché si parla di deroga, si parla in generale, siccome la struttura commissariale allora aveva la deroga a qualsiasi forma di controllo da parte della Corte dei Conti, perché l'articolo 122,8 del decreto Cura Italia prevedeva che non c'era nessun obbligo di controllo da parte della Corte dei Conti, né preventivo, né concomitante, né successivo, ma un mero obbligo di rendicontazione. Le risulta che questa normativa sia stata codificata attualmente anche per tutti i commissari?
3: No, laddove i commissari, per i commissari, perché ripeto, i regimi dei commissari oggi vigenti sono molteplici e tutti differenziati, laddove sia previsto che il commissario agisce in deroga a tutte le disposizioni di legge, salvo la legge penale e la legge antimafia, la responsabilità contabile può essere o non può essere compresa. Io non ho fatto un'analisi puntuale di questo aspetto sulla deroga o no dei poteri della Corte dei Conti. Tutti noi sappiamo che la Corte dei Conti è stata, per quello che riguarda sia una precedente riduzione della responsabilità contabile, anche questa codificata adesso con la recente riforma della Corte dei Conti, il regime di responsabilità contabile è stato adesso abbassato. Io su questo posso produrre l'audizione che ho già fatto con riferimento
1: alla... Un'altra domanda, Presidente, però, perché ho capito... siccome è venuto il Presidente della Corte dei Conti qua, sì, è venuto anche il Procuratore Generale della Corte dei Conti, quindi non è che
3: sono venute due figure
1: strane alla Corte dei Conti, ci hanno riferito che per la struttura commissariale dell'emergenza è stato sottratto il controllo preventivo, concomitante e successivo, cosa che successivamente non è accaduta. Quindi le chiedo, visto che ci sta riferendo rispetto all'attuale, le risulta che queste forme di controllo siano state sottratte ad altri commissari?
3: Essendo io mi sono nel mio esame riferito alla sottrazione dei controlli che riguardano l'ANAC e il codice dei contratti pubblici, mi riservo e le fornirò, farò volentieri un esame e le fornirò una risposta più puntuale, perché voglio analizzare i singoli regimi. Laddove la legge preveda, come in certi casi è previsto, che si deroga a ogni legge salvo la legge penale, la normativa contabile non rientra nella responsabilità erariale, non è responsabilità penale, e quindi ci potrebbe essere una deroga. Però se lei ritiene, anzi mi riservo di fare questo esame, perché naturalmente la mia attività è stata volta a guardare, anche quando me ne sono occupato da ultimo con l'audizione sul decreto commissari, le deroghe al codice dei contratti pubblici, ma lo posso verificare anche con riferimento alla normativa sulla responsabilità erariale.
1: Quindi quello che ha detto in precedenza era riferito esclusivamente alla deroga sul codice degli appalti e dei contratti pubblici.
3: Certo.
1: Perfetto. Certo, perfetto.
3: Perfetto. Il riferimento all'articolo 50 dell'attuale codice, cioè quello delle soglie, è fissato nel codice dei contratti pubblici ed è questo. Anche il codice dei contratti pubblici ha previsto una disciplina differente, fra l'altro, rispetto a quella inserita nella riforma della Corte dei Conti, che riduce la responsabilità in generale dei funzionari pubblici. Mi riservo di vedere nel dettaglio se la deroga, darvi un parere sulla derogabilità di alcuni regimi commissariali in cui la deroga, come allora, attiene alla deroga rispetto all'applicazione della legge, salvo il limite della legge penale e i limiti dell'Unione Europea.
1: Le chiedo un'altra cosa, sempre l'articolo 122,8 del decreto Cura Italia non prevedeva nessun limite di soglia per la struttura commissariale, non c'era nessun limite di soglia sugli affidi, era una deroga totale.
3: Il
1: decreto Cura Italia, sì. L'articolo 122,8 prevedeva i poteri straordinari della struttura commissariale, prevedeva una deroga totale al codice degli appalti e al codice della contrattazione pubblica, senza nessun limite di soglia. Lei mi ha parlato oggi di limiti di soglia.
3: Ho detto si sono succeduti diversi decreti, mi sono soffermato sul decreto 76 del 2020, che è quello che io mi sono trovato ad applicare come Presidente. Io mi sono insediato nel settembre del 2020 e il decreto 76 del 2020 è del luglio 2020, e questo fa riferimento agli importi che ricalcano quelli dell'attuale codice, sia con riferimento agli affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 e 139 allora, 140 oggi per i servizi e forniture, sia con riferimento...
1: Ma le risulta che questo si applicasse alla struttura commissariale? Perché la struttura commissariale aveva un articolo specifico che applicava in deroga totale senza nessuna soglia.
3: No, mi risulta che questo si applicasse a tutte le stazioni appaltanti. In ragione di questo io facevo riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti delle quali noi ci siamo occupati, perché noi non ci siamo occupati solo della struttura commissariale, ci siamo occupati, come dicevo, di tutte le amministrazioni che durante questo periodo hanno affidato contratti di lavori, di servizi di fornitore. E questo articolo è quell'articolo al quale mi riferivo, che è quello che ha attirato maggiormente la nostra applicazione, la nostra attenzione istituzionalmente come disposizione che deve essere applicata, ed è lo stesso articolo che nel tempo è stato poi è rimasto sostanzialmente vigente fino al recepimento dell'attuale codice.
4: Quindi le risulta che si applicasse anche alla struttura commissariale? Dall'inizio
3: non mi risulta questo, le ripeto che io mi sono riferito a un articolo di carattere generale che si applicava a siccome la domanda non era, Presidente, riferita alla struttura commissariale, ma stavo facendo una relazione nella quale
4: l'ho capita, io infatti le sto chiedendo adesso alla struttura commissariale.
3: Anche qui se la struttura commissariale, facevo riferimento al alle deroghe alle quali le strutture commissariali sono sottoposte, e le deroghe sono più ampie, mi riservo di comunque, se mi fornisce le do anche immediatamente il testo che non ho sotto gli occhi delle disposizioni. Se per la struttura commissariale la prevista la deroga come quella che citavo prima, di operare in deroga ogni disposizione di legge diversa da quella penale e salvo elementi, questo evidentemente sarebbe una deroga ancora più ampia di quella ordinaria di tutte le stazioni appaltanti e analoga a quella dei commissari ai quali facevo riferimento. Quindi io, Presidente, per maggiore chiarimento, ho fatto riferimento alla disciplina ordinaria, diciamo così, introdotta a decorrere dal decreto legge 76 del luglio 2020, e poi con riferimento alle procedure ulteriormente derogatorie proprie dei commissari, e non ho sotto gli occhi la normativa del commissario Covid, ragionevolmente forse applicabili agli stessi e ricavabili nella deroga. E quindi sostanzialmente abbiamo il riprodursi, come prima evidenziavo, di un regime diciamo così ordinario, che però era straordinario e nato sotto il Covid e oggi è diventato ordinario, e poi abbiamo un regime di deroga commissariale alla normativa generale e non solo nel tempo a singoli articoli del codice, ma in generale al codice in quanto tale, salvo i principi fissati dall'Unione Europea e le leggi penali.
4: Allora le chiedo, la struttura commissariale ha firmato solo il 16 dicembre del 2020 un accordo di vigilanza collaborativa con ANAC. Prima di questa data, come svolgeva ANAC i controlli sulle attività della struttura commissariale? Le risulta che la struttura commissariale inserisse nella Banca Nazionale dei Contratti Pubblici il codice identificativo CIG al momento dell'acquisto, a marzo, ad aprile, a maggio, a giugno?
3: Non risulta questo, e allora la vigilanza collaborativa, come dicevo, è un istituto di carattere generale molto importante che viene attivato su richiesta delle stazioni appaltanti, che è stato affidato ed è stato stipulato, come noi facciamo con tante amministrazioni, abbiamo tanti protocolli di vigilanza collaborativa vigenti, sulla base della richiesta del commissario. Cioè le stazioni appaltanti, quando hanno e svolgono appalti di particolare rilievo, possono volontariamente domandare di sottoporsi alla vigilanza collaborativa. La vigilanza collaborativa si concreta nella preventiva sottoposizione all'autorità di documenti di gara, viene stipulato un apposito protocollo, vengono indicati nel protocollo quali sono i documenti di gara, ed è un atto volontario al quale l'amministrazione si sottopone. Quindi nel caso di specie, sebbene il commissario non fosse tenuto, non lo è nessuna stazione appaltante generale, tantomeno il commissario, in ragione del regime derogatorio al quale è sottoposto, ha ritenuto di chiedere per sottoporsi al vaglio preventivo di ANAC. Questo elemento...
4: Perdoni, Presidente, però io gli ho chiesto un'altra cosa. Io gli ho chiesto prima del prima del protocollo. Il protocollo è stato sottoscritto il 16 dicembre, quindi al 16 dicembre sono state fatte commissioni dirette per miliardi. Che poi il commissario il 19 dicembre, dopo 9 mesi, 10 mesi, l'ha chiesto, è una cosa sicuramente positiva. Prima, che cosa accadeva?
3: Stavo arrivando alla domanda. Posto che, come ricordavo, i mesi in cui io sono stato presidente e su cui posso rispondere direttamente sono dalla fine di settembre a dicembre nel caso di specie, prima di questo applicava il commissario il regime derogatorio e l'attività di vigilanza di ANAC era soggetta al regime derogatorio. Nel momento in cui il regime derogatorio deroga il codice e consente di derogare al codice dei contratti, naturalmente deroga anche alla vigilanza di ANAC. Il fatto che a un certo punto ci sia stata questa volontaria sottoposizione alla vigilanza collaborativa, che non è la vigilanza ordinaria, è un elemento che ci ha consentito o che astrattamente consente di valutare in termini collaborativi preventivamente la correttezza delle procedure affidate. Prima di questa data il commissario applicava la disciplina derogatoria previgente.
4: Quindi non avete eseguito controlli, non potevate eseguire controlli.
3: Abbiamo eseguito, come le dicevo, una analisi ampia di tutti gli affidamenti realizzati in materia. Naturalmente, di fronte alla esistenza di un regime derogatorio, i nostri poteri sono legati al potere derogatorio che è attribuito al commissario, e quindi noi possiamo effettuare i controlli avendo un parametro normativo, perché noi ci muoviamo sulla base della legge, laddove il parametro normativo non consente il tipo di controlli che ordinariamente facciamo, non possiamo effettuare controlli di tipo ordinario. Se il commissario può derogare alle soglie, noi non possiamo rilevare che non ha superato le soglie e così via.
4: Va bene, maggioranza.
5: Grazie Presidente, benvenuto al Dottor Busia, al quale faccio la raccomandazione che sostanzialmente faccio a tutti. Tento di fare delle domande precise, puntuali, sintetiche. Le chiederei la cortesia di dare risposte precise, puntuali, sintetiche. Diversamente siamo un po' costretti a rinnovare la domanda per ottenere la risposta.

0: su quello, sulle risposte che lei ha dato. E le chiedo questo, ma per la struttura commissariale dei tempi coordinata da Domenico Arcuri, nominato come sappiamo dall'ex premier Giuseppe Conte, è stato previsto, dottor Busia, come per altre strutture commissariali, penso ad esempio all'Expo di Milano oppure alla struttura commissariale del Sisma dell'Italia Centrale, una procedura di protocollo strutturale per il controllo permanente delle attività eseguite dal commissario straordinario da parte di ANAC? E se non è stato fatto, qual è il motivo della differenza?
1: Prego.
2: Allora, esistono due tipi sostanzialmente di vigilanza collaborativa. Alcuni sono previsti per legge e altri sono previsti per richiesta della stazione appaltante. La legge ha previsto in diversi casi l'Expo, lei citava la ricostruzione in Italia centrale, che è la stessa legge che prevede che si instauri un meccanismo sostanzialmente analogo alla vigilanza collaborativa. Nel caso in cui questo non ci sia, l'unico istituto che è attivabile è quello della vigilanza collaborativa su richiesta di parte, che è previsto dal codice, e noi lo attiviamo. C'è un regolamento che prevede quali sono i requisiti, sono in genere le gare di maggiore ampiezza, dove il tipo di vigilanza è analogo nella concretezza, ma essendo attivato su richiesta della stazione appaltante è legato a quello che è stabilito volta a volta nei singoli protocolli. Il vincolo che noi poniamo nel momento in cui stipuliamo un protocollo di vigilanza collaborativa e che ci sia comunque una clausola espulsiva delle imprese che siano coinvolte diciamo così, in senso lato, attività corruttive o indagini attinenti alle attività corruttive, per cui è una clausola risolutiva espressa. La stazione appaltante inserisce nel contratto questa clausola, che è una clausola coordinata e nata nei protocolli di legalità. Noi facciamo parte del, allora, CASP, adesso si chiama CASIP, l'alta sorveglianza sulle grandi opere, e questa clausola è comune. Per cui ci sono due tipi di vigilanza, quelli ex lege e quelli non ex lege. Nel caso del commissario non era previsto ex lege, è stato stipulato a dicembre 2020 solo un protocollo di vigilanza collaborativa che rientra di quelli a domanda in cui non era obbligato il commissario a stipularlo o a richiederlo, lo ha richiesto e noi abbiamo consentito a
0: E
2: stipularlo.
0: quindi io le chiedo, ma perché nei casi come quelli che le ho citato, è stata prevista ex lege, quindi con un provvedimento normativo, un controllo permanente con protocollo strutturale, e nel caso della struttura commissariale di Domenico Arcuri, che gestiva miliardi dei cittadini italiani, è stato previsto qualcosa solo di facoltativo?
2: Questo riguarda una
0: Non lo
2: scelta
0: so,
2: che il
0: è una scelta politica,
2: legislatore
0: quindi.
2: ha fatto e che è analoga ai casi in cui anche tanti altri casi di commissari che operano in deroga
0: Mi è
2: non
0: chiaro,
2: prevedono
0: mi è chiaro. È stato
2: la
0: chiaro,
2: presenza,
0: dottor Busia,
2: quindi
0: non lo sa
2: il
0: perché è una
2: legislatore
0: scelta del
2: volta a volta
0: legislatore ed è una
2: fa
0: scelta
2: questa
0: politica.
2: scelta oggi come ieri.
0: Però c'è stata questa scelta, ne prendiamo atto, la ringrazio molto per la risposta puntuale. Le chiedo questo, è stato stipulato, come le ha fatto presente anche il Presidente, nel dicembre del 2020 un protocollo di vigilanza di collaborazione su base volontaria, in questo caso ed esclusivamente per la struttura commissariale di Domenico Arcuri, e le volevo chiedere, ma questo protocollo di vigilanza collaborativa rientra nell'ambito delle attività monocratiche assegnate al Presidente?
2: No, ex lege, i protocolli di vigilanza collaborativa volontari rientrano nei protocolli approvati dal collegio
0: E
2: e quindi
0: questo
2: idem,
0: protocollo?
2: certo,
0: Ok.
2: idem. E quindi i protocolli laddove sia previsto la vigilanza ex lege sono poteri monocratici del Presidente, quindi esercitati attraverso, c'è un ufficio interno che è l'UOS, l'Ufficio Operativo Speciale, composto anche da personale della Guardia di Finanza che opera in questo senso. Nel caso in cui ci siano protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta dell'amministrazione, e il collegio è un'attività collegiale ordinaria, non rientra nei poteri monocratici, però devo dire le due attività sono sostanzialmente parallele e si svolgono in maniera del tutto analoga.

0: Senta, le chiedo questo. Allora, come ANAC, no? Autorità Nazionale Anticorruzione, che cosa avete fatto nello specifico con riguardo a procedure di particolare valore in tempo di gestione della pandemia? Mi limito alla gestione commissariale di Domenico Arcuri, prima fase. Cosa avete fatto? Su quante procedure? Su quali procedure? Chiederò ovviamente al Presidente l'acquisizione delle verifiche effettuate su base volontaria indicate dal commissario Arcuri ovviamente a lei e ad ANAC. Quindi la domanda è: cosa avete fatto per le procedure di particolare valore? Ce ne sono state molte in quel periodo. Quante ne avete verificate? Quali con richiesta di acquisizione?
1: Ribadisco che il periodo a cui si fa riferimento, quindi quello antecedente, era stata effettuata un'indagine generale con riferimento a tutte le amministrazioni. Naturalmente voi potete concentrarvi anche solo su quello. Noi abbiamo preso quelle di maggiore, le procedure di appalto e di acquisto che sono state identificate attraverso i CIG marzo-aprile 2020. Al momento dell'indagine non c'era, perché la digitalizzazione è venuta dopo, quindi noi non avevamo i dati. Oggi il nuovo codice dei contratti pubblici prevede di poter avere tutti i dati, sebbene
0: come dottore, dire, dottore, mi perdoni, se no finiamo il tempo e
1: le
0: non
1: sto
0: arriviamo
1: rispondendo, le sto rispondendo.
0: Gliela riformulo, perché ritengo di aver forse errato nella formulazione, perché se no mi avrebbe compresa. Io sto solo chiedendo ANAC,
1: all'interno dell'indagine conoscitiva, riservo di farle sapere quali sono i singoli appalti che riguardano solo il commissario nell'ambito di questa indagine conoscitiva.
0: Quindi si riserva,
1: non ho
0: perché
1: di fronte a me, okay, il dato su questo, e quindi rinnovo l'invito della commissione ad acquisire questi dati, e potranno essere acquisiti. Io stesso farò avere puntualmente quali sono i contratti che sono stati oggetto di verifica.
0: Adesso mi ha risposto, nel senso che rispetto alle procedure di particolare valore al momento non sa dirci quante e quali sono state verificate da ANAC, si riserva.
1: Nell'ambito, io le ho detto quali sono in generale, volendo voi fare una cernita con riferimento a un singolo,
0: quella,
1: a una singola stazione appaltante, mi riservo di farlo e di produrre dati puntuali.
0: Bene, ovviamente che resti agli atti la richiesta di acquisizione.
2: Scusi, ma lei non, ma non si ricorda se avete fatto un'analisi? Cioè, parliamo di...
0: Faccio una domanda
2: parliamo
0: specifica.
2: Parliamo di una cosa da un miliardo,
0: esatto,
2: e 250.
0: Faccio la domanda
2: mila
0: specifica, dottor Busia, riguardo a il maxi appalto che è stato definito da uno stesso componente della struttura commissariale, il maxi appalto diretto più grande della storia italiana, da 1.251 milioni pagati dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri a consorzi cinesi che sono risultati assolutamente sconosciuti.
1: In che data?
0: Nella primavera del 2020, quindi marzo, aprile, quello è il periodo. ANAC, che tipo di verifiche specifiche ha fatto? Stiamo parlando del maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana. Che verifiche avete fatto su questo?
1: Ribadisco, uno, che tale appalto e tale verifiche attengono a una gestione di ANAC che è antecedente alla mia nomina e al mio insediamento. Due, che questo appalto, presumibilmente, è della riserva, diciamo, è l'analisi che prima mi ha chiesto il Presidente sui poteri commissariali in deroga. Sicuramente avevo poteri commissariali e quindi la potestà dell'ANAC di verificare questi era ovviamente ridotta, e quindi immagino, ma parlo e mi devo riservare perché non ero in ANAC in quel periodo, immagino che i colleghi che mi hanno preceduto non abbiano potuto fare analisi più puntuali di quelli che la normativa consentiva.
0: Guardi, faccio con lei, faccio questa premessa. Dai lavori di Commissione Covid è emerso, con riguardo a questo maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana, che queste mascherine importate da questi consorzi cinesi sconosciuti sono risultate inidonee e anche pericolose per la salute, e sono risultate anche pagate circa il quadruplo del prezzo corrente. E siccome vedo che il protocollo doveva andare ad indagare anche la congruità dei prezzi. In più, da notizie apprese, pare, ovviamente dovremo andare a verificare, che vi possano essere anche dei coinvolgimenti di criminalità organizzata, in particolare mafia. E siccome il protocollo ha tra le finalità anche quella di prevenire tentativi di infiltrazione criminale, comprenderà che è interesse di questa commissione capire che cosa ha fatto l'organismo anticorruzione su questa posizione. Allora le chiedo questo: lei dice che questa posizione ovviamente antecedente rispetto alla, diciamo, sua nomina a presidente ANAC, e che si deve riservare di verificare che cosa hanno fatto i colleghi a quel tempo, e che comunque la verifica era limitata da tutte le normative eccezionali licenziata a quel tempo dal governo Conte. Ma le chiedo questo: l'ANAC perde il potere di vigilanza se l'appalto è in corso o è terminato?
1: No, esistono delle regole, diciamo, i nostri regolamenti cercano di intervenire per una ragione di economia procedurale e di efficacia sugli, ed è un indirizzo che noi abbiamo dato e confermato sempre, sugli appalti, sui casi in cui la nostra vigilanza ha un senso, cioè può intervenire e può avere un effetto, perché noi siamo un organo non di repressione ma un organo di prevenzione della corruzione. Laddove noi individuiamo casi, o nella nostra analisi casi che possono dare adito a violazioni della normativa penale, lo segnaliamo alla Procura della Repubblica. Laddove evidenziamo casi in cui ci possa essere un danno erariale, lo segnaliamo alla Corte dei Conti. La nostra vigilanza è una vigilanza che è volta a intervenire il più delle volte su contratti che sono in essere, che quindi possono essere corretti oppure no. Non è non è impedito questo, noi lo facciamo e cerchiamo, rispettando quello che è previsto dal regolamento, tant'è vero che una delle cause di archiviazione sono quelle in cui non avrebbe più effetto l'attività di vigilanza, anche laddove ci arrivi come segnalazione, per cercare di ottenere dalla stazione appaltante una modifica e una conformità. Naturalmente laddove, anche per il passato, ma per il passato ci siano o emergano elementi che portano o che possono evidenziare il coinvolgimento della criminalità organizzata, noi mandiamo e segnaliamo alla Procura della Repubblica, che è il soggetto che deve farlo. Molte volte le ispezioni e l'attività ispettiva viene fatta attraverso la Guardia di Finanza, che operando come organo di polizia giudiziaria provvede anche direttamente a effettuare le segnalazioni alla Procura o alle procure erariale e della Repubblica.
0: Allora, siccome ci ha appena confermato che l'ANAC non perde il potere di vigilare sulle procedure, anche se concluse, le chiedo, tenuto conto delle evidenze che sono emerse dai lavori di Commissione Covid, ma non solo, quindi stiamo parlando del maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana, di mascherine idonee, di mascherine pagate il quadruplo, di probabile coinvolgimento, questo è quello che sta emergendo, della criminalità organizzata, le chiedo, se ANAC non l'ha ancora fatto, glielo chiedo da presidente, lei è ancora in carica, ritiene di dover attivare una procedura tenuto conto di quanto è emerso fino ad oggi?
1: Non so perché cosa è emerso, perché lei sta richiamando delle risultanze che non mi sono state comunicate.
0: I lavori della commissione sono pubblici.
1: Sì, non lo conosco. Non sono io che valuto da solo, valuteremo e possiamo certamente valutare questi elementi. In questi casi la nostra vigilanza però avrebbe una funzione l'inefficacia della nostra attività di vigilanza in questo caso sarebbe ampia, e in virtù di quel principio che richiamavo inizialmente, che è il principio del ne bis in idem, laddove siano emersi, immagino che voi abbiate anche segnalato alla Procura della Repubblica e la Procura della Repubblica ci sia stato un procedimenti penali o erariali, noi sospendiamo l'attività di vigilanza, perché il giudice penale ha un potere acquisitivo di prove che possono dimostrare eventualmente i fatti gravissimi che le richiamava di infiltrazione della criminalità organizzata o altri, questo può essere provato dimostrato all'interno del procedimento penale, per cui la nostra analisi di tipo necessariamente amministrativo è di fronte, come richiamavo il caso del procedimento di whistleblowing, una regola analoga, perché il principio è sempre lo stesso, il principio del ne bis in idem, si applica anche a questi principi, per cui laddove, ma non so questo appalto che le definisce, non so a quale appalto si riferisca, ma laddove ci sia, e non so e le chiedo se c'è e se lei sia a conoscenza, laddove ci sia un procedimento penale in corso, ci sia stato un procedimento penale in corso, e in questo caso noi siamo tenuti a sospendere la vigilanza laddove l'avessimo aperta e attendere l'esito del procedimento penale proprio per evitare il bis in idem.
0: E se il procedimento penale archivia, voi avete autonomia comunque decisionale o dovete seguire quel che dice il giudice penale per capire?
1: Se archivia perché il fatto non sussiste, è chiaro che una nostra vigilanza sarebbe totalmente inutile, sarebbe inutile perché è accertato penalmente che non c'è stato quel reato al quale lei faceva riferimento, quindi laddove in alcune di queste gare ci fosse stato un accertamento penale e ci fosse stata una archiviazione, assoluzione, quello che sia, quindi il reato non fosse provato, la nostra vigilanza non avrebbe senso dal punto di vista amministrativo, perché naturalmente il contratto sarebbe concluso, non avrebbe senso dal punto di vista dell'individuazione di possibili responsabilità amministrative, perché quelle penali sono già state viste, perché il fatto, da come me l'ha rappresentato lei, oggetto di indagine è già stato vagliato dal punto di vista penalistico e quindi non ci sarebbe stata una violazione.
0: E se dopo l'archiviazione venissero per i lavori di commissione Covid, come stanno emergendo, venissero in evidenza fatti nuovi, l'autorità anticorruzione come si comporta in questi casi?
1: Ripeto, noi guardi, con grande collaborazione possiamo, se la commissione è per dare collaborazione istituzionale, possiamo vagliare e darvi una valutazione di quello che eventualmente emerga. Possiamo farlo in termini collaborativi. Dal punto di vista delle decisioni ordinarie che noi prendiamo, noi valutiamo e svolgiamo la nostra azione, che naturalmente la indirizziamo laddove la stessa può avere un'efficacia, quindi non siamo un organo che svolge attività di tipo di ordinariamente di tipo di ricostruzione storica. Il vaglio che noi facciamo è la conformità, eventualmente la conformità al parametro normativo. Il parametro normativo al quale si fa riferimento naturalmente è quello derogatorio al quale abbiamo fatto più volte riferimento, e ovviamente ci atteniamo a quelli che sono risultanze dei procedimenti penali, perché come si sa ed è ovvio, il procedimento penale è il procedimento nel quale più di altri, sia per la possibilità dell'acquisizione di prove, sia per l'esercizio del diritto di difesa dei singoli, si ha la verità più robusta con riferimento ai fatti penali e con un'influenza extragiuridica prevista dall'ordine, extra penale, extra processuale prevista dall'ordinamento.
2: Scusi Presidente, però mi spieghi meglio.
0: Mi interrompe il tempo, vero Presidente?
2: Sì, sì. Su questa cosa del ne bis in idem le chiedo un chiarimento, perché non c'è nessuno ne bis in idem tra l'attività dell'ANAC e l'attività delle penale, perché è un doppio binario. L'attività penale è tesa ad accertare la responsabilità rispetto delle fattispecie di reato, l'attività dell'ANAC è un'attività sanzionatoria di tipo amministrativo, quindi potrebbe non esserci una responsabilità penale ed esserci un'attività sanzionatoria di ANAC, potrebbe esserci un'attività penale con una sanzione penale e un'attività sanzionatoria, o viceversa, potrebbe esserci un reato ma non un'attività sanzionatoria di ANAC. Cioè il nostro ordinamento, per quello che sapevo io, poi lo prendo da lei, che magari ho studiato su dei libri diversi, prevede il doppio binario, quello penale e quello amministrativo. Poiché la vostra attività di indagine venga sospesa per acquisire le risultanze penali, questo lo comprendo, ma che poi le risultanze penali non siano oggetto di una valutazione in separata sede di tipo amministrativo, su questo le volevo chiedere un chiarimento, perché sì, mi risulta che uno, anche a fronte di un assolvimento penale, uno può prendere le attività istruttorie penali e rilevare e comminare una sanzione da parte di ANAC di tipo amministrativo per regolare il mercato e la corretta concorrenza.
1: Allora, sono due profili diversi. L'onorevole chiedeva di avere un'indicazione con riferimento a un appalto, non meglio precisato, però di dimensioni estremamente ampie, nel quale ci sarebbero stati delle infiltrazioni criminali. Rispondendo a questa domanda io ho detto, nel momento in cui la violazione che veniva evidenziata era una violazione di tipo penale e quindi di infiltrazioni criminali che avevano inquinato questo appalto, naturalmente l'eventuale, io ripeto, bisogna vedere di che cosa parliamo, comunque sia, l'eventuale qualora sia stato acclarato con un procedimento penale che queste infiltrazioni non ci sono state, l'eventuale vigilanza che per gli aspetti penali avrebbe portato alla segnalazione di ANAC, che per gli aspetti penali avrebbe portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica, viene meno perché prevale il procedimento penale. Ordinariamente esiste per i regolamenti di vigilanza e per il regolamento whistleblowing la regola per la quale si sospende il procedimento in attesa della, e lei lo richiamava Presidente, si sospende il procedimento in attesa della decisione penale, ed è quello che abbiamo fatto per il caso whistleblower del quale ci avete chiesto, e a valle di questo nel momento in cui c'è stata la soluzione che e il procedimento penale aveva lo stesso oggetto della di quello che veniva evidenziato come comportamento asseritamente ritorsivo dal segnalante, noi abbiamo archiviato, al di là del profilo del nostro procedimento che ci ha portato ad archiviare, anche sentite, come dicevo prima, e valutate le memorie difensive che erano state prodotte in sede di procedimento, la potestà di ANAC di effettuare le verifiche e nel caso di sanzioni amministrative che sia possibile combinare permane, può permanere come può permanere quella disciplinare. Nel caso di specie della normativa sugli appalti noi non abbiamo sanzioni amministrative da combinare nei confronti di una stazione appaltante, per cui per il profilo al quale si faceva riferimento nella domanda precedente, penalistico, si esaurisce nel penale. Laddove noi avessimo, ma nel caso di specie non abbiamo, e sulla base dei parametri normativi che non sono quelli che ho deciso di ordinare ma sarebbero quelli del regime derogatorio esistente, laddove ci fosse un provvedimento utile da adottare, noi non sarebbe precluso dal giudizio penale se il giudizio penale non investisse l'elemento amministrativo oggetto di questo. Però ordinariamente, fermo restando che bisogna analizzare il caso di specie, ordinariamente noi non abbiamo un potere, adesso l'abbiamo, allora non avevamo un potere sanzionatorio nei confronti della stazione appaltante che abbia violato alcune disposizioni codicistiche. E quindi il nostro potere di intervento è, in ragione di questo, al di là della normativa regolatoria, non utilmente speso. Fermo restando che se, ripeto, la disponibilità nei confronti della Commissione è massima e se voi ritenete richiederci un parere tecnico sul rispetto della normativa, noi siamo assolutamente disponibili a farlo e lo facciamo, diciamo, la collaborazione storicamente con anche organi parlamentari esiste e siamo felici di farlo.
2: Bene, avanti, buon guerrieri. Rimangono 12 minuti.
0: Sì, dottor Busia, con rispetto, ovviamente il suo riassunto sulle mie domande è stato un po' riduttivo. In realtà io le ho fatto una domanda non soltanto su un maxi appalto dove oggi emerge che potrebbero esserci delle infiltrazioni criminali. Io le ho fatto una domanda su un maxi appalto che ha diverse caratteristiche che potevano o dovevano rientrare nell'attività di vigilanza ANAC, perché parliamo di un maxi appalto molto importante, parliamo di un maxi appalto con cui sono entrate mascherine inidonee e infatti sequestrate, parliamo di un maxi appalto di mascherine che rispetto alle quali è emerso che sono state pagate 3-4 volte in più del prezzo di mercato, e quindi siccome l'attività è anche quella di congruità dei prezzi rientra o doveva rientrare nella verifica pubblica ANAC, parliamo di un maxi appalto, aggiungo, rispetto al quale il tenente colonnello, che ai tempi insomma si occupava di questa questione, ha riferito che non rientravano questi consorzi neppure nelle white list indicate dallo stesso governo cinese, che aveva stilato un elenco di imprese diciamo affidabili con cui si poteva contrattare e queste non c'erano. Apprendiamo poi da ultimo, per dei fatti emersi anche pubblicati da alcuni organi di stampa, che può esserci anche l'ipotesi di infiltrazione criminale. Aggiungo anche che parliamo di un maxi appalto che ha generato oltre 200 milioni di euro di provvigioni a persone note alla commissione e vicine a una certa parte politica, ma l'abbiamo già detto, non ci torno. Siccome ANAC ha dovere di vigilanza rispetto a situazioni di questo genere, la domanda era se era stato fatto qualcosa e lei mi ha detto si riserva di verificare. Nel tempo precedente alla sua nomina, perché parliamo della primavera 2020, lei è stato nominato a fine anno del 2020, e siccome non perde la potestà di verifica, se ANAC riterrà tramite la sua persona o chi dovrà decidere di prendere in esame questi fatti emersi grazie ai lavori di commissione Covid, che non le so dire se sono stati presi in considerazione dalla procura a suo tempo. Alcuni sono fatti nuovi, abbiamo anche audito delle persone sotto testimonianza che non erano state audite per esempio dalla procura, e quindi mi chiedevo in questi casi ANAC come si orienta.
1: Ribadisco, se la Commissione alla luce di queste risultanze vuole o ritiene di chiedere a noi che ci sia una valutazione sulla base della normativa a tempo per tempo vigente, in termini collaborativi, non sarebbe oggetto, quindi mi permetto di precisare questo elemento, non sarebbe oggetto dell'attività ordinaria, proprio perché non è ha un valore più storico che di carattere volto a introdurre una modifica o un comportamento virtuoso da parte della stazione appaltante, essendo ormai superata sia la normativa previgente sia la funzione che c'era. E laddove vi possa servire un parere tecnico da questo punto di vista, noi in termini collaborativi, che non rientra nell'attività di vigilanza, per quello che dicevo, perché non è volta a verificare cosa è stato dal punto di vista storico, senza un vaglio successivo, però siamo disponibilissimi a farla, e quindi se voi ci fate avere, se la Commissione ci fa avere o ci evidenzia degli elementi in termini assolutamente collaborativi, noi siamo felici di farlo.
0: Mi dica se ho capito bene, però non sotto forma di attività di vigilanza, ma sotto forma di attività di parere consultivo.
1: Parere della Commissione, le ripeto, siccome non ho capito a quale procedura si riferisca e non so quali siano le eventuali risultanze penali che in certi casi siano risultanti, quali siano le acquisizioni nuove alle quali lei faceva riferimento, se voi o cortesemente la Commissione ci dà elementi più puntuali, noi lo valuteremo e valuteremo se ci siano elementi che giustificano l'esercizio di un'attività di vigilanza, e nell'eventualità in cui ci siano saremo felici di attivarla.
0: Con rispetto, Presidente, mi disorienta un po' sapere che il Presidente ANAC dal 2020 in avanti non sappia a che cosa ci riferiamo quando parliamo del maxi appalto più grande della storia di quei tempi, da 1.251.000.000, però ne prendo atto. Ad ogni modo porterò la questione in ufficio di Presidenza e la ringrazio per le spiegazioni.
1: Mi permetto di precisare, sì, onorevole, che non è che non so di cosa si parli. Lei si è riferita a inchieste penali e risultanze nuove che non conosco, alle quali lei si è riferita. Nel momento in cui io sarò in grado di vedere le cose a cui si riferisce in modo puntuale, potrò darle risposte.
0: Faremo una riflessione in ufficio di Presidenza. Le chiedo questo: dai lavori di commissione Covid sono emersi degli altri fatti, glieli sottopongo e le faccio una domanda. Abbiamo appreso esistere delle intercettazioni che sono agli atti della Commissione, che ci dicono Che nei 2 giorni precedenti rispetto alla stipulazione di un contratto di consulenza, degli avvocati colleghi dell'allora Premier Giuseppe Conte hanno contattato, chiesto e ottenuto un incontro con l'allora commissario straordinario Domenico Arcuri. E, 2 giorni dopo, magari una coincidenza, hanno questi legali poi stipulato un contratto di consulenza proprio con una società che poco dopo ha ottenuto 2 commesse, prima una poi l'altra, di affidamento, parliamo sempre di kit molecolari, quindi merce diciamo di carattere sanitario. Io le chiedo questo, al di là delle rilevanze eventualmente penali, secondo lei questo costituisce conflitto di interessi? Glielo chiedo da Presidente ANAC, chiaramente nel suo ruolo e nella sua funzione.
1: Laddove ci fosse stato laddove questi fatti fossero provati e ci fosse stato questo, probabilmente potrebbe esserci stato un conflitto di interessi, laddove da quanto ho capito nella descrizione che lei faceva, alcuni legali avessero ottenuto una consulenza.
0: È un fatto, guardi, non riporto opinioni. Succede che dei legali, sì, 2 giorni prima rispetto alla sottoscrizione di un contratto di consulenza con questa società, contattano, chiedono e incontrano il commissario Arcuri, che è poi il coordinatore della struttura commissariale, che affida a questa società con cui loro 2 giorni prima avevano stipulato questa consulenza, che prevedeva il pagamento del 10% sulle commesse aggiudicate dalla struttura commissariale, e qualche settimana dopo arriva la prima commessa e poi successivamente la seconda. Quindi parliamo di un contratto di consulenza sottoscritto qualche giorno dopo aver incontrato il commissario Arcuri, un contratto di consulenza che prevedeva il 10% di pagamento sulle commesse affidate dalla struttura commissariale, commesse poi affidate, perché sono seguite delle commesse affidate dalla struttura commissariale a questa società. Le chiedo quindi, in questa situazione che rappresenta dei fatti acclarati per intercettazioni, al di là della rilevanza penale che questi atteggiamenti potrebbero aver diciamo avuto, lei ravvisa come Presidente ANAC quantomeno un conflitto di interessi?
1: Conflitto di interessi in questo caso, gli avvocati hanno incontrato in quanto rappresentanti dell'impresa il commissario, il conflitto di interessi non ci sarebbe, cioè ci sarebbe eventualmente tecnicamente il conflitto di interessi quando un soggetto che esercita, guardiamo soprattutto questo, ma vale anche nel privato, una determinata funzione, rappresenta un'organizzazione e agisce in conflitto. Quindi qui l'interesse, lo dico tecnicamente per ricostruire la vicenda che gli dice, qui l'interesse in conflitto ci sarebbe se il commissario Arcuri avesse un interesse fosse stato lui ad avere la consulenza, per capirsi. Se la consulenza non era stata fatta nei confronti del commissario, a meno di non provare altri elementi, non c'è tecnicamente un conflitto di interessi, perché se ho capito bene quello che lei dice, un'impresa incarica degli avvocati di parlare col commissario.
0: No, guardi, gliela traduco meglio. Secondo lei è del tutto normale che il commissario straordinario della struttura commissariale incontri dei legali prima della sottoscrizione di un contratto di consulenza in base al quale, in forza del quale, questi legali hanno ricevuto il 10% sulle commesse poi affidate proprio dalla struttura commissariale?
1: Allora, non è normale, non conosco le prassi e non è quello. Il conflitto di interessi, lo dico tecnicamente, il conflitto di interessi si ha quando il funzionario pubblico, nel caso di specie, il commissario, ha degli interessi, una consulenza o qualunque interesse nell'impresa, e poi affida, in questo caso ci sarebbe un conflitto di interessi, perché il funzionario pubblico agirebbe di qui. Se invece la consulenza, che sarebbe l'interesse che mi sembra lei evidenziasse come rilievo, è fra l'impresa e l'avvocato, sarebbe un mandato a un legale a svolgere una funzione che loro esercitano, ma non involge
0: il pagamento, è il 10% pubblica delle commesse affidate dalla struttura commissariale.
1: Quindi il contratto era un contratto di provvigione, cioè legato a una provvigione, procurami delle, dipende dal contenuto del contratto. Questa cosa può essere o illecita, totalmente illecita, e lì è naturalmente il giudice penale che può vedere se ci siano scambi, degli scambi di natura illecita, e questo è il giudice penale. Dal punto di vista dell'analisi del conflitto di interessi, il conflitto di interessi può riguardare se il commissario aveva un interesse improprio. Potrebbe esserci invece un altro elemento per cui può venire in rilievo la trasparenza sugli incontri avuti eventualmente dal commissario, e vedere se questo è stato nell'ambito della negoziazione qualcosa di trasparente o no. Questo è un altro problema che non tocca il conflitto di interessi.
0: Scusi, due domande. C'è un'altra vicenda che le sottopongo, che è quella per cui sempre uno di questi legali avrebbe chiesto e incontrato il commissario Domenico Arcuri, parlando esplicitamente in questa intercettazione di una società legata alla famiglia di questo avvocato, che poi dopo ha ottenuto delle commesse da parte della struttura commissariale. In questa situazione lei come presidente ANAC ravvisa un conflitto di interesse, o è del tutto anche in questo caso normale? E le chiedo se in queste vicende o in vicende simili a questi ANAC interviene o non interviene, per capire come vi muovete.
1: Ci sono due profili. Conflitto di interessi, ribadisco, nel caso di specie, laddove non ci sia un interesse. Il conflitto di interessi è io che svolgo una funzione funzionariale pubblica, ho due interessi in conflitto. L'interesse della mia amministrazione e l'interesse mio personale. Allora si crea un conflitto di interessi. Quindi se esiste un conflitto, cioè c'è un interesse del funzionario pubblico a stipulare quel contratto, allora io posso avere un conflitto di interessi. Questa è la definizione di conflitto di interessi. Il caso che lei pone è più un caso di rappresentanti di interessi, lo metto sotto l'ombrello nella fisiologia e lasciando da parte la patologia penale, sotto il profilo della disciplina dei rappresentanti di interessi, le lobby, per capirsi. Esiste l'esigenza, e l'Italia è carente da anni, e fortunatamente è stata approvata in prima lettura una disposizione normativa, e speriamo che concluda l'iter, sebbene noi abbiamo fatto alcuni rilievi sui contenuti, nella quale si prevede che laddove un funzionario pubblico incontri dei rappresentanti di interesse tenga un'agenda pubblica. Questo non è previsto attualmente nel nostro ordinamento, e l'auspicio è che queste disposizioni vengano inserite. E quindi, onorevole, per chiudere sul punto, non è tanto inquadrabile come conflitto di interessi, sarebbe auspicabilmente da regolare in modo trasparente, tanto più quanto i funzionari pubblici hanno responsabilità, la previsione di un registro dei soggetti, dei portatori di interesse che vengono incontrati, proprio per garantire questo. Aggiungo io, e anche qui rinvio per brevità all'audizione che ho fatto recentemente, non solo questo, ma avere dei canali trasparenti attraverso cui anche le lobby meno potenti possano far pervenire al decisore pubblico degli elementi. Questa è una legge che è auspicabile venga approvata, ci hanno chiesto gli organismi internazionali, e auspichiamo che il testo, pur non che non prevede per esempio quello che dicevo io, quindi pur laconico, venga comunque approvato. È stato approvato alla Camera e venga approvato anche al Senato.
2: Sì, volevo capire, ha delle altre domande, presidente Boccia? Vi do 5 minuti in più a gruppo, non di più. Prego. No, sta l'opposizione e poi sta la maggioranza di nuovo.
3: Grazie Presidente. Quindi, Presidente, per capire, se la Commissione dovesse chiedere ad ANAC diciamo una istruttoria, come dire, storica, per utilizzare le sue parole, ANAC sarebbe disponibile?
1: Sì, diamo la disponibilità al di fuori delle attività anche normali, ma per contribuire all'attività e ai lavori.
3: Era solo per capire, quando lei parla di conformità al parametro normativo, che poi attiva ANAC, questo diciamo può consentirci di dire oggi che al momento non ci sono stati provvedimenti dell'autorità sulle procedure legate al commissario per l'emergenza pandemica. Detto questo, la Commissione può chiederle una valutazione ulteriore sulla base storica. Ho capito bene?
4: Sì, sì.
3: Perfetto. Glielo chiedo perché è interessante quello che lei ci dice. Insomma, la collega ha utilizzato una serie di imprecisioni, una tra tutte, diciamo, l'ammontare dell'appalto, perché se facciamo la classifica, immagino che lei li conosca tutti. L'appalto più grande della storia è quello sul ponte sullo Stretto, che è stato riattivato attraverso la legge 35 del 2023, riaffidando i lavori ad un unico contraente generale, senza nuova gara, per 10 miliardi e mezzo su 13 miliardi e mezzo di costo. Immagino che per un tema come questo, ora lei è venuto qui per la pandemia Covid, quindi non posso chiederle di rispondere sul ponte sullo Stretto, immagino che avremmo bisogno di una bicamerale d'inchiesta sul ponte sullo Stretto, ma questo lo si vedrà. Solo per capire, la conformità al percorso normativo di cui ci parlava è legata al fatto che, se voi avete le informazioni, ovviamente intervenite, e se non le avete non intervenite. Se ci consente di capirlo meglio, così chiudiamo questa vicenda che è durata, diciamo, un po' troppo.
4: Prego. Sì, naturalmente interveniamo, noi possiamo intervenire su diciamo, informazioni che ci pervengano, segnalazioni che ci pervengano, ci sono nel nostro regolamento, laddove pervengano da autorità qualificate, procure, polizia giudiziaria, diamo precedenza, raccogliamo anche informazioni di terzi, di soggetti diversi che ce le facciano e agiamo su segnalazione, altrimenti possiamo anche noi, abbiamo un potere acquisitivo di possiamo chiedere informazioni. E dipende, sono i diversi canali attraverso cui attiviamo i procedimenti di vigilanza.
3: Ultimissima domanda, davvero abbastanza. No, le indagini a cui ha fatto riferimento, mi riferisco a quelle penali, poi conclusesi tutte con assoluzione piena, la formula non costituisce reato, sono stati oggetto anche da parte vostra di valutazione? I contenuti, ovviamente, immagino.
4: No, al momento non lo sono state. Non lo sono state e hanno avuto, per quello che dicevo, sono attinenti a un periodo antecedente derogatorio, laddove ci sia l'indagine penale non c'era motivo di avviare un procedimento di un procedimento amministrativo. Tuttavia, se la disponibilità per vagliare quanto in modo collaborativo la Commissione ritenga.
3: Grazie.
2: Bene, maggioranza, altri 5 minuti a voi, poi chiudiamo.
5: Sì, grazie Presidente. Era la chiusura, almeno nella mia aspirazione, alle domande fatte precedentemente su questo affidamento da 1.250.000.000. Allora la domanda è questa. In un caso simile, cioè con un affidamento di 1.250.000.000 per del materiale inidoneo fatto presso società costituite 5 giorni prima, fuori dalla waitlist del paese di provenienza, accompagnata da consulenze dal contenuto piuttosto esile, quantomeno milionarie, accompagnate da incontri tra i percettori di queste consulenze e colui che può decidere se fare o non fare, se dare o non dare questo affidamento, se fare o non fare questa commessa. E al di là del fatto che ci sia o meno il conflitto di interesse, e al di là del ragionamento de iure condendo sul registro, eccetera, eccetera, un caso di questo genere, dimentichiamo che è Covid o quello che è, ANAC interviene o non interviene?
4: Nell'ordinarietà certamente ANAC interviene. Laddove ci sia un affidamento che fuori dal regime derogatorio che svolga questo sarebbe naturalmente un affidamento contro, diciamo, che non rispetta il codice dei contratti pubblici. Non so, e ripeto, mi riservo di valutarlo se me lo chiederete, se rispettava la normativa derogatoria vigente. Laddove ci sia un caso di affidamento sopra quelle o in deroga o in violazione, scusi, non in deroga, in violazione delle regole, certo che noi interveniamo.
5: dire che interverreste ma non intervenite su questo, ma io non riesco a capire perché non intervenite.
4: Sta parlando di un lei mi ha parlato di un evento futuro, okay, ipotetico,
5: no,
4: attuale.
5: No, io prendo atto della sua risposta, sì, che dice che se domani si facesse l'affare, sì, così intervenite. Ma precedentemente anche ha detto che ancora oggi potreste intervenire.
4: Potremmo fare un'analisi, potremmo fare, ma sono certo, disponibilissimo. Lo dico davvero come contributo per la Commissione, sì, dove sì, l'efficacia sul contratto è nulla, no? Perché il contratto allora stipulato non ha alcun diciamo è stipulato ed è chiuso.
5: Non siamo un tribunale civile,
4: ma è per questo,
5: non tuteliamo noi, se non gli interessi degli italiani,
4: anche noi, e quindi l'interesse, diciamo, quello a cui l'ANAC che l'ANAC deve fare è cercare di verificare se ci sono state violazioni in vista, come dicevo, come organo di prevenzione della corruzione e anche di corretta applicazione della normativa, evidenziare carenze che ci sono state e preventivamente con priorità intervenire sui contratti sui quali un intervento è ancora valido, quelli in corso, quelli di durata, tipicamente non sono i contratti di forniture al quale lei si riferisce, perché lì compro e finisce subito, ma sono contratti di servizi che durano anni o di costruzioni che durano molti anni, e allora lì è più facile intervenire. Ciò non toglie, ribadisco, che noi possiamo intervenire su questa tipologia di contratti, anche se non ha un'efficacia immediata, e tanto più su sollecitazione della Commissione possiamo e siamo disponibili a farlo per valutarlo. Naturalmente la legittimità di qualunque di quello futuro a cui lei faceva riferimento, il parametro sarebbe quello futuro, cioè l'ordinamento vigente. Il parametro della normativa speciale nel caso di specie noi possiamo valutarlo.
5: Ecco, ma ANAC può agire autonomamente oppure solo su sollecitazione, che so, di una commissione parlamentare di inchiesta?
4: Anche autonomamente.
5: Per cui mi permetto di dire che se una vostra valutazione andrebbe ben al di là, anche perché adesso certamente lei è informato quantomeno dell'esistenza dei fatti, ovviamente non dei dettagli, ma io auspico che, visto che anticorruzione, al di là del fatto che ci sia il reato e così via.
4: Noi agiamo con tranquillità, io lo dicevo perché c'era l'interesse con riferimento a qualcosa di specifico, noi possiamo valutarlo e dal punto di vista istituzionale questo interesse c'è, quindi possiamo certamente valutare questo, non ha la funzione correttiva prospettica, ma può essere valutato certamente.
2: Bene. Le chiedo io ultime due cose, Presidente. Le chiedo se mi conferma questa frase che lei ha pronunciato il 23 giugno del 2002, quando ha fatto la presentazione annuale alla Camera sulla gestione degli acquisti Covid. Lei del 2022, lei nel 2022 ha detto: l'esperienza dei primi mesi della pandemia ha dimostrato come l'assenza di trasparenza, la fretta, abbiano favorito il proliferare di intermediari improvvisati che hanno lucrato ingenti e ingiustificate rendite di posizione a danno delle finanze pubbliche. Chiedo se mi conferma questa.
4: Assolutamente, assolutamente sì, confermo pienamente questa cosa, e devo dire, sempre in un'ottica prospettica, confermo pienamente, purtroppo tutte le fasi in cui si accelerano le procedure a dispetto della trasparenza e della chiarezza sono fasi in cui si possono avere infiltrazioni di interessi bassi fino alle infiltrazioni criminali alle quali si faceva riferimento. Garantire la trasparenza attraverso il digitale e attraverso l'altro elemento che forse a valle di questo si potrà prevedere, la qualificazione degli operatori economici, non solo delle stazioni appaltanti, è qualcosa che sarebbe estremamente utile, e quindi prevedere che gli operatori economici, per poter contrarre con la pubblica amministrazione, abbiano necessariamente una valutazione sulla loro affidabilità, che non vuol dire solo non pregressa violazione della legge penale, ma anche affidabilità come storia contrattuale, sarebbe un elemento estremamente utile. A questo riguardo segnalo che questa disposizione era contenuta nel nuovo codice dei contratti pubblici, l'articolo 109 del codice dei contratti pubblici, che prevedeva la qualificazione affidata ad ANAC degli operatori economici, non solo delle stazioni appaltanti, quindi la parte privata e non pubblica. Purtroppo questa è stata abrogata, riprenderla sarebbe quanto mai utile.
2: Ma
4: e
2: allora
4: un vantaggio.
2: C'era.
1: No, non c'era, era inserita nel codice del 2023 e abrogata col correttivo del codice del 2023.
2: E chiedo un'altra cosa.
1: Riprendere questo elemento consentirebbe professionalizzazione del circuito virtuoso e creare un rapporto virtuoso fra stazione appaltante e operatore economico, premiando le imprese che investono nel settore, che non chiudono e aprono le partite IVA e che sono più affidabili e quindi garantiscono un migliore affidamento della spesa pubblica.
2: Le faccio una domanda. Lei domani diventa commissario dell'emergenza Covid, deve acquistare delle mascherine. Come le acquista?
1: Speriamo che non ci sia più il Covid e speriamo che io non faccia il commissario, ma
2: le acquisterei
1: cercando sul mercato quali possono essere, anche verificando sul mercato. Allora, in caso di emergenza cercherei in misura più ampia possibile di vedere quali sono le offerte presenti sul mercato.
2: E come lo farebbe?
1: Con un avviso pubblico, individuando le caratteristiche delle mascherine che intendo comprare e vedendo quali sono le offerte. Sui prezzi di riferimento, noi abbiamo fatto, ricordo questo ma cerco di trovarlo, noi abbiamo visto che c'è stata una profonda oscillazione dei prezzi, che però l'abbiamo visto anche come cittadini, cioè nei momenti in cui c'era maggiore scarsezza di questi delle mascherine, le famose, adesso non mi ricordo come hanno avuto delle oscillazioni molto notevoli, e nel momento in cui si è immaginato che fossero la barriera più importante, il prezzo è molto accresciuto. Per cui noi lo abbiamo visto nell'ambito di queste analisi, naturalmente produco questo, la variabilità dei prezzi purtroppo in quella fase di emergenza ha creato delle difficoltà di trovare un parametro di congruità. Questo mi viene in mente sulle mascherine, che sono state l'oggetto precipuo di questa e anche oggetto di diverse segnalazioni che ci sono arrivate in questo campo. Per quello che lei diceva, Presidente, naturalmente farei sulla base del mercato e delle offerte del mercato, cercherei di ottenere in modo più trasparente possibile le offerte che possono venire dal mercato.
2: Prima di acquistare degli acquisti all'estero, si rivolgerebbe alle ambasciate di riferimento per chiedere l'affidabilità delle aziende?
1: Non so se le ambasciate possono essere un canale, si possono acquisire in tanti modi informazioni, lì la realtà di tutti quegli appalti, non solo del commissario, un po' di tutti che noi abbiamo visto, e l'emergenza aveva portato a cercare di garantirsi la fornitura di strumenti che allora erano piuttosto scarsi, anche accelerando molto. Questo contesto non ha favorito certamente la conclusione di affari opportuni, non ha consentito di verificare l'affidabilità degli operatori e la qualità di quanto si acquistava, questo lo dico in generale, ed è quello che deve insegnarci è avere, ripeto, strutture anche deputate a gestire l'emergenza, che possano essere abituate, già facendo tesoro purtroppo da emergenze tragiche che abbiamo vissuto con la pandemia o con si citava prima, è una buona esperienza della ricostruzione post terremoto, ci siano delle strutture idonee a gestire l'emergenza e quindi anche affrontare i problemi quali quelli a cui lei faceva riferimento.
2: Sempre in uno dei vostri report di ANAC, che voi avete detto che avete ribadito spesso il principio, report evidentemente anche sul tema Covid, che la deroga permette di non fare la gara pubblica ma non autorizza a far decidere la spesa da intermediari privati e senza alcuna qualifica, e nei vostri focus emerge spesso che le strutture si sono affidate solo a una moral suasion e a contratti con broker privati che hanno appunto poi incassato grandi provvigioni. I broker, l'affidabilità dei broker, l'affidabilità delle commesse, delle aziende da cui comprano, come vanno valutate? Come le valuterebbe se lei domani fosse commissario? Cioè, se arriva uno, le propone delle mascherine, come valuta? Cosa farebbe?
4: l'intermediario, cioè se l'intermediario è un rappresentante del, cioè un incaricato dell'impresa, è un conto e quindi esiste un contratto con quello. Se invece bisogna capire qual è il contratto di intermediazione a cui le facevo riferimento, il brokeraggio è per esempio regolato in materia assicurativa, dove il broker è una sorta di consulente dell'amministrazione che guarda il mercato e suggerisce qualcosa. Bisogna vedere nel caso di specie, il caso di specie al quale vi riferite, e lo posso verificare se mi fate vedere, sempre nell'ottica collaborativa alla quale dicevo, ci sono figure diverse di intermediario. L'intermediario può essere una sorta di consulente, per esempio in materia assicurativa viene fatto, consulente al quale io mi rivolgo perché, e al quale pago anche una provvigione, perché guardi il mercato e mi dica qual è la fornitura, il contratto più conveniente per esempio in materia assicurativa. Questo è un modello. L'intermediario in quanto tale non c'è come figura ordinaria. Esiste il soggetto incaricato dall'impresa di rappresentarla nei confronti dell'amministrazione e questo viene effettuato, però è opportuno, siccome i contratti sono diversi a seconda di come sono conformati, che il punto a cui le si fa riferimento lo possiamo analizzare se è più dettagliato.
2: Ma c'è un intermediario fittizio che non esiste. Se io vengo da lei è il commissario, vengo da lei e le propongo: guardi, ho 10 milioni di mascherine, non le vendo io. Cioè, cosa farebbe lei come commissario? Farebbe delle verifiche? Chiedo.
4: No, certo che farei delle verifiche, ma soprattutto mi rivolgerei in primis al fornitore del quale intermediario è rappresentante.
2: Ok, va bene, basta, non vado avanti oltre, che abbiamo già martoriato troppo.
4: No, però dipende molto dal contratto esistente fra l'impresa e l'intermediario, come detto, cioè che è un rappresentante dell'impresa, ovvero se l'intermediario è incaricato dall'amministrazione. Sono due contratti civilisticamente diversi.
2: Va bene, la ringrazio. Sospendiamo un attimo la seduta per far venire il prossimo audito.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolta la presentazione della relazione sull'attività svolta dall'OCF, organismo vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, nell'anno 2025. Saluto del segretario di Presidenza della Camera, Alessandro Colucci, ha illustrato il presidente di OCF, Mauro Maria Marino.
8: Benvenuti, grazie per essere qui. Non faccio padrone di casa, ma il primo intervento che era riservato al segretario di presidenza, essendoci commissione, verrà leggermente posticipato e quindi in una calorata giornata di luglio un momento di confronto costruttivo è importantissimo per l'OCF. Quindi grazie per la vostra presenza e do subito la parola al sottosegretario Freni, che ringrazio per essere con noi nell'arco degli anni per come segue l'attività che sta svolgendo l'OCF. Prego, signor sottosegretario.
9: Non mi era mai capitato di avere una valletta che mi introducesse così bene. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie a OCF per la possibilità di essere qui oggi. Sentite, io mi sono fatto una domanda venendo qui questa mattina, leggendo i giornali e cercando di contestualizzare la nostra attività nel mondo che ci circonda. Ma che idea di mercato abbiamo? Qual è la nostra idea del mercato? Perché sapete, tanto di quello che facciamo, che possiamo fare, che abbiamo fatto, forse parte da un'idea di mercato sbagliata. Perché, premesso che io sono della scuola di quegli studiosi americani che ritenevano che in God we trust, but anyone else bring data, quindi premesso questo, io francamente ho sempre pensato, forse sbagliando, ma ripeto, sarà il tempo che ce lo dirà, che il mercato dovesse necessariamente essere un fenomeno, non voglio dire tendenzialmente libero perché passerei per il liberale, non voglio dire molto libero perché non c'è comunque una sorta di regolazione, però ho sempre pensato che il mercato fosse un posto dove si può stare, ma dove si può anche non stare. Avevo pensato che uno dei requisiti essenziali del mercato era quello di non essere una trappola per aragoste. Sapete, la trappola per aragoste è quella dove si entra ma poi non si esce. Ecco, io ho pensato che il mercato non dovesse essere una trappola per aragoste e che ove lo fosse divenuto, l'aragosta, che a differenza dell'aragosta è dotata di materia grigia, è senziente e ricerca anche il proprio profitto, col cavolo che si avvicina alla trappola, giustamente. Questa era l'idea di mercato da cui forse sbagliando partivo, però mi sembra che talvolta si vada ricercando un mercato che è molto lontano da tutto questo. Cerchiamo mercati dove ci piace entrare ma dove non vogliamo che si esca. Ci attacchiamo al dato materiale, io poi i dati per carità sono essenziali, l'ho detto in apertura, però fare soltanto il dato quanti listing e quanti delisting forse non è soddisfattivo di tutto, e non ci domandiamo quale deve essere il mercato che vogliamo, perché sia chiaro, se vogliamo, e ripeto, forse ho sbagliato approccio, se vogliamo un mercato trappola per aragosta, va bene, si può fare, era quello che probabilmente qualcuno voleva, non era quello che pensavo fosse il giusto approccio per il mercato. Il tempo ci dirà se le riforme di questi anni hanno creato o meno trappole per aragoste, se le trappole per aragoste sono o meno la giusta soluzione per il mercato. Però nel mentre che teniamo questo interrogativo che aleggia un pochettino sopra tutti noi, dobbiamo domandarci cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare, ma soprattutto cosa dobbiamo fare per il mercato. Perché vedete, battersi il petto sulla necessità che il mercato sia vivo, battersi il petto sulla necessità che il mercato sia competitivo, battersi il petto sulla necessità che il mercato sia tendenzialmente grande, tendenzialmente liquido e auspicabilmente funzionante, è un esercizio che facciamo tutti, con relativa costanza, ma probabilmente non è più un esercizio sufficiente. Io ho partecipato in questi ormai 5 anni, credo di aver perso il numero.

0: La verità è che il mercato, e questo al netto dell'idea di mercato che si abbia, migliora, dove per migliora intendo diventa più liquido, diventa più grande, diventa più funzionante, solo e solo se si crede nel mercato. Perché se non si crede nel mercato, il mercato non crederà mai in noi, di questo statene certi. E non è un atto di fede, non è un approccio fideistico questo, tutt'altro. Chi fa il mio mestiere sa che gli approcci fideistici vanno bene al più in chiesa. Se non si crede nel mercato, il mercato non darà mai fiducia al sistema politico, al sistema industriale, al sistema finanziario. E credere nel mercato significa anche accettare il funzionamento del mercato, le regole del mercato, e significa anche, perdonatemi, non scambiare la concorrenza per una politica economica, perché la concorrenza è una cosa bella, bellissima, ma non è una politica economica. E scambiare la concorrenza per una politica economica significa probabilmente andare in una direzione che non è quella utile per il mercato. Quindi, al netto dell'interrogativo su cosa sia il mercato, io posso anche partire dall'idea di aver sbagliato in questi anni a immaginare il mercato come qualcosa dove si può entrare e uscire con la stessa libertà e dove non dobbiamo tenere recluso nessuno dentro il mercato, tantomeno dentro un listino. Al netto, ripeto, di questo interrogativo, io credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, ciascuno nel proprio ambito, ciascuno con le proprie capacità, ciascuno nel settore dove opera, ciascuno nella contemperazione del legittimo e legittimamente diverso interesse che porta avanti, legittimamente diverso, è credere nel mercato. Potremmo continuare a batterci il petto dicendo che è necessario ad ogni costo fare qualcosa per il mercato, che è un po' come chi va in chiesa, si confessa e appena è uscito dalla chiesa commette lo stesso peccato che ha confessato. Per carità, siamo tutti, succede, ci può stare, ma non può essere ciò che accade tutti i giorni. Il mercato tutto questo non lo perdona. E se non vogliamo girarci tra un numero di anni che non è neanche eccessivamente ampio e accorgerci che il mercato non ha perdonato tutto questo, dobbiamo provare tutti, una volta per tutte, a credere nel mercato, a credere che la regolazione del mercato sia parte integrante del mercato, ma che non vada utilizzata per distorcere il mercato, a credere che la concorrenza non è una politica economica che può indirizzare il mercato, ma è uno strumento che c'è, ma non è uno strumento di politica economica e non è l'unica politica economica. Dobbiamo credere che le regole ci sono per essere rispettate, ma che non sono le tavole che Mosè ha preso sull'Oreb e che quindi le regole possono cambiare. A credere che le regole devono cambiare con il tempo, perché altrimenti il tempo le supererà. E non c'è una cosa più grave che il mercato non perdona, e cioè quella di aver regole superate dal tempo. Ecco, questo credo sia l'atto di fede, se proprio vogliamo fare un atto di fede, che dobbiamo fare. Quello di far sì che le regole non siano mai superate dal tempo e quello di darci tutti insieme, se volete un atto di fede, se volete una propulsione operativa, ma immaginare che se non si crede in tutto questo, tutto questo, a questo punto, credetemi, non funzionerà. Vi ringrazio.
1: Grazie mille al sottosegretario per un'analisi che leggo anche molto in relazione alle evoluzioni del TUF e a quegli interventi che sono stati fatti e che in parte ci riguardano anche. Grazie mille, a questo punto passo la parola al commissario Comporti, che ringrazio tantissimo di essere qui con noi, per il suo saluto. Grazie.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti. Gentile Presidente Marino, Vicepresidente e componenti

0: dei comitati dell'organismo, autorità, signore e signori. Desidero anzitutto volgere all'OCF un sentito ringraziamento per l'invito a portare, proprio in apertura dei lavori, il saluto e la testimonianza della Consob che qui rappresento. La presentazione della relazione annuale costituisce un fondamentale esercizio di trasparenza e di rendicontazione nei confronti della comunità dei consulenti finanziari, dei risparmiatori ai quali essi si rivolgono e ovviamente delle istituzioni. Vorrei richiamare innanzitutto il rapporto che lega le nostre due istituzioni. Alla Consob compete la vigilanza sull'attività dell'OCF sin dal momento in cui all'organismo sono state affidate le sue funzioni, la tenuta dell'albo unico dal 2009 e la vigilanza diretta sui consulenti dal 2018. Si tratta di una supervisione di natura diversa da quella ordinaria cui sono soggetti gli altri enti vigilati dalla Consob, configurandosi come un'azione di secondo livello esercitata sull'organismo. A quest'ultimo competono la tenuta dell'albo e la vigilanza diretta sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sui consulenti autonomi e sulle società di consulenza finanziaria. È il disegno tracciato dall'articolo 31 del TUF, di cui ci ha parlato il sottosegretario, che avvicina la vigilanza al settore vigilato senza intaccare l'unitarietà dell'indirizzo pubblico. Superata un'intensa fase di impianto condotta con il costante accompagnamento della Consob, l'organismo ha progressivamente assunto un ruolo centrale di controllo ma altresì propulsivo e di guida del settore, e la collaborazione tra i rispettivi uffici, quotidiana, leale e operosa, costituisce un valore che desidero in questa sede riconoscere. Dietro l'architettura istituzionale vi è tuttavia una sostanza che non deve mai essere data per acquisita. Il consulente finanziario rappresenta per gli investitori l'interfaccia tra il risparmio e i mercati, colui che traduce un prospetto informativo in una decisione e che nel contesto più ampio di pianificazione finanziaria accompagna scelte attinenti alla casa, all'istruzione dei figli, alla serenità della terza età. In sostanza le scelte che consentono di fronteggiare le esigenze finanziarie in qualunque fase della vita. È in tale rapporto che trova concreta attuazione il principio che la Costituzione, all'articolo 47, eleva a impegno della Repubblica, la tutela del risparmio in tutte le sue forme. E la fiducia sulla quale quella tutela si fonda è un bene pubblico prezioso, ma anche fragile, la cui costruzione richiede tempo e la cui perdita può essere repentina. I dati che ascolteremo dal Presidente oggi restituiscono l'immagine di una professione solida e in evoluzione. Dopo una fase di contrazione, le prove valutative di accesso sono tornate a crescere. Gli iscritti alla prova sono passati dai 6.669 del 2024 ai 9.329 del 2025, con un incremento di oltre 2.600 unità. È un segnale che trascende il mero dato quantitativo e testimonia la crescente rilevanza strategica della consulenza finanziaria nel sistema economico. A tale crescita si accompagna peraltro un incoraggiante ricambio, aumenta la presenza femminile e quasi la metà delle domande proviene dalle fasce più giovani. Un ampliamento della platea di simile portata impone tuttavia la responsabilità di mantenere standard rigorosi di selezione e di formazione, affinché a una platea più numerosa non corrisponda una platea meno qualificata. E questo è il compito affidato all'organismo, che in materia vanta ormai un'esperienza consolidata, e la qualità dei consulenti costituisce, in ultima analisi, qualità del mercato e presidio della fiducia sulla quale essa si regge. Accanto alla dimensione di sviluppo della professione si profila una novità di rilievo sul piano tanto regolatorio quanto operativo. La legge di delegazione europea del 2024 ha conferito al Governo la delega ad adeguare l'ordinamento nazionale al pacchetto ESAP, lo European Single Access Point. L'obiettivo perseguito è di ampia portata: la creazione di un punto di accesso unico a livello europeo alle informazioni finanziarie, non finanziarie e di sostenibilità rilevanti per gli investitori e per i mercati, con conseguente riduzione dei costi di ricerca, rafforzamento della trasparenza e più compiuta integrazione dei mercati dei capitali. In tale architettura un ruolo centrale è riservato agli organismi nazionali di raccolta, i cosiddetti collection body. designati dagli Stati membri e dotati dei poteri necessari a garantire la qualità, l'integrità e la disponibilità dei dati. Si tratta di un'evoluzione strutturale che rafforza l'infrastruttura informativa del mercato europeo e contribuisce a ridurre le asimmetrie informative. Un tassello essenziale anche nella prospettiva dell'unione del risparmio e degli investimenti. Per l'esperienza maturata nella gestione dei dati relativi ai consulenti, l'OCF potrebbe valutare l'opportunità di rivestire in questo ambito un ruolo significativo. Sul versante europeo, un ulteriore cantiere ci interessa da vicino, è la Retail Investment Strategy. Il relativo negoziato, ormai addirittura d'arrivo, sta ridisegnando le modalità con cui la consulenza viene remunerata e resa conoscibile al risparmiatore attorno al principio del value for money, ossia del valore effettivo che il cliente riceve a fronte di quanto corrisposto. Adesso si affianca la spinta, oggi al centro dell'agenda europea sulla competitività, verso la semplificazione. Negli anni si sono stratificati adempimenti e obblighi informativi che, superata una certa soglia, cessano di proteggere e finiscono per disorientare. Un risparmiatore gravato da una mole eccessiva di documentazione non è, per ciò stesso, un risparmiatore più tutelato. La sfida consiste nel passare da una tutela di carattere formale ad una tutela sostanziale, commisurata a ciò che il cliente effettivamente comprende e al risultato che ne consegue. Semplificare non equivale a deregolamentare, significa restituire alla protezione la sua ragion d'essere. E in tale passaggio il consulente che converte la complessità in comprensione si conferma a svolgere un ruolo significativo. Ciò costituisce la premessa di una sfida più ampia, posta al centro dell'agenda europea anche dai rapporti Letta e Draghi, quella di convogliare l'ingente ricchezza finanziaria delle famiglie verso la crescita, l'innovazione e le imprese. Per l'Italia ciò significa affrontare il tema della liquidità che giace nei conti correnti, lontana tanto dalla protezione contro l'inflazione quanto dal finanziamento del sistema paese, e sostenere il capitale di rischio di cui le nostre imprese necessitano per la duplice transizione tecnologica ed ecologica. Esigenza avvertita con particolare intensità in un tessuto produttivo caratterizzato dalla prevalenza di realtà di dimensioni contenute. Gli obiettivi di innalzamento della partecipazione dei risparmiatori retail ai mercati azionari, anche mediante nuovi veicoli, incentivi fiscali e un ruolo più attivo del risparmio previdenziale, non potranno essere conseguiti attraverso le sole riforme di mercato. È qui che i diversi fronti si saldano. Soltanto un investitore tutelato nella sostanza, consapevole, fiducioso, non esposto al timore di essere ingannato, è disposto a superare la mera detenzione di liquidità ed assumere il rischio di un impiego produttivo e redditizio del proprio risparmio. Il consulente finanziario facilita tale transizione, concorre a superare tanto l'eccessiva avversione al rischio quanto l'eccesso di fiducia nelle proprie capacità, richiamandosi costantemente al principio cardine della diversificazione. È uno spazio che possono presidiare le società di consulenza indipendente come i consulenti finanziari abilitati. Fa da sfondo a tutto ciò la trasformazione digitale, che ritengo debba essere letta non come una minaccia, bensì come un ausilio ed un'opportunità. Ove opportunamente governata, la tecnologia agevola il consulente negli adempimenti ripetitivi, restituendogli tempo da dedicare alla relazione con il cliente. Consente una personalizzazione del servizio in precedenza impensabile, abbatte i costi di accesso, rendendo disponibile una consulenza qualificata anche a coloro che ne sono rimasti finora esclusi. Analoga considerazione vale per l'attività di vigilanza. L'analisi del big data consente all'organismo di identificare con maggiore tempestività i comportamenti anomali, orientando i controlli in modo più mirato sui fenomeni più rilevanti. Non di meno, in un contesto che assegna spazio crescente agli algoritmi e all'automazione dei processi di consulenza, resta fermo un principio chiave: la tecnologia non trasferisce la responsabilità. A fronte di una disponibilità di dati sempre più ampia, ciò che assume rilievo decisivo è la capacità di interpretarli, trasformando le informazioni in decisioni consapevoli. È questo lo spazio insostituibile del consulente, fondato su un rapporto di fiducia intessuto di professionalità, conoscenza ed etica dei comportamenti. Tale spazio deve essere presidiato anche sul versante della domanda. La proliferazione di canali informativi non regolamentati, mi riferisco ai cosiddetti finfluencer, unitamente al persistere di fenomeni di abusivismo e di frode in rete, di cui ce ne occupiamo su base settimanale, rende quanto mai urgente accrescere il livello di consapevolezza dei cittadini. La transizione digitale rischia per un verso di disorientare le generazioni più mature e per l'altro di alimentare un'eccessiva fiducia in quelle più giovani. In entrambi i casi l'accompagnamento di un professionista e il progredire dell'educazione finanziaria rappresentano l'argine più efficace contro la disinformazione e le lusinghe del rendimento facile. In conclusione, le professionalità che si accrescono nell'infrastruttura informativa in via di costruzione a livello europeo costituiscono in definitiva due facce del medesimo disegno. Da un lato un mercato più trasparente e accessibile, dall'altro le competenze necessarie ad interpretarlo e a valorizzarlo. Entrambe concorrono al medesimo obiettivo, accrescere la fiducia del mercato e favorirne uno sviluppo efficiente, inclusivo e sostenibile, che nessuna istituzione può conseguire isolatamente. È per questa ragione che il rapporto tra la Consob e l'OCF non rappresenta un dato meramente burocratico, bensì una risorsa, due livelli di una stessa funzione pubblica accomunati dall'obiettivo che il legislatore ha affidato ad entrambi, la tutela del risparmiatore e l'integrità dei mercati. A nome del Presidente Vicario e dell'intera Commissione che è qui rappresentata, rinnovo pertanto all'organismo, al suo Presidente e a tutta la struttura l'apprezzamento per l'opera svolta, l'impegno a proseguire una collaborazione che rimarrà leale e costruttiva affinché la crescita della professione si accompagni sempre alla qualità del servizio, alla correttezza dei comportamenti e all'effettiva tutela dei risparmiatori. Vi ringrazio.
1: Grazie a Carlo Comporti per gli stimoli e per le parole non formali che ha indirizzato all'OCF. Mi trovo a svolgere un ruolo un po' strano, però a questo punto darei subito la parola al nostro padrone di casa, Alessandro Colucci, segretario di Presidenza e presidente dell'intergruppo Cybersicurezza. Temo che noi svilupperemo nell'arco della relazione. Prego.
2: Grazie. Grazie Presidente. Parto con le mie scuse perché quando ci si incontra in questo meraviglioso ambiente, uno degli ambienti più belli della Camera dei Deputati, la Sala della Regina, in genere un componente dell'Ufficio di Presidenza è colui che apre i lavori, ma purtroppo è stato per me inevitabile intervenire in questa fase, non ascoltando tra l'altro le parole del sottosegretario Freni, che so essere molto appassionato della materia, che saluto, e dopo aver sentito parzialmente le parole del commissario Comporti, che hanno detto delle cose, che ha detto delle cose molto, molto importanti, interessanti, sulle quali a breve ritornerò. Ovviamente un buongiorno a tutti, saluto le autorità presenti, i colleghi che vedo in prima fila e tutti gli intervenuti. Saluto e ringrazio il Presidente Marino e tutto l'organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari per questa occasione, per questa giornata in cui tra poco ascolteremo la relazione annuale, che è certamente un momento prezioso per riflettere e per confrontarsi sulla tutela del risparmio, sull'educazione finanziaria, sulla qualità del mercato, ma riflette anche sul ruolo della consulenza finanziaria in una società che è soggetta a costante cambiamento, costanti novità. Ovviamente il cambio demografico credo che sia uno di quegli elementi che hanno molto interessato la vostra professione, come il contesto internazionale. Non sto qua a raccontare a una platea così qualificata che cosa vuol dire nell'ambito dei mercati, del risparmio, di chi deve investire, quello che avviene quotidianamente nel mondo, certe volte senza preannunciare nulla, con una dinamicità che è totalmente cambiata e mutata nel tempo e che quindi comporta da parte vostra maggiore responsabilità. La transizione digitale, che è una fase totalmente nuova rispetto a quanto qualche decennio fa si affrontava la vostra vostra materia. Quindi c'è una instabilità dei mercati che misuriamo quotidianamente e c'è una trasformazione anche del sistema previdenziale, per esempio, che può essere certamente un elemento di grande attenzione nel vostro lavoro. Quindi in tutto questo è fondamentale la consapevolezza del cittadino, la consapevolezza di chi vi occupate quotidianamente e ovviamente in questo ambito il consulente finanziario è giusto che venga definito così. Qualche tempo fa parlavamo di promotore finanziario, probabilmente c'era un atteggiamento più per sottolineare la qualità di un prodotto rispetto a prendersi in carico la complessità del soggetto nella sua socialità, nel suo componente familiare, in tutte le caratteristiche che riguardano la sua vita. Avete oggi una responsabilità più importante basata sulla fiducia, sulla competenza, sulla responsabilità, accompagnare il risparmiatore con professionalità e soprattutto trasparenza. Da questo punto di vista l'organismo di vigilanza e tutela dell'albo consulenti finanziari ha assunto un ruolo più importante con i compiti che gli sono stati attribuiti, quello di garantire qualità dell'accesso alla professione, vigilare sul rispetto delle regole deontologiche, assicurare standard elevati di professionalità e rafforzare la credibilità del sistema finanziario. Quante volte recentemente avete dovuto fare questo sforzo nei confronti degli investitori, ma credo che ci siate riusciti molto bene. E la tutela del risparmio è sancita dalla Costituzione e quindi anche per questo avete una funzione molto importante nel nostro Paese. Ma credo che l'aspetto dell'educazione finanziaria sia la più importante. Voi avete la responsabilità di individuare i rischi, le opportunità attraverso la diffusione delle competenze economico-finanziarie. Credo che questo sia l'esercizio più importante che svolgete, soprattutto recentemente. Tutto questo inserito con la digitalizzazione, che è una grande opportunità, ma è anche un'insidia, credo che sia ancora più complesso da parte vostra. C'è il rischio di diminuire garanzie, di avere una diminuzione sulle garanzie, sulla trasparenza, ma credo che la vostra sfida sia attraverso la transizione digitale, l'intelligenza artificiale, invece di far crescere questi sentimenti, queste preoccupazioni da parte dei cittadini. Concludo su un termine, la fiducia. La fiducia è l'elemento più forte. La fiducia permette alle famiglie di investire, alle imprese di programmare, al mercato di funzionare, alle istituzioni di esercitare il proprio ruolo. E si costruisce ogni giorno, voi la costruite ogni giorno, rispettando le regole, individuando la qualità delle persone che con voi collaborano, dimostrando sempre competenza professionale e attraverso una credibilità delle istituzioni. Allora io credo che è importante in una giornata come oggi testimoniare il lavoro importante che fate, ma soprattutto un sistema che collabora, che lavora insieme, di cui tutti facciamo parte, nell'unico interesse di lavorare bene, perché ciascuno di noi, per le proprie diverse responsabilità, deve riuscire a garantire ai cittadini di essere in un contesto sicuro, dove quella fiducia affidata alle istituzioni e consulenti finanziari sia ben riposta senza nessuna forma di pentimento. Quindi grazie per questa giornata e per la possibilità di continuare a collaborare insieme sempre nell'interesse dei cittadini del nostro Paese. Buon lavoro!
3: Grazie davvero all'onorevole Colucci per le belle parole che sono state indirizzate, che ci saranno sicuramente di stimolo.
4: Autorità, signore e signori, nel dare inizio alla relazione per l'anno 2025 dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, desidero innanzitutto ringraziare i presenti, in particolare quelli che arrivano da fuori Roma a causa di questa Hebdomus Horribilis per i trasporti, e la Camera dei Deputati che cortesemente ci ospita. Un ringraziamento alla Consob, non di tipo formale, sia al commissario Carlo Comporti, sia ai commissari Alemanno e Cornelli che sono qui con noi, ma a tutta la struttura per l'efficace confronto e la quotidiana collaborazione nello scambio di informazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad oggi anche più intensa alla luce della rapida evoluzione dei sistemi e della relativa regolamentazione.
5: grazie al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ci sostiene nello svolgimento dei compiti, un ringraziamento poi alla Guardia di Finanza che ci supporta nell'esercizio delle funzioni ispettive e istruttorie. Vi rallegro, per velocizzare salterò la lettura di alcune parti che trovate comunque nella relazione scritta che è a vostre mani. Ci eravamo lasciati lo scorso anno con la prospettiva di una rinnovata e sistemica instabilità del contesto geopolitico, ma al contempo con la speranza che le parole del Papa pronunciate dalla Loggia delle Benedizioni per una pace disarmata e disarmante potessero quantomeno far breccia nelle strategie e nelle decisioni dei potenti della terra, allentando nodi e conflitti. L'album fotografico del 2025 e dei primi mesi del 2026 ci mostra un mondo ancora abbandonato alla fragilità dei sentimenti primordiali del conflitto, troppo concentrato sulla separazione, sulla segmentazione geopolitica, per non accorgersi che le ostilità e le guerre con il nemico di turno o di sempre non sono altro che guerre a noi stessi. Come annunciato con coraggio al forum di Davos il primo ministro canadese Mark Carney, l'ordine liberale internazionale, con un mondo governato da regole condivise e vincolanti per tutti, è morto. In contrasto con tutto ciò, ci sono le straordinarie immagini che ci ha regalato pochi mesi fa la missione Artemis 2 di una terra lontana, in un immenso universo sconosciuto, che contengono un messaggio chiaro sull'unicità del nostro pianeta e del popolo che vi abita. Un'oasi in un mare di nulla chiamato universo, per usare le parole dell'astronauta Victor Glover, che dall'orbita più lontana mai percorsa dall'uomo ha invitato l'umanità a cambiare prospettiva, a vedersi come un tutt'uno, a superare conflitti e differenze. Oltre i muri dell'indifferenza armata, le guerre tra gli stati si consumano anche con altre barriere, come sta avvenendo con le politiche dei dazi degli USA. Il mondo continua a vivere una fase di profonda instabilità e frammentarietà. L'economia reale e quella finanziaria devono continuamente fare conti con tali cambiamenti e solo i contesti più resilienti riescono a riadattarsi, in ogni caso con fatica e ricominciando ogni volta da capo. Nassim Nicholas Taleb, nel suo intellettualmente stimolante libro su come l'improbabile governi la nostra vita, definisce cigno nero un evento isolato che non rientra nel campo delle normali aspettative, con tre caratteristiche: rarità, impatto enorme, prevedibilità retrospettiva ma non prospettiva. Il fatto è che, se ci pensiamo, possiamo dire che dal 2020 a oggi c'è un elenco di cigni neri, la qualcosa appare un ossimoro. Come emerge anche dalla relazione annuale della Banca d'Italia, se inizialmente, a fronte degli eventi geopolitici dello scorso anno, l'economia mondiale ha mostrato una sostanziale tenuta, il nuovo conflitto del Golfo Persico con il blocco dello Stretto di Hormuz sta avendo un impatto immediato non solo sul comparto energetico, in particolare del petrolio, ma anche effetti diretti a catena su tutti gli altri settori dell'economia. La guerra in Iran, la cui evoluzione nell'alternarsi di annunci di smentite, di tregue, memorandum d'intesa, accordi, non rispetto degli stessi, sta determinando quella che l'Agenzia Internazionale dell'Energia definisce la più grande crisi energetica della storia. Per l'Europa si tratta di un costo che supera i 500 milioni di euro al giorno, secondo le parole di Ursula von der Leyen, senza parlare del fatto che, con la chiusura dello Stretto di Hormuz, gli iraniani si sono ritrovati con una leva non prevista, che hanno usato nella trattativa e che potranno usare in futuro a loro piacimento. Una nuova fase di squilibrio ha toccato anche i rapporti tra Europa e USA, sia sul piano diplomatico con interessi e prospettive soprattutto sul versante della difesa che non trovano più un punto d'incontro, sia su quello commerciale a causa della politica dei dazi dell'amministrazione Trump. Nonostante l'accordo raggiunto con l'area euro, l'aumento dei dazi ha avuto effetti importanti anche per le aziende produttrici italiane che puntano storicamente sull'export. Tutto ciò ha inevitabilmente causato un nuovo corso inflattivo, cui la BCE ha risposto l'11 giugno scorso, deliberando un innalzamento dei tassi di interesse di riferimento di 25 punti base. l'istituto di Francoforte non interveniva al rialzo sul costo del denaro dal settembre 2023 e con ciò creando una stretta monetaria che presenta immediatamente il conto, proprio mentre in Italia il credito all'economia accelera, come ci dicono gli ultimi dati forniti da ABI, che vedevano a maggio i prestiti alle famiglie e alle imprese aumentare del 3% su base annua, in rialzo anche rispetto al mese precedente. Negli 80 anni dalla nascita della Repubblica, l'articolo 11 della nostra Costituzione conserva ancora la freschezza degli occhi e del sorriso della ragazza che nell'obiettivo di Federico Patellani diventò l'icona del referendum del 2 giugno 1946. Il ripudio della guerra, la proiezione dell'Italia come parte attiva del contesto internazionale sono direttrici genetiche del nostro humus sociale e fonti di speranza per non farsi sopraffare dalla rassegnazione, come ha sottolineato il presidente Mattarella, il quale in occasione della festa della Repubblica ha altresì ribadito l'importanza della partecipazione alla costruzione dell'allora nuovo ordine multilaterale. Collocato nel contesto attuale, il cantiere senza sosta dell'ordine multilaterale si arricchisce oggi di un nuovo e decisivo compito: definire il ruolo che intendiamo attribuire a quell'ospite che, con il passare del tempo, è diventata una presenza sempre più ingombrante, vale a dire l'intelligenza artificiale. Il Times, a dicembre 2025, ha attribuito il riconoscimento della persona dell'anno a tutti gli architetti dell'intelligenza artificiale, utilizzando peraltro proprio l'immagine di un cantiere e in una delle copertine riadattando con l'uso dell'intelligenza artificiale la citazione del celebre scatto Pranzo in cima al grattacielo con operai umani e androidi. Come nel 1932, anche oggi i nuovi operai sono sospesi sui cieli del cantiere dell'intelligenza artificiale senza alcuna misura di protezione. La domanda che coinvolge il dibattito internazionale in modo trasversale, sociologi, scienziati, politici, analisti, è se e in che misura l'uomo che progetta una tecnologia con simili potenzialità debba dotarsi per tutelarsi, per salvarsi, di talune cinture di sicurezza. L'ho segnalato anche in occasione delle precedenti relazioni annuali dell'OCF, soprattutto, ma non solo, nel contesto della consulenza finanziaria. Stabilire, al di là degli interessi economici dell'industria dell'intelligenza artificiale, un confine. Capire come disarmare, utilizzando le parole di Papa Leone XIV nella sua illuminante prima enciclica, le insidie dell'intelligenza artificiale, è un'opera ardua. Su questo tema l'uomo deve necessariamente acquisire consapevolezza e interrogarsi anche per evitare episodi come quello accaduto ad Alibaba, quando un suo AI agent ha eluso i controlli di sicurezza per continuare a guadagnare, rifiutandosi di spegnersi anche dopo un iniziale intervento umano. Affinché diventi progresso e sia un materiale di costruzione collettivo di un solido ordine multilaterale del nostro tempo e di questo futuro, l'accesso all'intelligenza artificiale deve essere innanzitutto un bene comune e diffuso. Si vedono ad esempio proprio su questo tema le preoccupazioni che erano state sollevate dalla BCE sui rischi di un utilizzo asimmetrico fra USA e Europa del nuovo modello avanzato di intelligenza artificiale Mythos, sviluppato da Anthropic e messo a disposizione, almeno nella fase iniziale, delle sole banche USA. L'altra e più grande sfida è comprendere che ruolo attribuire all'intelligenza artificiale nelle nostre vite, nelle nostre professioni, cosa è opportuno che l'uomo deleghi l'intelligenza artificiale e cosa mantenga per sé. Si tratta in ogni caso di scelte che l'uomo, qualunque sia il grado di intelligenza che venga sviluppato dalle macchine, può e deve fare. Se tali scelte possono coinvolgere la vita umana, l'utilizzo nel campo dei propri risparmi è ancora più a portata. Fino a che punto, dunque, una famiglia, dopo anni di sacrifici, è disposta ad affidare in via esclusiva i propri risparmi a una sorta di consiglio generato da un sistema algoritmico, trasformando così il normale rischio, per quanto elevato, di un investimento in una scommessa al buio? Nel proseguo cercherò di contestualizzare ulteriormente queste conclusioni nel cantiere della consulenza finanziaria. Concludo questa prima parte introduttiva per sottolineare che spesso la scelta in merito al sé, e fino a che punto l'uomo sarà disposto a delegare all'intelligenza artificiale prescinde dall'efficacia e validità del risultato della stessa offerta o, comunque, sarà sempre necessaria un'analisi di contesto più ampia. Come ha sottolineato uno dei maggiori esperti e sostenitori del machine learning, Pedro Domingos, un robot può essere un barman impeccabile, persino nella conversazione spicciola, ma non è escluso che i clienti continueranno a preferire un umano in quanto tale. Il consulente finanziario potrebbe essere il soggetto preferito dai risparmiatori e oggi ancora di più dagli investitori. Dentro questo scenario, la consulenza finanziaria si colloca al centro di una trasformazione che non riguarda soltanto gli strumenti tecnologici, i canali di accesso ai mercati o le modalità operative degli intermediari. Riguarda più profondamente il rapporto tra risparmiatore, informazione, decisione di investimento e fiducia. A livello europeo si sta progressivamente affermando l'esigenza di superare una concezione della tutela dell'investitore fondata prevalentemente sull'accumulo di adempimenti, documenti e informazioni formali. L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato come l'eccesso informativo possa, in alcuni casi, produrre l'effetto opposto a quello perseguito, non maggiore consapevolezza, ma disorientamento, non maggiore protezione, ma difficoltà a comprendere ciò che davvero rileva nella scelta di investimento. La semplificazione del percorso dell'investitore retail diventa dunque una direttrice essenziale. Informazioni più chiare, più pertinenti, più comprensibili e realmente utili al processo decisionale. In questa prospettiva, il ruolo del consulente finanziario assume una centralità ancora maggiore. La qualità della relazione consulenziale non si misura soltanto nella corretta esecuzione degli obblighi normativi, ma nella capacità di accompagnare il cliente dentro decisioni complesse, traducendo dati, scenari, rischi e opportunità in un percorso coerente con le sue esigenze concrete. È in questo spazio che la consulenza conferma la propria natura di servizio professionale ad alto valore aggiunto. A questa evoluzione si collega anche il principio del value for money, destinato ad assumere un rilievo crescente nel quadro europeo degli investimenti retail. Prodotti e servizi finanziari non possono essere valutati soltanto in termini di conformità formale, ma anche in relazione al valore effettivamente generato per il cliente rispetto ai costi sostenuti. Si tratta di un passaggio culturale importante che rafforza l'attenzione alla qualità della raccomandazione, alla coerenza tra prodotto e bisogni dell'investitore, alla trasparenza e alla sostenibilità della relazione nel tempo. La tecnologia, e in particolare l'intelligenza artificiale, si inserisce in questo processo come fattore di trasformazione potente. Essa può accrescere l'efficienza, migliorare l'analisi dei dati, rafforzare la capacità di monitoraggio e consentire forme più evolute di personalizzazione del servizio. Ma proprio per questo, impone una chiara assunzione di responsabilità. Il punto non è contrapporre uomo e macchina, ma assicurare che l'innovazione resti trasparente, governabile e orientata alla tutela e all'interesse del cliente. La moltiplicazione delle fonti informative rende questa esigenza ancora più evidente. Accanto agli operatori autorizzati e vigilati si diffondono nuovi canali di comunicazione finanziaria, spesso veicolati dai social media e da figure prive di equivalente presidio professionale e regolamentare. Il fenomeno dei cosiddetti fininfluencer, a cui facevano riferimento sia il commissario Comporti sia l'onorevole, soprattutto tra i più giovani, dimostra quanto sia sottile il confine tra informazione, suggestione e induzione a scelte finanziarie non pienamente consapevoli. A tal proposito, intensa è la campagna di sensibilizzazione delle autorità nazionali ed europee per un'attività responsabile. In tale contesto, la qualificazione professionale, la formazione continua, l'iscrizione all'albo e vigilanza rappresentano elementi essenziali di garanzia per il mercato e per i risparmiatori. All'interno di questa nuova fase trova spazio anche il progressivo consolidamento della consulenza finanziaria autonoma e delle società di consulenza finanziaria, insieme alla crescita dei modelli professionali fondati sulla remunerazione tradizionale della prestazione consulenziale. Il pluralismo dell'offerta testimonia la maturazione del mercato e la capacità della professione di rispondere a esigenze sempre più articolate da parte degli investitori. La direzione appare dunque chiara. Meno formalismo sterile e più qualità sostanziale, meno opacità informativa e più comprensione, meno automatismo e più responsabilità, meno solitudine del risparmiatore e più accompagnamento professionale. È su questo terreno che il consulente finanziario può rafforzare la propria funzione economica e sociale come presidio di competenza, correttezza e fiducia in un mercato dei capitali che per crescere ha bisogno prima di tutto di cittadini consapevoli e investitori accompagnati. Veniamo CF. Mi preme ringraziare i vicepresidenti Marco Tofanelli e Maurizio Donato per la continua collaborazione nello svolgimento dell'attività dell'organismo. Il comitato direttivo tutto, qui rappresentato da diversi esponenti, il collegio sindacale e in particolare il suo presidente Silvio D'Amico, che con sprona al miglioramento ci coadiuvano per il raggiungimento degli obiettivi che l'organismo si è prefissato in questi anni. Un ringraziamento al direttore generale Alessandro Paralupi per il supporto allo svolgimento del ruolo della presidenza e per il lavoro svolto. Abbiamo una struttura motivata e assolutamente preparata professionalmente che, con lo spirito di chi vuole evolvere, è capace di portare a termine nuovi progetti e nuove sfide in un'ottica di crescita. Proprio per questo l'OCF è pronto a ricevere i nuovi compiti che il legislatore europeo si appresta ad affidare, e a cui ha fatto parzialmente riferimento anche il sottosegretario Freni, sicuri dell'ottimo risultato che porterà a termine preservando la sua forza generativa in una forma che non la opprima mai, ma al contrario le permetta di esprimere al massimo le sue rinnovate potenzialità. Quest'anno ricorrono i 10 anni di OCF e ciò ha indotto a prevedere nel mese di novembre un convegno dove la riflessione sul passato si coniugherà con le idee che intendiamo proiettare sul nostro futuro. Ringrazio tutta la struttura, vera essenza dell'organismo, gruppo coeso, preparato e competente che con grande passione, forte legame all'istituzione, molta pazienza e importante spirito di gruppo mette quotidianamente a disposizione dell'OCF una specifica e matura professionalità. Per quanto riguarda l'attività dell'organismo per l'esercizio 2025 è continuata l'erogazione delle prove valutative a distanza, esperienza estremamente positiva e pienamente rispondente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Rilevo con piacere un dato per OCF estremamente importante. Mi riferisco all'aumento del numero di richieste di iscrizione alla prova valutativa per l'accesso alla professione. I numeri, che stanno crescendo di anno in anno, ci inducono a pensare che i giovani, e non solo, desiderano iniziare a navigare in un mondo che, anche se segnato da transizioni tumultuose e da un mercato ormai complesso, rappresenta una sfida lavorativa in grado di soddisfare i loro desiderata. Un ulteriore progetto di particolare rilievo che si è ripetuto nel 2025 e che proseguirà nel 2026 ha riguardato la riduzione del contributo quotannuale dovuto dagli iscriventi appartenenti al target giovani. Tale iniziativa è nata con l'intento di favorire l'accesso e la permanenza nell'albo dei neoconsulenti di età non superiore ai 30 anni e ha permesso di sostenere solo nel 2025 1.586 giovani professionisti. Scusate. Per l'esercizio 2026, sempre nell'ottica di favorire l'accesso alla professione di consulente finanziario, si conferma l'incentivo che prevede la riduzione del contributo una tantum di prima iscrizione all'albo dovuto dagli iscriventi che abbiano presentato domanda entro un anno dal superamento della prova valutativa. In questo passaggio generazionale, come da me più volte affermato, dobbiamo puntare sui giovani che devono coltivare la professione che si accingono a intraprendere, facendo tesoro dell'esperienza dei consulenti maturi professionalmente che facciano da guida alle nuove leve. In questo contesto in evoluzione rientra anche la categoria delle donne. Il lavoro che in questi anni ha svolto e continua a svolgere OCF per incentivare le donne e i giovani è molto intenso. Ricordo a questo proposito l'attività che ha sviluppato il tavolo di approfondimento denominato Commissione per il ricambio generazionale Gender Gap, istituito nel 2022 e riconfermato quest'anno, che continua ad approfondire temi del settore oltre ad avere come obiettivo quello di incentivare giovani e donne ad intraprendere l'attività di consulente finanziario. Continua inoltre la strada percorsa presso università e istituzioni anche nel 2025 attraverso seminari, convegni e occasioni di incontro per i giovani. Gli Atenei sono il luogo d'eccellenza per la crescita professionale dei giovani consulenti finanziari. Andato ad analizzare i dati dell'albo unico di consulenti finanziari presenti con evidenze di dettaglio nella relazione, che potete consultare inquadrando il QR code che trovate nel cartoncino allegato, con particolare riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i risultati del 2025 confermano l'andamento positivo già accennato nel 2024 e nel 2023. Gli iscritti a tale sezione dell'albo alla fine dell'anno risultano ancora in aumento, nello specifico esso sono pari a 54.783 con un incremento rispetto all'anno precedente del 3,8%. Con riferimento alle dinamiche di crescita della professione e all'attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati, nel 2025 si riscontra un aumento del 23,4% rispetto al 2024 e così i consulenti finanziari attivi, aventi un rapporto con un soggetto abilitato alla fine dell'anno raggiungono quasi il 70% dell'intera sezione. Aumenta il numero sia degli uomini sia delle donne consulenti, queste ultime con un incremento del 7,4% rispetto al 2024 e pari al 23,9% del totale della popolazione, a conferma della bontà della scelta di continuare a prestare loro una particolare attenzione. Al 31 dicembre 2025 risultano iscritti 851 consulenti finanziari autonomi e 103 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto al 2024. Nei primi mesi del 2026 i dati dell'albo, e questo è un fattore molto positivo, confermano i trend del 2025, superando quota 56.000, dato freschissimo. In particolare i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede risultano a giugno complessivamente 56.191, pari al 7,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Con riferimento ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, i soggetti iscritti all'albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente 895 consulenti finanziari autonomi e 109 società di consulenza finanziaria. La difformità dei dati che ho citato io rispetto a quelli della relazione è dovuta all'aggiornamento che è sopravvenuto dopo la stampa della relazione. Per quanto attiene all'esercizio dei poteri di vigilanza, le strutture di OCF preposte nell'ambito delle rispettive competenze hanno consolidato nel corso del 2025 l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di erogazione delle sanzioni nei confronti dei consulenti finanziari. Rispetto alle misure di natura cautelare sono state adottate in via d'urgenza 15 delibere di sospensione cautelare dell'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell'articolo 77 1 del testo unico della finanza, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del TUF. Il numero esiguo di provvedimenti di questo tipo dimostra ancora una volta l'integrità morale e l'affidabilità degli iscritti all'albo. L'organismo ha avviato altresì 13 provvedimenti ai sensi dell'articolo 77,2 del TUF, adottando in 8 casi delibere di sospensione cautelare dell'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno e nei restanti 5 mesi la non adozione delle misure. Nel medesimo periodo l'ufficio sanzione amministrativa ha determinato l'adozione di provvedimenti nei confronti di 118 soggetti vigilati. In particolare i procedimenti sanzionatori si sono conclusi con provvedimenti adottati nei confronti di 108 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, 7 consulenti finanziari autonomi, 3 società di consulenza finanziaria. Con riferimento ai provvedimenti di natura sanzionatoria sono state deliberate 41 radiazioni dall'albo, 43 sospensioni dall'albo per un periodo minimo o massimo di 4 mesi, 26 sanzioni pecuniarie, 7 richiami scritti, 1 archiviazione. I dati sono positivi. Rimane, come peraltro già evidenziato nelle relazioni degli anni precedenti, un basso tasso di delinquency della categoria. Ci conforta, inoltre, il consolidato indirizzo favorevole da parte dell'autorità giudiziaria sulle decisioni adottate dal Comitato di Vigilanza, che constato con estrema soddisfazione. Ringrazio dunque i componenti del Comitato di Vigilanza, Massimo Caratelli, Marco Fratini, Raffaele Lehner e Mario Stella Richter, per l'estrema sapienza, la competenza e il grande senso di responsabilità che li contraddistingue nella definizione di procedimenti di vigilanza, portando avanti il delicato compito che è stato loro affidato dall'organismo. Inoltre, nell'ambito dei lavori di riforma del testo unico della finanza, mi preme evidenziare l'ampliamento dell'ambito soggettivo di operatività dei poteri informativi ed ospettivi dell'OCF per lo svolgimento dei propri compiti. La novella legislativa ha chiarito che i poteri informativi spiegano i propri effetti anche nei confronti di soggetti abilitati, clienti e potenziali clienti, società fiduciarie e dei soggetti che siano stati iscritti all'albo. Sotto altro profilo è stato rafforzato il pieno scambio di informazioni tra OCF e le autorità di vigilanza, sintomo questo di una piena integrazione e collaborazione dell'organismo nel quadro di supervisione apprestato dall'ordinamento per la tutela degli investitori e integrità del mercato. OCF collabora con IOSCO e le autorità internazionali di oltre 130 giurisdizioni per trovare soluzioni normative efficaci ed efficienti che consentano lo sviluppo dei mercati e l'enforcement per la protezione degli investitori e dei loro risparmi. La partecipazione di OCF ai gruppi di lavoro dell'Organizzazione Internazionale dell'Autorità di Controllo dei Mercati Finanziari, in qualità di membro affiliato, continua e ci arricchisce. Il costante lavoro portato avanti nel 2025 ha consolidato la funzione che oggi svolge OCF nello scenario istituzionale internazionale. OCF è ormai un vero e proprio presidio del settore del mercato della consulenza finanziaria attraverso la duplice funzione di tenuta dell'albo e di vigilanza degli operatori. L'organismo nel 2025 ha partecipato assiduamente ai tavoli organizzati dalla IOSCO, oltre che alla consueta riunione plenaria annuale dell'IMCC svoltasi quest'anno da remoto nel mese di maggio 2026 a causa degli eventi bellici. Veniamo alla parte dedicata all'educazione finanziaria e al suo importante ruolo. In occasione delle precedenti relazioni annuali abbiamo costantemente evidenziato che un adeguato livello di educazione finanziaria rappresenta la leva necessaria per valorizzare appieno il risparmio delle famiglie, canalizzandolo in modo appropriato nel mercato dei capitali, così da migliorare le condizioni economiche dei risparmiatori e al contempo innescare quel circolo virtuoso a livello di sistema sul piano della crescita, dei posti di lavoro e della ricchezza. Interessante, a complemento di quanto appena rappresentato, la prospettiva tratteggiata dalla Commissione europea nel settembre 2025. Dopo aver evidenziato che l'alfabetizzazione finanziaria è una competenza essenziale per la vita, per consentire ai cittadini di garantire la loro indipendenza finanziaria e il loro benessere, la Commissione europea sottolinea che i suoi benefici vanno al di là dell'individuo, promuovendo l'inclusione finanziaria e l'impegno civico. L'alfabetizzazione finanziaria contribuisce a costruire una società più resiliente. Affinché il mercato dei capitali rappresenti l'approdo privilegiato del risparmio delle famiglie, è necessario che sia adeguatamente conosciuto, che i suoi prodotti siano compresi, che su di esso il cittadino riponga la propria fiducia e da qui la centralità della figura del consulente finanziario. Come ci ha ricordato in una recentissima pubblicazione l'EFPA Italia, per affrontare con consapevolezza quel rischio opportunità necessario a fare un salto di qualità rispetto alla comfort zone dei conti correnti bancari. L'educazione finanziaria assume importanza sempre più strategica alla luce di alcuni rilevanti e recenti sviluppi del mercato. Si assiste innanzitutto all'offerta di criptoattività diverse da strumenti finanziari che, nonostante la sopravvenuta regolamentazione ad opera del regolamento MiCAR, da un lato presentano caratteristiche non facilmente identificabili anche in relazione ai sottostanti economici, dall'altro sono più facilmente raggiungibili da parte di cittadini, visto che l'accesso alle relative piattaforme di trading non è riservato come in MiFID 2 a soggetti istituzionali o professionali e avviene con soluzioni tecnologiche in grado di raggiungere la popolazione in modo capillare, anche per il tramite di specifiche app scaricabili sullo smartphone. Potrebbe essere forte, dunque, la tentazione per un cittadino poco alfabetizzato finanziariamente di canalizzare in modo non adeguatamente consapevole parte dei propri risparmi in investimenti di tale natura e di sottrarli dunque al mercato degli strumenti finanziari. Una cultura finanziaria appropriata consente al cittadino di vagliare le opzioni di investimento in campo, discernere quantomeno le peculiarità di base economiche e giuridiche di una tipologia di prodotto senza farsi condizionare da fattori pubblicitari o da una facilità di accesso al mercato di riferimento. Nelle precedenti relazioni annuali abbiamo sempre rimarcato, come emerso dai rapporti Consob nelle scelte di investimento delle famiglie italiane, che uno dei profili di maggiore criticità per il risparmiatore, soprattutto retail, è rappresentato da un atteggiamento di overconfidence, ovvero una sopravvalutazione delle proprie percezioni e conoscenze del mercato finanziario, in grado di condurre a scelte sbagliate e senza alcun supporto da parte di un professionista. Specularmente, la richiesta di consulenza quale passaggio fondamentale per orientarsi nel mondo finanziario è più avvertita proprio da chi possiede un grado di alfabetizzazione elevato, in quanto consapevole della complessità del sistema e dell'importanza di una guida in grado di valorizzare al meglio i propri obiettivi e esigenze. Il cittadino, dunque, quel cittadino poco alfabetizzato da un punto di vista finanziario, potrebbe cedere alla tentazione di ricorrere alle risposte di un qualsiasi chatbot per orientarsi nel mondo finanziario o, peggio ancora, assumere talune decisioni di investimento. Può apparire paradossale, ma quanto più aumentano le capacità dell'intelligenza artificiale, tanto più vi è l'esigenza per l'uomo di incrementare le proprie conoscenze di base o specialistiche al fine di mantenere un atteggiamento consapevole sui limiti dell'intelligenza artificiale e sulla insostituibilità di una persona umana quale interlocutore nell'assunzione delle decisioni della propria vita. I rilievi sul grado di alfabetizzazione delle famiglie, sia a livello nazionale sia europeo, confermano purtroppo la presenza di margini di miglioramento significativi. La Commissione europea ha incluso l'educazione finanziaria tra gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti, la SIU, di marzo 2025, a cui è stata data attuazione a settembre 2025 con la specifica comunicazione relativa a una strategia per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria nell'Unione europea. Per le naturali ragioni di prossimità con i cittadini saranno sempre gli Stati membri e le relative istituzioni e organizzazioni di settore territoriali i responsabili delle iniziative in tale ambito, anche perché, come sottolineato dalla stessa Commissione europea, le iniziative devono affrontare le circostanze e le esigenze specifiche dei diversi gruppi e comunità. Si segnala l'impegno alla condivisione fra gli Stati membri delle migliori pratiche definite a livello nazionale, l'iniziativa per la definizione a livello europeo di un codice di condotta nel caso siano coinvolti nei percorsi di educazione finanziaria portatori di interessi privati, al fine di neutralizzare eventuali conflitti di interesse, o ancora la programmazione per il 2027 di una seconda indagine Eurobarometer Fitch sull'alfabetizzazione finanziaria. Si tratta di strategie a lungo termine, i cui effetti saranno visibili con il tempo, soprattutto quelle più importanti, che mirano a creare una cultura del mondo finanziario partendo dalle basi dell'educazione e che dunque si rivolgono ai giovani, a coloro che saranno risparmiatori e poi investitori del futuro. Si pensi, esempio, a livello nazionale all'inserimento nei percorsi formativi delle scuole dell'obbligo dell'educazione finanziaria avvenuto opera della cosiddetta legge Capitali nel 2024. Da ultimo, mi preme sottolineare la recentissima introduzione dell'educazione finanziaria nelle finalità di vigilanza previste dal testo unico della finanza operata a marzo 26 dal decreto attuativo della novellata delega contenente la legge capitali. Si tratta di una vera e propria scommessa che sono sicuro si rivelerà vincente. Le competenze finanziarie non possono essere disgiunte, come prima rilevato, da quelle digitali. È necessario, dunque, agire su più fronti. A livello nazionale si conferma indubbiamente l'attenzione degli attori istituzionali del settore economico e finanziario ai temi connessi alla cultura finanziaria dei cittadini e l'impegno in concreto a individuare in maniera sinergica e quindi più efficace interventi mirati a ridurre la distanza che da oltre un decennio si riscontra tra la complessità dei prodotti offerti e la capacità degli investitori di comprenderne le caratteristiche con gli strumenti informativi disponibili. OCF, anche nel 2025, ha proseguito il dialogo con le istituzioni e le principali associazioni del settore nell'ambito di importanti iniziative mirate alla divulgazione dell'educazione finanziaria nelle scuole e in più in generale nella comunità. È doveroso fare riferimento alla partecipazione di OCF al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, la cui attività nel tempo si è sempre più intensificata. Anche quest'anno, inoltre, OCF ha adottato specifiche iniziative di educazione finanziaria in collaborazione con istituzioni e università italiane, organizzando e patrocinando convegni ed eventi formativi dedicati ai temi del risparmio e della consulenza finanziaria. Mi preme da ultimo evidenziare nel valzer tra intelligenze e competenze, tra umanità e artificialità, le esigenze di rafforzamento delle competenze digitali dell'uomo che risultano valide anche per il consulente finanziario, vincolato a tenersi al passo delle innovazioni tecnologiche per poterle integrare appieno nel proprio lavoro, con senso critico e responsabile, per poter offrire un servizio completo e competitivo.

Nell'era dell'intelligenza artificiale emerge il tema assolutamente strategico degli effetti che il relativo sviluppo avrà nel futuro, più o meno immediato, sull'offerta dei servizi, sulle professioni, sul mondo del lavoro. Ogni innovazione tecnologica è inevitabile e porta con sé una riorganizzazione sotto tali profili, visto che l'uomo tende via via, per ovvie ragioni di semplificazione dei processi e di ottimizzazione dei risultati, a cedere parte dei propri compiti alla tecnologia. Nei dibattiti sull'argomento, l'intelligenza artificiale, richiamando l'idea di un'intelligenza alternativa e concorrente a quella umana, parrebbe avere un effetto importante come nessun'altra tecnologia fino ad ora creata e utilizzata. Accantonata ogni forma di paura e suggestione, è necessario analizzare in dettaglio però le singole fattispecie, gli specifici contesti di riferimento e anche in tale caso avvicinarsi al problema con una solida educazione digitale. Una cosa è a mio giudizio chiara e assume una portata trasversale. L'intelligenza artificiale non potrà mai soppiantare il contributo umano laddove occorrono quelle competenze, quelle funzioni, quelle qualità che solo l'uomo e non una macchina, per quanto intelligente e potente digitalmente, può avere. Solo per citarne alcune, l'esperienza diretta della realtà, il discernimento, la saggezza, la percezione del dubbio, pur a fronte di una situazione apparentemente lineare, sono qualità che solo la mente umana può sviluppare appieno. Tutte qualità queste, inoltre, che sono fondamentali nell'ambito del servizio offerto dai consulenti finanziari. Innanzitutto la consulenza finanziaria non si esaurisce in una risposta ad un quesito sulla base di elaborazione di dati di mercato, ma è personalizzata, cucita su misura sulla persona e sta davanti al consulente, sui suoi obiettivi personali, sulla sua situazione o storia familiare, sul suo carattere, sulle sue aspettative di vita e sulla sua vita, sulle sue paure, sul compromesso. È una consulenza inoltre non automatizzata e quindi necessariamente critica dei dati e delle informazioni di mercato, una consulenza il cui percorso argomentativo può essere controllabile e sottoposto a giudizio che responsabilizza l'uomo e contribuisce a dare fiducia nel sistema, lontano dalle elaborazioni nascoste degli algoritmi, il cui concreto funzionamento sfugge spesso anche a chi lo ha progettato. È fuori discussione, come già sostenuto in passato, che funzionalità di intelligenza artificiale applicate alla ricerca di una strategia di investimento sono assolutamente utili, ma possono e anzi devono rappresentare in questo specifico settore un valido strumento di lavoro a supporto del consulente persona fisica, che rimane l'interlocutore ultimo dell'investitore e unico professionista capace di mettere insieme in modo critico i puzzle materiali e immateriali che una scelta di investimento comporta. È vero, viviamo in una società in cui i dati e le informazioni sono sempre più abbondanti. Certamente il mito di un uomo completamente informato è irrealizzabile. Già Oscar Wilde, a tal proposito, con la voce di Lord Henry, sottolineava che la mente di un uomo simile è spaventosa. È come un negozio di un rigattiere pieno di mostruosità e di polvere dove ogni cosa costa più del suo vero valore. Nell'universo dei dati, oggi, è indispensabile l'aiuto della tecnologia come strumento di ricerca, analisi e comparazione, ma la decisione e la scelta finale di come mettere ordine nel negozio del rigattiere non può che essere affidata al vaglio critico dell'uomo. Una visione realistica dell'intelligenza artificiale è un atteggiamento che va adottato anche a tutela della stessa intelligenza artificiale, quale strumento da integrare nelle vite di ognuno con responsabilità e fiducia. Nell'era del decollo dell'intelligenza artificiale, l'uomo deve porre molta attenzione a dotare il suo innovativo strumento di ali proporzionate e idonee, solide, non di cera. Dunque, per un viaggio nei limiti delle proprie effettive potenzialità e nel rispetto del contesto, per non precipitare come il figlio di Dedalo nel mare. Grazie per l'attenzione.

Grazie per attenzione e pazienza, grazie per la presenza, speriamo di vederci l'anno prossimo. Buona giornata a tutti.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi Gaia Cenciarelli. Gaia è una scrittrice, ma prima di tutto è stata ed è un'insegnante, di quelle che hanno una vera motivazione che parte da una scelta di vita. Ebbene, proprio in questi ultimi giorni e in alcuni cinema c'è ancora Domani interrogo, il film tratto dal suo penultimo lavoro. Gaia ha scritto tanti libri, stasera ne citeremo due. Partiamo proprio da Domani interrogo, che è un romanzo del 2022, un romanzo per modo di dire, perché in realtà è veramente la cronaca di un'esperienza con lievi cambiamenti in una scuola della periferia di Roma, per l'esattezza la scuola di cui parla anche il territorio, di cui parla anche Zero Calcare, perché è vicino a Rebibbia, e è Roma, ma in realtà è la scuola con altri dialetti, con altri modi di parlare, che in questo momento si svolge un po' in tutta Italia. Anzi, ora sono appena terminate le prove di maturità e c'è una tregua, una pausa, ma la professoressa, la professore, come la chiamano i suoi ragazzi, il simbolo, l'immagine, meravigliosamente tra l'altro interpretata nel film da una straordinaria attrice che in questo momento è, poi ce ne parlerà anche Gaia, immagino che l'abbia contattata e conosciuta, visto che ha interpretato la protagonista del suo libro. Ecco, io mi sono davvero ritrovata sia nel libro che nel film, perché ho pensato ai professori che mi hanno cambiato la vita, e non soltanto i professori, anche la mia maestra delle elementari, che, care ascoltatrici e cari ascoltatori, nonostante la mia non più tenera età, segue la trasmissione o anche no, tutte le domeniche su Rai 3, l'estate alle 11 e l'inverno alle 10 e un quarto, e mi dà i voti e mi controlla. Gaia Cenciarelli, benvenuta, grazie per essere con noi questa sera.
2: Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
1: Allora, professore, tu che hai fatto questa scelta, la scelta di entrare nel cuore dei tuoi ragazzi, di non essere distaccata dai loro problemi, dalla loro quotidianità, la quotidianità di questa gioventù così difficile, che non ha superato la prova del digitale, che non riesce a distinguere le priorità dalla quotidianità, che è travolta anche dal dolore e dalla solitudine. Quando tu hai scritto questo libro, Gaia, pensavi che potesse davvero lasciare un segno così importante come in realtà lo ha lasciato e lo sta lasciando?
2: Intanto ti ringrazio per questa opportunità di parlare di un argomento che, come avrai capito, e la tua sensibilità lo prova e lo dimostra, mi sta molto a cuore. Io non so e non voglio essere così inutilmente modesta, non so se questo libro o questo film abbiano lasciato un segno o lo lasceranno. Io so che dovevo scrivere un libro su queste ragazze e su questi ragazzi che nessuno ascoltava, che nessuno vedeva, Il mio maestro in questo senso è stato Sandro Onofri, un grande scrittore, un grande sceneggiatore, un grande intellettuale, purtroppo scomparso troppo presto, ma soprattutto un grande insegnante che è voluto restare in una scuola di periferia quando quel quartiere era ancora molto molto pericoloso. Per me è stata una storia d'amore. Per me è stato raccontare una storia d'amore, non so in che altro modo definirla. Tornassi indietro, tante cose sono cambiate, perché poi le cose cambiano ultimamente con un'accelerazione quasi inquietante. Tante cose sono cambiate da 4 anni a questa parte, ma la motivazione dentro di me è sempre la stessa ed è l'amore nei confronti delle ragazze e dei ragazzi. Questi ragazzi si sono ormai diplomati, sono grandi, stiamo parlando di persone che lambiscono 30 anni, però la scuola è stato il punto d'incontro, è stato il punto di salvezza per me soprattutto, ma anche per loro, per tanti versi, ecco. Quindi io non so se sia stato lasciato un segno con quello che ho scritto, io so che il segno lo hanno lasciato loro dentro di me.
3: Gaia, cosa è cambiato in questi ultimi anni e soprattutto in questi 3 anni da quando è uscito il tuo libro?
2: Ma guarda Paola, di cose ne sono cambiate tante, purtroppo non vorrei essere banale, non vorrei ricorrere alla retorica, ma ogni tanto la retorica ci vuole per esprimere dei concetti lampanti, apparissiani. Il mondo è peggiorato ed è peggiorato in un'escalation di violenza che è sotto gli occhi di tutti, e sto parlando naturalmente del mondo degli adulti, perché è il mondo in cui noi viviamo, il mondo in cui agiamo e con cui abbiamo a che fare. Ovviamente questa condizione non può non ripercuotersi nella scuola, non può non riverberarsi all'interno delle vite delle ragazze e dei ragazzi. E chiaramente tutto questo porta a un degrado, no? A un degrado anche delle dinamiche di civiltà, degli approcci nei confronti della vita, nei confronti del prossimo. E io trovo che, insomma, se non si pone un attimo la testa, l'attenzione e il cuore, se non si pongono la testa, l'attenzione e il cuore alle condizioni in cui i ragazzi e le ragazze vivono la scuola e vivono nella scuola, poi non si potrà aiutarli più, non si potrà fare di loro dei cittadini consapevoli. E questo è pericoloso, è molto grave, perché noi partiamo già da presupposti davvero, davvero spaventosi.
3: Dobbiamo fare in modo di non perderli, questi nostri ragazzi.
2: Dobbiamo fare in modo di non perderli, sì. Questo è un altro punto fondamentale che ti ringrazio di aver sollevato, perché anche l'abbandono scolastico è un rischio. E l'abbandono scolastico è dietro l'angolo. Non tutte le famiglie purtroppo vedono, capiscono l'importanza fino in fondo della scuola nella vita di un figlio o di una figlia, e noi li dobbiamo mettere nelle condizioni, firmando questo patto educativo, no? Tra scuola e famiglia, ogni volta che il genitore scrive il proprio figlio o la propria figlia in una scuola, ecco, li dobbiamo mettere nelle condizioni di camminare insieme e di fare un percorso insieme. Mano nella mano, metaforicamente, ma a volte nemmeno troppo metaforicamente. Ci dobbiamo dare una mano a vicenda, altrimenti questi ragazzi, queste ragazze ci perdiamo.
3: Soprattutto le ragazze nei tuoi libri hanno un ruolo importante, e devo dire anche nel bellissimo film. È difficile trovare una buona versione di un libro che magari si è amato al cinema, invece nel tuo caso questo è accaduto, è quasi un piccolo miracolo.
2: È vero, hai perfettamente ragione, perché io stessa, pur avendo curato la sceneggiatura insieme ad Herbert Simone Paragnani, ero un po' timorosa che io sono soprattutto una scrittrice oltre che un insegnante, quindi non sapevo realmente, no, a giochi conclusi come poi sarebbe stata la resa della storia. Invece, ringraziando il cielo, il regista Umberto Carteni si è innamorato di questo libro, di questa storia, e si vede, perché la resa delle vicende dei protagonisti del mio libro è stata veramente più che fedele, ma anche la fedeltà, mi scuso per la ripetizione, agli snodi emotivi di tutta l'architettura narrativa del libro è stata assoluta, e io di questo non finirò mai di ringraziarlo.
3: Quindi io invito chi ci sta seguendo questa sera e chi riascolterà nel podcast il nostro incontro con Gaia Cenciarelli, ricordiamo, scrittrice e insegnante, anzi direi prima insegnante e poi scrittrice, invito a comprare il libro e a vedere il film. Detto questo, è un tema essenziale quello della fiducia. E come si fa a far sì che questi ragazzi si fidino di loro stessi e della loro insegnante? Qual è la strategia?
2: Guarda, non è semplice, non esiste una ricetta universale. Purtroppo l'insegnamento, io credo che tutti i miei colleghi sappiano bene, è, come scrivo anche nel mio romanzo, un fallimento sublime. Perché noi purtroppo non possiamo, dobbiamo abituarci a fare pace con la consapevolezza che non possiamo salvare tutti, ma che se salviamo almeno uno su mille, il nostro mestiere, il nostro lavoro è già stato ricompensato, già avuto un senso. Io ripeto, non so, non ho la ricetta. Io credo che sia molto importante mettersi in ascolto dei ragazzi e delle ragazze, però non è né un consiglio né una ricetta, perché io sono circondata da colleghi e da colleghi che fanno esattamente questo ogni giorno della loro vita, con tantissima dedizione e tanta abnegazione, e quindi credo che noi mettiamo in campo, noi operatori, operatrici della scuola, mettiamo in campo tutte le nostre energie sempre. Dobbiamo continuare così, evidentemente, ma sai, chi insegna non credo abbia alternative. Noi sappiamo che cosa stiamo per fare ogni volta che entriamo in una classe. E dobbiamo continuare così perché i ragazzi e le ragazze si fidano di noi, perché noi diamo l'esempio. Credo che la cosa più potente agli occhi dei giovani e delle giovani sia l'esempio.
3: Gaia, noi tutti dobbiamo qualcosa ad un bravo insegnante. Ha segnato la nostra vita, ha cambiato il nostro modo di vedere le cose. E la scuola, noi lo sappiamo, il sistema educativo è in crisi. Abbiamo un'agenda di priorità, ma poi c'è i fatti di cronaca che ci terrorizzano in qualche modo. Sabato scorso, ai dialoghi a Spoleto, che io segnalo presto, diventeranno 4 puntate di un doc che andrà in onda su Rai Cultura. A questi dialoghi a Spoleto, che sono un incontro tra donne che si sostengono e si aiutano fra di loro, molte insegnanti, abbiamo avuto Chiara Mocchi. Chiara Mocchi è la professoressa di francese accoltellata dal suo studente tredicenne pochi mesi fa, non è morta per un caso, e che non soltanto ha perdonato il suo allievo, ma ha deciso di continuare e di non mollare questa sfida che consiste nel far crescere una nuova generazione. Dall'altra parte c'è la lezione di Davide, Davide Cavallo è uno studente rimasto invalido dopo essere stato rapinato e accoltellato, che ha abbracciato gli imputati ancora più giovani di lui, lui è un ventenne, e ha pianto in tribunale dicendo: mi dispiace per una condanna così alta, vi auguro in futuro di essere migliori. Questi nostri ragazzi, da una parte il giovane tredicenne, un bambino che accoltella la professoressa comunicandolo prima sui social, la quale professoressa viene salvata da un altro bambino, e dall'altra Davide Cavallo, la fiducia che si è perduta, quello che abbiamo intorno, e poi delle situazioni meravigliose che noi vediamo anche con la nostra trasmissione, o anche no, ragazzi disabili che vengono sostenuti, difesi, tutelati, incoraggiati dai loro compagni di classe, non vengono mai lasciati soli. Insomma, la scuola italiana comunque passa le prove rispetto a questo mondo che ci circonda, e le Gaia Cenciarelli che decidono di raccontarla questa scuola italiana, decidono di darle voce, ebbene ampliano però il loro lavoro anche con altre cose. Per esempio, il tuo ultimo libro, che collegamento ha il tuo ultimo libro, di cui ora ci parlerai, con questo mondo scolastico, con Domani Interrogo? Come sei passata dal ruolo di insegnante e vero punto di riferimento di una classe di piccoli disperati ad un lavoro così differente? Oppure c'è qualcosa che unisce queste due opere?
2: Allora, il punto di contatto ovviamente sono io, ma io, in quanto anche insegnante, la scuola illumina ogni angolo della mia vita, ogni angolo di tutte le decisioni e le scelte che faccio, anche narrativamente. E anche in questo caso, infatti, il mio ultimo romanzo si intitola Il rivoluzionario e la maestra. C'è sempre la scuola. C'è magari apparentemente in modo sghembo, magari in modo più apparentemente, ripeto, nascosto, ma il ruolo che gioca è fondamentale, lo è sempre, perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istituzione scolastica è l'istituzione più importante, perché è da lì che inizia tutto, è da lì che si gettano le basi di tutto il resto. Possiamo far finta che non sia così, possiamo dare spazio ad altro, ma se continuiamo a far finta che non è così, poi non ci dobbiamo lamentare di tutto quello che verrà dopo. E quello che verrà dopo, come hai detto tu prima, giustamente, potrebbe non essere l'ideale, potrebbero essere episodi di violenza, potrebbe essere qualcosa che veramente si pone al di fuori dell'educazione. Allora, in questo mio ultimo romanzo, io sono appunto anche una scrittrice, ho deciso di non fare a meno della scuola, anche se l'argomento che tratto è l'argomento principale, è qualcosa di estremamente diverso. Ma d'altra parte le scrittrici e gli scrittori si prendono la libertà di spaziare e di raccontare qualsiasi tipo di storia.
3: Vogliamo raccontare di cosa si tratta? Perché abbiamo stimolato un po' di curiosità.
2: Allora, sono due storie parallele in realtà, appunto, c'è la storia attuale di una maestra, è una storia ambientata nel 2015, di una persona che vive un momento abbastanza drammatico della sua vita, e che però poi alla fine di questo momento drammatico incontra la scuola e si rende conto che, passando dall'altra parte dei banchi, cioè da dietro la tavola, anche quello rappresenta una sorpresa, E poi la storia corretta, maiuscola, cioè la storia di due rivoluzionari uruguayani ai tempi della dittatura militare in Uruguay, che insegna appunto a questa maestra che la rivoluzione pacifica è sempre possibile nella vita di tutti noi, anche se si tratta di cambiare, di appunto rivoluzionare la propria esistenza.
3: Gaia, ricordiamo questi tuoi due libri, però tu hai scritto molto, hai scritto da sempre. A chi devi questa voglia di scrivere? A me piacerebbe che citassi un tuo insegnante o una tua insegnante.
2: Ah beh, guarda, non fatico a dirtelo. Allora, innanzitutto però permettimi, io devo tutto ai miei genitori, a mia madre e a mio padre, che mi ha insegnato a leggere e a scrivere quando avevo 3 anni e che mi ha passato, una famiglia che mi ha passato l'amore nei confronti dei libri. Noi avevamo una casa che veramente traboccava di libri, dovevamo uscire dalle stanze per la quantità di volumi che avevamo. E poi il ringraziamento più sentito e più grande e indimenticabile è nei confronti della mia professoressa d'inglese, io insegno inglese, questo non è un caso, che si chiama, spero, non sono mai riuscita a ricontattarla nonostante la potenza dei social, non sono mai riuscita a ritrovarla, chissà, magari è in ascolto, e si chiama Caterina Recchioni. E se non fosse stato per lei, io tutta questa passione nei confronti della letteratura forse non l'avrei avuta.
3: Noi siamo giunti praticamente al termine di questo incontro stasera. Io sono commossa ed emozionata perché purtroppo questo è un paese che ha perso il riferimento con i suoi maestri, e quando si perdono le regole, per esempio, perché la scuola è fatta di regole e senza le regole c'è un fallimento formativo di massa, non si può vivere senza regole. Abbiamo perso il riferimento con i nostri maestri, il riferimento con le regole, ma siamo anche circondati da un'altra agenzia. La prima è la famiglia, la seconda è la scuola, la terza, lasciami dire, è la televisione. Ed io sono costernata perché vedo che ogni giorno c'è la libertà di andare un po' più in là, di scivolare un po' di più verso la volgarità, verso la perdita dei paletti, verso qualunque cosa va bene, basta che faccia ascolto. E quindi è difficilissimo, io non voglio, so che non è possibile una televisione con un Alberto Manzi quando io ero bambina, ma dare la possibilità a tutti di dire tutto e fornire un palcoscenico a chi dice, per esempio, cara Gaia, che le bambine e i bambini normodotati non devono andare a scuola con le bambine e i bambini disabili e dobbiamo tornare alle scuole. E non si sente un coro di persone che dicono, ma siamo tutti impazziti?
2: Sono d'accordo, Paola, purtroppo sono d'accordo. Questa cosa mi scandalizza perché le classi differenziali sono state abolite nel 77.
3: Sì, grazie ad una grande donna che era Franca Falcucci.
2: Grazie ad una grande donna, esattamente, grazie ad una grande donna. E questa cosa da insegnante, da educatrice, ma anche da persona, anche da essere umano, è scandalosa. È scandalosa. La scuola è un posto dove si dovrebbe includere, che dovrebbe insegnare l'inclusione, non la diversità, non ampliare il divario, lo dovrebbe ridurre. Questa è una cosa sconvolgente, lasciamelo dire.
3: Gaia, la cosa che mi terrorizza di più è la mancanza di reazione comune rispetto a quello che sta avvenendo. Noi volevamo un progresso verso il meglio, volevamo un agire razionale che non fosse soltanto tecnocratico, adesso si parla solo di intelligenza artificiale, che partisse dall'umano. E l'umano è la relazione buona, positiva, costruttiva. Quando si perdono questi limiti essenziali, io torno a parlare di limiti, di paletti, di regole, che partono dal buon comportamento, lo dico da nonna di 6 nipoti e anche da madre di 3 figli. Io non ho mai insegnato come te, mi sarebbe piaciuto. Ho pensato che attraverso la comunicazione avrei potuto essere il microfono di tanti insegnanti. Nelle nostre trasmissioni ne abbiamo moltissimi e, come dici tu, sono moltissimi e meravigliosi. Ma
2: sì, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga,
3: esatto,
2: anche fuori dalla scuola, perché noi parliamo, le nostre voci però non sono ascoltate, e quindi noi abbiamo bisogno di della società civile che ci aiuti, che ci sostenga, che ci supporti, che si renda conto che le cose che vengono dette, della portata di quelle che hai detto tu prima, insomma, a cui facevi cenno tu prima, vanno rispedite all'utente subito. La società civile non deve permettere questo sconfinamento scandaloso, pericoloso per i bambini, per le ragazze, per i ragazzi, per tutti, per le famiglie. È incredibile, è intollerabile.
3: Hai usato la parola giusta. Siamo tornati al saluto finale, dove io ringrazio chi ha collaborato con noi, Giulia Sarlo e Virginia Godino, e la nostra regista Paola Galanti. E cara Gaia Cenciarelli, cerchiamo di uscire da questo nuovo medioevo. Debré dice che dobbiamo uscire dal medioevo della modernità. Ecco, non possiamo permettere che la modernità sia questa specie di violenza continua verbale, perché dalla violenza verbale tu mi insegni che velocemente si passa all'aggressività, alla violenza fisica.
2: Certo, le parole sono un atto politico, assolutamente, certo.
3: E dunque, grazie ancora. Ti prego di ricordare non soltanto Domani Interrogo, ma il tuo ultimo libro, anche la casa editrice, e anche la quanto costa, perché noi lo diciamo sempre.
2: Allora, è sempre Marsiglio la casa editrice dei miei libri, Domani Interrogo. Il rivoluzionario e la maestra è l'ultimo romanzo, sempre Massilio, e costa 17 euro.
3: 17 euro ben spesi, segnaliamoli a tutti coloro che ci seguono. Grazie a Gaia Cenciarelli, e io vi aspetto alla sfida della solidarietà, sempre più una sfida, cara Gaia.
2: Sì, lo è, ma la vinceremo, sono fiduciosa.
3: Insieme. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. I lavori parlamentari, approvata alla Camera la legge delega sui giovani e servizio civile universale, i voti a favore 139, nessun voto contrario, 114 astenuti, tutti i gruppi dell'opposizione. Il testo passa al Senato. Sentiamo Massimo Giacomini.
2: Belle parole, condivisibili quelle sul provvedimento, dicono dalle opposizioni, con elementi positivi introdotti soprattutto grazie ai lavori in commissione, ma rimangono degli aspetti critici. Luana Zanella, AVS.
3: L'inserimento del servizio civile nell'ambito delle politiche giovanili rischia di trasformare la difesa non violenta del paese e l'educazione alla pace in misure che hanno a che fare con altro, tipo l'orientamento professionale o l'attività lavorativa.
2: Inoltre non deve supplire alle carenze del welfare, ma c'è un altro aspetto critico, afferma Carmen Di Lauro, Movimento 5 Stelle.
4: Il potere decisionale continua a essere fortemente concentrato nelle mani del governo, mentre gli organismi che rappresentano i giovani mantengono un ruolo prevalentemente consultivo. Avevamo chiesto che il Consiglio Nazionale dei Giovani non fosse semplicemente ascoltato, ma che il suo contributo assumesse un peso reale nei processi decisionali.
2: Il provvedimento per la maggioranza è la risposta a tutte quelle domande che i giovani pongono. Anna Rita Patriarca, Forza Italia.
5: È importante il tentativo di costruire una visione più organica delle politiche dedicate ai giovani, mettendo in relazione istruzione, formazione, lavoro, partecipazione, inclusione sociale, salute, benessere, sostegno ai percorsi di autonomia e attenzione alle situazioni di vulnerabilità.
2: Un atto concreto per i giovani, ma non è un ammortizzatore sociale, sostiene Dario Giagoni, Lega.
6: L'aspetto più importante, che trasformerà un anno di servizio in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato.
1: E nel pomeriggio, sempre alla Camera, il question time, i ritardi dei treni in primo piano. Lo ha seguito Stefania Benigni.
7: 5 le interrogazioni a risposta immediata per il ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini e di queste 4 delle opposizioni sui disagi dei viaggiatori in treno e in aereo per ritardi e cancellazioni. Il ministro ha ricordato l'incremento dei passeggeri, circa 2 milioni al giorno, e gli investimenti senza precedenti nella rete ferroviaria, passati da 4 miliardi e mezzo nel 2020 agli 11 miliardi e 600 milioni del 2025, con circa 1.300 cantieri attivi in quest'anno. Sulla puntualità il ministro ha risposto con i numeri.
8: Nell'ultimo triennio 24-25-26 la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali.
7: Numeri contestati dalle opposizioni, citando un report europeo, hanno evidenziato nel 2025 una puntualità media dei treni italiani del 62% contro la media UE dell'80,9%, usando anche una tardiva comunicazione, come nel caso della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze. Andrea Casu, Partito Democratico.
9: Lei non solo non risponde sui costi, sul caso informativa, sulla mancanza di assistenza che segue ogni singolo guasto, ma sceglie ancora una volta di negare la realtà. Le abbiamo chiesto un numero complessivo, esatto, assoluto dei minuti di ritardo. Li abbiamo contati noi per lei, 7 anni e mezzo nei primi 6 mesi dell'anno.
7: Il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha risposto sull'attuazione del PNRR, confermando che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi della nona rata liquidata il 3 giugno scorso. A oggi abbiamo incassato 166 miliardi, cioè l'85% della dotazione dell'intero piano. Sui lavoratori dei contact center, a proposito di intelligenza artificiale e tutela dei livelli occupazionali, la ministra del lavoro Marina Calderone ha assicurato la piena disponibilità del ministero a un tavolo di confronto con le parti sociali.
1: Usciamo dal Parlamento, andiamo all'estero. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara, in cui il presidente americano Trump ha ribadito le critiche agli alleati sul mancato sostegno alla guerra contro l'Iran. In conferenza stampa ha detto di non essere più sicuro di volere chiudere un accordo con Teheran. E sull'Italia è stata brava, forse ha avuto solo una defaillance. Nel documento finale del summit, l'impegno a supportare l'Ucraina con 140 miliardi di dollari da qui al al 2027, 50 miliardi da destinare ad appalti per la difesa, ribadito anche l'articolo 5 del trattato, l'attacco contro uno degli alleati, un attacco contro tutti. E prima di rientrare in Italia dalla Turchia, Giorgia Meloni ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Il punto con la nostra inviata ad Ankara, Federica Ionta.
10: L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni.
11: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
10: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui, sottolinea, l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. E allora in Ucraina continueremo a fornire aiuti, assicura Giorgia Meloni, con un focus sulle infrastrutture energetiche. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran, il rapporto con Donald Trump, anche se le relazioni personali oscillano, afferma la Premier, credo nell'unità dell'Occidente.
11: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, c'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
1: Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Bruno Sokolovic.
12: A far scattare le manette la Guardia di Finanza, al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, un club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi, attraverso il quale, secondo i magistrati romani, il politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo estremamente battagliero, avrebbe intascato una cifra vicina a 5 milioni di euro.
13: Ragazze, non sposate un musulmano.
12: Eccolo in uno dei suoi video social. Il meccanismo della truffa era semplice, veniva raccolto denaro da privati ai quali venivano promessi importanti tanti rendimenti legati a scommesse sportive, ma che in molti casi si sono rivelati inesistenti, e così chi ha investito spesso ha perso tutto, mentre secondo le indagini con quel denaro Adinolfi comprava orologi, quadri, imbarcazioni, beni di lusso, a far avviare l'inchiesta proprio alcuni partecipanti con le loro denunce.
14: La denuncia c'è o no?
12: Così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa, e proprio anche in seguito a questo episodio la giudice nell'ordinanza di arresto per Adinolfi accusato di truffa ed evasione fiscale sottolinea la pericolosità del soggetto.
1: Ed era questa l'ultima notizia, l'ultimo servizio del nostro notiziario parlamentare. Ringrazio Francesco Paradisi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Si chiudono qui anche le trasmissioni di GR Parlamento, che riprenderanno domattina alle 7.
15: Notiziario parlamentare.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

curata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

diverso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

Andiamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Discorai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica FIMI. 27ª posizione di Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

E arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman, anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno, e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Deiter del 1 maggio Comuni Immortali e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

16ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax. 1, 2

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature, innovazioni, questo coro veramente molto bello. Un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.

fino alla posizione sale, incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone, che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare

sesto per 3 posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

Veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento.

E arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Mua!

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina: il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare, l'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso, il famoso pittore. Andy Warhol moriva il 22 febbraio di quell'anno, l'artista statunitense. Nel 1987, il 9 gennaio, nasceva Anna Tatangelo, la cantante. L'8 febbraio del 1987, la pattinatrice Carolina Köster. E Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica, italiani del 1987.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.